0: di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Saranno portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito poco fa Donald Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum: 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo di nuovo, ha avvertito il presidente americano nonostante il voto del Senato per fermare la guerra. Abbiamo il dito sul grilletto, la minaccia di Teheran. Secondo l'agenzia Reuters, Washington starebbe valutando anche un disimpegno dalla NATO riducendo il proprio contributo militare durante le crisi. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. E non si fermano gli attacchi in Libano nonostante il cessate il fuoco. Almeno 19 persone, tra cui donne e bambine e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine. Nella notte, fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol. Ancora non si hanno notizie di vittime o danni, almeno 5 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro a causa di un raid di Mosca. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi. Fondamentale è riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
1: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte. Ma è corsa contro il tempo, poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le accise sui carburanti, lo sentivamo, il governo è al lavoro per la proroga sul taglio in scadenza il 22 maggio. Lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, che aggiunge che venerdì saranno adottate misure anche sull'autotrasporto. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta.
2: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. E spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
0: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile. Avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà
2: RAI, Radio 1 Sport.

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra i due giornali, e noi sempre più lessi, a farci addindolare.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caso Flottiglia. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 gli italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente in modo piacevole. Il presidente americano infatti definisce positivi gli sviluppi dei negoziati, ma precisa: posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran e Trump ufficializza che sarà a giugno al G7 in Francia. Intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati della NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Raggiunta un'intesa dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio tra Stati membri ed eurodeputati, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE per l'attuazione dell'intesa adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. La tragedia delle Maldive, riportate in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
4: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
5: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
4: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per 2 donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Sport, ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Porchiari a Chiavari. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, ha sconfitto 2-1 la Juve Stabia. Oggi l'altra semifinale Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 per i calabresi. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. La questione Iran-Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian: negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Trump, ma il Senato americano vota una mozione per far sì che il presidente possa riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente:
3: spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, e portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi avrà un bilaterale con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo la premier e al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri grazie a un'articolata staffetta tra i sommozzatori del team finlandese Den Europe e i sub thailandesi. Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile. Avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi denunciato.
5: Rai, Radio 1 Sport.

mastro falegname, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai pregiato.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il caso Flotilla. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 gli italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente in modo piacevole. Il Senato americano intanto vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Trump sarà a giugno al G7 in Francia e intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati in NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. Raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz ed evitare ulteriori scossoni all'economia globale. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. Ed energia, rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo, la premier al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia delle Maldive, riportati in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero di quelli di Muriel Odedino e Giorgia Somacal. I tre subfinlandesi impegnati nelle attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La Procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
0: Salim el-Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di
1: Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum: 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo. Secondo il New York Times, Washington e Tel Aviv avrebbero designato Ahmadinejad come successore del presidente iraniano Pezeshkian. I media riportano anche l'intenzione della Casa Bianca di ridurre il proprio contributo militare all'interno della NATO, mentre il Pentagono ha già annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati e portati nel porto di Ashdod, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol. Nessun danno, almeno 11 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro e Sumi a causa dei raid di Mosca. E oggi Putin è in Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi. Fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
3: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta.
4: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
2: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile, e avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa la gravità. l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. Ciclismo, il Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa, oggi la gara da Porcari a Chiavari. È tutto, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla Global Summit Flottiglia per Gaza e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza e un'ottantina di loro hanno iniziato uno sciopero della fame.
4: La marina militare israeliana ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze, Bund. Global Summit Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente, ancora spazio alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce: non permetteremo alla Repubblica Islamica di avere un'arma nucleare. In casa, per lui, 20 contrari sul conflitto. Il Senato americano vota infatti per lo stop alle operazioni contro l'Iran. Una guerra che ha ridisegnato anche gli equilibri internazionali, pure interni agli alleati della NATO. Il Pentagono ha deciso di ridurre da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione alla capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. E a proposito di vecchio continente, è raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione. Si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Stiamo parlando ovviamente dei dazi americani. La visita di Putin in Cina, il presidente russo è arrivato davanti alla grande sala del popolo di Pechino, accolto dal presidente cinese Xi Jinping. Le nostre relazioni sono ad un livello senza precedenti, aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin prima del faccia a faccia con Xi Jinping. Anche per il capo del Cremlino, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi meteo permettendo nuova immersione del team finlandese per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi intrappolati nella grotta sottomarina. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere GoPro e le attrezzature delle vittime. A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che si è lanciato con l'auto sui pedoni nel centro della città sabato scorso. Pericolo di fuga e rischio reiterazione del reato. Le motivazioni: la sua azione è stata lucida e deliberata.
5: Salim El Kudri non ha avuto esitazioni sabato pomeriggio. È un dato certificato dalle indagini della squadra mobile, ma che lui stesso ha confermato al suo legale Fausto Gianelli.
6: È ovvio che lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo: andavo più forte che potevo.
5: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Kudri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
3: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Iniziano a salire intanto le temperature che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare anche i 30 gradi. E chiudiamo con lo sport. Al Giro d'Italia una grande prova di Filippo Ganna, che domina la cronometro Viareggio Massa, la sua settima vittoria in una corsa contro il tempo del Giro, eguagliato Merz. Ascoltiamo l'azzurro.
0: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un ottimo.
7: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Flottiglia per Gaza, concluso l'abbordaggio israeliano, spari con proiettili di gomma sulle barche degli attivisti fermati. 30 gli italiani. Tajani si è assicurata la loro incolumità. Stati Uniti, il Pentagono annuncia il taglio da 4 a 3 delle brigate di stanza in Europa. Da Trump nuovo ultimatum all'Iran, hanno pochi giorni per un accordo. Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, voleva una strage, scrive il GIP, ma non è possibile parlare di terrorismo, i disturbi psichici sono da accertare. Lo sport, Giro d'Italia, dominio di Ganna nella crono via Reggio Massa, Eulalio resiste in rosa. Tennis, si prolunga lo stop di Alcaraz che rinuncia anche a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Conclusa la spedizione della Global Sumud flottiglia in rotta verso Gaza, Israele ha abbordato le ultime imbarcazioni, ha fermato tutti gli attivisti, tra questi ci sono 30 italiani. Tel Aviv parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. I militanti invece denunciano l'uso della violenza, un'ottantina di loro hanno cominciato uno sciopero della fame, oggi arriveranno nello Stato ebraico.
3: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod i 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia sequestrate ieri sera. La vedetta della marina israeliana ha sparato diversi colpi con proiettili di gomma tra le urla degli attivisti che alzando le mani chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali l'eurodeputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre la Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, del 18 e del 19 maggio, avvenuti in acque internazionali. Ad Ashdod gli attivisti incontreranno i rappresentanti consolari. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate statunitensi di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Una decisione questa che arriva in un contesto internazionale non semplice, contrassegnato da frizioni con il vecchio continente, dal conflitto medio orientale. Sul fronte iraniano c'è ancora spazio, seppur limitato, per le trattative. Sentiamo la corrispondente.
4: Trump concede all'Iran un periodo di tempo limitato per trovare un accordo. 2 o 3 giorni o forse fino all'inizio della prossima settimana. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca, il presidente parla di sviluppi positivi, ma avverte potremmo dover infliggere un altro duro colpo a Teheran e aggiunge: ero a un'ora dall'ordinare l'attacco, poi sospeso su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, e a fine giornata durante il Congressional Picnic, Trump assicura: concluderemo la guerra molto rapidamente e non avranno l'arma nucleare. Anche il vicepresidente J.D. Vance conferma che i colloqui vanno avanti, ma la posizione dell'Iran non è chiara, dice, e aggiunge: siamo pronti a riaprire la campagna militare. E il Wall Street Journal riferisce che i mediatori definiscono scarsi i progressi nei negoziati tra Washington e Teheran e che Stati Uniti e Israele sono pronti a sferrare nuovi attacchi entro pochi giorni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Guerra in Iran, che è tra i temi al centro del faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin, in corso a Pechino. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, importante continuare i negoziati, evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato il presidente cinese, ribadito da Trump che le relazioni tra Pechino e Mosca sono un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale. Anche per Putin, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia. Questa mattina vedrà il presidente Mattarella, poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni, alla quale seguirà una conferenza stampa a Villa Panfili. Il bilaterale sarà l'occasione per firmare una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici, del contrasto ai reati finanziari. I due leader discuteranno anche di dossier internazionali. E in una lettera congiunta al Corriere, Meloni e Modi, che ieri sera sono stati in visita notturna al Colosseo, parlano di un'alleanza strategica per il futuro tra Italia e India su energia, tecnologia, valori comuni per ridisegnare, dicono, gli equilibri globali. La premier intanto è al lavoro anche sul dossier energia in vista della scadenza venerdì delle misure sulle accise. In programma un consiglio dei ministri per votare la proroga del taglio e poi misure per l'autotrasporto. Dopo il G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi con l'iperattivo di riaprire lo stretto di Hormuz, resta aperto il dialogo con Bruxelles sulla possibile deroga al patto di stabilità. Il tesoro esplora anche altre vie, ma il commissario europeo Dombrovskis apre comunque al confronto, ponendo condizioni sui consumi. Sentiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
0: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
2: Caro Energia, che resta al centro del confronto politico anche con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO, articolo poi scomparso dalla mozione di maggioranza votata in Senato.
1: Alla fine tutto rimane com'è, obiettivo 5% del PIL per la spesa militare. A ipotizzare di restare al 2, visto il caro energia, era stata una mozione di maggioranza, ma la riga incriminata al dunque viene cancellata. Nessun giallo, rassicura il centrodestra. Claudio Borghi, Lega.
5: È una mozione che parla di energia, è giusto discutere su quella, per le spese militari ci sarà tempo di discutere in modo più approfondito.
1: E sull'energia la richiesta della maggioranza rimane la sospensione del patto di stabilità, un controsenso, dice Procaccini da Fratelli d'Italia. Italia, guardando con fiducia al dialogo con Bruxelles, non intervenire. Idea che le opposizioni condividono, imputando però al governo la fragilità dell'Italia a partire dalla dipendenza dal gas e dalle spese militari promesse a Trump. Sono allo sbando, dice dal PD Elly Schlein, sanno che è un obiettivo irrealistico e litigano tra loro. Il 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Che si trattava di spese folli, noi l'abbiamo detto dall'inizio e sono insostenibili. La maggioranza di governo va in cortocircuito.
1: Progressisti uniti anche sulla flotta. L'esecutivo tuteli gli attivisti, chiedono, e sanzioni Israele. Lucio Bondi, GR1.
2: Dazi, i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. La Cina intanto ha annunciato un intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Lo riporta una dichiarazione del Ministero del Commercio di Pechino a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, mentre si attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Oggi nuova immersione per riportare alla luce gli ultimi due corpi rimasti in profondità.
7: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia, durata 2 ore e mezzo, che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
2: A Modena, convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto i passanti con la sua auto. Il nostro inviato.
8: Salim El Kudri resta in carcere. La giudice ha confermato il fermo e nel farlo scrive che al momento non vi sono elementi per ritenere che lo abbia fatto per una patologia psichica, né che fosse incapace di intendere e di volere. La GIP ritiene sia comunque quantomeno opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica.
9: Gli viene contestato la strage con lesioni gravissime. Non viene contestato né il fine all'età di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata.
8: Questo è il quadro delle accuse nelle parole del suo difensore Fausto Gianelli. Il 31enne ha fornito agli inquirenti codici per accedere ai telefoni e agli altri dispositivi in suo possesso, ma pur collaborando si è avvalso della facoltà di non rispondere. È ancora molto confuso, spiega l'avvocato, che poi riferisce il pensiero del padre del giovane.
9: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
8: Il legale ha chiesto che venga sottoposto ad una visita psichiatrica per curarlo e far sì che possa collaborare. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma due donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma il processo sul femminicidio di Ilaria Sula. Ha chiesto l'ergastolo per il fidanzato Mark Sampson, 24enne che la accoltellò in casa nel marzo del 2025 per poi far sparire il cadavere in un dirupo fuori città. Un omicidio programmato, eseguito con freddezza perché lei rivendicava più spazi, hanno dichiarato i PM Maria Perna e Giuseppe Cascini nel corso della requisitoria. Le loro voci raccolte da Ilaria Dionisi, sentiamole.
10: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
11: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire. Questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima.
2: Di nuova economia per i salari del pubblico impiego, una piccola ripresa dopo anni di perdita di potere d'acquisto a fronte dell'inflazione. Lo evidenzia ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
12: Negli ultimi 10 anni le retribuzioni del pubblico impiego sono cresciute complessivamente del 14,9%. Nello stesso periodo però l'inflazione è cresciuta del 22%. Tradotto nella vita di ogni giorno, il potere d'acquisto in pratica è diminuito. Qualcosa però si muove. I rinnovi contrattuali promossi dall'esecutivo tra il 2024 e il 2025 hanno portato in busta paga il 2,7% in più a fronte di un aumento dei prezzi dell'1,5%. Una sorta di piccolo recupero. Resta comunque una distanza da colmare perché l'impatto dell'inflazione su spesa quotidiana come energia e alimenti, cresciuti a causa di tensioni geopolitiche internazionali, si fanno sentire sulla vita di ogni giorno. E il tema dei salari, nel pubblico impiego come nel privato, resta al centro del confronto tra governo e sindacati. In sostanza ci sono piccoli segnali positivi, ma la partita sul recupero del potere d'acquisto rimane aperta. Lorenzo Opice, GR1.
2: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi in Veneto, in Liguria e anche in Romagna. Cominciano a salire le temperature che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, ma anche tennis, calcio, il punto qui in studio, Manuela Collazzo.
13: Il calcio con i playoff di B e la festa dell'Arsenal campione d'Inghilterra, e in Inghilterra a Wimbledon non vedremo Alcaraz. Arriveremo a tutto questo, ma è la straordinaria crono di Filippo Ganna, una crono da record a meritare l'apertura. Da Viareggio a Massa l'azzurro domina la decima tappa del Giro d'Italia, 7 successi in carriera nelle crono al giro come Merckx. Eulalio resiste in rosa, oggi si arriverà in Liguria a Chiavari. Alcaraz, dicevamo, lo spagnolo sempre alle prese con l'infortunio al polso, via social ha fatto sapere che sarà costretto a rinunciare anche a Wimbledon, lo rivedremo forse ad agosto, non è ancora pronto per giocare nonostante le sue condizioni siano in miglioramento. Questo significa che Sinner potrà allungare ancora in testa alla classifica. I playoff di B, Monza prima finalista, ha superato 2-1 la Juve Stabia, sarebbe bastato anche un pari per passare. Stasera Palermo-Catanzaro, si riparte dal 3-0 del Catanzaro nella gara di andata. E infine la Premier League, lo dicevamo, l'Arsenal campione d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta. Il City fermato sul pari in casa del Bournemouth, la squadra di Arteta ha potuto così festeggiare il titolo senza scendere in campo.
2: E siamo al cinema a Cannes, oggi 2 film in concorso: Notre Salut, ambientato nella Francia di Vichy, e The Man I Love con Rami Malek, premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Ieri grande accoglienza per un regista molto amato, già premiato al festival, ma mai con la Palma d'Oro.
14: la película, aunque parece que es un... che tratta di astrazioni.
2: È Pedro Almodóvar che racconta la sua amarga Navidad, amaro Natale, storia di un regista in crisi di creatività e a caccia di storie che ruba dalle esistenze degli altri. Il cinema è la mia vita, ha dichiarato Almodóvar, una passione fisica, la più grande delle mie passioni. Sono le 7:15 e la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, le trattative tra Stati Uniti e Iran con il nuovo ultimatum di Trump sul nucleare, mentre l'Italia si interroga sull'aumento della spesa militare. Poi l'inverno demografico italiano, poche nascite, gli interventi per aiutare le famiglie a invertire la rotta. Con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
15: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana.
18: Rai Radio 1 Sport.

0: Me.
1: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 12 febbraio 2022.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. La bellezza, la gioia, la soddisfazione di un'impresa sportiva la conosciamo tutti, così come conosciamo le pagine nere dello sport, quelle segnate da chi per profitto o cattiva fede cerca di inquinare in maniera fraudolenta i risultati agonistici. Purtroppo i casi sono così tanti che Maurizio Targa ne ha raccolti i più famosi in un libro dal significativo titolo Biscottopoli ed oggi è in collegamento con noi per parlarne. Buonasera Targa.
2: Buonasera a te, buonasera ai vostri ascoltatori, buonasera.
1: Ed ecco noi anche Sergio Giuntini, storico dello sport. Buonasera professore.
3: Buonasera.
1: Targa, partiamo proprio dal titolo. Fare un biscotto è un modo gergale per dire un accordo truffaldino tra due o più soggetti ai danni di un terzo. Ad esempio, due squadre si incontrano, il pareggio va bene a tutte e due. E tagliamo fuori la terza che invece potrebbe avere vantaggio dalla sconfitta di una rispetto all'altra. Ma perché si parla proprio di biscotto?
2: Allora, etimologicamente, diciamo, la parola sembra derivi dall'ippica. Da una galletta sostanzialmente, un biscotto impastata con sostanze o stimolanti o sedative a seconda dello scopo, cioè il cavallo che si voleva stimolare gli si dava qualcosa per eccitarlo, il campione che
1: andava frenato
2: andava sedato, quindi diciamo un biscotto, una galletta preparata, alterata in modo da truccare l'esito della corsa e conseguentemente delle scommesse.
1: E da qui poi si è allargato a tutto lo sport e tu ne hai trovate davvero tante nel tuo libro, insomma, di biscotti ne hai
2: ne ho trovati,
1: poi ne hai scritti, insomma,
2: quello che spero sia un fior da fiore, anche privilegiando le cose più comiche, a volte pruriginose, spesso truffaldine. Diciamo che ecco, la parte truffaldina l'ho trattata per completezza d'argomento, però ecco, mi sono soffermato più che altro sulle curiosità.
1: Certo, e sono quasi 500 pagine, lo diciamo, per cui insomma ce ne sono. Ecco, professor Giuntini, in realtà, insomma, diciamo che la truffa, l'inganno è vecchia quanto lo sport, forse quanto l'uomo. La prima traccia nel campionato di calcio italiano, che forse è quello che i nostri ascoltatori conoscono meglio, addirittura risale al 27, venne revocato lo scudetto al Torino per una presunta combina in un derby con la Juventus, di cui peraltro la denuncia del Tifone, un settimanale sportivo di Roma, che insomma non si è mai arrivati proprio alla certezza, però quello scudetto fu revocato e quello è un fatto storico anche per il clima in cui avvenne, Giuntini.
3: Sì, sì, è uno dei, diciamo, buchi neri che ancora attraversano la storia del campionato di calcio italiano. Io ho un po' approfondito questo argomento tempo fa e francamente non si arriva a una conclusione, cioè rimangono molti dubbi. Sicuramente ci fu, diciamo, un intervento politico non per favorire una squadra invece che un'altra, ma perché allora il fascismo aveva la necessità di dare l'immagine di un regime in cui i fatti di cronaca nera venivano totalmente cancellati dai giornali e quindi ancora di più dai campi di calcio. Insomma, c'era la necessità di offrire un'idea del paese in cui tutto funzionava e in cui le combine non potevano assolutamente raggiungere uno degli elementi su cui il regime, il calcio, lo sport in generale, stava consolidando il proprio consenso e il potere.
1: In quel caso c'è anche una particolarità, Giuntini, perché il presidente della Federcalcio in quel momento era un gerarca assai particolare, che però, onore al merito, non assegnò lo scudetto alla seconda classificata, che era il Bologna, proprio perché lui era di Bologna e non voleva che si ipotizzasse, insomma, che favorisse la sua squadra.
3: È vero, infatti, diciamo, Arpinati, che ha tante altre colpe, fu un buon presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, compì tutta una serie di riforme e anche in questo caso dimostrò di, come dire, non volere compromettere troppo il regime con lo sport.
1: Certo. Targa, andiamo un po' a volo d'angelo. Quali sono le cose che ti hanno più colpito? Perché poi tu non vai solo sul calcio, analizzi tanti altri sport. E quali sono quelli che ti hanno maggiormente appassionato?
2: Beh, ce ne sono veramente di tante specie. C'è uno sport, noi siamo abituati ad associare i biscotti ai grandi eventi e pensiamo forse un po' ingenuamente che gli sport minori siano per così dire più puri, quasi immuni, no, da certe combine. Invece non è affatto così. Ho trovato delle combine nelle incontri internazionali di freccette, di dardi, piuttosto che di volano. Le Olimpiadi del 2012 di Londra furono squalificate delle giocatrici indonesiane perché praticamente avevano perso apposta, sostanzialmente il classico biscotto, avevano perso apposta delle partite per non incontrare determinate avversarie nella pallanuoto. E nel cricket la selezione australiana, racconto insomma in un episodio, come un biscotto nel cricket sia costato 300 milioni di euro perché durante una tournée, la faccio breve, della nazionale australiana, praticamente dei giocatori avevano truccato le palline in modo da fargli compiere dei rimbalzi strani. Sono stati ripresi in diretta TV, un crollo di immagine, di conseguenza degli sponsor che non hanno più rinnovato contratti, insomma un taroccamento di alcune partite peraltro amichevoli della nazionale australiana ha provocato un crollo immane dell'immagine di questo sport con un danno economico per la Federazione Sportiva Australiana di Cricket. Che
1: guarda, la notizia fu così clamorosa che arrivò perfino al TG1 nostro, nel senso che insomma, no, per dire quanto poi noi il cricket francamente non lo seguiamo. Adesso vi faccio sentire proprio il servizio del TG1, è del 30 marzo 2018.
4: Me ne pentirò per il resto della mia vita. Non trattiene le lacrime Steve Smith, capitano della nazionale australiana, protagonista insieme al vice David Warner e al battitore Cameron Bancroft dello scandalo che sta scuotendo il mondo del cricket, uno sport poco noto in Italia ma popolarissimo nei paesi del Commonwealth. Gli australiani stanno sfidando il Sudafrica a Città del Capo. Bancroft, inquadrato dalle telecamere, estrae dai pantaloni un pezzetto di carta gialla e poi lo strofina sulla palla. Gli arbitri capiscono che si tratta di una manomissione che va ben oltre i piccoli espedienti utilizzati di norma per dare alla sfera effetti imprevedibili. Si trattava di carta vetrata. In Australia, dove i membri della squadra sono considerati...
1: Ecco, insomma, questo per dire quello che succede. E Giuntini, ma spesso, lei è stato nostro ospite altre volte, quindi sappiamo bene che storia e sport vanno a braccetto. Allora, noi andiamo, Giuntini, ai mondiali del 74, quando ci fu una partita che rimane storica, e poi diremo con Maurizio Targa perché ne parliamo in questa occasione. Però Germania Est e Germania Ovest, ai tempi del muro, ai tempi della guerra fredda, era davvero qualcosa di storico. Pensate che furono dati dei permessi speciali ai cittadini della Germania Est per arrivare, e sapete quanto era difficile in quel tempo, a vedere la partita nella Germania Ovest, perché davvero si giocava la storia, e in quel caso la Germania Est addirittura vinse. Giuntini, lì era davvero due mondi che si scontravano.
3: Sì, sì, certamente, questo è stato uno, diciamo, dei momenti della guerra fredda in cui su un campo di calcio, forse per la prima volta, la Germania Est, che era nota per altre vittorie ottenute con mezzi, ormai lo sappiamo tutti, illeciti, riuscì invece a battere in una partita che ovviamente aveva un grande valore simbolico, perché insomma si incontravano le due Germanie, la più potente Repubblica Federale Tedesca, che poi oltretutto avrebbe anche vinto quel mondiale. Quindi da un punto di vista storico quello fu un momento molto significativo. Gunther Grass nel suo libro che percorre il Novecento sostanzialmente, in 100 racconti, ne dedica uno proprio a quella partita che segnò un momento entrato nella storia delle allora due Germanie.
1: Assolutamente sì, ma entra nella nostra classifica Targa, perché sostanzialmente tu ipotizzi che se sia trattato di un autobiscotto, spieghiamo perché.
2: parlo del biscotto perché praticamente l'articolazione di quel mondiale, che lo ricordiamo, si giocava proprio in Germania, nella Germania occidentale, prevedeva che si qualificassero le prime due di ciascun girone, ma alternativamente le prime due finissero con altre due seconde. Per farlo, insomma, per spiegare meglio, la Germania Ovest poteva, questo poi è stata forse anche l'autogiustificazione che si sono dati i tedeschi, perdendo, classificarsi seconda ed evitare il girone di quarti di finale, comprendente l'Olanda.
1: Più difficile.
2: Certo, Olanda e Brasile.
1: Quindi praticamente i tedeschi dell'Est, vincendo, sono andati a infilarsi in un girone di ferro dove poi furono eliminati, peraltro. Ricordiamo per onor di cronaca che la Germania Ovest invece quel mondiale l'ha vinto.
2: Lo vinse, certo. La Germania Ovest invece, perdendo, andò nell'altro girone di semifinale, di quarti di finale, perché poi c'erano le semifinali tra i vincenti, dove c'erano Jugoslavia, Svezia e Polonia, decisamente più abbordabile rispetto a quello con Olanda e Brasile. Questa vittoria al di là del muro e fu molto celebrata, il gol di Sparwasser, che è il marcatore di quel gol.
1: Credo sia stato dedicato perfino un francobollo a quel gol.
2: Assolutamente, ma pare che tra i tedeschi dell'Est, che non si tra amici che non si vedevano da tempo, una dei modi di dire più diffusi per anni fu: tu dov'eri quando signor Sparwasser?

0: Gli imbroglioni è il brano di Giorgio Gaber che ben disegna la tendenza italiana ad arrangiarsi, anche se, come abbiamo visto, non è una prerogativa solo nazionale. Noi stiamo parlando con Maurizio Targa e Sergio Giuntini di alcuni dei più famosi taroccamenti, ci si passi il termine, nel mondo dello sport, e allora non possiamo evitare di tornare al 23 marzo 1980. Scoppia lo scandalo di Calciopoli, le forze dell'ordine si presentano in alcuni stadi al termine delle partite per eseguire degli arresti. Bruno Pizzul spiega così l'accaduto agli smarriti telespettatori.
1: Il mondo del calcio è dunque oggi precipitato in pieno nella cronaca nera, o perlomeno in quella giudiziaria. Vi ricapitolo i fatti. Al termine delle partite di oggi, nei vari stadi, sono state tratte in arresto 12 persone in esecuzione agli ordini di cattura emessi dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma. Negli ordini di cattura viene contestato il reato di truffa aggravata e continuata. Ecco l'elenco ufficiale. Magherini del Palermo, Albertosi e Morini del Milan e il presidente Felice Colombo del Milan, Stefano Pellegrini dell'Avellino, Girardi del Genoa, Manfredonia, Wilson, Giordano e Cacciatori della Lazio, Della Martira e Zecchini del Perugia.
0: Un lungo elenco, insomma, Giuntini, che poi andrà avanti, sappiamo come finì sia dal punto di vista giudiziario sia dal punto di vista sportivo. Purtroppo non fu l'unico, perché poi ripetutamente negli anni a seguire di Calciopoli ne abbiamo viste. Insomma, un calcio che non riesce a star lontano dai guai in qualche modo.
2: Direi di no. Ecco, io vorrei sottoporre all'attenzione anche un caso che secondo me è molto, come dire, ancora oggi controverso e significativo. Il nostro paese ha vinto i mondiali di calcio del 1982, ma in quei mondiali una partita giocata dalla nostra nazionale, decisiva contro il Camerun, un pareggio 1-1 molto sospetto, continua a lasciare molti dubbi sul come obiettivamente venne raggiunto. In particolare, vi fu un giornalista che io ho molto apprezzato, purtroppo è recentemente scomparso, Liero Bea, che scrisse un libro con un altro giornalista di valore, Roberto Chiodi, di epoca, intitolato Mundial Gate. Lui fece una inchiesta giornalistica accuratissima su quella partita e su quel mondiale. E questo libro doveva essere pubblicato da Feltrinelli. La prima edizione era stata stampata in 15.000 copie nel settembre 1984 e poi all'improvviso l'editore decise di non distribuirla. E poi questo libro uscì molti mesi dopo dall'editore napoletano Pironti. Questo è un libro interessante perché Questa inchiesta fatta molto, come dire, con molta serietà da Bea effettivamente lascia molti sospetti sul fatto che molto probabilmente ben 5 giocatori del Camerun vennero corrotti per ottenere quel pareggio che serviva all'Italia per accedere alla fase successiva. E sul perché era, come dire, necessario non far uscire quel libro o comunque in qualche modo censurarlo. L'interpretazione più, io credo, più corretta è data dal fatto che mettere in discussione una vittoria come quella di quel mondiale, di cui addirittura si parlò come di un'uscita dal terrorismo, in un momento, come dire, di tripudio nazionale, con un Presidente della Repubblica dell'autorevolezza di Pertini che aveva partecipato in prima persona a questo tripudio, con il primo Presidente del Consiglio Spadolini laico nella storia d'Italia. Così. Era meglio non farlo, esattamente così andarono le cose.
0: Certo, non è una bella pagina, Targa, però devo dire che nella tua analisi, insomma, non risparmia nessuno, non risparmi tu e non risparmia neanche il malaffare, purtroppo, nel senso che tutti gli sport, tutti i livelli, perché poi tu, insomma, citi giocatori, arbitri, squadre, sport individuali, sport di squadra, insomma, non c'è da essere molto soddisfatti.
3: Tutti. Volevo aggiungere a quello che il professore ha così precisamente raccontato, che in effetti io l'ho chiamato non a caso il biscotto innominabile, perché di quella cosa che Bea e Chiodi, insomma, la loro inchiesta fece

0: fastidio sostanzialmente, certo. Dette fastidio, veramente non si doveva parlare. E forse non è un caso, forse è una combinazione, forse sono gli dèi del calcio, che a valle dei due più grandi scandali del calcio, ovvero il Totonero dell'80 e Calciopoli del 2006, ci sia stato un trionfo mondiale quasi catartico, no? Per come dire, ripulire, anche se pensiamo a uno dei simboli del Totonero dell'80, perché voglio dire, era uno dei campioni più, degli astri più fulgidi della storia del calcio, anche lui ci ha lasciato recentemente, mi riferisco ovviamente a Paolo Rossi, la sua come dire, discesa agli inferi rispetto al Totonero è poi stata, come dite, glorificata da una resurrezione del Mondiale 82, che giustamente era diventato un momento di gloria nazionale, di quasi di rinascita nazionale, che veramente poteva solo dar fastidio che fosse sfiorata da una qualsiasi ombra.
1: E pensare, Giuntini, che a quel tempo non era neanche reato taroccare le partite, nel senso che poi no, arriverà dopo il reato di frode sportiva. Allora era, se non c'era una truffa più grave allo Stato eccetera, era soltanto un illecito sportivo. Ricordiamo che poi molto spesso queste cose purtroppo sono legate anche alle scommesse clandestine, quindi c'è veramente un malaffare alle spalle.
2: Beh, certamente, insomma, diciamo, intorno soprattutto al calcio, ma anche ad altre discipline sportive di grande interesse pubblico, spesso e volentieri la criminalità organizzata ha creato dei propri canali paralleli attraverso i quali ha lucrato sui risultati, insomma, molti risultati sono stati sicuramente influenzati da degli interventi diretti o indiretti, soprattutto della camorra, perché nelle inchieste giudiziarie la criminalità che più si è insinuata nel mondo dello sport è sempre stata la camorra. Almeno questo è quello che è affiorato appunto attraverso delle indagini che spesso e volentieri partivano anche non dalla ricerca di quel reato, ma di altri reati, e che poi, come dire, per delle piste parallele appunto arrivavano anche al mondo dello sport.
1: Io chiuderei con una domanda che rivolgo a entrambi, cominciando da Maurizio Targa. Insomma, tutto quello che leggiamo nel tuo libro, quello che sappiamo, quello che abbiamo raccontato, insomma, i mille episodi, eppure noi ogni volta che poi c'è l'evento che ci interessa, che ci piace, che ci affascina, ci rimettiamo là pieni di buona fede, sperando che la nostra partita, la nostra squadra vinca, che insomma si trionfi, i tanti successi che abbiamo visto anche alle recenti Olimpiadi, insomma, ci gratificano. Ma siamo noi che siamo degli inguaribili ingenui, oppure c'è comunque una parte sana da salvare?
0: No, beh, sicuramente, insomma, io mi auguro che quello che abbiamo raccontato sia, come dire, l'eccezione e non la regola. È chiaro che poi tendiamo, come dire, a anestetizzarci, perché probabilmente abbiamo tante di quelle cose serie e gravi da pensare, tendiamo a far finta di, come dire, autoconvincerci che quello che andiamo a vedere sia uno spettacolo genuino e comunque privo da condizionamenti. Purtroppo non è così, l'abbiamo visto spesso, ecco, proprio per citare quello che diceva il professore, un altro capitolo di cui parliamo è lo scudetto della Camorra, il famoso scudetto del 1988, quello che il Napoli sembrava ormai aver già vinto e in realtà si vocifera, non è mai stato provato, ma ahimè molte voci concorrono a far sì che purtroppo forse sia vero che la Camorra avesse ricevuto talmente tante scommesse su un Napoli vincente da far sì che poi quella squadra non potesse più, pena lo sbanco
1: il banco sarebbe
0: crollato, quindi
1: certo,
0: Napoli...
1: Certo, Giuntini, non è bello pensare a queste cose se ragioniamo sui milioni di giovani, di ragazzi, di appassionati che comunque si impegnano per raggiungere un risultato all'altezza, oltre a noi, diciamo, che siamo solo i fruitori davanti al televisore, però c'è tanta gente di base che invece lo sport lo pratica con passione.
2: Sono assolutamente d'accordo con lei, cioè il messaggio che viene da questi episodi, quando appunto vengono poi portati alla conoscenza dell'opinione pubblica, può avere degli effetti deleteri su come i giovani si rapportano allo sport, cioè in loro può nascere l'idea che lo sport possa essere in qualche modo uno strumento nel quale farsi largo anche utilizzando dei mezzi che non sono certamente etici e morali.
1: E siamo ai saluti, sulle note, come di consueto, di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con la quale ringrazio Maurizio Targa e Sergio Giuntini per essere stati con noi, e la squadra del pescatore Paola Galanti, Giorgio Allegretti, regista Luca Bernardini e il tecnico Antonio D'Alessandri. Tutte le puntate le potete trovare su Rai Play Sound, e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spari sulla flottiglia, Israele blocca le imbarcazioni, 29 gli italiani fermati, tra loro un deputato 5 Stelle. Contro di noi l'uso della forza. Tajani, verifiche immediate, le opposizioni, l'esecutivo sanzioni. Tel Aviv. Telediplomatiche, incontro Xi Putin in Cina. Il Financial Times, Draghi o Merkel, possibili mediatori con il capo del Cremlino. Iran, ancora un ultimatum di Trump. Il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa. Italia-India, la nuova rotta strategica. Giorgia Meloni riceve il primo ministro Modi. Lettera dei due leader al Corriere della Sera. Tra i nostri paesi un'alleanza più forte che guarda al futuro. Dazi, Stati Uniti, UE, raggiunta intesa su accordo commerciale. Bruxelles, esaminiamo la richiesta di Roma di deroga al patto di stabilità. Governo verso la proroga del taglio delle accise. Maggioranza e centrosinistra, scontro sulle spese per la difesa. Modena, voleva la strage, ma non è terrorismo. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, da accertare i disturbi psichici, mentre si analizzano PC, telefonini e manoscritti sequestrati. La tragedia alle Maldive, consegnate agli investigatori le telecamere dei due sub riportati in superficie. Altra immersione del team finlandese per recuperare le ultime salme. Un insetto piccolo, un ruolo da gigante. È la giornata delle api, custodi degli ecosistemi. Senza di loro sarebbe a rischio gran parte della produzione agricola di tutto il pianeta. Il cinema, la mia vita, Can abbraccia Almodovar e il suo Amarga Navidad. Ovazione per Minotaur del regista russo dissidente Zviagin Zev. Ciclismo, il giro Super Ganna nella Cronovia Reggio Massa, oggi si arriva in Liguria. Tennis, Alcaraz rinuncia anche alla stagione sull'erba, non sarò a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Si conclude quindi la spedizione della Global Sumud flottiglia in rotta verso Gaza. Israele ha abbordato tutte le imbarcazioni, ha fermato gli attivisti. Ci sono anche una trentina di italiani per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Scrivono su Telegram. Dalla flottiglia almeno 87 partecipanti hanno cominciato uno sciopero della fame. La ricostruzione di quanto accaduto nel servizio della corrispondente.
4: Perché ci state sparando? Urlano gli attivisti ai militari israeliani. È pomeriggio quando improvvisamente, durante le operazioni di abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud flottiglia, i militari dal loro gommone sparano verso gli attivisti proiettili di gomma. Colpi di avvertimento, fa sapere Israele. Uso della forza, la denuncia degli stessi attivisti. Tra loro ci sono anche italiani. Un episodio che ha scatenato la rabbia di molti governi. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto verifiche immediate con le autorità israeliane per fare luce su quanto è accaduto. Dopo due giorni di operazioni in mare, 430 attivisti della flottiglia sono stati presi e trasferiti su navi israeliane. Tra loro 29 sono nostri connazionali. Ora sono ancora in viaggio verso il porto di Ashdod. Qui verranno presi in carico dalla polizia. Per tutti scatterà l'espulsione da Israele. Chi rifiuterà dovrà comparire davanti al giudice. Un'azione, quella israeliana, ancora una volta compiuta in acque internazionali, che ha provocato la rabbia di molti paesi, ma Israele lo ha più volte ribadito. Chi cercherà di rompere il blocco imposto su Gaza verrà fermato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La guerra in Iran. Continuano le trattative tra Washington e Teheran in vista di un possibile accordo. Il presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia. Ma intanto la Casa Bianca procede con il disimpegno militare in Europa. Mentre sul fronte ucraino, di fronte allo stallo dei negoziati, l'Unione Europea valuta un ruolo autonomo nel confronto con la Russia di Putin. Facciamo il punto qui in studio, Francesco Mincone.
5: Due novità arrivate nella notte: una comunicazione ufficiale del Dipartimento della Difesa americano e un'indiscrezione del Financial Times. Partiamo dal Pentagono, che ha comunicato il taglio del numero di brigate dell'esercito americano di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, quindi circa 4.000 soldati in meno. Si torna ai numeri del 2021, cioè al dispiegamento precedente l'invasione russa dell'Ucraina. Questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane americane in Polonia, afferma il Pentagono. Nel nuovo scenario gli Stati Uniti si preparano a mettere gli alleati europei nella condizione di assumersi la responsabilità della difesa convenzionale del vecchio continente, spiega il Dipartimento della Difesa americano. L'altra novità che riguarda gli equilibri strategici europei la riferisce il Financial Times, che confermerebbe la ricerca di un ruolo autonomo europeo nel confronto con la Russia di Putin. Si starebbe valutando la nomina di un negoziatore europeo. Secondo il quotidiano finanziario, i nomi sul tavolo sono quelli dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. I ministri degli esteri europei potrebbero discutere il tema in una riunione a Cipro la prossima settimana. Di fronte al sostanziale stallo nei negoziati tra americani e russi sull'Ucraina, anche se poco fa da Mosca il rappresentante di Putin Dmitriev ha affermato che presto ci sarà una nuova missione dell'inviato di Trump Steve Witkoff in Russia. Mentre sul fronte medio orientale Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un accordo con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro, ha ribadito il presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro 2 o 3 giorni o forse all'inizio della prossima settimana per scongiurare la ripresa della guerra, una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto Pechino in questi giorni si conferma il crocevia della diplomazia internazionale. Dopo la visita di Trump è in corso la visita del presidente russo Putin, ci racconta tutto il corrispondente.
0: 5 giorni dopo la visita di Trump, Pechino resta al centro della diplomazia globale con l'arrivo di Vladimir Putin. In piazza Tiananmen il benvenuto, tappeto rosso, inni nazionali, salve di cannone, rassegna della guardia d'onore e saluto festoso dei bambini hanno fatto da sfondo alla cerimonia che rinsalda la loro incrollabile alleanza. Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha detto Putin nell'incontro bilaterale nella grande sala del popolo. La Russia resta un fornitore affidabile di energia nella crisi medio orientale. È imperativo fermare il conflitto, ha risposto il presidente cinese. I nostri due paesi devono collaborare alla creazione di un sistema di governance globale più giusto. Con la crisi in Medio Oriente torna centrale il progetto Power of Siberia 2, il gasdotto che con ulteriori 50 miliardi di metri cubi annui di capacità darebbe a Mosca ossigeno alle sue finanze dissanguate dalla guerra in Ucraina. Da Pechino nello Porto GR1.
3: Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia. Questa mattina vedrà il presidente Mattarella, poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni. In una lettera congiunta al Corriere, Meloni e Modi, che ieri sera sono stati in visita al Colosseo, parlano di un'alleanza strategica per il futuro tra Italia e India su tecnologia, energia, valori comuni per ridisegnare, scrivono, gli equilibri globali.
2: 7º incontro in 3 anni. Giorgia Meloni e Narendra Modi parleranno alla stampa a Villa Panfili poco prima di pranzo. Il bilaterale sarà l'occasione per firmare una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici, del contrasto ai reati finanziari. E poi i due leader discuteranno dei dossier internazionali, la situazione in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina e la sicurezza nell'Indo-Pacifico. Meloni resta prudente di fronte alla questione degli investimenti militari e all'obiettivo NATO delle spese in difesa pari al 5% del PIL. Fra meno di 2 mesi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Anche la sicurezza energetica è una priorità del governo, ha scandito più volte la Presidente del Consiglio, per cui ora bisogna tutelare famiglie e imprese dai costi crescenti dell'energia, e potrebbe essere convocato venerdì il Consiglio dei Ministri per deliberare la terza proroga delle misure antirincari dei carburanti. Di quante settimane si potrà allungare il taglio delle accise e con quali coperture è ancora da capire. Federica Ionta, GR1.
3: A proposito di energia, dall'Ecofin di Parigi il ministro Giorgetti ha continuato la trattativa con Bruxelles sulle possibili deroghe al patto di stabilità. Sul tema dazi invece, mentre la Cina ha annunciato un'intesa con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti, qualcosa si muove anche in Europa. Dopo un lungo confronto cominciato con gli accordi del luglio scorso con Washington, Bruxelles ha trovato un punto di intesa sulle tariffe per le esportazioni industriali statunitensi verso l'Unione. Ce ne parla qui in studio Giuseppe Di Marco.
6: Sì, nel cuore della notte i membri del Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un'intesa provvisoria per attuare l'accordo di Thornberry concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il sì è arrivato dopo mesi di pressione di Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe se il via libera non fosse arrivato entro il 4 luglio. Il blocco dei 27 aveva stipulato un accordo con Washington fissando dazi del 15% sulla maggior parte delle merci europee, ma non aveva ancora mantenuto la promessa di eliminare i dazi sulla maggior parte delle importazioni americane. L'UE onora i propri impegni, ha commentato la Presidente della Commissione von der Leyen. Accolgo con favore l'intesa, ha aggiunto. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Intanto resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Il ministro dell'economia Giorgetti dal G7 di Parigi ha annunciato la proroga dello sconto sulle accise.
7: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
3: E il caro energia resta al centro del confronto politico, anche con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO. Articolo poi scomparso dalla mozione di maggioranza votata in Senato, bocciata invece quella delle opposizioni.
8: Il testo, forse una vecchia versione, non si sa chi l'abbia scritto e non l'avremmo mai firmato. Così Lucio Malan, Fratelli d'Italia, al Corriere, dopo il dietro fronte della maggioranza sulla mozione per le spese NATO. Partito della Premier che insiste sull'esclusione dei costi dell'energia dal patto di stabilità. E dopo il confronto con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, Nicola Procaccini.
9: È stato un incontro franco in cui si è manifestata una apertura alle esigenze rappresentate dal governo italiano.
8: Forza Italia auspica un dialogo costruttivo con Bruxelles, a rivendicare le misure sul caro carburante. La Lega, che Laura Ravetto lascia per aderire a Futuro Nazionale. Maggioranza in cortocircuito, replica Giuseppe Conte. Si sono rimangiati questa mozione confermando che si tratta di spese folli e insostenibili. Stessa linea di Verdi Sinistra, governo allo sbando, rincara la segretaria del PDL Schlein e Francesco Boccia.
10: La maggioranza ha presentato una mozione e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
8: Opposizioni che incalzano il governo perché si attivi per la liberazione degli attivisti della flottiglia, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Di fronte all'ennesimo atto illegale, dicono, l'esecutivo imponga sanzioni contro Israele. Filippa Misano, GR1.
3: Migranti, calo degli sbarchi in tutta Europa nei primi mesi del 2026, lo dicono gli ultimi dati resi noti dall'agenzia Frontex.
11: È la fotografia scattata per i primi 4 mesi dell'anno da Frontex, agenzia dell'Unione Europea di monitoraggio dei flussi migratori e dei movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone sbarcate in 120 giorni, meno 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di migrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo e che tocca punte del meno 70% su quella spagnola. Per l'Italia si registra un calo del 45%. Frontex sottolinea che la diminuzione è dovuta a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e condizioni meteo non favorevoli nei mesi scorsi, ma allo stesso tempo mette in guardia sul rischio di un nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa turbolenze internazionali. E a fronte del calo degli sbarchi, evidenzia l'agenzia, resta comunque drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
3: La mafia libica arriva davanti alla Corte Penale dell'Aia. Ha cominciato il processo ad Al-Bouti, torturatore accusato di crimini di guerra contro l'umanità per violenze, stupri, omicidi nelle carcere in Libia. Un sodale di Al-Masri con il quale condivide i capi di imputazione e che si trova in Olanda perché è stato fermato in Germania un anno fa. I report delle Nazioni Unite hanno evidenziato come questi crimini costituiscano parte integrante di un sistema che comprende traffico di esseri umani, droga e petrolio. Sono le 8:14 minuti, siamo alla cronaca con l'attentata strage di sabato scorso a Modena. Convalidato l'arresto per il 31enne che ha travolto i passanti con la sua auto. Sentiamo l'inviato.
12: Salim El-Khoudry non ha risposto alle domande, non era abbastanza lucido, riferisce il suo legale, ma ha rivelato subito il codice di sblocco del suo iPhone, aiutando così nell'indagine. Per la giudice, al momento non si può dire che fosse incapace di intendere o di volere.
13: attimo io chiederò una visita, per cui bisogna essere visitato da uno psichiatra, di riprendere una terapia che lo stabilizzi e quelle medicine che gli consentono anche di capire, di rispondere agli interrogatori, di dare un contributo. Poi capiremo se il posto migliore dove deve stare è un carcere o una struttura psichiatrica giudiziaria.
12: Così il suo avvocato Fausto Gianelli. Sul fronte dell'inchiesta si sta procedendo all'analisi di PC, telefonini e delle decine di pagine manoscritte sequestrate a casa sua. La procura non gli contesta la premeditazione, l'odio razziale e nemmeno l'aggravante terroristica. Ancora il suo avvocato.
13: La polizia lo esclude al momento, non hanno trovato nessuna frase, nessun messaggio, un video che facciano pensare all'aver maturato una consapevolezza terrorista islamista. E loro stanno scandagliando ogni mail, ogni contenuto, ogni file, tutto quello che è nei computer cellulari.
12: Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma due donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, mentre si attende il rimpatrio di tutte le SAM per disporre le autopsie. Oggi nuova immersione dei 3 speleo sub finlandesi per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
14: Facciamo la nostra parte, ribadiscono Jenny, Patrick e Sami, che affrontano nuovamente gli abissi per riconsegnare alla superficie e ai loro cari i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi, i volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia durata 2 ore e mezzo, che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto, l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto. I sub italiani, forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
3: A Roma il processo sul femminicidio di Ilaria Sula ha chiesto l'ergastolo per il fidanzato Mark Sampson, il 24enne che la accoltellò in casa nel marzo del 2025 per poi far sparire il cadavere in un dirupo fuori città. Un omicidio programmato ed eseguito con freddezza perché lei rivendicava più spazi, hanno dichiarato i PM Maria Perna e Giuseppe Cascini nel corso della requisitoria. Le loro voci raccolte da Ilaria Dionisi, sentiamole.
15: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
16: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire. Questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima.
3: A Napoli tensioni alla prima udienza del processo al 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra nel maggio 2025 in un cantiere abbandonato di Afragola. Prima e dopo l'udienza offese, minacce tra la famiglia di Tucci e quella della vittima. Al microfono di Nello Di Costanzo ascoltiamo il legale della famiglia Carbonaro, Sergio Pisano.
17: C'è stato questo gesto del dito portato alla gola da parte del padre dell'imputato che ha detto io ti uccido, ti taglio la gola nei confronti dei genitori di Martina.
3: Oggi 20 maggio è la giornata mondiale delle api. L'obiettivo sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza e sulle minacce crescenti che affrontano a partire da distruzione di habitat, pesticidi, riscaldamento globale.
18: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
19: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
18: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
19: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
18: Il tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
19: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api possono dare.
18: Mauro Zanda, GR1.
3: Il meteo, tempo prevalentemente sereno con qualche possibile temporale sui rilievi in vista un rialzo delle temperature. Ascoltiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
20: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
3: Un museo dedicato agli scacchi con oggetti di ogni materiale e dimensione provenienti da tutto il mondo è stato inaugurato nel Castello Inferiore di Marostica, che si affaccia sulla piazza della cittadina in provincia di Vicenza, dove ogni due anni si gioca la suggestiva partita con centinaia di figuranti.
21: Nel campo del Castello d'Amaso, una di sfida al nobil siogo degli scacchi.
22: Dove un museo degli scacchi se non la Marostica, nota in tutto il mondo per la partita a scacchi con personaggi viventi. Un percorso espositivo in quattro sale tematiche, scacchiere prodotti in Europa, America, Africa e Asia, opere d'arte di alto artigianato, da piccolissime a monumentali. Tutto questo fa parte della collezione di Giovanni Longo, che ha voluto renderla visibile al pubblico in questo museo di Marostica.
23: Questa collezione nasce dalla mia passione per gli scacchi, prima come giocatore, poi come organizzatore e poi come collezionista. Ci sono scacchi che arrivano da tutto il mondo, dal 700 ai giorni nostri, dagli intagliatori indiani, cinesi, fino alle scacchi di Bai, Arman e altri grandi artisti dei giorni nostri.
22: E nel Museo degli Scacchi di Marostica anche quattro video tematici.
23: Uno storico, uno della mia introduzione, uno dei campioni del mondo e uno invece per i bambini, così una fiaba per bambini, perché il museo deve essere ovviamente visitabile da tutti.
22: Federico Pietranera, GR1.
3: Il cinema oggi a Cannes, The Man I Love, con l'attore premio Oscar Rami Malek. Ieri grande accoglienza per Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. L'inviata.
24: Pedro Almodovar e Cannes, una storia d'amore lunghissima, ma la Palma d'Oro manca al carnet di Almodovar e dunque a 77 anni eccolo in concorso con Amarga Navidad, da domani anche nei cinema italiani.
25: Sì, a me sempre mi ha interessato.
24: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice del suo film su un regista in crisi che scrive saccheggiando le vite degli altri.
25: Non lo vedo come un lavoro.
24: Per me il cinema non è neanche un lavoro, ma una passione totale. Fisica, non ho niente che mi interessi più del cinema nella vita.
25: Perché non hai altra cosa che interessi più nella vita.
24: E questa è l'ovazione in sala per Minotaur del regista Zviagintsev. E nel concorso di oggi arriva la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love con Rami Malek, che ricordando il suo Oscar è stato importante per tutta una comunità, per le Egitto, da cui viene la mia famiglia, ha detto. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: È una star della musica, ma ha nel curriculum anche prove d'attore. A volte ha interpretato se stesso, ora è a Stromboli per mettersi nei panni di un nuovo personaggio. Il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, nel nuovo attesissimo progetto cinematografico di Alice Rohrwacher. Set blindatissimo, grande cast internazionale, da Josh O'Connor a Jessie Buckley, attrice che ha vinto l'Oscar per Hamnet, fino a Dakota Johnson. Jagger sarà il guardiano del faro, a quanto pare un ruolo breve ma centrale. Sono le 8:23 minuti e tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
26: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tra poco parleremo di calo demografico, il calo delle nascite. Perché in Italia nascono sempre meno bambini? Cosa questo significa anche dal punto di vista economico e cosa si può fare per invertire la tendenza?
3: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. Al microfono Luana Cremà. Dalla redazione del GR1, una felice giornata, la linea va allo sport.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
30: La spesa intelligente!
0: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: GR1 Sport.
7: Buongiorno da Manuela Collazzo. Il calcio verso l'ultima giornata di Serie A, verso gli ultimi verdetti. Sarà una domenica anche di saluti tra il Napoli e Conte. Sembra davvero finita, si pensa alla risoluzione consensuale. Conte libero per un eventuale ritorno in nazionale, Napoli su Sarri. Manovre per il futuro pure alla Juventus, dove in attesa della chiusura della stagione è in discussione il progetto Comolli, a maggior ragione se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions. I playoff di Bill, Monza in finale, eliminata la Juve Stabia, battuta 2-1, ma al Monza sarebbe bastato anche un pari. Stasera il nome della seconda finalista, Palermo o Catanzaro, il Catanzaro forte del 3-0 dell'andata. In Premier League la festa dell'Arsenal, campione d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta, grazie al pari del City in casa del Bournemouth. City pronto a salutare Guardiola dopo 10 anni e 20 trofei, Maresca dovrebbe essere il nuovo allenatore. Per l'Arsenal c'è ancora un obiettivo stagionale, la Champions. Il 30 maggio sfiderà i campioni in carica del Paris Saint-Germain, stasera invece finale di Europa League a Istanbul, Friburgo, Aston Villa. Al Giro d'Italia la crono record di Filippo Ganna era il più atteso nella Via Reggio Massa, non ha tradito. Oggi la Corsa Rosa arriva in Liguria.
8: La cronometro di ieri, stravinta da Filippo Ganna, riscrive la classifica generale senza però stravolgerla. Eulalio resta in rosa, ma adesso ha soltanto 27 secondi di vantaggio su Vingegaard. Per Ganna è arrivato l'ottavo successo al Giro d'Italia e in questa edizione ci sarà anche un arrivo nella sua Verbania. Logico farci un pensierino.
9: Sì, quella sì, poi ovvio, non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
8: L'undicesima tappa passerà dalla Toscana alla Liguria, da Porcari a Chiavari, con oltre 2.800 metri di dislivello. Dopo i primi 90 km pianeggianti, tre salite tutt'altro che banali che sembrano strizzare l'occhio a una fuga. Gli strappi ripidi di Colla de Scioli e Cogorno prima del finale, breve discesa che porta dentro l'abitato con un ultimo chilometro in rettilineo e piatto, dove chi sarà in fuga dovrà guardarsi da eventuali contrattaccanti. Finalmente il bel tempo arriva sulla Corsa Rosa, ma la frazione potrebbe essere comunque insidiosa per gli uomini di classifica. Da Chiavari con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
7: Tennis, lo stop di Alcaraz si prolunga, Sinner blinda il primato in classifica.
10: Niente Wimbledon per Alcaraz. Il murciano ha annunciato che il suo polso, infortunato a Barcellona, sta migliorando ma non abbastanza. E così dopo Roland Garros e Carlitos salterà anche la stagione sull'erba. Niente Queens, dove avrebbe difeso il titolo, né tantomeno il terzo slam stagionale. Un bottino di 3.800 punti in fumo senza poterlo provare a difendere. Quando rientrerà in campo lo spagnolo avrà, nella migliore delle ipotesi, poco più di 8.000 punti in classifica. L'alto atesino è a 14.750 e tutto fa pensare che possa addirittura raggiungere qualcosa, visto che in contumacia Carlitos il resto della concorrenza sembra impotente davanti al suo dominio. Avversari cercasi, insomma. Nel frattempo Jannik fa i conti ed è già certo di agganciare Hewitt a 80 settimane da numero uno del mondo, decimo all time da quando è stata introdotta la classifica computerizzata nel 1973. Ma di questo passo sarà cosa certa anche l'aggancio alle 101 di Agassi, che vale il nono posto, possibile entro fine anno e anzi a questo punto altamente probabile. Luca Cesaretti, TGR1.
7: Playoff scudetto di basket, gara 2 dei quarti, colpo di Trento in casa della Virtus Bologna 87-84, Trento pareggia la serie, allunga Venezia che ha battuto ancora Tortona 87-75. Le 8:29 ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Radio 1.
30: Radio 1.
11: un mondo da sentire.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito.
13: Rai. 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
14: Nel nome del grande Torino, seconda parte, quella processione verso Superga.
15: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nel riserva della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, temperamento. Erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il trio, il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
16: Gianpiero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
17: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto dopo lunghissimi anni coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
18: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo la sciagura di Superga che aveva visto perire in un momento tragico la squadra dei grandi campioni di Baccicalupo, Balaric, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
17: La sa a memoria questa formazione, sì.
18: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
17: Ma si credo... sente eco a Palazzo Comunale, è arrivata questa eco, sì.
18: Sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati, nella stessa giunta ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori del Torino.
17: La maggioranza cos'è, Granata o bianconera?
18: In giunta direi che è Granata.
17: In giunta.
18: Il consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, abbiamo... che passa questa divisione all'interno degli stessi partiti, nello stesso mio partito. Ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica, ecco,
17: o solo di colori.
18: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione democristiano è Granata. Quindi
17: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
18: Vorrei ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, e ci saranno grandi festeggiamenti. Però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
16: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: In 100.000 e più i tifosi del Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il 7° scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. E finita la partita, con gli amici andammo in centro dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decise che il giorno dopo ci sarebbe stata una camminata dal centro di Torino fino agli eroi di Superga. Io partecipai anche a quella camminata, che poi fu una camminata mista, perché un pezzo fu in bici, un pezzo fu in motorino, un pezzo fu in autostop. È riconosciuta la mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante, e quindi non posso che ricordare colori, abbracci, festa che è durata veramente una giornata, una notte, e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino, su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi, e infatti furono poi circondati 2 o 3 giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla, c'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme, poi in televisione in un programma sportivo, e quindi per 2 anni mi dicevo ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo, e vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in Curva Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene, e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
3: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati in Superga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga, e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
3: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro, e quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
4: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passaparola tra tifosi e noi giocatori, noi avevamo organizzato di andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, un camion incassonato, eccetera. Alla fine è successo questo, quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga e noi col camion, questo cassonato, e tutti che ci applaudivano. Poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita, che scendeva, tutta la strada era occupata. Noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica, perché ci hanno fermato al ristorante che è sull'ultima curva, perché non si poteva più andare avanti. E c'era anche pericolo di ordine pubblico, perché la gente, grazie ai carabinieri, si è messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima. Tra l'altro, chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: All'epoca fece anche scalpore, no? La distanza temporale dall'ultimo scudetto del Toro, si disse, dopo 27 anni, chi se lo sarebbe mai immaginato che poi da quello scudetto vostro di anni ne sono passati 50.
4: Infatti anche i nostri pensieri erano, speriamo che non ne passino altri 27, perché poi era la cosa peggiore che potevamo immaginarsi, che passassero altri 27 anni, invece ne sono passati 50. E questo purtroppo col calcio moderno sarà difficile che si potrà rifare uno scudetto per delle squadre, diciamo così, dove non c'è il grande fondo americano o indonesiano, eccetera, che gestisce. Cioè, io mi ricordo lo scudetto del Verona, lo scudetto della Fiorentina, del Toro, dicevo prima, il Torino non è che ha vinto lo scudetto, ma non è che ha fatto degli acquisti pazzi, eccetera, o ha speso milioni di euro,
1: scudetto miliardi del di lire.
4: Cagliari, certo. Cioè, adesso per me difficilmente potrà capitare una cosa simile. Saranno sempre quelle che vinceranno, o meno che, come capita, che arriva Riccone che prende il Como e poi in 5 anni ti ribalta anche tutto, ma a fior di acquisti e di investimenti.
1: Tra i giocatori, qualcuno, nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili, portò con sé mogli e fidanzate, il ricordo di Renato Zaccarelli.
5: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti, perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga, e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere in ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
1: Ma quando voi cercavate di salire, in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché
5: no, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5 o 6, ecco, e quindi si riconoscevano, perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva. Poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma, non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare. Ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci. Abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire, e quindi siamo poi ritornate da loro e siamo poi andati su dopo, quando era finita tutta la grande folla che quel giorno lì aveva preso veramente proprio di spontanea volontà la via dell'arrivare su Superga. Non è facile, anche per le persone che non sono allenate soprattutto.
1: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
6: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga, per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento. E tutte le mattine andavo al bar a fare colazione e poi partivo la corsettina su a Superga. C'era poi il grande Toro.
1: A A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
7: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto l'anno, quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno, sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma, a militare, e poi siamo andati in Australia.
1: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
7: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Infatti ogni tanto me lo dice: dovevi arrivare te, scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato il primo anno e hai vinto lo scudetto, io 7 anni che sono qua, non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te.

0: Veramente lo penso ogni tanto, non è un rimpianto ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82, l'anno del Mondiale che poi andai alla Sampdoria nell'81-82, finì il campionato, si fu il Mondiale. E io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B. Anzi, nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria. E vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non avrei fatto, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo in Italia lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, mi allenavo il venerdì, sabato e poi, quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata. Il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati. Quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora. Mi piacerebbe tanto che lo vincesse.
1: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
2: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì, non tutti andarono a Superga quel giorno, il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su, ci sono, non so, 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare fino in cima. Non si riusciva ad arrivare fino in cima. Tanti giocatori non andarono però, non riuscirono ad andare.
1: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
3: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
1: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare, forse Ciccio Graziani, assieme a altri compagni di squadra, a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
3: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile, però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo, noi abbiamo fatto esattamente credo la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare, l'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito la tragedia di 5 sub italiani morti alle Maldive con un'ultima ora. Fonti locali riferiscono che sono stati recuperati gli ultimi due corpi. Le immersioni del team di speleosub finlandesi sono riprese questa mattina. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere, GoPro e le attrezzature delle vittime. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate americane di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. Secondo il Pentagono, questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Sul fronte medio orientale, Presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un'intesa con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro. Ha ribadito il Presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro 2 o 3 giorni o forse all'inizio della prossima settimana per scongiurare la ripresa della guerra. Una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto, dal New York Times, trapela che Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti ad un cambio di regime. L'ex presidente iraniano è stato il responsabile della repressione dell'Onda Verde del 2009. La visita di Putin in Cina, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere e incontro con Xi Jinping nella grande sala del popolo di Pechino. Le nostre relazioni sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, è importante continuare i negoziati ed evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato Xi Jinping. Il colloquio tra i due, durato circa 90 minuti, è stato definito amichevole. Russia e Cina hanno raggiunto un accordo su una questione energetica fondamentale, ha annunciato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. E a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping, il Ministero del Commercio di Pechino ha annunciato un'intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Intanto i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. Mercati finanziari all'avvio delle contrattazioni in Europa. Colleghiamoci con Milano con Chiara Merico.
3: Sì, borse europee deboli in avvio di seduta. Milano si muove poco sopra la parità, mentre Londra, Francoforte e Parigi in territorio negativo, e sono in calo anche le piazze asiatiche sulle preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione legato alla guerra in Medio Oriente e la possibilità sempre più concreta che le banche centrali di conseguenza aumentino i tassi di interesse. Il ribasso di oltre un punto percentuale Tokyo, calano anche in Seoul le piazze cinesi. Chiusura con il segno meno anche per la borsa di New York, dove il Dow Jones ha archiviato le trattazioni in calo dello 0,65%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,67%, il Nasdaq dello 0,84%. Negli Stati Uniti cresce anche la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento dei treasury decennali salito al 4,69% ai massimi dal gennaio del 2025. E c'è attesa questa sera per la trimestrale di Nvidia, che darà segnali importanti sul settore dei chip e dell'intelligenza artificiale. Nel pre-market il titolo cresce dello 0,93%. Sta ma sempre su livelli elevati questa mattina il prezzo del petrolio, con il Brent che si posiziona poco sotto i $110 al barile e il WTI che invece sfiora i $103 al barile. A voi.
2: Caso flottiglia per Gaza. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore italiano di appellarsi a Israele perché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Proteste di vari paesi, attivisti in sciopero della fame dopo che la marina di Tel Aviv ha sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. I membri degli equipaggi sono stati arrestati ed è in corso il trasferimento verso il porto di Ashdod. Il meteo, tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutte Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Cominciano a salire le temperature che nella fine della settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. calcio, la lunga attesa è finita. Dopo 22 anni l'Arsenal torna a vincere la Premier League. A una giornata dalla fine il pareggio del Manchester City non lascia speranze alla squadra di Guardiola. Per i tifosi dei Gunners una lunga notte di festeggiamenti e dalla società londinese inno e video della celebrazione. Belongs to all of us il titolo, e ci sono proprio tutti, la leggenda Wenger, l'allenatore Arteta, i tifosi sugli spalti, i giocatori negli spogliatoi e sul campo.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 22 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Si gioca a Madrid la bella tra l'Inter campione d'Europa e l'Independiente campione d'America. Il primo tempo vede le due squadre arroccate in difesa con sporadiche puntate in contropiede. Nella ripresa il gioco si fa più vivace. L'Independiente tenta più spesso la via della rete, ma Sarti non è dello stesso parere. Bisogna giocare i tempi supplementari. I giocatori hanno i nervi a fior di pelle. Il solo tranquillo è Don Elenio Herrera. Una coraggiosa uscita del portiere dell'Independiente si conclude sullo 0-0 anche il primo dei due tempi supplementari. Ma ai ragazzi di Herrera non basta la vittoria per il quoziente reti. Lo 0-0 non li soddisfa. E Corso regala agli sportivi italiani un gol da mano. L'Inter è campione del mondo.
4: Era il 1964 e l'Inter di Elenio Herrera, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, si aggiudicava anche il titolo intercontinentale. Prima squadra italiana di sempre a riuscire nell'impresa che bisserà un anno dopo, ancora contro gli argentini dell'Independiente. La difesa d'acciaio con Picchi e Burnic, le volate di Facchetti, terzino goleador, le geometrie di Suarez e il genio di Mariolino Corso, la velocità di Jair e la tecnica di Mazzola. Quella nerazzurra era la squadra più forte del mondo, con il mago Herrera in panchina e il presidente Angelo Moratti in tribuna. Una squadra che ha lasciato un segno nella storia del calcio, e per rivivere quelle emozioni, per tornare ancora a vincere la Coppa dei Campioni, i tifosi dell'Inter dovranno attendere ben 45 anni con un altro Moratti al comando.
5: Ormai è finita, abbiamo superato il terzo minuto di recupero, si abbracciano i giocatori in campo, si abbracciano i giocatori in panchina, ci siamo, l'Inter è vicinissima al trofeo atteso 45 anni ed eccolo il fischio finale, l'Inter è campione d'Europa, come nel 65 potrà alzare al cielo la Coppa dei Campioni, testimone ideale che viene passato tra le mani di Angelo Moratti e quelle di Massimo Moratti, tra quelle di Herrera.

0: Era il 22 maggio del 2010, esattamente 12 anni fa, l'Inter batteva in finale il Bayern di Monaco e tornava a vincere la Coppa dei Campioni mettendo a segno un fantastico triplete. Di nuovo sul tetto d'Europa, di nuovo con Moratti in tribuna, il presidente Massimo Moratti che oggi è con noi a Extra Time. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a voi, buongiorno e grazie.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, gentilissimi.
0: Presidente, qual è la prima cosa che le viene in mente quando ripensa alla sua Coppa dei Campioni del 2010 e a quella storica serata di Madrid?
1: Beh, diciamo la serenità con cui la squadra ha affrontato questa partita, la tenacia, la serenità, la concentrazione, ma la serenità è la cosa che mi viene più in mente, cioè non ci ha fatto soffrire, è stata una festa, e quindi questo ne sarò sempre grato ai giocatori, a Mourinho, che ci hanno portato a casa un successo incredibile senza farci soffrire se non altro l'ultima partita.
0: Da un'epoca all'altra, la Coppa dei Campioni che ha vinto lei nel 2010 e quella che vinse suo padre Angelo negli anni 60, due di fila, entrambe con l'accoppiata Coppa Intercontinentale. La prima fu quella del 64 che abbiamo rievocato in copertina. A quale immagine è legata nel suo ricordo quella notte del 64?
1: Bene, il viso di mio padre che era raggiante di gioia, e quindi era proprio la felicità per tutti noi, insomma, una serata fantastica, e poi il corso che aveva fatto sto gol meraviglioso, insomma, al momento giusto per una gran classe.
0: È una storia particolare quella dell'Inter e dei Moratti, perché con suo papà Angelo negli anni 60 e poi con lei che ha ripreso il club 27 anni dopo rispetto a quando lo lasciò suo padre, sono arrivate le tre Coppe dei Campioni vinte dall'Inter. La Coppa dei Campioni è il vostro trofeo di famiglia, possiamo dire così, e non è una battuta se pensiamo poi all'amore con cui avete gestito il club.
1: Beh sì, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a vincerla, e poi il fatto particolare lo capisco che sia capitato soprattutto a noi o solamente a noi come famiglia, e io auguro all'Inter che si ricapita anche se non c'era Moratti in tribuna, insomma. Ma è stata una cosa bellissima e a me ha fatto molta impressione poter ripetere una cosa che era capitata a mio padre e alla mia famiglia.
0: Tanti suoi ex giocatori dicono che lei è stato come un padre, ed è qualcosa che appartiene al DNA dei Moratti, perché anche di suo papà Angelo si diceva la stessa cosa.
1: Beh, sa lì, è un comportamento nostro che è normale, che per dagli altri viene preso così, quindi bisogna chiedere. A me certe volte non è che facesse molto piacere, perché erano persone che magari non erano lontanissime dalla mia età, però mi chiamavano papà, quindi no, però erano molto, sono stati sempre e ancora adesso molto affettuosi e simpatici nei miei confronti.
0: Suo papà Angelo si diceva avesse un debole per alcuni giocatori che difendeva sempre, ai quali perdonava tutto, Mariolino Corso in particolare. Qual è stato invece il suo giocatore, quello con il quale aveva un rapporto particolare?
1: Beh, più che rapporto, quello che magari a cui tenevi perché ti sembrava che fosse più fragile piuttosto che fosse più di classe. Beh, Recoba è riconosciuta come cosa, perché lo consideravamo un grandissimo giocatore e non aveva il palcoscenico degli altri, insomma, perché era un po' pigro, ma altrimenti un po' meno pigro sarebbe stato il più gran giocatore che era passato dall'Italia. E poi niente, sono rimasto affezionato a tutti, perché tutti si sono comportati con molto rispetto e molta simpatia sempre.
0: A proposito di fragilità e di protezione, c'è una storia famosa, quella dell'attaccante argentino Angelillo, che racconta quando arrivò a Milano, aveva 20 anni e la famiglia lontana, suo papà Angelo lo invitò a casa vostra la sera di Natale e dopo cena gli fece trovare i regali sotto l'albero. Lei aveva una decina di anni in meno rispetto ad Angelillo, giusto? Se la ricorda un po' quella cosa?
1: Sì, me lo ricordo. Sì, Angelillo appena arrivò, mi ricordo che lo invitammo in campagna da noi e ci mettiamo a giocare sul prato, ed erano un po' di ragazzi del paese, poi noi che giocavamo così, e lui poteva scartare soltanto facendo il tunnel, e naturalmente ne ha fatti 600, cioè era un giocatore eccezionale. Poi mi ricordo quel Natale che è stato molto carino, noi avevamo questa abitudine di avere ognuno un posto dove c'erano i regali in questa grande sala in casa, e c'era un posto anche per Angelillo.
2: Il football è un sport collettivo, ma tiene diverse fasi. La prima è la preparazione fisica, perché senza preparazione fisica non si può dimostrare né la tecnica né fare gioco collettivo. E dopo c'è la tecnica individuale, che è la classe personale del giocatore, il tiro, il gioco di testa, i passaggi, e questo è importante. Con la condizione fisica e questo non basta, ci vuole il gioco d'assieme, sacrificarsi le une per le altre, giocare tutti d'assieme, cioè non fare un gioco individuale e mettere la sua propria classe, il suo proprio valore individuale al servizio della squadra.
0: E questo era il mago Herrera che spiegava la sua filosofia di gioco, tutti al servizio della squadra senza individualismi. Era uno dei motivi per cui ogni anno cercava di sbarazzarsi di Mariolino Corso, calciatore artista e un po' ribelle. Suo padre Angelo però si rifiutava puntualmente di cederlo. Massimo Moratti, è capitato anche a lei di dover difendere qualche giocatore che l'allenatore voleva cedere a tutti i costi?
1: Sì, mi è capitato con Baggio e basta, l'unico credo. No, con gli altri non ho mai avuto problemi con gli allenatori, no. Di Roccoba lo sapevano, quindi non si permettevano di dire.
0: Sì, che era il suo, si diceva che fosse il suo cocco, il suo pupillo, il Cino Roccoba.
1: Stavano attenti a chiedermi. No.
0: E poi a proposito di pupilli, c'è la storia dell'argentino Zanetti che è diventato un simbolo dell'Inter e che fu voluto da lei, che lo scoprì peraltro in maniera più o meno casuale, mentre tutti pensavano all'altro argentino, Rambert, che arrivò contemporaneamente ma passò senza lasciare tracce. Lei che cosa vide in Zanetti?
1: No, ma a vederlo. Zanetti era, giocava come sta giocando adesso, cioè per prendere la palla non cadeva mai per terra, dribblava tutti, era fortissimo fisicamente, quindi era incredibile che un giocatore così non potesse venire.
0: Ma questo poi quando l'abbiamo visto a San Siro, lei però l'ha visto, l'ha visionato
1: in
0: videocassetta, giusto?
1: Sì, perché una videocassetta per farmi vedere un altro giocatore, e siccome era una partita, nella partita c'era anche Zanetti, perché dopo ho chiesto ai miei di andare a prenderlo, e poi siccome cercavamo un centravanti anche perché non ce l'avevamo, Rambert faceva parte di quella squadra, sembrava una grande promessa, benissimo, ma invece quello che sinceramente consideravo il giocatore del futuro Zanetti è poi andata veramente così, cioè è un ragazzo fantastico.
3: Che una roba, ma come mai Beccalossi è andato in polemica col mister?
4: Perché gli ha detto mister del cazzo, no? Vi siete stampati bene in testa il piano, no?
5: Tutto a posto, anche nei minimi dettagli.
4: I vestiti li hai portati? La pistola?
5: Magno 44 specie, comprato durante la trasferta Bologna-Inter, ai Pavesi.
4: Che Pavesi?
5: Mangiagallo.
4: Che l'erba cresce, ok. Tu, hai fatto? Tutto a posto?
6: Tutto a posto che cosa?
4: Cosa doveva fare questo qua?
6: Cazzo, andiamo proprio bene,
4: cosa devi fare?
7: Dovevo trovare la foto della persona! Arbitro Michiche di Siracusa. È uno alto, basso, magro, con i baffi, gli occhi un po'...
4: Ah, capito, deve essere quello lì che c'ha quelle cornazze sulla testa.
0: È una divertente scena di eccezionale, veramente film di culto per i calciofili, con Diego Abatantuono e compagni che progettano di sequestrare l'arbitro per far perdere l'Inter. Massimo Moratti, ai tempi di Calciopoli pare sia successo davvero che qualcuno abbia sequestrato un arbitro negli spogliatoi per condizionarlo. È una storia che conosciamo tutti questa. Nella storia della sua Inter c'è anche quel famoso rigore non concesso per il fallo di Giuliano su Ronaldo alla fine degli anni 90. Oggi esiste il VAR, dovremmo dire per fortuna, ma sono migliorate le cose secondo lei?
1: Decisamente migliorate, allora non era un caso che succedessero tutte queste cose qui, quindi adesso da quel punto di vista lì è migliorata certamente, c'è una maggior correttezza generale, in più il VAR, che però anche al VAR vale tanto quanto un arbitro, perché poi vedo che certe volte non si riesce benissimo a decifrare se, a parte il fuorigioco, ma tutto il resto se è un fallo o non è un fallo, quindi più o meno quello che quando si dice se ci fosse stato il VAR allora, no? Se ci fosse stato il VAR c'era una persona dietro al VAR che avrebbe detto esattamente quello che aveva fatto l'arbitro in campo.
0: Però Moratti, il primo anno nel quale è stato introdotto il VAR sembrava funzionare un po' meglio, adesso c'è un po' di confusione anche nelle interpretazioni.
1: Sì, però insomma è abbastanza normale, è la stessa cosa che appunto ripeto, no? È un po' un discorso come quello degli arbitri, ci si è abituati, toglie per me, e questo mi dispiace, l'emotività immediata che si deve avere nel calcio quando si segna, quando succede qualche cosa, invece c'è sempre questa attesa della sentenza finale del VAR che devo dire sospende un attimo tutte le emozioni, questa è una cosa che dispiace, però il VAR di per sé è utile insomma.
0: Presidente, un elemento in comune fra la sua gestione e quella di suo padre Angelo è stata l'attesa, suo papà vinse dopo 7 anni di presidenza e tanti investimenti, lei per lo scudetto ha dovuto aspettare anche qualcosina in più, entrambi però avete avuto una grande tenacia, la tenacia di resistere e andare avanti per la vostra strada.
1: Ma sa, quella è passione, quello è fatto di credere in qualche cosa, ma non perché sei un maniaco, ma perché se gli vuoi bene, perché credi di far sempre così, pensi sempre al giorno dopo che inventerai qualche cosa che potrà aiutare, poi cioè, hai sempre questo che non è ottimismo, ma è la fiducia che quello che stai facendo assieme agli altri porti prima o poi un risultato positivo. Molte volte ti arrivano delle bastonate terribili, ma queste certe volte aiutano anche, no? Perché ti insegnano che non devi sbagliare in una parte o nell'altra, e quindi tutto aiuta a far sì che di avere questo tipo di tenacia. Alcune volte poi si è sbagliata, non ci è andata bene, insomma.
0: Le volevo chiedere perché decise poi di mettersi alla guida dell'Inter quasi 30 anni dopo l'addio di suo padre. Ne aveva mai parlato con lui della possibilità un giorno di riprendere l'Inter?
1: Sì, papà mi aveva detto una volta, dice, ma guarda, è un'esperienza fantastica, dice, perché se di colpo ti dà tutta l'esperienza che neanche il presidente della General Motors può avere, tanti sono i problemi che affronti. Quindi da quel punto di vista lì ne parlavamo, però non seriamente, no? Perché allora aveva appena lasciato. Poi a distanza di tempo, non so se è stato un errore o no, a un certo punto mi è capitato, scusi, di fare una cosa che ho deciso in 2 settimane, quindi, o in 1 settimana, se non in 1 giorno. E quindi poteva essere un gravissimo errore, come forse è stato, oppure no, però è stata una bellissima avventura, una cosa, un privilegio, devo essere sincero, al di là dei pesi che ci sono naturalmente attaccati a una cosa di questo genere.
8: Una pazienza da leopardo.
9: Famiglia totale. Stadio, gente per strada, signore in balcone, bambini per strada, stadio, campo, panchina, famiglia. La cosa più importante che noi abbiamo costruito quest'anno è questa famiglia, la famiglia che merita andare in finale.
10: Io so di chirico. In un senso simbolico c'è un controllo diabolico quasi artistico.
0: La Roma di Mourinho supera il Leicester e vola in finale di Conference League accompagnata dall'entusiasmo dilagante del pubblico. La famiglia la chiama Mourinho con uno stile espositivo quasi poetico, riferendosi all'empatia che ha ricreato fra la squadra e il pubblico. In questo Mourinho è molto bravo, la sua squadra che vinca o perda in campo dà sempre tutto. Massimo Moratti, lei lo ha visto all'opera da vicino, è stato l'allenatore del suo triplete. Può spiegarci in che modo Mourinho riesca ad ottenere questo tipo di lealtà dai suoi giocatori?
1: Ma al di là del fatto di essere un professionista serissimo, Mourinho, che quindi non è soltanto un fatto poi di saper parlare bene, esporre o avere queste invenzioni, ma veramente è un ottimo allenatore. Lui ha sinceramente un'empatia, o crea un'empatia all'interno della squadra e una fiducia da parte dei giocatori nei suoi confronti, e da parte non solo dei giocatori, anche della dirigenza, dei medici, dello stesso presidente, in quanto ero presidente io, che veramente trascina o che veramente mette in condizione di sentirsi con qualcuno che sa quello che fa. Per esempio la finale di Coppa dei Campioni, che era una cosa che potevamo averne paura, l'idea che Mourinho conoscesse esattamente l'allenatore avversario, la squadra avversaria, così, ci dava una tranquillità notevole, e questo è quello che lui crea nella squadra. È sinceramente un uomo intelligente e poi affettuoso anche a suo modo.
0: Se la Roma dovesse vincere, riporterebbe una Coppa Europea in Italia, anche se una Coppa minore, ok, ma pur sempre una Coppa che manca all'Italia dopo quella che vinse l'Inter dal 2010, parlo di coppe internazionali. Da Mourinho a Mourinho sarebbe.
1: Ah sì, ma nessun'altra squadra ha vinto in 10 anni.
0: Nessuna coppa europea è stata vinta.
1: Caspita, no, questo non lo sapevo.
0: Sarebbe la prima.
1: Fantastico, sto fatto.
0: Sarebbe una bella storia da raccontare questa.
1: Bellissima, bravissimo Mourinho. Bellissimo, sì, certamente molto bello.
0: Peraltro lui è stato anche molto criticato a Roma all'inizio di questa sua avventura, perché non si vedevano i risultati, non si vedeva il gioco, però è uno che va avanti per la sua strada.
1: Sì, sì, però il pubblico ha avuto fiducia in lui, cioè è stato criticato, ma la gente però ha voluto sempre credersi, e alla fine ce l'ha fatta, insomma. No, ma è bravo, no. Sappiamo che è bravo.
0: Torniamo a parlare della sua Inter. Oggi alle 18 c'è Inter-Sampdoria e poi Sassuolo-Milan in contemporanea. Milan ha 2 punti di vantaggio, è chiaramente favorita. Non dipende più da noi.
1: Quindi è importante noi vincere contro la Sampdoria. Poi dopo, naturalmente, Milan, naturalmente, nessuno spera che perda. Però nel calcio può succedere, insomma. No? Comunque lo vedo come una cosa abbastanza difficile. Speriamo. Come interista spero che succeda.
0: Grazie Massimo Moratti per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: No, grazie a voi, gentilissimi, grazie.
0: Grazie, buona giornata. Grazie.
11: Niente voti oggi, si passeggia. Ecco, così. Avrete notato che ognuno di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio, Piz se la prende comoda, tanto prima o poi arriverà. Invece Cameron sta pensando, andrà bene, forse sì, ma sì, certo, certo, o forse no. E il nostro Overstreet è mosso da profonda passione. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se il gregge può dire, non è bene. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Giovanotti, il cortile è vostro.
0: Era una scena dell'attimo fuggente con il professor Keating che spiega ai suoi ragazzi come trovare la propria strada. Un intento filosofico che diventa estremamente pratico quando ci si trova da soli in un bosco con carta e bussola in mano. È quello che capita a chi pratica l'orienteering, sport alternativo nato nei paesi scandinavi e che sta diventando sempre più popolare. Jacopo Barlotti ha incontrato per noi Riccardo Scalet, campione italiano di questa affascinante disciplina.
12: Un percorso nel bosco, una mappa, una bussola, obiettivo, non perdersi e arrivare al traguardo nel più breve tempo possibile. Tutto questo è orienteering, nello specifico corsa orientamento. Nasce in Norvegia a fine 800, ma è a fine anni 60 che arriva anche in Italia. Oggi è uno sport sempre più diffuso, nel mondo sono 3 milioni praticanti, una disciplina che unisce sforzo fisico e intellettuale, come ci racconta Riccardo Scalet, 26 anni, il più forte e competitivo atleta italiano.
13: Consiste nel svolgere nel minor tempo possibile un percorso determinato da vari punti di controllo che noi in gergo chiamiamo lanterne, senza che ci sia una strada ben precisa da un punto di controllo all'altro. I punti di controllo devono essere fatti in ordine, le distanze variano dal 15 minuti fino ad arrivare all'ora e mezza. Non ci sono tracciati, non ci sono sentieri segnalati, ma abbiamo solamente una bussola e una cartina. Grazie a questa cartina e a questa bussola dobbiamo avere l'abilità di orientarci e quindi fare il percorso nel minor tempo possibile.
12: Una corsa in solitaria, quindi, una sfida anche con se stessi, oltre che col cronometro e con gli avversari immersi nella natura oppure nei centri storici delle grandi città.
13: Sicuramente uno sport molto vario, ti permette di viaggiare e soprattutto cambia sempre la sfida che viene offerta dallo sport. Ogni gara è una storia a sé e dà delle emozioni tutte sue. C'è lo spirito di scoperta, c'è lo spirito un po' d'avventura, del scoprire qualcosa di sconosciuto, della paura di perdersi che c'è sempre. E poi ovviamente arrivato a un certo livello invece c'è la performance, c'è tutto quell'aspetto che è quello che adesso mi interessa particolarmente.
12: Quella di Riccardo Scalet è una passione che nasce da piccolo in una vera e propria famiglia di orientisti.
13: Ho iniziato a fare orienteering appunto grazie alla mia famiglia, in particolare a mia sorella Carlotta che l'ha scoperto a scuola e poi diciamo da quel momento ha trascinato tutta la famiglia. Io ovviamente essendo piccolino non avevo scelta se non quella di seguire la mia famiglia per tutti i boschi d'Italia, anche se inizialmente magari non mi interessava particolarmente lo sport, poi invece mi sono innamorato. La prima gara in solitaria diciamo da solo l'ho fatta a 8 anni, da quel momento è stato veramente amore dopo ogni gara.
12: Nell'ultima Coppa del Mondo, nel 2021 a Cortina, l'Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo, proprio con Riccardo Scalet, che ha già un palmarès davvero campione.
13: Il terzo posto in Coppa del Mondo in Italia è stato ovviamente un momento per me memorabile, perché frutto di anni di lavoro e dedizione e di studio dei terreni, tutto è andato bene nella giornata e mi ha regalato questo bel risultato per me, per la mia squadra e per chi mi supporta.

0: Nel 2015 la caduta durante una tappa del Giro d'Italia e nel 2019 l'altro rovinoso incidente, investito da un'auto durante l'allenamento, rischiava di chiudere definitivamente la carriera. Ma Domenico Pozzovivo, dopo una serie di interventi chirurgici, è risalito in sella ed ora è di nuovo lì, a 40 anni suonati, a dare battaglia sulle strade del Giro, come ci racconta Cristiano Piccinelli.
1: Salirò, salirò. Professionista dal 2005, Domenico Pozzovivo compirà 40 anni a fine novembre. Ha vinto una tappa nella Corsa Rosa del 2012 con arrivo al Lago Lacene in Campania. Il piccolo Lucano, 177 cm per 53 kg di potenza, ha ottenuto anche buoni piazzamenti nelle grandi corse a tappe, due volte quinto al Giro d'Italia, sesto alla Vuelta nel 2013, una costanza di rendimento invidiabile. Quello cominciato in Ungheria è il suo quindicesimo Giro d'Italia, sarà l'ultimo per campioni come Gilbert, Valverde e dopo Messina sappiamo anche di Nibali. Per lo scalatore lucano invece il futuro è tutto da scrivere.
2: Vediamo come va l'anno, non mi sento ancora nel momento di decidere di smettere, però ci sono tante situazioni che possono farmi cambiare idea. Per adesso penso che sono qui in gruppo e contento di esserci, di continuare.
1: Senatore del gruppo, Pozzovivo da sempre un esempio di professionalità. Passano gli anni e Domenico riesce sempre a trovare la forza e la voglia di pedalare.
2: Ma mi spinge la voglia sempre di confrontarmi prima con me stesso e poi soprattutto dimostrare che comunque dopo l'incidente che ho avuto nel 2019 sono ancora capace di competere con i migliori corridori da corsa a tappe del mondo.
1: Tanta sfortuna, la caduta del Giro 2016, l'auto che lo investe nel 2019, ossa rotte, punti di sutura a rovinare un percorso professionale che forse avrebbe potuto regalare a Pozzovivo maggiori soddisfazioni.
2: Senza tanti episodi sfortunati magari mi sarei trovato con, che ne so, un podio al Giro e qualche vittoria in più, però non sono uno che piace troppo rimpiangere quello che è successo, ma cerco sempre di guardare al futuro e fare sempre meglio.
1: Chiaro l'obiettivo di Domenico per il Giro 2022.
2: Con una top 10 e essere protagonista in tutte le tappe di montagna.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, con Maurizio Possanza alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound, la linea Val GR1 da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
3: Si è conclusa l'operazione di Jenny, Patrick e Sami. I sub finlandesi si sono immersi per l'ultima volta nella grotta di Alimata e hanno recuperato i corpi della 22enne Georgia Sommakal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie anche le salme della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. L'operatore Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Il team di SpeleoSub ha recuperato tutta l'attrezzatura tecnica dei sub italiani. Il materiale è già nelle mani degli inquirenti, comprese le GoPro dei sommozzatori. I 5 italiani sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, ad una profondità di 60 metri. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la tragedia. Tra le ipotesi c'è lo spaesamento, oppure il cosiddetto effetto Venturi, che avrebbe risucchiato i sub nella zona più profonda della grotta. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della barca da cui le vittime si sono tuffate per la loro ultima immersione. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Dazi, i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, ritirati diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. E secondo fonti citate dal Financial Times, i governi europei valutano la possibilità di affidare a Mario Draghi o Angela Merkel il compito di rappresentare l'Unione in eventuali negoziati con Putin sulla guerra in Ucraina. Putin, che oggi è a Pechino, nella nota congiunta alla fine dei colloqui con il leader cinese Xi Jinping, si legge che gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran violano il diritto internazionale e mettono in discussione la stabilità del Medio Oriente. È in corso il trasferimento verso la città di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati da Israele dopo l'abbordaggio di tutte le barche. Per tutti scatterà l'espulsione.
4: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod i 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia sequestrate ieri sera. La vedetta della marina israeliana ha sparato diversi colpi con proiettili di gomma tra le urla degli attivisti che alzando le mani chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre la Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, del 18 e del 19 maggio, avvenuti in acque internazionali. Ad Ashdod gli attivisti incontreranno i rappresentanti consolari. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Azzurra Meringolo, GR1.
0: La visita in Italia del primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi. In questi minuti l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Tra un'ora e mezzo quello a Villa Panfili con la premier Meloni. Tra Italia e India legame strategico per il futuro, scrivono Meloni e Modi in una lettera congiunta pubblicata dal Corriere della Sera. Tra i due anche un colloquio informale, ieri sera a cena, seguito da una visita al Colosseo. Accoltella durante una lite la madre che per salvarsi si lancia dalla finestra. A Carentino, in provincia di Alessandria, arrestata una donna di 30 anni che, viste le condizioni psicofisiche, è ora agli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale locale. A dare l'allarme una vicina. La madre, che oltre alle ferite d'arma da taglio ha riportato diversi traumi da caduta, è stata ricoverata ed è in gravissime condizioni. A Cannes oggi 2 film in concorso, Notre Salut, ambientato nella Francia di Vichy, e The Man I Love con Rami Malek.
5: But if you're playing a woman, you stress the gentle curves of the body movement in a figure eight.
0: Già premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, l'attore americano è protagonista del musical queer firmato dal regista Ira Sachs, pellicola che racconta la storia di Jimmy George, artista teatrale e performer che vive nella New York di fine anni Ottanta, segnata dall'AIDS. Il film esplora un periodo sospeso tra malattia e morte in cui il protagonista trova l'ultimo grande amore. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
5: Rai Radio 1 Sport.
6: Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 18 marzo 1984.
7: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
8: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Massimo De Luca. Le vicende di questa prima giornata di campionato premono, ma prima di tuffarci insieme nel clima del secondo tempo, consentitemi un saluto a chi da questo microfono ha fatto la storia ed il successo di tutto il calcio minuto per minuto, e cioè, naturalmente, il caso di dirlo a Roberto Bortoluzzi, la voce impeccabile a cui tutti siamo affezionatissimi. Un saluto ed una riflessione che mi permetto di dedicare insieme con questa papera a Roberto, che mi auguro sia in ascolto. L'attenzione e l'interesse riservati da pubblico e stampa a questo, consentitemi, impegnativo passaggio di consegne sono la riprova, semmai ce n'era bisogno, dello straordinario successo di tutto il calcio minuto per minuto. Bene, questo successo e dunque quella attenzione sono merito esclusivo di Roberto Bortoluzzi e dei colleghi tutti ai quali fra poco cederò il microfono. Un grazie dunque, e non senza emozione credetemi, al collega, ma soprattutto all'amico Roberto Bortoluzzi. Ed eccoci dunque alla scaletta di questo primo numero della stagione 87-88. Campo centrale, direi naturalmente Cesena, per Cesena-Napoli con Enrico Ameri. Andremo poi a Milano, attenzione a Milano, per Inter-Pescara con Sandro Ciotti. A Pisa per seguire Pisa-Milan con Alfredo Provenzali. Ad Ascoli per Ascoli-Roma con Claudio Ferretti. A Firenze per Fiorentina-Verona con Enzo Foglianese. Per la Serie B, come tradizione, microfono ad Ezio Luzzi, su Parma-Cremonese in redazione. Miei angeli custodi in questo esordio, Bruno Talamonti e Sergio Chiesa. Ripeto dunque, Cesena, Milano, Pisa, Ascoli, Firenze, Parma. E poi torneremo dallo studio centrale con le altre informazioni. Linea allora per il primo aggiornamento a Enrico Ameri.
9: Sì, d'accordo Massimo, Cesena 0, Napoli 1, al Manuzzi di Cesena, a Teciotti.
10: Ribadisco il parziale di San Siro, 1-0 per il Pescara, a te Provenzali.
9: Finale del primo tempo con Milan in vantaggio sul Pisa per 1-0, linea Ferretti.
11: Ad Ascoli, Ascoli in vantaggio sulla Roma per 1-0, linea Foglianese.
12: Qui a Firenze 0-0 tra Fiorentina e Verona dopo il primo tempo, linea Luzzi.
13: Grazie Foglianese, Parma 0, Cremonese 1, linea Massimo De Luca.
8: E grazie allora ad Ezio Luzzi, e vediamo cosa è accaduto sugli altri campi di Serie A. Ad Avellino, l'Avellino in vantaggio per 1-0, il gol è di Schachner al 34esimo minuto, Schachner ha segnato raso terra su un servizio di Bocca Fresca. Da Avellino avremo modo di ascoltare poi nel corso della trasmissione Riccardo Cucchi. In Juventus Como il risultato è ancora fermo sullo 0-0 dopo 45 minuti di gioco, non c'è rush come ha comunicato Livio Forma nel corso di Domenica Sport, e anche Livio Forma chiameremo tra breve, anzi direi prima di tutti, in trasmissione in questa nostra rubrica. E passiamo poi a Genova per Sampdoria-Empoli, qui abbiamo la Samp in vantaggio per 1-0, il gol è di Mancini, 42esimo minuto, lo stesso Mancini che 8 minuti prima al 34esimo aveva fallito un calcio di rigore che veniva un po', avrebbe dovuto coronare una pressione della squadra genovese che aveva condotto in attacco tutta la partita, naturalmente relativa al primo tempo. Ripeto dunque, finale primo tempo, Sampdoria 1, Empoli 0. Andrei a sentire adesso altre informazioni dai campi collegati. Ameri.
9: Sì, vi ricordo subito che Bagni ha portato in vantaggio al Napoli al 16esimo del primo tempo, 650 milioni di incasso, 30.000 spettatori, fortissima rappresentanza partenopea, cielo sereno, giornata calda ma ventilata. Questi dati che maggiormente vi interessano di Cesena-Napoli, che si gioca al Dino Manuzzi nella prima giornata del torneo, come certamente vi interesserà conoscere il nome del direttore di gara, che è e Magnico, adeguato da De Santis e Padovan. Non gioca Careca e Lorenzo, non sono invece in campo di Bartolomei e Bagni, gioca Miano al posto di Careca, Treini al posto di Lorenzo. Adesso vorrei proprio stralciare dalla mia cronaca gli episodi più importanti, ma sono quasi tutti importanti. C'è stata una traversione di Bianchi dal fondo al terzo, molto pericoloso, c'è stata una deviazione di Garella, poi due angoli consecutivi ancora per il Cesena, una punizione per il Napoli al decimo per il fallo di Maradona, punizione tirata con finta di Maradona, e poi Giordano che ha cercato di battere il portiere avversario, ma c'è stata una deviazione involontaria seppure di Traini. Vi ricordo ancora un cross di Giordano davanti alla porta e un'entrata a colpo sicuro di Maradona, un salvataggio altrettanto miracoloso di Rossi che è ripetuto dall'azione pochi istanti fa, pochi istanti dopo, e naturalmente con maggiore fortuna per il Napoli è stato Ferrario che dal fondo, da destra, ha mandato verso il centro, Maiano ha lasciato passare il pallone e Bagni da due passi ha insaccato. Poi è stato annullato per fuorigioco un gol di Maradona al 17esimo, ha reagito però il Cesena che ha lottato sempre aspramente, è andato vicino al gol con una traversa di Bartolomei e anche con un magnifico tiro da parte di Bianchi dal limite dell'area, è riuscito a cogliere in pieno al portiere battuto il palo alla destra della rete difesa da Garelli. E questo mi sembra che sia tutto, dobbiamo dirvi che c'è stato un bel finale di tempo da parte della formazione del Cesena e con questa azione del palo colto da Bianchi che mi sembra il fatto più bello di tutto il gioco del Cesena nel corso di questi primi 45 minuti di gioco. Linea Ciotti.
10: Grazie a Mary, ribadiamo il parziale di San Siro, le squadre sono andate a riposo con il Pescara in vantaggio sull'Inter per 1-0 grazie a una rete messa a segno a 5 minuti dalla pausa da Calvani. Nell'Inter manca Serena, rilevato da Ciocci, il Pescara può invece utilizzare la formazione tipo, schierandosi come sempre a zona con Benini difensore centrale, Galvani e Camplone esterni, Bergodi libero, Gatta tra i pali, Loseto Junior e Sliskovic a metà campo, Pagano e Berlinghieri attaccanti di fascia e Zanone punta centrale. Nell'Inter davanti a Zenga i marcatori sono Bergomi e Riccardo Ferri, il libero Passarella, il fluidificante Mandrolini, il mediano a sostegno Beppe Baresi, il tornante Fanna, gli interni Scifo e Matteoli e le punte Altobelli e Ciocci. Terreno perfettamente agibile, ventilazione inapprezzabile, spalti gremite quasi al limite della capienza e direzione arbitrale affidata a Sguizzato col quale collaborano i guardaline Ramicone ed Arrigo. E veniamo alla cronaca, al sesto sugli sviluppi di un angolo battuto da Fanna, Passarella alzava di poco sulla traversa di Gatta, eccellente risposta di Calvani al 14esimo con un gran sinistro da fuori deviato in angolo da Zenga, al 16esimo un'ottima combinazione Scifo, Matteoli, Baresi, Altobelli vedeva la difesa abruzzese salvarsi a fatica in angolo, la formazione ospite replicava con una discesa di Camplone conclusa con un cross ravvicinato ribattuto da Beppe Baresi, al 23esimo Junior forse accecato dal sole serviva clamorosamente Altobelli che liberava Ciocci al tiro, sulla giovane punta interista salvava in extremis Camplone, poco dopo lo stesso Altobelli falliva un'altra opportunità offertagli da un angolo di Fanna, mentre al 29esimo Zenga deviava in angolo un sinistro ravvicinato di Camplone, alto al 37esimo un destro dai 18 metri di Fanna e parato da Gatto un minuto dopo, un altro tentativo da fuori di Passarella e al 40esimo il Pescara passava. Difficile dire se nel determinare il suo vantaggio abbiano avuto maggiore merito Junior o Calvani, perché il lungo servizio di esterno destro del brasiliano che ha liberato in aria il difensore abruzzese è stato semplicemente esemplare, ma altrettanto brillante è stata la giocata di Calvani che controllando la palla col petto sbilanciava nettamente il proprio avversario e quindi con un abile pallonetto, anche questo effettuato con l'esterno del destro, vanificava l'uscita di Zenga. E sull'abrivo, prima del riposo, il Pescara impegnava ancora il portiere della nazionale con un bel sinistro in corsa di Berlinghieri. Siamo all'inizio della ripresa, sta per battere il calcio d'avvio il Pescara, 1-0 per la formazione abruzzese, linea provenzale.
9: A Pisa il Milan è in vantaggio sul Pisa per 1-0, il gol segnato da Donadoni al 17esimo minuto di gioco, il secondo tempo è iniziato da 30 secondi, gli spettatori sono 30.000 circa, cioè con lo stadio pieno pieno, la giornata è affusa, l'arbitro è Agnolin, un solo ammonito Massaro per gioco falloso, primo quarto d'ora diciamo di studio con un certo equilibrio, poi il Milan va in vantaggio, insiste all'attacco, si dimostra decisamente migliore, più determinato, ma alla fine rischia per l'orgogliosa reazione del Pisa, reazione che caratterizza gli ultimi 5 minuti di gioco, le azioni soltanto quelle essenziali, al 15esimo la prima grossa occasione per il Pisa, la Giovanelli per Cecconi anticipato da Tassotti, palla in fallo laterale, lunga rimessa in gioco, pallone che filtra per Cecconi, il tiro molto debole, in scivolata di piedi riesce a respingere il portiere del Milan Galli, un minuto e mezzo dopo, esattamente dopo 16 minuti e mezzo di gioco, va in vantaggio il del Milan. Un calcio di punizione battuto da Bortolazzi, la respinta dei difensori del Pisa, la palla al limite dell'area di rigore ripresa da Donadoni, poco fuori aria al volo, gran botta e palla nell'angolo alla sinistra di Nista. Poi al 21esimo c'è un calcio di punizione di Gullit, un grandissimo tiro, il portiere del Pisa riesce ad intuire,
14: attenzione,
9: a toccare.
14: Provenzali, è la Partenio che interviene per segnalare che al secondo minuto di gioco il Torino è pervenuto al vantaggio, al pareggio, chiedo scusa, con un gol realizzato da Polster. Dunque Avellino 1, Torino 1, a te la linea.
9: Dicevamo dunque il pallone deviato in calcio d'angolo dal portiere del Pisa, poi la reazione dei pisani, al 37esimo il cross di Sclosa per Giovanelli che è prestato da Mussi, la palla termina in rete ma Agnolin annulla per fuorigioco. Al 39esimo l'occasione è per Dunga, il diagonale che termina sull'esterno della rete. Secondo tempo iniziato da 2 primi e 15 secondi, Milan in vantaggio per 1-0, linea d'Ascoli.
11: Ad Ascoli siamo quasi al quinto minuto con l'Ascoli in vantaggio sulla Roma per 1-0, gran caldo, 36 gradi, non male per il 13 settembre, l'arbitro è Lopello. Passiamo subito alla cronaca che è molto densa, Roma che sembra irrefrenabile nei primi minuti, ma soltanto per i primi minuti. Al terzo un appoggio difensivo di Benitti coglie Pazzaglia avanzato, ne scaturisce un corner, subito dopo è Feller che si fionda in aria e i bianconeri si salvano ancora in angolo. Sul corner testa di Collovati e traversa, ma Lopello fischia il suo fallo in elevazione. Al tredicesimo sta per segnare l'Ascoli ma nella propria porta, su uno spiovente in area di rigore, bianconera, Carannante più che cercare Pazzaglia cerca l'angolo destro, Pazzaglia è bravo a toccare in corner, subito dopo ammonizione per Celestini per simulazione in area di rigore. Dopo il quarto d'ora l'Ascoli comincia a distendersi, 22esimo spiovente di destro sotto porta, testa di Casagrande, anticipa il portiere romanista, 25esimo Desideri pesca Boniek smarcato in area di rigore, forse il polacco si crede in fuorigioco, tarda, pasticcia e ne viene fuori solo un angolo. Ascoli sempre più intraprendente, 3 minuti e rischio grosso per la Roma, Dell'Olio sulla destra, area di rigore, stangata in diagonale di pugno Tancredi, palla che si impenna, testa di Scarafoni e palla in rete, ma Lopello annulla per fallo dell'Ascolano sul portiere. Non annulla invece 2 minuti dopo sugli sviluppi di un calcio di punizione Giovannelli Agostini, l'ultimo tocco è di Scarafoni in area, Ascoli 1 Roma 0, ancora Scarafoni il protagonista al 40esimo. Intanto adesso Tancredi deve uscire dall'area di rigore per respingere di piede. Vi dicevo, al 40esimo corner, scivolata sotto porta di Scarafoni che manca la palla, protesta per una trattenuta e viene ammonito da Lopello. Al 43esimo sfiora il pareggio alla Roma, punizione su Desideri, tiro e traversa. Al 45esimo fallo di Manfredoni, Lopello estrae prima il cartellino rosso, si accorge d'essersi sbagliato, tira fuori quello giallo, Manfredoni a protesta e
15: attenzione,
11: Lopello.
15: Attenzione Ferretti, scusami, sono Luzzi, la Cremonese ha raddoppiato con Lombardo, è il 7° minuto della ripresa, Cremonese 2 Parma 0, a te la linea.
11: Vi dicevo dell'espulsione di Manfredoni al 45esimo con Lopello che lo mandava negli spogliatoi evidentemente per protesta, Roma quindi in 10, in apertura di ripresa. Dopo pochi secondi l'Ascoli ha sferrato il raddoppio con Dell'Olio che si infilava tutto solo in area di rigore ma tirava sul portiere. Siamo al 7° minuto su punteggio di 1-0, la linea foglianese.
12: Con fazzoletti svolazzanti dietro la nuca tipo legione straniera ci difendiamo a zona dal caldo feroce qui nella cabina di Firenze, ma ricordo che il primo tempo tra Fiorentina e Verona si è concluso senza gol 0-0, mentre 0-0 è ancora la situazione al 1:30 nel corso della ripresa. Sarà il caldo, sarà la zona di Eriksson, sarà la necessità per il Verona di dosare le energie perché mercoledì bisognerà giocare in Coppa UEFA, sarà tutto questo insieme, primo tempo a passo ridotto, sebbene caratterizzato da qualche interessante dato di cronaca. Si comincia con una combinazione del Verona al 7° minuto, la manovra trova sbocco su Elkier che si porta in dribbling in posizione centrale e batte da 25 metri molto pericolosamente appena fuori a fil di montante, ancora Elkier in acrobazia al volo e palla fuori su cross di Bertold al 9° minuto, poco dopo ammonito Carobbi per gioco scorretto. Al 15esimo una conclusione al volo di poco al lato di Onorati, imbeccato sul limite da Diaz, e si rivede il Verona al 22esimo, Bruni supera in dribbling prima di Chiara, poi un altro avversario e conclude di sinistro per la sicura presa alta di Landucci. Sospendiamo un momentino l'accenno al primo tempo perché la Fiorentina batte un calcio di punizione dalla destra con Baggio, il colpo di testa a servire, il colpo a servire pin di testa, la palla mancata e la palla a fondo campo. E a questo punto vi dobbiamo una interessante variazione nello schieramento della Fiorentina. è rientrato in campo dopo il riposo non Isen bensì Pin, quindi diciamo una molto importante sostituzione che naturalmente avrà bisogno di una spiegazione poi al termine della partita. Continuo e concludo per quanto riguarda il primo tempo. Elker al 32esimo molto pericoloso, dribbla in un colpo due avversari passandoci in mezzo e fa partire da 20 metri il suo sinistro di potenza sfiorando l'angolo alto della porta viola. Grande la Fiorentina al 37esimo, Onorati, Diaz, Baggio, uno scambio rapidissimo, tiro al volo e palla destinata nel 7 della porta di Giuliani che intercetta la meglio, la palla poi sbatte contro il palo e tutto finisce lì, finisce anche il primo tempo. 0-0 tra Fiorentina e Verona e 0-0 tra Fiorentina e Verona al terzo minuto e 30 secondi. A te Parma.
15: Ribadisco, Parma 0, Cremonese 2, mentre si gioca all'ottavo minuto della ripresa. Il primo gol al 20esimo del primo tempo per merito di Chiorri che dal limite dell'area, su calcio di punizione dal limite, lascia partire un tiro forte e angolato sul quale il portiere Ferrari si slancia toccando la palla che però finisce in rete. In precedenza Chiorri era andato già vicino al gol, subito dopo il gol violenta reazione da parte del Parma che va molto vicino al pareggio, fallito un po' per sfortuna, un po' per le belle parate del portiere avversario Rampulla. All'inizio della ripresa il secondo gol, mentre il Parma era tutto proteso in avanti, contropiede velocissimo da parte di Lombardi che si porta in area di rigore e infila per la seconda volta il portiere avversario. Quindi Cremonese 2, Parma 0. Al di là del risultato, la prima considerazione da fare è che la Cremonese, pur avendo lasciato inalterato lo schieramento, Rizzardi e Avanzi sono i soli inserimenti, gioca in maniera completamente diversa rispetto allo scorso anno, avendo abbandonato la marcatura d'uomo per la zona.
16: Attenzione Luzzi, ti interrompo, da Pisa il Pisa pareggiato all'ottavo minuto di gioco con Cecconi, risultato dunque 1-1 a tela linea.
15: La seconda considerazione riguarda il Parma che ha cambiato quasi totalmente lo schieramento, affidato a Zeman che ha preso il posto di Sacchi, concezioni tattiche pressoché invariate, zona ma non sempre totale, con variazioni nella fascia difensiva. C'è il sole, l'arbitro è Coppetelli. Prima di restituirti la linea, De Luca, permettimi di darti il benvenuto, di buon lavoro nella trasmissione di tutto il calcio minuto per minuto e di inviare un caloroso saluto agli innumerevoli italiani che stanno seguendo la trasmissione in Venezuela e in modo particolare agli italiani di Caracas. Epa, a te la linea, De Luca.
8: Abbiamo sentito da Riccardo Cucchi il pareggio del Torino al 47esimo con Polster. Cucchi, due secondi per dire come ha segnato Polster.
14: Bene Polster ha dribblato Di Leo, il portiere avellinese in uscita, un'uscita forse un po' avventata, ed ha infilato a porta vuota il primo gol italiano per l'austriaco in forza al Torino. Dunque Avellino 1, Torino 1, quando qui siamo al decimo minuto di gioco. A te la linea.
8: Grazie Riccardo, io direi che visto che la Juventus è qui, penso che Forma confermi, è sempre sullo 0-0 con il Como, vero Forma?
17: Esattamente.
8: Bene, allora inseriamo Juventus-Como nei nostri collegamenti, prima di Fiorentina-Verona. Questo significa che Ferretti girerà la linea Forma e Forma a Foglianese. Enrico Ameri.
9: Sì, d'accordo, la si mantiene sempre molto attraente questa che vediamo giocare tra il Cesena e il Napoli. Il Cesena si mantiene costantemente o quasi all'attacco in questo inizio del secondo tempo e cerca naturalmente di pervenire al pareggio. La partita si gioca davanti a Bennacher, il quale intervistato da alcuni giornalisti nel corso dell'intervallo ha dichiarato di aver visto per 20 minuti un bel Napoli, poi di aver trovato un Napoli deludente, ma il tecnico non sa che a noi interessa che Napoli non sia deludente a Madrid e che sia deludente forse qui per lui non ha nessuna importanza. Intanto c'è il colpo di testa da parte di Ferrara che manda in questo momento la palla in forma laterale all'altezza della linea centrale del campo. Ci sono stati già dei cambi nelle file napoletane, naturalmente si gioca un po' a risparmio, è uscito dal campo Miano e ha lasciato il suo posto a Sola, pertanto un cambio anche tra le file napoletane. In precedenza c'era stato quello forzato per l'infortunio di Cutone ed era entrato Cavasin che ha preso in custodia, la mantiene tuttora su Maradona che fa cenno ai compagni, a Ferrari esattamente, di essere pronto per ricevere il pallone, lo riceve con un colpo di testa, lo manda alle sue spalle, riesce a liberarsi anche di Cavasin, poi lungo la linea del palo laterale cerca di avanzare ma viene fermato da Josic. La palla è terminata in palo laterale, la rimessa in gioco per conto del Napoli, sta per effettuarla Maradona che ha recuperato il pallone, ma viene avanti anche Ferrara, chiede il pallone, la palla viene concessa al difensore della formazione partenopea, c'è tutta la palla all'indietro a Romano, il quale è in possesso della palla, scavalca di qualche metro la linea centrale del campo e rimette lungo la linea dell'auto in azione ancora Maradona che viene messo a terra proprio sotto gli occhi di Magni. Il giocatore Maradona sta per rialzarsi un po' dolorante mentre sta per essere battuto il calcio di punizione in favore della formazione del Napoli. Intanto vi devo dire che c'è stato un salvataggio di Ferrari proprio ai primi minuti del secondo tempo, un salvataggio di Ferrari su un tiro che sembrava destinato proprio al fondo attacco da parte di Leoni. Ecco intanto Sola che tocca il suo primo pallone, cede ancora la palla a Maradona che scatta sulla sinistra, cerca di liberarsi di Cavasin che non lo lascia un istante, la palla è terminata fuori, contestazioni per la rimessa in gioco pure per il calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro Magni facendo, mi sembra che si tratti di un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli. Intanto si è rialzato Maradona, viene in zona anche Giordano che molto ovviamente aiuterà Maradona in questa azione di calcio di punizione che sta per essere battuto, poi invece vediamo che si allontana, si porta al centro dell'area per cercare di sfruttare l'eventuale passaggio di Maradona. Sono in attacco un po' tutte, ecco Sola, ecco venire avanti Ferrara, ecco venire avanti Francini, ecco venire avanti Renica, tutto il Napoli in questo momento in attacco per cercare di sfruttare l'occasione favorevole al termine di questa azione di Igna naturalmente a Milano. Sta per battere calcio di punizione Maradona, parte il tiro, colpo di testa di un difensore esattamente di Cavasin che ha allontanato la minaccia, recupera ancora Renica, l'azione prosegue, ecco Renica una sua finta, attaccato in questo momento da Riciteri che ha associato la palla e rimette in azione Cavasin, in questo momento l'arbitro interviene e ammonisce Renica per il suo intervento dopo le proteste anche di Cavasin, pertanto ha ammonito il giocatore esattamente dopo circa 12 minuti dall'inizio della ripresa. Il punteggio è sempre di 1-0 in favore del Napoli, ha segnato Bagni al 16° del primo tempo, linea Ciotti.
10: Grazie a Mary, rigore per il Pescara. Pagano accentrandosi verso il centro dell'area di rigore avversaria in dribbling è stato atterrato da Zenga in uscita e sguizzato ha comandato la massima punizione in favore degli ospiti che ne affidano il tentativo di trasformare il tiro dagli 11 metri a Sliskovic. Vi ricordiamo che il Pescara è già in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Calvani sopraggiunta al 40° del primo tempo, breve rincorso del Jugoslavio, tiro e gol, Pescara in vantaggio per 2-0 clamorosamente a San Siro nonostante l'avvio di ripresa veramente veemente da parte dell'Inter che è andata alla conclusione in 3 o 4 occasioni in modo pericolosissimo trovando però sempre Gatta pronto a ribattere. Una sostituzione per parte per la cronaca, nel giro dei primi 4 minuti l'Inter si è ripresentata in campo con Piracini al posto di Ciocci, il Pescara ha fatto rilevare Zanone da Gaudenzi al 49°. Veemente, come già ricordato, l'avvio nerazzurro con Passarella che impegnava Gatta prima di testa e quindi con un bolide sul calcio piazzato e Altobelli che dopo aver dribblato 2 volte Calvani si faceva ribattere da Gatta la sua ravvicinatissima conclusione di destro e poi il raddoppio che abbiamo già descritto, agganciava una buona palla sulla tre quarti destra Pagano, triplava 3 uomini, si presentava solo davanti a Zenga che in uscita era costretto ad agganciare il piede d'appoggio dell'avversario. Massima punizione comandata da Sguizzato e trasformata da Sliskovic con un tiro di destro molto freddo nell'angolo a mezz'altezza alla destra di Zenga. Pertanto ribadisco che al quarto d'ora il Pescara è in vantaggio per 2-0 a San Siro sull'Inter e giro la linea Provenzali.
17: Ed anche all'Arena Garibaldi di Pisa siamo al quarto d'ora di gioco del secondo tempo col risultato in parità 1-1 fra il Pisa ed il Milan. Il Milan ha ottenuto il pareggio esattamente all'ottavo minuto di gioco con Cecconi. L'azione è stata di Cuoghi sulla fascia destra. Cuoghi poi ha rimesso il pallone al centro, c'è stato un tentativo di rinvio da parte di Mussi, poi il pallone toccato da Cecconi, respinto da parte del portiere del Milan, gran mischia, ultimo tocco dello stesso Cecconi con palla in rete ed è il pallone dell'1-1, 16 minuti 15 secondi di gioco del secondo tempo, risultato in parità Pisa 1-1 fra Pisa e Milan, linea d'Ascoli.
11: Che Ascoli, siamo invece al 18°, sempre con l'Ascoli in vantaggio per 1-0 sulla Roma, secondo tempo meno vivo rispetto al primo, Ascoli che controlla con molto ordine, molta autorevolezza, Roma che ha impensierito sinora a Pazzagli soltanto.
18: Attenzione Ferretti, intervengo da Genova, la Sampdoria ha raddoppiato al 12° minuto, il gol di testa di Cerezo su passaggio di Mancini, dunque Sampdoria 2, Empoli 0, a te Claudio.
11: Dicevo della Roma che impensierisce Pazzagli soltanto con cross alti e dell'Ascoli che non rinuncia comunque a pericolose controffensive, vi ho già detto in apertura di quella azione di Dell'Oglio dopo pochi secondi dal fischio iniziale del secondo tempo che sfiorava il raddoppio tirando poi in area di rigore sul portiere romanista Tancredi, al secondo minuto pregevolezza di Casagrande in area di rigore, un colpo di tacco per Agostini che non se l'aspettava, adesso c'è un calcio di punizione della Roma con palla che termina a fil di palo sulla sinistra di Pazzagli, vi dicevo poi dell'azione di Casagrande per Agostini, non se l'aspettava Agostini e l'azione sfumava, quindi al 16° una ammonizione per il capitano Ascolano destro. Intanto c'è una sostituzione nelle file dell'Ascoli, era attesa l'entrata di Ugo Maradona che entra al posto di Agostini esattamente quasi al ventesimo. 1-0 per l'Ascoli sulla Roma, la linea va a Livio Forme.
19: Grazie Ferretti. Al Comunale di Torino, il 18° della ripresa, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Il copione oramai scontato è quello del primo tempo, una Juve manovriera ma prevedibile. In avanti si sente come l'assenza di Rashi, il Como si limita a ribattere in contropiede. Nel Como al 46° è entrato Cimino al posto di Albiero. Poi c'è stato subito in apertura di ripresa un tiro di Laudrup che è rimpallato in area, forse sul braccio di Annoni, l'arbitro ha fatto proseguire. Al 6° una giravolta lenta di Buso con tiro centrale. Al 7° su tiro di Cabrini, per poco non c'è stato un autorete del Como, Cimino ha mandato la palla a sfiorare l'incrocio dei pali. Al 12° un tiro da lontano di Bonini finito a lato. Al 15° un cross di Cabrini, colpo di testa di Laudrup e parata facile per il portiere Comasco Paradisi che finora non ha avuto grande difficoltà. 19 minuti nella ripresa, Juve 0, Como 0, la linea va a Firenze Foglianese.
12: Qui a Firenze il gioco è fermo perché c'è un calcio di punizione in favore del Verona, però in area di rigore della Fiorentina, è finito a terra Pacione e i suoi compagni naturalmente invocavano per un piede in più messo a intercettare il suo passaggio, il calcio di rigore, niente da fare, Paparesta ha optato per il calcio di punizione, gioco ripreso, calcio di punizione già battuto, la palla adesso a centrocampo, adesso vi diciamo che cosa è successo nel frattempo, ma intanto Galia entra in area, servito sulla sinistra, il cross alto, il colpo di testa a liberare Di Pin, la palla che finisce in calcio d'angolo ed era lì Elkjær in agguato, pronto a raccogliere casomai Pin avesse mancato la palla. Ci sarà dunque questo calcio d'angolo in favore del Verona e io glisso su quello che stavo per dirvi riguardo gli ultimi minuti e passo la linea a Parma.
11: Sempre 2-0 per la Cremonese sul Parma, mentre si gioca esattamente il 20° minuto della ripresa. Ricordo i gol al 20° del primo tempo, ovviamente Chiorri su calcio di punizione, al 5° del secondo tempo Lombardo ha raddoppiato per la Cremonese. C'è stata nel frattempo una sostituzione fra le file del Parma. In Pallomini è stato sostituito con il numero 16 Osio ed questa è stata l'unica sostituzione effettuata fino a questo momento dall'allenatore Zeman. Attacca di più il Parma in questa parte dell'incontro, ma è la maggiore, direi, consistenza della Cremonese ad avere la meglio, una Cremonese che sembra avere assimilato molto bene i nuovi schemi che sono stati imposti dall'allenatore Mazzia. Siamo sul 2-0, ripeto, per la Cremonese sul Parma, al 21° della ripresa e la linea va allo studio.
8: Avellino e Torino sono sull'1-1, il pareggio di Polster al 47°, mentre la Sampdoria, come ci ha detto Emanuele Dotto, ha raddoppiato con Cereso al 57° e conduce per 2-0 sull'Empoli. Emanuele, sei in linea?
20: Sì, sono in linea.
8: C'è una reazione dell'Empoli oppure no?
20: No, la Sampdoria continua ad attaccare, l'Empoli all'inizio della ripresa aveva sostituito Urbano, un centrocampista, con Baldieri. Baldieri si è fatto pericoloso, si è reso pericoloso al 4° con una bella girata su cross di Della Monica, poi però la Sampdoria ha ripreso in mano il pallino del gioco. Bene. E adesso ancora un colpo di testa di Vialli con parata a terra di Drago che sfiora ancora la Samp, dunque la terza rete.
8: C'è Mary.
21: È benissimo, c'è stato un calcio di punizione da parte di Maradona deviato, era un calcio di punizione dal limite deviato all'ultimo momento da un difensore in calcio d'angolo, quindi c'è un calcio d'angolo in favore della formazione del Napoli. Napoli che si è portato nuovamente all'attacco intorno al pallone per battere il calcio di punizione, c'erano Maradona, Giordano e Renica, poi è stato il numero 10 a colpire il pallone, ora c'è il calcio d'angolo che viene battuto, Maradona si porta in contropallone, rovesciata, il portiere Rossi in uscita blocca molto bene la palla, del resto non ha difficoltà grazie alla sua altezza nello svettare su tutti, ha recuperato il pallone e l'ha rimesso ancora in gioco. Ecco il Cesena che cerca di riportarsi all'offensiva, la partita si mantiene sempre interessante, sempre avvincente. Ecco la palla nel cerchio del centrocampo di Bartolomeo, inviti i compagni a smascarsi, un passaggio verso Traini, un allungo verso Leone, un intercettamento da parte di Renica che spedisce la palla in una zona morta, nella zona dove corre prontamente Josic, il libero della formazione cesenate, per recuperare il pallone e per rimetterlo in gioco. Vede libero al limite dell'area il portiere, gli passa la palla e quest'ultimo subito la fa scivolare, guadagnando quindi spazio al giocatore avversario, al giocatore jugoslavo. Ecco intanto che Josic la rimette ancora verso il centro e Ceramicola in possesso della palla, fa qualche passo, si sposta un po' sulla destra, cerca di mettere in azione qualcuno sul giocatore di destra, ma il tiro è impreciso, la palla termina fuori, la rimessa in gioco verrà operata dal Napoli. È Ferrara che ha recuperato il pallone, attende di osservare il piazzamento dei compagni, accanto a sé Ferrario, colpo di testa di ritorno di Ferrario, ancora Ferrara, Renica, passaggio sbagliato perché permette agli avversari di farsi minacciosi. Comunque Bianchi cerca ancora di capire la palla ai giocatori del Napoli, vi riesce successivamente Cucchi, il pallone è terminato indietro ancora Josic e ancora la formazione del Cesena che si ripropone in attacco e ancora un passaggio del libero in avanti nel settore di Bordin, quest'ultimo cerca di rilanciare ancora il giocatore di estrema destra, il proprio compagno numero 8 che era scattato, Traini ancora che cerca di interessarsi a conquistare il pallone, poi ancora Maradona che con azione personale sopra il pallone un po' a tutti e cerca di lanciare sull'estremo settore di destra il compagno di squadra De Napoli che giunge in corsa, cross per Giordano anticipato nella sua azione da Ceramicola, ribattuto ancora il pallone, lo recupera ancora la formazione napoletana, ancora Maradona, ancora Giordano che sta per scattare ancora una volta Ceramicola, ribatte il pallone, ecco dalla parte opposta Renica, rimette in azione i propri compagni all'altezza della tre quarti di campo avversaria e ancora De Napoli in possesso della palla, la rimette al centro verso Bagni, sulla sinistra tutta solo Ferrara, lo recupera in questo momento la palla, ecco Ferrara che mette il pallone a terra vicino al vertice superiore del tangolo dell'area, cerca lo Spirelli per tirare, fa partire il tiro sbagliatissimo, alzata la mira, pallone con solo la traversa e termina sul fondo. Siamo al 24esimo della ripresa, 1-0 per il Napoli, con rete di Bagni al 16esimo del primo tempo, linea Ciotti.
10: Assoluta coincidenza di tempi con Cesena e anche a San Siro il 24esimo, immutata la situazione con il Pescara sempre in vantaggio per 2-0. Ammonito nel frattempo anche Zenga, Sliskovic era stato ammonito al 33esimo per la cronaca, il portiere della nazionale è stato parimenti ammonito al 60esimo. Mentre nel periodo non collegato ci sono da segnalare due grosse opportunità fallite dall'Inter, entrambe con Altobelli. Al 16esimo, su perfetto cross di Bergomi, il capitano interista metteva alto una palla che sarebbe stato certamente più facile impattare in gol e poco dopo lo stesso centravanti metteva a lato da distanza ravvicinata. C'è stato poi un minuto fa un secco tiro di Matrioli, respinto forse con il braccio da Bergodi, ma nel frattempo sguizzato aveva fischiato il fuorigioco di Altobelli. Adesso c'è un'altra opportunità fallita da Altobelli. Su cross di Bergomi da destra il centravanti interista è andato sotto misura per accogliere il passaggio, ha battuto a rete ma Gatta ha ribattuto. Siamo giunti al 25esimo a San Siro, Pescara sempre in vantaggio per 2-0 ai provenzali.
17: E 25 minuti di gioco anche a Pisa, sempre sul risultato di parità 1-1 fra il Pisa ed il Milan. Rapidissima la cronaca, al 17esimo un fallo di Galli su Dunga, proprio al limite dell'area di rigore. Dunga si era liberato con un bello scambio con Cuochi, adesso attacca il Milan con Massaro, tira, c'è la respinta di piede da parte del portiere Nitta. Massaro dunque si è presentato al tiro, si era liberato molto bene, l'uscita di piede da parte del portiere del Pisa con la palla che è terminata in fallo di fondo in corner. Siamo adesso al 26esimo minuto di gioco, 1-1 il risultato fra Pisa e Milan, linea d'Ascoli.
1: La linea Ascoli, proprio mentre Lopello sta decretando un calcio di rigore per la Roma, siamo al 28esimo minuto. Una palla che pioveva in area di rigore nel settore destro, c'era una mischia, tutti i giocatori giallorossi alzavano le mani chiedendo l'intervento da parte dell'arbitro e c'era poi il fischio di Lopello, non vi sappiamo dire per la verità chi abbia toccato il pallone, ripeto si trattava di una mischia, tutti i giocatori della Roma hanno alzato le mani, Lopello ha fischiato il calcio di rigore che dovrebbe essere battuto da Boniek. Adesso siamo al 28esimo e qualche secondo, ci sono state naturalmente le proteste da parte degli ascolani, ecco Boniek che ha assestato il pallone sul dischetto mentre Pazzagli va sulla linea di porta e attende il tiro del polacco. Siamo sul risultato di 1-0 per l'Ascoli sulla Roma in questo momento, ripeto, Boniek al limite dell'area di rigore sta per battere il penalty praticamente al 29esimo, un minuto fa l'intervento di Lopello, tutto dovrebbe essere pronto, ecco Boniek che attende il fischio, batte in questo istante 1-1, ha schiacciato Pazzagli.
19: Attenzione a intervenire, ti interrompo dal comunale di Torino, non ho voluto interromperti perché stavi raccontando un rigore, ma ho anch'io un altro calcio di rigore da raccontare, l'ha già tirato Magrin, ha segnato, quindi al 27esimo della ripresa Juventus 1 Como 0 rete di Magrin, il rigore era stato originato da una bella azione Alessio, Mauro Alessio, poi il nuovo giocatore della Juventus che è venuto dall'Avellino che era entrato in campo nella ripresa per sostituire Buso è stato atterrato da Maccoppi, l'arbitro ha decretato il rigore, come ho detto prima è andato alla battuta Magrin di piatto destro, rete Juve 1 Como 0, la linea
2: e adesso la linea la diamo direttamente a Enzo Foglianese, rapidamente Enzo.
20: D'accordo, 24 minuti nel corso del secondo tempo.
1: Scusa Massimo, ma dovevo dare altri due particolari non significanti. avanti al 26esimo prima del rigore. L'Ascoli aveva sfiorato il raddoppio con Maradona, Scaraponi aveva pescato benissimo Maradona al limite dell'area di rigore, entrava in area l'argentino, toccava di esterno destro, palla che sfiorava il palo.
14: Attenzione.
1: E al 27esimo c'era...
2: Un attimo Claudio.
14: Attenzione Ferretti, ti interrompo. Da Pisa il Milan è andato in vantaggio esattamente al 28esimo minuto di gioco, il lancio di Tassotti, il colpo di testa di Kullit, la palla in rete, Milan che conduce per 2-1 per la linea.
1: Al 27esimo dicevo c'era l'entrata di Bruzzo al posto di Desideri, poi il pareggio della Roma, della linea.
2: Sì, allora torniamo ad Enzo Foglianese rapidamente.
20: D'accordo, sì, rapidamente perché non avrei poi molto da raccontarvi.
2: Benissimo.
20: Intanto vi confermo la situazione, 0-0 al 25esimo minuto, ma consentitemi di descrivere un calcio di punizione dai 25 metri circa in favore del Verona, sull'asse sinistro, sulla palla di Gennaro, poi Elkier, poi Bruni, poi Bertold, ci sono grandi manovre per... l'esecuzione di questo calcio di punizione indiretto naturalmente di Gennaro per Elkier, palte il destro teso intercettato dalla barriera, 0-0 al 26esimo tra Fiorentina e Verona. A voi Parma.
15: Buon fraseggio del Parma che però non riesce ad impensierire più di tanto la Cremonese che è sempre in vantaggio per 2-0 mentre scocca la mezz'ora della ripresa. Una Cremonese decisamente più pratica che poco fa ha mancato il terzo gol clamorosamente con Chiorri, il quale ha tirato trovando il portiere tutto sbilanciato in avanti. La palla ha sfiorato il palo ed è finita sul fondo. Ripeto, alla mezz'ora di gioco, Parma 0, Cremonese 2, a te De Luca.
2: Siamo ancora all'1-1 di Avellino Torino e vorrei sapere da Riccardo Cucchi che tipo di partita si sta vivendo, ovvero l'Avellino è tornato ad attaccare?
14: Diciamo che su entrambi i fronti si assiste ad azioni d'attacco, è una partita che comunque sta lentamente perdendo un po' di interesse, il Torino ovviamente è contento del pareggio.
2: Potrebbe finire così insomma.
14: Esattamente,
2: diciamo.
14: L'Avellino spinge un pochino.
2: Staremo a vedere, grazie, sempre 2-0 per la Sampdoria sull'Empoli, la linea torna ad Enrico Ameri.
21: Benissimo, siamo giunti alla mezz'ora di gioco, il punteggio è immutato e adesso il Cesena che ci porta ancora all'offensiva. Intanto è stato effettuato un altro cambio tra le file della formazione romagnola, Sanguin è entrato al 27esimo del secondo tempo al posto di Bartolomei. C'è subito un cambiamento di fronte, ecco Giordano che ha recuperato la palla, si avvicina al limite, parte il tiro, blocca a terra il portiere Rossi, poi si fa sfuggire il pallone, quindi in due tempi la sua parata, mentre facendo i compagni di allontanarsi, fa rimbalzare il pallone a terra, si sposta verso il limite dell'area per effettuare la rimessa in gioco. Rimessa
14: attenzione,
21: che viene in questo momento.
14: Il Partenio che deve intervenire, il 32esimo minuto di gioco, l'Avellino è tornato in vantaggio con un gol realizzato da Bertoni direttamente sul calcio di punizione. Dunque Avellino 2, Torino 1, a te la linea.
21: Il pallone terminato tra le braccia del portiere Garella che ha recuperato ancora il pallone. Garella è stato particolarmente impegnato soprattutto nel lavoro sui palloni alti, nel deviare le palle, sui cross che sono partite spesso e volentieri dalle fasce laterali verso e dal fondo verso il centro della sua area, è intervenuto in diverse occasioni e in molte occasioni si è salvato in calcio d'angolo. Ecco intanto la rimessa da parte del primo difensore del Napoli, la palla oltre la linea centrale del campo di ritorno verso Maradona che si trova pronto all'appuntamento con la palla nonostante che abbia le spalle Cavatin, poi viene messa a terra da un intervento da parte di Bordin, c'è un calcio di punizione che Magni fischia subito in favore della formazione napoletana. Maradona mette il pallone a terra, si avvicinano gli altri giocatori della formazione del Napoli, Sola per esempio pronto per battere il calcio di punizione, si sposta in avanti Maradona, ritorna indietro un po' zoppicante intanto Bagni, al limite dell'area vediamo appostato anche Giordano e sul settore opposto c'è anche De Napoli, mentre invece è rimasto soltanto in avanti per il Cesena Traini che è stato preso in consegna da Ferrario. Il calcio di punizione sta per essere battuto dal numero 11 della formazione napoletana, si tratta di Romano che è pronto a passare il pallone indietro verso Sola che restituisce ancora la palla a Romano, quest'ultimo la cede ancora indietro in direzione di Renica all'altezza della linea centrale del campo, il libero dalla formazione si libera rapidamente del pallone servendo all'indietro fra i fischi del pubblico il proprio portiere Garella e il lancio è avvenuto dalla metà campo circa e questo naturalmente non è stato gradito dal pubblico. Intanto Garella ha recuperato il pallone, effettua la rimessa in gioco, la palla oltre la linea centrale del campo, si è un po' bloccata la partita in questi minuti di gioco del secondo tempo, quindi terremo la linea ancora per qualche istante per vedere se per caso non succeda qualcosa e cederemo subito la linea a campi che hanno cose forse più importanti e più interessanti da raccontare. Ecco intanto la palla recuperata in questo momento dal Napoli e ancora Bagni che rilancia i propri uomini, ecco intanto Giordano che perde la palla, la riconquista, la riperde, intanto va a terra, l'ha recuperata ancora Josic, appoggia il gioco sulla sinistra dove vediamo scattare in questo momento Rizzitelli che scavalca la linea centrale del campo, porta il pallone in avanti, si sposta sull'esterno solo di sinistra e Cucchi che sta attaccando, si è liberato di Romano, effettua un cross sotto porta, scattano in diversi, salta anche il numero 9 Traini,
14: attenzione Ameri, attenzione Ameri, ti interrompo un istante, da Pisa c'è un calcio di rigore in favore del Milan.
17: l'intervento era stato di Caneo su Donadoni. Agnolin non ha avuto esitazione a indicare il dischetto del rigore, adesso si appresta a tirare Van Basten, ecco che prende la rincorsa, si porta sul pallone il tiro, la palla è in rete ma l'arbitro fa segno di no, fa segno che il tiro deve essere ripetuto, il tiro dunque deve essere ripetuto, è stato molto deciso. Agnolin adesso sta mimando addirittura perché Van Basten è partito lentamente, poi si è fermato, è ripartito, ha effettuato il tiro praticamente da fermo. Agnolin, che era ben appostato, ha fatto segno di no e dunque il tiro deve essere ripetuto, il tiro di rigore, mentre siamo al 34esimo minuto di gioco. Ricordiamo che il rigore era stato assegnato per un fallo in area di rigore di Caneo su Donadoni. È sempre Van Basten sul pallone, adesso prende una rincorsa regolare, il tiro, la palla in rete, questa volta il gol è valido, il Milan sta conducendo per 3-1, il gol sul rigore al 35esimo di Van Basten a Teaneri.
21: E io la cedo subito la linea a Sandro Ciotti.
10: Prendiamo la linea mentre mancano 10 minuti al riposo, alla conclusione della gara. E mentre vengono effettuate due sostituzioni, una per parte, Gaudenzi viene richiamato in panchina da Galeone e sostituito con Marchegiani, mentre Nobile per l'Inter entra in campo al posto di Mandorlini. La situazione è immutata con il Pescara sempre in vantaggio per 2-0. Linea Provenzali.
17: 35 minuti e mezzo di gioco a Pisa, ripetiamo il risultato, il Milan è in vantaggio sul Pisa per 3-1, i due ultimi gol segnato da Gullit, il primo al 28esimo e poi il secondo su calcio di rigore trasmesso in diretta da Van Basten, tiro ripetuto due volte, valida la seconda esecuzione, ancora un fatto da ricordare, subito dopo il rigore Van Basten è stato sostituito, al suo posto è entrato Virdis. Mancano adesso 9 minuti alla conclusione dell'incontro, Milan in vantaggio sulle Pisa per 3-1, linea ad Ascoli.
11: Ascoli, siamo al 38esimo sull'1-1 tra Ascoli e Roma, ripeto, al gol dell'Ascoli del primo tempo ha replicato la Roma con Boniek su calcio di rigore al 29esimo della ripresa. Subito dopo il pareggio della Roma c'era la replica dell'Ascoli con Casagrande che in area di rigore giallorossa tentava per tre volte la via della rete, il terzo tiro era particolarmente pericoloso e c'era una splendida parata di Tancredi che doveva volare per respingere di pugno, poi c'è stata un'ammonizione per Boniek. Mancano 6 minuti al termine della partita, la Roma in avanti adesso, ripeto, siamo sull'1-1 tra Ascoli e Roma, seguiamo ancora questa azione dei giallorossi, la palla però non perviene a Pruzzo e riprendono i bianconeri dell'Ascoli a 6 minuti dalla conclusione, ripeto, sull'1-1, linea forma.
19: 7 minuti che mancano alla fine qui al Comunale di Torino, sempre Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno al 27esimo della ripresa da Magrin su calcio di rigore. Devo dire che la Juventus da circa un quarto d'ora sta giocando con Alessio al posto di Buso e Vignolo al posto di Bonini, una punta ed un centrocampista quindi per rinfrescare il gioco juventino che fino a questo momento dobbiamo dire non è stato trascendentale. Sostituzione anche nelle file Comasca, al 30esimo è entrato Cicconi per Viviani, un minuto dopo c'è stata una punizione di Annoni terminata alta in diagonale, ora un'azione in contropiede della Juventus, il tiro di Alessio rimpalla su Cicconi, la palla va in calcio d'angolo, c'è una discussione tra Guardalini e

0: Juventus. 1-0 per la Juve quando mancano 7 minuti alla fine, la linea va a Firenze.
1: Qui è Firenze, 34esimo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Verona, e secondo tempo tutt'altro che entusiasmante, forse meno entusiasmante del già scarso primo tempo. Questo è un momento in cui il gioco è fermo perché c'è un giocatore del Verona che è finito a terra. Nel frattempo la mezz'ora c'è stata un'altra sostituzione nella Fiorentina, in campo Pellegrini al posto di Bosco. Dunque Pellegrini, un giocatore con più pronunciate caratteristiche offensive. Siccome il gioco è fermo, confermo la situazione 0-0 tra Fiorentina e Verona e do la linea a Parma.
2: Mancano 6 minuti alla conclusione, il pubblico comincia a sfollare, piuttosto deluso nei confronti del Parma, che è sempre sotto di 2 gol rispetto al Cremonese, un Parma che poco fa ha mancato l'occasione per andare in gol con Turrini. Da rilevare che c'è stata una sostituzione fra le file della Cremonese, è uscito Chiorri ed è entrato Gualco con il numero 13. A te De Luca.
3: Devo invece richiamare, perché davvero mai dire mai, in linea un attimo Riccardo Cucchi. Si era appena detto, e mai dire mai davvero, che la partita poteva concludersi sull'1-1, Avellino è tornato in vantaggio con gol di Bertoni, vero?
4: Esatto, smentita dunque la nostra impressione. Bertoni ha battuto una gran punizione dalla sinistra qualche metro fuori dall'area, tiro forte che ha superato la barriera e superato Lorieri, forse coperto dalla barriera stessa. La partita ovviamente si è riaccesa, siamo al 40esimo.
3: Il gol a che minuto era?
4: Al 32esimo.
3: Allora torniamo a Cesena.
5: Siamo agli ultimi 5 minuti di gioco dell'incontro, ecco la palla che è sui piedi dei giocatori del Cesena che stanno cercando di portare l'ennesimo attacco. Ecco Bordin che ha recuperato il pallone, attende Bianchi sulla linea dell'out, il pallone invece verso il centro in direzione di Sanguin che fa partire subito un passaggio per Rizzitelli che si fa precedere la palla, attaccata in questo momento da Francini, è in possesso della palla, si è rivoltato con la fronte verso la rete avversaria, cerca di toccare il pallone ancora verso Cucchi che perde la palla, ritorna ancora sul pallone, intanto si scontrano 2 giocatori del Napoli, Reni cala meglio in questa occasione dopo uno scontro con De Napoli, va a terra per l'intervento da parte del giocatore avversario Cucchi che lo contrasta, sta per rialzarsi, l'arbitro a 2 passi non ha difficoltà a concedere un calcio di punizione in favore della formazione napoletana, calcio di punizione che sta per essere battuto mentre ovviamente tutta la formazione del Napoli si porta in avanti a retro quella del Cesena. Il numero 14 del Napoli, Baiano, e cioè scusate Biliardi, sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, si attende soltanto che il gioco, che l'arbitro sia con le fronte rivolta verso la panchina, dove vediamo è Bianchi che si è alzato in piedi, è stato già segnata l'uscita di Romano per Biliardi che sta per entrare sul terreno di gioco, evidentemente cerca di stringere le file della difesa da parte del Napoli per cercare di arrivare fino in fondo a salvare questo risultato. Pochi anni fa Garella in una sua uscita ha avuto qualche difficoltà, comunque è stata l'unica papara, diciamo così, commessa dal portiere della formazione napoletana. C'è un calcio di punizione concesso in favore del Napoli, come vi stavo dicendo, e Renica che si appresta a battere. Il calcio di punizione avviene sul settore della tre quarti di campo napoletana, sulla destra dello schieramento difensivo del Napoli. Ecco Renica, mani sui fianchi, pronto per calciare la punizione. Parte in questo momento il tiro di sinistra indirizzato verso Maradona che si porta come di consueto incontro la palla, la perde, la recupera alle sue spalle i difensori, ribattuto ancora il pallone, ma siamo sempre nella metà campo del Cesena, il pallone è terminato fuori e si porta nel campo per destinazione per recuperarlo sia il numero 2 Ferrara sia De Napoli. Ha recuperato Ferrara, è pronto a osservare il piazzamento dei compagni per effettuare la rimessa in gioco. Ecco Francini che si porta vicino al collega, riceve il pallone da Ferrara, lo scambia ancora con il numero 2 che è in possesso della palla, quest'ultimo cerca di filtrare e vi riesce infatti, poi tocca all'indietro in direzione del nuovo entrato Biliardi, che era in possesso della palla, cede all'indietro, anzi di sola, cede indietro a Biliardi, quest'ultimo ancora in avanti in direzione del numero 8 De Napoli, fa partire un lungo lancio sull'estremo settore di sinistra, corre Bagni e questo è consolante vedere Bagni giocare i 2 tempi in previsione soprattutto dell'incontro che dovrà giocare domenica mercoledì prossimo contro il Real Madrid, mentre vediamo che in questo momento il settore di destra ha recuperato il pallone, la formazione del Cesena lo riporta ancora in avanti con Cavasini, il passaggio è stato effettuato in direzione di Traini sul quale viene commesso fallo, calcio di punizione già concesso e Cavasini che si appresta a battere, c'è un giocatore sola che lo ostacola nella battuta del calcio di punizione, ecco la punizione battuta, ecco in avanti ancora Leone che entra in area, fa partire un tiro, se avesse avuto un attimo di riflessione in più molto ovviamente Leone avrebbe centrato la porta, invece...
6: Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, è finita ad Ascoli, 1-1 se la linea.
5: Ha voluto battere direttamente a rete, la palla è terminata sul fondo. Maradona che cerca di difesarsi, passa da proprio 3/4, viene messo a terra dopo aver cercato di superare 4 giocatori, si rialza prontamente, c'è un calcio di punizione concesso in favore del Napoli, il fatto è avvenuto all'altezza della 3/4 di campo del Napoli, mentre Maradona arretrato stava cercando di dare man forte alla propria difesa. E Reniga che si appresta a battere il calcio di punizione, ha davanti a sé Magni con quale discute ancora, scambia qualche opinione.

0: circa il fallo di cui è stato vittima Maradona, poi prende la rincorsa per battere il calcio di punizione, tutto il Napoli si trasferisce in avanti, ecco la rincorsa da parte del libero della formazione napoletana, è Traini che gesticola, non sappiamo esattamente cosa pretenda, ecco intanto la palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte della formazione del Cesena, ecco Cucchi che ha effettuato la rimessa in gioco, recupera Josic, è in possesso della palla, la tocca all'indietro in direzione del portiere Rossi che è uscito fuori dai pari, si appresta forse ad effettuare l'ultimo lancio della partita verso il centrocampo, la palla rimbalza all'altezza della linea centrale del campo, ribattuta ancora da Biliardi, recuperata ancora dal Napoli, rifermata ancora da Josic, l'altezza quasi della linea mediana, toccata in avanti e male verso Sola, scatta in questo momento Maradona, incontro Rossi all'altezza della tre quarti quasi per fermare Maradona, mentre poi c'è un fallo di mano commesso dai giocatori del Napoli esattamente con Ferrario, prontamente rilevato dal signor Remagni che comanda un calcio di punizione in favore della formazione del Napoli. Ecco, è il calcio di punizione che sta per essere battuto, posizione centrale rispetto alla porta difesa da Garella che in questo momento si faccia sul palo di destra.
1: Scusa Enrico, finale dal comunale, Juventus batte Como 1-0, te la linea.
2: Benissimo. Attenzione Enrico, finale anche a Parma, Cremonese batte Parma 2-0, te la linea.
0: Partita continua sempre con spunti da una parte,
3: attenzione
0: da un'altra.
3: Attenzione Ameri, 47esimo minuto da Avellino e c'è un calcio di rigore in favore del Torino, decretato per un fallo su Comi e pronto dal dischetto Gritti, la sua rincorsa e la parata di Di Leo. Dunque il Torino ha fallito un calcio di rigore a tempo praticamente scaduto, il punteggio rimane invariato, Avellino 2 Torino 1 della linea.
0: Proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro, partita estremamente interessante come vi ho detto, condotta dal Cesena con particolare impegno soprattutto quando si è trovata dopo appena 15 minuti di gioco, si è trovata vi dicevo al di sotto di un gol, vi ricordiamo subito l'azione, Ferrario dal fondo sulla destra effettuava un cross a rasoterra al centro, lasciava passare la palla Miano e Bagni da due passi instaccava, la reazione del Cesena non era immediata, anzi fino al 30 era ancora al Napoli a gestire l'incontro con azioni che tuttavia non venivano mai.
3: Finale da Avellino, Avellino batte Torino 2-1 per la linea.
0: Sì, non venivano, ripeto, mai finalizzate. Così riprendeva a crescere il Cesena che a mio avviso, una volta trovato il logico e giusto assestamento, potrà fornire prestazioni che finiranno con il dare i risultati sperati. Sarebbe azzardato affermare che il Napoli ha giocato questa partita senza pensare, almeno per un istante, almeno ogni tanto, alla grande trasferta di mercoledì prossimo contro Real. Certamente i giocatori azzurri hanno cercato di conquistare, o almeno questa è stata l'impressione, il massimo dei risultati con il minimo degli sforzi. Mai ha corso il Napoli però diversi pericoli e Bagni ha giocato i due tempi e questo ci sembra piuttosto utile e soprattutto in vista dell'incontro con il Real. Maradona ci è sembrato a posto e a posto ci è sembrato anche Giordano, i difensori sono comprati bene, soltanto negli ultimi 5 minuti Garella ha commesso uscendo una papera, ma tutto c'è rimedio e anche questa volta c'è stato rimedio da parte dei difensori della formazione napoletana. Vi ricordo gentili ascoltatori il risultato finale dell'incontro del Manuzzi di Cesena, Napoli batte Cesena 1-0, ha segnato Bagni al 16° primo tempo, linea a Massimo De Luca.
4: Grazie allora ad Enrico Ameri e chi deve intervenire?
5: E Firenze per il finale, Fiorentina e Verona 0-0.
4: E allora vorrei sentire invece Genova, che punto è l'incontro, Dotto?
6: Siamo al 90esimo ma si continua a giocare, ci sarà da recuperare qualche secondo, 2-0 per la Sampdoria sull'Empoli.
4: Grazie allora e andiamo a riepilogare e a chiudere, prima giornata della Serie A dunque, Ascoli Roma 1-1, Avellino batte Torino 2-1, a Cesena Napoli batte Cesena 1-0, Fiorentina e Verona 0-0, a Milano Pescara batte Inter 2-0, Juventus batte Como 1-0, a Pisa Milan batte Pisa 3-1, Sampdoria batte Empoli 2-0, in classifica dunque a punteggio pieno, 2 punti Milan, Napoli, Pescara, Avellino, Juventus e Sampdoria, con un punto Ascoli, Roma, Fiorentina e Verona restano a 0, Cesena, Pisa, Inter, Torino e Como, mentre l'Empoli è fermo a meno 5.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Un'ultima ora che arriva da Israele. Cominciano ad arrivare a Ashdod gli attivisti della flottiglia bloccati dall'esercito dello Stato ebraico. Hanno viaggiato a bordo di imbarcazioni dell'IDF. La ONG che li assiste legalmente ha già incontrato alcuni di loro. Ci sono, lo ricordiamo, anche 29 italiani. Siano liberati al più presto, l'appello del ministro degli esteri Tajani. Almeno un'ottantina sono in sciopero della fame. Proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran, ma da Teheran arriva una nuova pesante minaccia.
3: La guerra in Medio Oriente rischia di estendersi oltre i confini regionali se Stati Uniti e Israele dovessero riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica dell'Iran. L'avvertimento arriva dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. I nostri colpi devastanti vi schiacceranno, dicono i pasdaran iraniani. Queste tensioni si inseriscono in un contesto già segnato da forti pressioni diplomatiche dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha concesso ulteriore tempo ai negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran. Trump ha ribadito la volontà di impedire che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Il presidente ha inoltre indicato la possibilità di un'intesa nel giro di pochi giorni o al massimo all'inizio della settimana prossima per evitare una nuova escalation militare. Una prospettiva di ripresa del conflitto che preoccupa in particolare i paesi del Golfo, interessati a scongiurare un allargamento della guerra nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Con la guerra in Iran, lo scenario economico è in deterioramento. Nella sua analisi di maggio, il Centro Studi di Confindustria conferma che con il prolungarsi della chiusura di Hormuz, il petrolio resta troppo caro. Cresce l'inflazione, cala la fiducia delle famiglie, il credito è a rischio. Potrebbero frenare consumi e servizi. Gli investimenti del PNRR, rileva ancora Confindustria, restano le uniche spinte dirette per la produzione industriale. Ancora morti in Libano, almeno 19 in raid aerei israeliani nel sud del paese, tra le vittime anche donne e bambini. Il Papa ha invocato la fine del conflitto durante l'udienza generale. Continua anche la guerra russo-ucraina, mentre Putin è a Pechino. Dal Cremlino il messaggio: l'operazione militare continuerà fino alla vittoria completa. Alle Maldive, recuperati dagli speleo sub finlandesi gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie le salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Già in Italia quella dell'operatore Gianluca Benedetti. Recuperate anche tutte le attrezzature e le GoPro delle vittime che aiuteranno a capire quanto accaduto. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. Saranno disposte le autopsie. La visita in Italia del primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, ora al Quirinale ricevuto dal presidente Mattarella. La sua presenza testimonia la comune volontà di densificare al massimo possibile la nostra collaborazione, ha detto il capo dello Stato accogliendo Modi, atteso a breve a Villa Panfili per il bilaterale con la premier Meloni, cui seguirà un pranzo di lavoro a cui parteciperanno anche i vertici di alcuni gruppi industriali italiani e indiani. Prove d'estate da oggi con l'anticiclone africano che comincerà ad espandersi dalla penisola iberica verso la Francia e entro il weekend raggiungerà Regno Unito e mezza Europa. Anche in Italia già da oggi se ne sentiranno gli effetti con un rialzo delle temperature. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
0: Oggi, 20 maggio, è la giornata mondiale delle api. Obiettivo: sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza e sulle minacce crescenti che affrontano, a partire da distruzione di habitat, pesticidi, riscaldamento globale.
5: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
6: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
5: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
6: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
5: Il tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
6: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api possono dare.
5: Mauro Zanda, GR1.
0: Le 11:05 minuti, la linea torna a formato famiglia.
7: Rai Radio 1.
8: Giuari, processo, calcio, Cutolo. Vedi quel signore sul banco degli imputati? Ecco, vai da lui e regalagli questa medaglia d'oro a nome di tutta la squadra, gli dice il presidente Sibilia. Juari gioca ad Avellino da pochi mesi e non conosce ancora la camorra e soprattutto non sa che quell'uomo si chiama Raffaele Cutolo e che della camorra è il capo.
9: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.

Quando smetti di giocare, il bello è che comunque il nome ti resta e il nome continua ad attrarre. Per questo motivo la prefettura di San Paolo del Brasile aveva organizzato un progetto di recupero dei ragazzi delle favelas della città, coinvolgendo alcuni grandi ex di diverse discipline. Il clima era quello che potete immaginare. Tanto per dirvi, un giorno sento un colpo, mi giro e fuori dal campo vedo un ragazzino di 13 anni con ancora la pistola in mano. Davanti a lui c'era uno di 20 anni sdraiato per terra, morto. Insomma, il clima era questo e per il calcio avevano scelto me che all'inizio non sapevo nemmeno bene da che parte cominciare, me che in nazionale poi non ero mai nemmeno arrivato, ma che avevo giocato quasi sempre in Europa e poi in Europa avevo vinto anche la Coppa dei Campioni con il Porto, segnando un gol in finale. Ma di me in Brasile tutti ricordavano che da giovanissimo avevo anche segnato una tripletta nel derby tra il mio Santos e il San Paolo. In quello stesso giorno avevo cominciato a festeggiare facendo una danza intorno alla bandierina del calcio d'angolo, un'idea che mi era venuta sul momento ma che non avrei più lasciato. Di questa cosa però ne parleremo dopo. Ora devo dirvi di quando ho smesso di giocare e sono entrato tra le baracche dei più poveri per insegnare come prendere a calci il pallone e, forse, anche i pericoli della vita. Il problema grosso, l'avete già capito, era portare via i ragazzi dalla droga e dalle armi. Però, credetemi, se cerchi di importi, loro non ti seguono. Se fai la voce grossa, quelli nemmeno ti calcolano. Se li trascini con la forza, non otterrai nulla. Ve lo dico io, che più di una volta mi sono fatto trascinare senza sapere dove stessi andando. Qualche volta mi è andata anche bene, ma altre volte ho rischiato e rischiato veramente grosso. Se avete la pazienza, vi racconterò questa storia. Anzi, queste storie che poi sono la mia vita. La mia vita tra Avellino e San Paolo del Brasile. Avellino poi è la mia seconda casa. Se ripenso ai giorni del terremoto dell'80 mi rendo conto di quanto io sia legato a quella terra e a quella squadra. Ricordo il momento della scossa, un boato che sembrava lo scoppio di una bomba e poi, subito dopo, un giro in macchina con Stefano Tacconi, il portiere che poi sarebbe andato alla Juventus, per vedere uno per uno come stavano i nostri compagni. E pensare che all'inizio nemmeno sapevo dove stesse Avellino. Ora però la storia cominciamo a raccontarla per davvero. È l'estate del 1980.

0: La stagione è finita e sono pronto a partire per le vacanze. Da un anno gioco in Messico e adesso ho solo voglia di tornare. È tutto pronto quando un dirigente del mio Estudiantes di Guadalajara mi chiama e mi dice:
1: vado in Italia a prendere dei giocatori, tu vieni con me.
0: Ha un tono che non ammette repliche, ma ci provo lo stesso e gli dico: ma io che c'entro?
1: C'entri, c'entri, tu te ne intendi e quindi vieni con noi.
0: È una risposta che non ha senso, per questo so che è inutile chiedere altre spiegazioni, almeno per adesso. Ci imbarchiamo. Con noi viaggia anche il segretario del club, quello che gestisce i soldi, e capisco che c'è qualcosa di grosso. Intanto, in volo, ci servono del vino. E ricomincio. Perché mi avete portato qua? Silenzio. Terzo, quarto bicchiere, poi ordino una nuova bottiglia. Ridiamo e scherziamo e torno ancora alla carica. Avanti, ora me lo volete dire, che ci andiamo a fare in Italia? A quel punto il mio dirigente mi prende sotto braccio e mi fa:
1: ti abbiamo venduto.
0: E a chi?
1: All'Avellino.
0: Avellino? Ma che cazzo dici? Dove cazzo sta Avellino? Ci sono momenti nei quali non puoi dire no e per uscire fuori puoi solo continuare ad andare avanti. E così scendo tranquillamente dall'aereo partito dal Messico e atterrato in Italia assieme ai dirigenti del Guadalajara. Certo, sbronza permettendo. Siamo, come detto, nell'estate del 1980 e qui in Italia hanno appena riaperto il tesseramento dei calciatori stranieri. I grandi club aspettano da anni questo momento, ma i più piccoli sono un po' come il pescatore della domenica che butta l'amo senza idea di cosa possa abboccare. Anche perché di soldi non ce ne sono tanti, ma non ci sono nemmeno procuratori che ti bussano alla porta per piazzarti l'assistito, non ci sono nemmeno video sul computer e non ci sono ancora nemmeno le videocassette. Insomma, se vuoi un giocatore straniero, devi prendere l'aereo e andare a vederlo. Ma te lo devi poter permettere, altrimenti fai le cose al buio, usando più il telefono degli occhi, più l'intuito delle analisi costi-benefici. Per me, infatti, è andata così. Il calcio italiano degli anni Ottanta, però, è pieno di artigiani colmi di intuito. Una generazione di presidenti di club di provincia che sanno poco di tattica ma molto di come mettere insieme una squadra che la domenica possa affrontare la Juve o la Roma senza essere sconfitti in partenza. Allora era veramente così. Credeteci, anche se adesso sembra roba dell'altro mondo. Presidenti che prima della partita scendono magari in campo spargendo sale dietro la porta perché c'è qualche maleficio nell'aria. Presidenti che parlano in dialetto ma che sanno sempre farsi capire. Presidenti che comprano giocatori a poco e li rivendono a tanto. Presidenti che, a volte, usano più la furbizia dell'intelligenza. Presidenti che altre volte hanno amicizie politiche molto molto in alto, ma anche amicizie molto molto pericolose. Ecco, Antonio Sibilia, presidente dell'Avellino, è uno di loro. Ora però parliamo di Avellino. Mentre saliamo in auto riesco a capire che sta dalle parti di Napoli. Quello che invece so per certo è che qui mi ha voluto l'allenatore, Luis Vinicio. Ora però c'è da firmare il contratto, ma il presidente prima vuole vedermi. Mi sa che non deve essere un tipo facile. Finalmente però eccoci arrivati, ecco Avellino. Entriamo in sede. La stanchezza del viaggio mi fa sembrare ancora più piccolo di quel che già sono. Il presidente Antonio Sibilia ci aspetta. Forse è stanco pure lui perché indossa occhiali da sole. Seduto accanto c'è Vinicio. Sibilia mi guarda da vicino, molto da vicino, poi si fa scivolare gli occhiali sulla punta del naso per guardare severo il suo allenatore.
2: Vini, io volevo un attaccante, tu mi hai portato a chist. E secondo te chist è un giocatore? Ma sei proprio sicuro? È piccolino, non ce la può fa.
0: Vinicio però insiste e Sibilia gli dice:
2: Babbo, io il contratto glielo faccio, ma se non gioca, manna via prima a te e poi a Is.
0: Firmiamo. Ora sono un giocatore dell'Avellino. Mi chiamo Jorge dos Santos Filho, per tutti Juari. Adesso guadagno 20 milioni di lire all'anno. Chissà cosa mi aspetta e chissà se avrò fatto bene oppure male ad accettare di prendere quell'aereo che mi ha portato qua a mia insaputa. Chissà se è stata la cosa giusta partire senza sapere dove mi stessero portando. Spero che non succeda più, anche se qua ad Avellino le cose dovessero andarmi bene. Spero che non succeda mai più che qualcuno mi prenda e mi porti dove decide lui, senza chiedermi prima se ci voglio andare.

0: Vantaggio per la squadra di Vinicio, da Crescimani a Beruatto, gancio a Juari che dribbla il portiere e segna un gran bel gol. 2-1 per l'Avellino.
1: Quando finiscono i tre mesi di prova che Sibili ha dato a me e all'allenatore, nessuno è costretto a fare le valigie. Anzi, in poche settimane io, Juari, qui ad Avellino sono diventato un idolo. È vero che sono appena 1,69 m, ma sono un giocatore sgusciante e imprevedibile. La gente si diverte da matti per il mio modo di giocare e tutti poi aspettano i miei gol per vedermi correre verso l'angolo del campo. La prima rete la segno in agosto, in un Avellino-Catania di Coppa Italia finito 4-1. Al limite dell'area di rigore faccio passare la palla in mezzo a due difensori, poi, non chiedetemi come, passo anche io. Poi evito il ritorno di un altro difensore e poi, di fronte al portiere in uscita, prima finto di corpo ed ecco che parte un tiro secco a porta ormai sguarnita. Sugli spalti è un delirio a cui si aggiunge la sorpresa di vedermi correre verso la bandierina del calcio d'angolo dove comincio a girarci intorno con una strana danza in punta di piedi. In un attimo tutti parlano di me, di Juari, 23 anni, sconosciutissimo e che non solo fa gol ma che diverte come pochi. Dell'Avellino di Sibilia, Vinicio e Juari si comincia a dire tutto il meglio possibile. Gianni Brera, alla Domenica Sportiva, usa frasi che ancora oggi i tifosi irpini conoscono a memoria.
2: Esiste in Italia una squadra che gioca come il Brasile, che profuma di cibo genuino e campi in fiore. Una squadra che però non è brasiliana, si chiama Avellino. Questa squadra gioca al calcio magistralmente, senza sentirsi inferiore a nessuno e senza mostrare nessun borioso senso di superiorità. Umile ed operaia, e nello stesso tempo nobile, come solo i veri aristocratici sanno essere. Questa squadra, l'Avellino, è la più bella realtà del calcio di provincia della storia italiana.
1: Sì, tutti parlano di me, ma qualcuno chiede anche di vedermi. È qualcuno che allo stadio non viene e allora Sibilia decide che sono io che devo andare da lui. Per la seconda volta sto per partire senza conoscere la destinazione. Raggiungo il presidente in sede, mi dice:
3: Juari, domani vieni con me.
1: Gli rispondo che non posso, che c'è l'allenamento. Chi glielo dice a Vinicio? Ma lui:
3: qui comando io.
1: Il giorno dopo arrivano a casa due uomini della scorta di Sibilia. Sono così grossi che io, in mezzo a loro, scompaio. Mi fanno sedere nella macchina di Sibilia, lo saluto mentre la macchina parte e subito, come in aereo, chiedo: presidente, ma dove dobbiamo andare? Mi risponde:
3: fatti gli affari tuoi.
1: Non è aria, allora parlo d'altro. Poi l'auto si ferma, si apre lo sportello, mi ritrovo davanti a macchine della polizia e un gran via vai di persone che poi scopro essere avvocati. Allora continuo a seguire il consiglio del presidente e mi faccio gli affari miei e non chiedo nulla, ma seguo Sibilia che entra dentro l'edificio che poi si apre in una grande aula. Vedo carabinieri e magistrati, mentre da una parte poi ci sono gli imputati, perché questa è l'aula di un processo, un grande processo. Io continuo a non capire, ma non posso fare altro che continuare a seguire Antonio Sibilia, che adesso punta proprio una delle persone dietro le sbarre, mentre con la mano mi afferra per un braccio per essere sicuro che io lo segua. Ci fermiamo davanti ad un uomo che io non conosco né riconosco, ma ora almeno ho capito perché non può venire a vedermi giocare allo stadio, visto che si trova in galera. Sibilia a quel punto tira fuori una medaglietta d'oro con lo stemma dell'Avellino, me la passa e mi chiede di consegnarla a quell'uomo. Lo faccio, ci stringiamo la mano, Mi chiede del campionato, della squadra e sembra pure simpatico. Solo il giorno dopo però capisco che quello nella gabbia degli imputati è il capo della nuova camorra organizzata. Si chiama Raffaele Cutolo. Proprio Raffaele Cutolo. E io gli ho stretto la mano e regalato una medaglia a nome di tutta la squadra.
4: Il presidente della squadra, Antonio Sibilia, porta Juary a rendere omaggio al suo primo tifoso in un'aula di tribunale. Sibilia li fa baciare e fa consegnare a Cutolo la maglia del brasiliano. Con quella visita, quel bacio e quella maglia, le vittorie dell'Avellino e i gol di Juary e l'isperata salvezza degli Irpini si trasformano in successi, consenso e potere per Raffaele Cutolo, il boss che presto inizierà ad allungare le sue mani come una piovra sui soldi per la ricostruzione dell'Irpinia dopo il terremoto.
1: La cosa poi sarebbe stata anche portata alla luce da un giornalista della RAI, quel Luigi Necco che raccontava sempre le partite dell'Avellino al 90° minuto, la domenica sera in TV. Un anno dopo però gliel'avrebbero anche fatta pagare con qualche colpo di pistola sparato ad altezza gambe. Sulla macchina gli avrebbero anche scritto un biglietto che più o meno diceva così: «Hai voluto fare il criticone? Eccoti servito».
5: Luigi Necco, che tutti conosciamo, che sentite ogni domenica, che vedete, un caro amico di 90° minuto, è stato ferito da due colpi di pistola alle gambe mentre usciva da un ristorante di Avellino diretto allo stadio per i nostri servizi.
6: Andai per fare il commento per 90° ad Avellino e stavo con altri colleghi. «Ma è vero che oggi ti sparano?» «Sì, è vero». «Ma stai così tranquillo?» «Che devo fare? Se mi sparano, sapevo benissimo che nessuna scorta, nessuna protezione avrebbe evitato l'avvenimento».

chiamo Juari e ora sono un ex giocatore. La mia carriera di allenatore non è mai decollata, però al centro della mia vita ci sono sempre i ragazzi, soprattutto i ragazzi delle favelas di San Paolo del Brasile. Farei di tutto per loro. Un giorno, mentre lavoravo al progetto della prefettura di cui vi dicevo prima, ho visto un gruppo di giovani che si fumavano uno spinello appena fuori dal campo di allenamento. Lì per lì ho fatto finta di niente. Poi, passato qualche giorno, mi sono avvicinato a quello che poteva essere il capo della situazione e lui mi saluta dicendomi così: «Tu sei Juari, il professore». Non mi aveva mai visto giocare, ma il mio nome gli era arrivato. Lo prendo sotto braccio e gli dico: «Amico, se vuoi farti le canne, fai pure, ma non davanti ai miei ragazzini. Se tu avessi un figlio, saresti contento di sapere che c'è chi si droga vicino a lui?» Il capetto mi guarda perplesso, ci pensa su e poi mi fa: «Hai ragione, professore». Mi allontano. Quel ragazzo aveva capito la mia parola. E sapete perché? Perché non gli era stato imposto, perché non era stato trascinato con la forza verso il bene, perché aveva capito sia dove rischiava di finire, ma anche dove io, in qualche modo, gli offrivo di andare. Quel ragazzo poi avrebbe anche smesso di fumare quella roba e avrebbe preso un altro sentiero. Ed era riuscito a farlo perché il percorso l'aveva scelto lui e lui in grande libertà l'aveva imboccato. E la lezione che la vita aveva dato a me, Juari, tanti anni prima ad Avellino, in qualche modo era servita a lui. Nulla era passato inutilmente. Tutto era servito, a cominciare dal disagio di essere stato utilizzato da chi, invece di spiegarmi, mi diceva: «Qui comando io e tu fatti gli affari tuoi». È per questo che ora i ragazzi a cui ho cercato di insegnare a prendere a calci prima il pallone, ma poi soprattutto le trappole della vita, mi mancano tantissimo. Sono stati la gioia più grande della mia vita sul campo da pallone. In fondo, in confronto, la Coppa dei Campioni, anche la mia Coppa dei Campioni, è niente. Credetemi, ve lo dice Juari. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarei...

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente, Trump concede all'Iran altri 2 giorni per trovare un accordo, mentre i Pasdaran avvertono se l'America attacca il conflitto si estenderà ben oltre la regione. Intanto è iniziato lo sbarco in Israele degli attivisti della flottiglia.
4: Un primo gruppo sta scendendo dalla nave prigione israeliana approdata nel porto di Ashdod. Un secondo gruppo è atteso nelle prossime ore. I 428 attivisti della flottiglia catturati dalla marina israeliana dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni per essere poi espulsi nel giro di 24 ore. Tra loro 29 sono italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede di tutelare l'incolumità e i diritti di ognuno. Intanto il presidente Trump, sollecitato dai leader del Golfo, ha deciso di sospendere l'annunciatissimo attacco militare su vasta scala contro Teheran per valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per la Casa Bianca la priorità assoluta resta l'azzeramento definitivo delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccarci, la guerra si estenderà oltre i confini regionali, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il conflitto sul terreno prosegue con estrema violenza in Libano, nonostante la tregua. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il caro energia dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz mina la fiducia di imprese e famiglie, frenando consumi e investimenti. È quanto emerge dallo studio Congiuntura Flash elaborato dal Centro Studi di Confindustria. L'analisi sottolinea che l'unico motore per la crescita dell'industria è il PNRR. Tiene invece l'export, cresciuto del 4% nel primo trimestre di quest'anno, nonostante il crollo delle vendite verso il Medio Oriente. La visita di Putin a Pechino, al termine di colloqui tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping, è stato diffuso un comunicato congiunto. Tra i punti principali figurano la richiesta di una tregua stabile a Gaza e la condanna dell'azione israelo-americana contro l'Iran, definita una violazione del diritto internazionale. E poi ancora un chiaro no all'espansione della NATO nel Pacifico e al riarmo del Giappone, definito una minaccia per la pace. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente indiano Modi. Il capo dello Stato ha sottolineato la volontà di intensificare la collaborazione tra i due paesi, poi ha evidenziato quanto la comunità indiana sia apprezzata in Italia. Modi adesso si trova a Villa Panfili per il bilaterale con la Premier Meloni. Tanti gli accordi che verranno firmati in diversi settori, tra questi energia, trasporto marittimo, agricoltura e tecnologia. La tragedia delle Maldive: sono stati portati in superficie gli ultimi 2 corpi, felici di aver dato una mano per il recupero delle salme, le parole dei sub finlandesi impegnati nelle ricerche.
5: Erano tutti nella cavità più remota, nella grotta degli squali, uno dopo l'altro. Nel corso di questi 2 giorni i loro corpi senza vita sono stati riportati alla luce. Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri, è su una barca d'appoggio accanto alla biologa marina Muriel Odennino. E la tragedia lascia il posto alle indagini per capire cosa sia accaduto negli abissi di un mare paradisiaco. Sembra che la causa possa essere stato lo spaesamento. I 5 sub erano dotati di bombole da 12 litri di ossigeno e la docente universitaria indossava una tuta corta adatta ad immersioni ricreative non a 60 metri di profondità. Salvati dalle acque anche le videocamere e i sistemi elettronici che sub avevano in dotazione. Le immagini registrate potrebbero essere determinanti per chiarire la dinamica. Queste le parole dei sub finlandesi che hanno permesso il recupero delle salme.
6: Abbiamo ricercato i corpi e siamo riusciti a recuperarli. Ancora una volta vi dico che sarà la polizia ad fare un'inchiesta.
5: Arianna Di Giorgio, GR1.
3: A Catania la polizia ha arrestato una donna di 30 anni insieme al suo compagno 46enne con l'accusa di aver maltrattato e di aver commesso abusi sulla figlia minorenne. Le indagini sono partite dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane, che è stata affidata ad una struttura protetta. Da domani al Centro Congressi La Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. Oggi, nel corso della presentazione dell'evento, è stato diffuso uno studio sulle condizioni di lavoro in Italia.
0: Aumenta lo stress sul lavoro nel nostro paese e di conseguenza anche il rischio di errori e di incidenti. Sono i risultati di una ricerca realizzata dalla Fondazione Studi Consulenti sul Lavoro. Secondo l'indagine, 9 persone su 10 tornano a casa esauste dopo aver lavorato e oltre l'82% si sente sotto pressione. Inoltre, un lavoratore su 2 soffre di disturbi del sonno, tutte condizioni che hanno favorito la crescita degli infortuni negli ultimi anni, soprattutto di quelli in itinere. Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
2: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate più che altro all'ambiente di lavoro, a cosa respirava un lavoratore, no? Quindi malattie legate a una medicina interna. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè una serie di situazioni diverse.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Sport, 11ª tappa del Giro d'Italia che si annuncia come una delle più imprevedibili, 195 km sulla costa ligure, attesa per Filippo Ganna che ieri ha dominato la 10ª tappa con un tempo da record. Ascoltiamo le sue parole.
7: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un ottimo performance.
8: È grande la soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria, immagino, anche perché poi insomma anche come squadra avete fatto molto bene, anche Timer è andato molto forte.
7: Il risultato di oggi è quello di Timan, che abbia portato a casa un ottimo secondo posto e comunque abbia recuperato comunque tanti secondi anche in generale. Ci sono ancora 14 tappe da qui a Roma e cercheremo comunque di aiutarlo il meglio possibile anche per lui e cercare di trovare un varco per arrivare il più in alto possibile.
8: Per quello che ti riguarda, tu alla vigilia del Giro ci avevi detto: guardate che non vinco solo a crono, c'è quella tappa di Verbania che ti strizza un po' l'occhio?
7: Sì, quella sì, poi ovvio, non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
9: Con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: Prove d'estate con l'anticiclone africano che comincerà ad espandersi dalla penisola iberica verso la Francia e entro il weekend raggiungerà Regno Unito e mezza Europa. Anche in Italia già da oggi se ne sentiranno gli effetti con un rialzo delle temperature. Ascoltiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
10: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
3: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va ai colleghi dell'informazione regionale, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

0: caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Poltrone sofà.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
1: Nel nome del grande Torino, seconda parte, quella processione verso Superga.
3: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nel riserva della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, temperamento, erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il trio, il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
4: Giampiero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
5: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto dopo lunghissimi anni coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
6: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo la sciagura di Superga che aveva visto perire in un momento tragico la squadra dei grandi campioni di Baccicalupo, Balarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
5: La sa a memoria questa formazione, sì.
6: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
5: Ma si sente eco a Palazzo Comunale? È arrivata questa eco, sì?
6: Sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati, nella stessa giunta ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori del Torino.
5: La maggioranza cos'è, granata o bianconera?
6: In giunta direi che è granata. In consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, abbiamo... che passa questa divisione all'interno degli stessi partiti. Nello stesso mio partito ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica, ecco,
5: o solo di colori, ecco.
6: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione Democristiano è Granata. Quindi
5: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
6: Vorrei ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, e ci saranno grandi festeggiamenti. Però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
4: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: In 100.000 e più i tifosi del Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il settimo scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al Colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. E finita la partita, con gli amici andammo in centro dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decise che il giorno dopo ci sarebbe stata una camminata dal centro di Torino fino agli eroi di Superga. Io partecipai anche a quella camminata, che poi fu una camminata mista, perché un pezzo fu in bici, un pezzo fu in motorino, un pezzo fu in autostop. È riconosciuta la mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante, e quindi non posso che ricordare colori, abbracci, festa che è durata veramente una giornata, una notte, e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino, su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi, e infatti furono poi circondati 2 o 3 giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla, c'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme, poi in televisione in un programma sportivo, e quindi per 2 anni mi dicevo, ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo. E vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in curva a Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene, e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
3: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati in Superga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga, e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
3: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro, e quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
4: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passaparola tra tifosi e noi giocatori. Noi avevamo organizzato di andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, un camion cassonato, eccetera. Alla fine è successo questo, quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga, e noi col camion, questo cassonato, e tutti che ci applaudivano. Poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita, che scendeva, tutta la strada era occupata. Noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica, perché ci hanno fermato al ristorante che è sull'ultima curva, perché non si poteva più andare avanti. E c'era anche pericolo di ordine pubblico, perché la gente, i carabinieri, si è messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima. Tra l'altro, chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: All'epoca fece anche scalpore, no? La distanza temporale dall'ultimo scudetto del Toro, si disse, dopo 27 anni, chi se lo sarebbe mai immaginato che poi da quello scudetto vostro di anni ne sono passati 50?
4: Infatti anche i nostri pensieri erano, speriamo che non ne passino altri 27, perché poi era la cosa peggiore che potevamo immaginarsi, che passassero altri 27 anni, invece ne sono passati 50. E questo purtroppo col calcio moderno sarà difficile che si potrà rifare uno scudetto per delle squadre, diciamo così, dove non c'è il grande fondo americano o indonesiano, eccetera, che gestisce. Cioè, io mi ricordo lo scudetto del Verona, lo scudetto della Fiorentina, del Toro, dicevo prima, il Torino non è che ha vinto lo scudetto, ma non è che ha fatto degli acquisti pazzi, eccetera, o ha speso milioni di euro,
1: scudetto miliardi del di lire.
4: Cagliari, certo. Cioè, adesso per me difficilmente potrà capitare una cosa simile. Saranno sempre quelle che vinceranno, o meno che, come capita, che arriva Riccone che prende il Como e poi in 5 anni ti ribalta anche tutto, ma a fior di acquisti e di investimenti.
1: Tra i giocatori, qualcuno, nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili, portò con sé mogli e fidanzate, il ricordo di Renato Zaccarelli.
5: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti, perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga, e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi, dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere in ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
1: Ma quando voi cercavate di salire, in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti, oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché
5: no, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5 o 6, ecco, e quindi si riconoscevano, perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva. Poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma, non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare. Ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci. Abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire, e quindi siamo poi ritornate da loro e siamo poi andati su dopo, quando era finita tutta la grande folla che quel giorno lì aveva preso veramente proprio di spontanea volontà la via dell'arrivare su Superga. Non è facile, anche per le persone che non sono allenate soprattutto.
1: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
6: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga, per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento, e tutte le mattine andavo al bar a fare la colazione e poi partivo la corsettina su a Superga, c'era poi il grande Toro.
1: A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
7: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto l'anno, quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno, sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma, a militare, e poi siamo andati in Australia.
1: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
7: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Difatti ogni tanto me lo dice: dovevi arrivare te? Scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato il primo anno e hai vinto lo scudetto, io 7 anni che sono qua, non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te per vincere.
1: E invece sì. Patrizio, rimpianti?
7: L'unico rimpianto che ho veramente, lo penso ogni tanto, non è un rimpianto ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82, l'anno del Mondiale, che poi andai alla Sampdoria nell'81-82, finì il campionato, si fu il Mondiale, e io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale, perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B, anzi nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria, e vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non avrei fatto, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo in Italia lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, ma allenavo il venerdì, sabato, e poi, quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente, perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata, il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati, quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora, mi piacerebbe tanto che lo vincesse.
1: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
6: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì, non tutti andarono a Superga il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su, ci sono, non so, 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada, che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare fino in cima. Non si riusciva ad arrivare fino in cima. Tanti giocatori non andarono, però non riuscirono ad andare.
1: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
8: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
1: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare, forse Ciccio Graziani, assieme a altri compagni di squadra, a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
8: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile, però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo, noi abbiamo fatto esattamente credo la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare. L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Al Quirinale l'incontro Mattarella-Modi, rafforzare la cooperazione Italia-India in corso e bilaterale con Giorgia Meloni. Visione comune del futuro, scrive la Premier. Flotilla, il ministro Tajani al governo israeliano, rilasciare i nostri connazionali. Decine di attivisti annunciano, abbiamo iniziato uno sciopero della fame contro un atto di pirateria. Maggioranza sempre con gli italiani, ma così non si aiuta Gaza. Opposizione, il governo imponga sanzioni a Netanyahu. Confronto politico anche su economia e lavoro. La città ambita a Pechino, dopo Trump arriva Putin, al centro dei colloqui Cina-Russia, petrolio, nucleare, trasporti e crisi internazionali. Nel buio della grotta alle Maldive recuperate anche i corpi di Giorgia Sommaca, alle Muriel Oddenino, ipotesi dello spaesamento, inquirenti al lavoro sull'attrezzatura tecnica. Cannes, c'è anche un po' d'Italia, selezionato il cortometraggio di Antonio Donato sul red carpet, atteso Robbie Williams per l'evento più glamo del festival. Musica, arriva il tormentone estivo, Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già in cima alle classifiche, una favola gotica tra amori e fantasmi. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. In corso a Villa Panfili a Roma il bilaterale tra la Premier Meloni e il presidente indiano Narendra Modi. Sul tavolo accordi tra i due paesi in tanti settori, dalla tecnologia all'energia, passando per i trasporti marittimi e l'agricoltura. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Federica Ionta.
3: Bene. Con la sì, forza eccoci,
4: buongiorno, buongiorno da Villa Panfili, dove Giorgia Meloni ha appena aperto le dichiarazioni alla stampa. Accanto al primo ministro indiano Narendra Modi sentiamo la presidente del Consiglio.
3: Investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
4: In apertura di queste dichiarazioni Giorgia Meloni ha ricordato che questa è la prima visita di un premier indiano a Roma in 26 anni, vogliamo riannodare i fili del nostro rapporto fino a portarlo ai livelli più alti di sempre, ciò vuol dire, ha proseguito, che le relazioni bilaterali diventano da oggi un partenariato strategico speciale. Questo è il settimo incontro tra Meloni e Modi, tre i business forum, i numeri sono di questa collaborazione. L'obiettivo annunciato da Giorgia Meloni è passare da 14 a 20 miliardi di euro di scambi commerciali entro il 2029. Sicurezza e stabilità, elementi essenziali, hanno sottolineato entrambi i leader. In agenda di questo colloquio c'è il corridoio IMEC, percorso commerciale che collega India ed Europa attraverso la penisola arabica, poi le guerre Ucraina-Medio Oriente con gli sforzi per la pace in Iran e la chiusura di Hormuz. È previsto dopo queste dichiarazioni un pranzo con i vertici di grandi gruppi industriali italiani e indiani. Intanto è arrivata qui a Villa Panfili la notizia che la Premier Meloni non sarà ascoltata domani a Palazzo Chigi dai PM per la causa per diffamazione contro Fabrizio Corona, come inizialmente previsto per impegni istituzionali. Da Villa Panfili con Federico Foroni, linea allo studio.
2: E prima dell'incontro con la Premier, Modi è stato accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo le sue parole.
5: La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione. So che anche, mi sono detto, ho incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia, che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro paese.
2: La flotilla, 87 dei 430 attivisti fermati da Israele diretti a Gaza hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre altri, messi in ginocchio con le mani legate dietro la schiena, testa a terra, sono stati obbligati ad ascoltare l'inno israeliano. La corrispondente Maria Gianniti.
6: Sono arrivati a bordo di due navi militari israeliane al porto di Ashdod i 430 attivisti della flottiglia, tra loro anche 29 italiani. L'incontro con il team di avvocati dell'associazione Adalla. Al momento c'è stato l'arresto di una degli attivisti, cittadina israeliana con doppio passaporto. Per gli altri le procedure di identificazione e poi verso l'espulsione, che si vuole avvenga in tempi rapidi. Il ministro degli esteri Tajani è stato in contatto con il collega israeliano Gideon Saar, ha chiesto che i nostri connazionali vengano rilasciati al più presto. Tra gli italiani anche un deputato dei 5 Stelle, Dario Carotenuto. Gli ultimi abbordaggi ieri pomeriggio, quando alcuni militari israeliani hanno sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia, hanno denunciato gli attivisti. Un atto di forza, hanno detto. Israele ha parlato di semplici colpi di avvertimento. Ora si cercherà di procedere speditamente verso l'espulsione dei partecipanti che hanno denunciato il sequestro forzato da parte delle forze israeliane. Si sta per concludere così la nuova missione voluta dal movimento, che aveva come obiettivo rompere l'assedio di Gaza, un blocco che però Israele non vuole venga violato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Ed è sempre infuocato il fronte libanese, con 19 morti causati dai raid di Israele nelle ultime 24 ore. All'Iran Donald Trump ha concesso 2 giorni per trovare un accordo, ore di frenetico lavorio diplomatico, quindi per scongiurare la ripresa dell'offensiva militare israelo-statunitense.
0: Islamabad continua a guidare gli sforzi di mediazione. Il ministro dell'interno pakistano è arrivato a Teheran per colloqui con le autorità iraniane. L'ultima finestra concessa dal presidente Trump per trovare un'intesa è di appena 2 giorni. Il Pentagono era pronto a tornare ad attaccare la Repubblica Islamica già ieri, ma poi i leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati hanno convinto il capo della Casa Bianca a sospendere l'offensiva su vasta scala in modo da valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per Washington la priorità resta il tema dello stretto di Hormuz, come anche l'azzeramento delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Stanotte conversazione prolungata e drammatica fra Trump e Netanyahu, dice l'emittente israeliana Canale 12. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato l'ex presidente Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti a un cambio di regime nel paese. Intanto in Libano la tregua rimane lettera morta. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E la vicenda della flottiglia è al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
1: Nettamente al fianco di qualunque italiano in difficoltà all'estero, dice Fratelli d'Italia, pur non condividendo la missione degli attivisti della Sumud Flottiglia, un'operazione che non aiuta Gaza, secondo Forza Italia, posizione condivisa da noi moderati. Dalle opposizioni il PD e 5 Stelle parlano di atto di pirateria e chiedono la liberazione degli italiani, mentre AVS rilancia sulle sanzioni contro Israele. E sulle spese destinate alla difesa, dopo l'eliminazione dalla mozione di maggioranza in Senato del paragrafo sulla rimodulazione del 5%, Fratelli d'Italia minimizza, era un testo vecchio, e rilancia sulla politica economica. Scurria.
7: Grazie a Giorgia Meloni cresce in Europa la consapevolezza di agire contro la crisi energetica in favore di famiglie ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia è autorevole ed è ascoltata.
1: Dal PD parlano di esecutivo lo sbando. Chiara Braga.
8: Meloni non ha idea di come affrontare la crisi economica dovuta alla guerra scatenata da Trump, ma intanto pagare il prezzo sono sempre cittadini, imprese e famiglie.
1: Il Movimento 5 Stelle parla di governo a pezzi, ha perso la bussola credibilità, dicono, definendo vergognosa una norma del decreto lavoro salva imprenditori perché limita la responsabilità dei datori di lavoro nei contenziosi, dicono. Carla Macrellino, GR1.
2: L'economia italiana rallenta a maggio, secondo Confindustria, che nell'analisi mensile parla di frenata di consumi e servizi per il caro energia.
9: È un quadro a tinte fosche quello tracciato da Confindustria. Lo scenario economico nazionale a maggio continua a deteriorarsi, spinto anche dall'impatto geopolitiche che mantengono elevato il prezzo del petrolio. Ed è proprio il costo dell'energia a spingere maggiormente sull'inflazione, che nel mese di aprile è risalita al 2,7%, con i prezzi dei prodotti energetici che su base annua sono cresciuti di oltre il 9%. Il rischio che si prospetta può essere una vera frenata nei consumi, perché lo scenario contrastato che si è venuto a creare porta famiglie e imprese ad avere meno fiducia nel futuro. A sostenere l'economia resta soprattutto il PNRR, che continua a spingere gli investimenti e rappresenta al momento il principale motore della crescita. In questo contesto, avverte Confindustria, aumentano i rischi per i prossimi mesi. Tra inflazione, tensioni energetiche e possibile stretta del credito, le prospettive per l'economia italiana restano fragili e orientate al ribasso. Lorenzo Opice, GR1.
2: Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta la Presidente della Commissione von der Leyen, ma l'esecutivo europeo avverte che l'accordo potrà essere sospeso. In diretta l'inviata a Strasburgo.
10: Dobbiamo finalizzare presto l'accordo con gli Stati Uniti, ha detto Ursula von der Leyen qui in plenaria a Strasburgo, perché dobbiamo chiudere un capitolo turbolento delle relazioni transatlantiche. Dunque bene l'intesa sui dazi, stiamo onorando gli impegni, interviene anche Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, siamo un partner affidabile, l'intesa sui dazi rende tutti più forti, un'intesa raggiunta nella notte tra il Consiglio e dunque le cancellerie europee e il Parlamento che torna su quell'accordo firmato lo scorso agosto in Scozia, che appunto limava i dazi e le tariffe al 15%, un accordo che è giunto dopo mesi molto turbolenti perché il Presidente degli Stati Uniti Trump aveva minacciato di riportare al 25% le tariffe su alcuni comparti fondamentali come ad esempio l'automotive se questo accordo non fosse stato raggiunto appunto all'interno dell'Unione Europea. Ciò invece è accaduto. Il voto finale è previsto alla prossima sessione di plenaria qui a Strasburgo del Parlamento europeo. A Strasburgo è tutto, linea a te.
2: La visita di Putin a Pechino tra esaltazione della relazione bilaterale Russia-Cina e crisi internazionali attuali. Il corrispondente.
11: Dopo Trump tocca a Putin. La Cina sempre più baricentro tra le grandi potenze, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. La nostra alleanza mai così solida, dice Putin. Le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono alla stabilità globale, sostiene. Cina e Russia devono promuovere una governance globale più giusta e ragionevole, risponde Xi. È il suo vecchio sogno di un ordine mondiale alternativo a quello a guida occidentale. Trump si era portato i mega manager, Putin arriva con 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto, ma Pechino prende tempo. Firmano una quarantina di contratti dall'energia nucleare ai trasporti e ovviamente le crisi internazionali. Ucraina, Cina e Russia sostengono gli sforzi per una pace duratura, si legge nella dichiarazione congiunta, ma è necessario affrontare integralmente le cause profonde della crisi. Mentre dal Cremlino fanno sapere l'operazione speciale continua fino alla vittoria. Sul Medio Oriente, urgente la cessazione delle ostilità, ribadisce Xi. Si rivedranno in Cina al vertice APEC a novembre. E non solo, Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 13:12, siamo alla cronaca. La tragedia delle Maldive, sono terminate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo.
12: Insieme fino alla fine, in una cavità raggiungibile solo attraverso uno stretto cunicolo, le autorità maldiviane si affrettano a dire che sono grotte già esplorate in passato e quelle grotte hanno restituito uno dopo l'altro alla squadra di sub finlandesi i 5 corpi dei nostri connazionali. Questa mattina quello della biologa marina Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è già in Italia e dagli abissi del mare all'abisso dei dubbi sembra che le vittime indossassero ancora l'attrezzatura, i PC e i polsi. La docente universitaria ha una tuta corta, non adatta a 60 metri di profondità. Recuperate anche le videocamere e le immagini, aiuteranno a capire profondità, percorso e consumo d'aria. Si ipotizza il disorientamento. I sub finlandesi non aggiungono altri dettagli.
13: Potrebbe essere un errore umano, non posso rilasciare ulteriori commenti. L'immersione è molto legata all'attrezzatura, all'esperienza.
12: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Arrestata a Catania una donna di 30 anni insieme al suo compagno 46enne con l'accusa di aver maltrattato e di aver commesso abusi sulla figlia minorenne. Le indagini sono iniziate dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane, che è stata affidata ad una struttura protetta. Sicurezza, libertà, equilibrio sono i temi al centro dell'incontro di questa mattina al Foro Italico tra 300 studenti delle scuole superiori di Roma e i campioni olimpici, un'iniziativa promossa dal Viminale per sensibilizzare i più giovani sull'impegno quotidiano delle forze dell'ordine.
14: L'Unione Europea per la sicurezza nazionale e la gestione delle frontiere, la stessa sicurezza che va bilanciata con la libertà, in un equilibrio necessario in ogni democrazia. Il vice capo della Polizia, Giancarlo Di Vincenzo.
15: Avvicinare i ragazzi alle istituzioni per spiegare loro tutte le iniziative messe in campo grazie ai fondi europei.
14: E il Ministero dell'Interno, per spiegarlo a 300 studenti romani, ha voluto chiamare i campioni olimpici, come Alice D'Amato, primo storico oro individuale femminile nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi, che ricorda così quel momento.
16: All'inizio non capivo niente, perché per me riuscire a raggiungere il livello più alto di un atleta è stato davvero incredibile, e ancora oggi raccontarlo mi fa venire i brividi.
14: Da Aldo Montano, oro nella sciabola ad Atene 2004, ultimo erede di una grande famiglia dello sport, un appello ai genitori.
17: Io ho avuto il piacere di fare qualcosa per divertirmi. Vedo un po' troppo i genitori pressanti, presenti, estremamente invasivi nella vita di un adolescente. Adolescenti sono adolescenti, si devono divertire.
14: Dal Foro Italico, Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Sono in miglioramento le condizioni dei feriti della tentata strage di Modena. È ancora grave la donna di 53 anni ed è stato dimesso l'uomo di 59 anni che aveva subito un trauma craniofacciale. Il punto sul fronte delle indagini.
18: È l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari a fotografare il profilo di Salim El Kudri e della sua azione sabato scorso. Il 31enne italiano, figlio di genitori di origini marocchine, è sicuramente affetto da una patologia psichiatrica, un disturbo schizoide, ma è capace di intendere e di volere, e lo era quando ha portato la sua macchina nel centro di Modena falciando un gruppo di persone, ferendone gravemente 8, scrive il GIP, che convalida il fermo e secondo il quale però non vi sono allo stato elementi per ritenere che il gesto compiuto dall'uomo sia conseguenza di tale disturbo. Il giudice ritiene in ogni caso opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica. A El Kudri, nonostante avesse portato con sé un coltello con il quale, dopo essere sceso dalla vettura, ha ferito una persona, non viene contestata la premeditazione, così come nemmeno l'aggravante del terrorismo e dell'odio razziale. Chi indaga intanto passa al setaccio cellulari, PC, supporti informatici di Salim, mentre sono state ascoltate anche le due psichiatre che nel recente passato lo hanno seguito nel centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il generale libico al-Masri ricorre contro la Corte Penale Internazionale, che lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità. In caso di processo, il militare chiede di essere giudicato nel suo paese d'origine. Intanto all'Aia prende il via il dibattimento a carica del braccio destro di al-Masri, al-Buti, arrestato in Germania l'anno scorso. Nel carcere di Mitiga inflitte torture estreme sui migranti, sono le accuse della vicepresidente della Corte Penale Internazionale. Rafforzare il cammino di unità tra i cristiani è una nuova preghiera per la pace in Medio Oriente, in particolare per il martoriato Libano. Lo ha chiesto Papa Leone aprendo l'udienza generale in piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
19: In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra, e di rinnovare il volto della terra.
2: Il motore di ricerca di Google entra nell'era dell'intelligenza artificiale agentica e reinventa la ricerca.
20: Apri la saracinesca esterna, Hal.
21: Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
22: È la voce di Hal 9000, il leggendario computer di bordo di 2001 Odissea nello spazio. Una macchina capace di conversare con gli esseri umani, comprendere il contesto, prendere decisioni autonome e persino sviluppare una sorta di autocoscienza. In pratica, molte delle caratteristiche che oggi associamo agli agenti di intelligenza artificiale. Una modalità che, annuncia Google, affiancherà ora la fortunata svolta conversazionale del popolare motore di ricerca, attraverso l'introduzione appunto di aiutanti attivi in background 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Massimo Canducci insegna Innovation Management all'Università di Torino.
23: Innanzitutto bisogna dire che con gli agenti AI non stiamo più parlando di strumenti che rispondono a domande o a ricerche tradizionali su Google, ma sistemi che riducono il numero di decisioni che l'essere umano prende direttamente, proprio perché lo guardano al posto nostro.
22: Controindicazioni?
23: La perdita un po' del nostro controllo su quello che accade a valle del processo.
22: Mauro Zanda, GR1.
2: Cinema, il Festival di Cannes, a tre giorni dalla chiusura, propone in concorso Not Salut sulla Francia di Vichy e The Man I Love con il premio Oscar Rami Malek, e tra gli eventi il film sul generale De Gaulle, L'inviata.
24: Non è più un sogno, adesso diventa un mestiere, non è più un hobby.
25: Lui è Antonio Donato, unico italiano della Ken Zen qui a Cannes, con il suo cortometraggio Oh Boys.
24: Cosa succederebbe a noi uomini se non avessimo questo bisogno di impressionare gli altri?
25: Ed oggi un bel numero di arrivi da Cinecittà, dove è stato girato Roma Elastica di Mandy Coe con Marion Cotillard, ma anche Isabella Ferrari, Ornella Muti, Franco Nero. È arrivato Robbie Williams, che canterà domani sera all'evento più glamour, quello Amfar, mentre il festival oggi riflette sulla storia. Due film ambientati nel 1940, Notre Salut, in concorso nella Francia di Vichy, e fuori concorso l'epopea di De Gaulle con Benoît Magimel. Siamo invece nel 1980 a New York, con la comunità gay travolta dalle morti per AIDS, in The Man I Love di Ira Sachs.
0: I feel like I'm making a film.
25: Sono arrivato a New York nell'84, ha ricordato il regista. È una storia che arriva direttamente da quel momento della mia vita. E sulla Montée des Marches arriva il premio Oscar Rami Malek. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Una storia di fantasmi con vista sull'estate sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
3: Era una notte così calda che sembrava la finale.
2: Uscito da pochi giorni, scala già le classifiche di piattaforme digitali e radio. Per il live c'è ancora tempo, il gruppo ha annunciato un tour negli stadi per l'estate del 2027.
3: Lavorava come spettro nelle ville abbandonate.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, al microfono Giorgio Schiavoni. Restate con noi, ora c'è lo sport. Buon ascolto.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
27: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
28: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
28: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
29: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
30: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
31: La spesa intelligente!
32: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
33: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
34: GR1 Sport.
14: Buongiorno da Giacomo Prireschi. Iniziamo dal ciclismo. È in corso l'11ª tappa del Giro d'Italia. Partita dalla Toscana, arriverà dopo 195 chilometri a Chiavari. In Liguria, in rosa, c'è sempre il portoghese Eulalio, ma ci dice di più Manuel Codignoni.
35: Siamo nel corso di una fase di discesa, 154 chilometri al traguardo. C'era stato un tentativo di fuga anche interessante da parte di 12 uomini, tra cui Giulio Ciccone, Davide Ballerini, che una tappa l'ha già vinta a questo Giro d'Italia, e Cristian Scaroni, ma sono stati ripresi perché quella di oggi è una tappa in cui quasi certamente la fuga buona arriverà e dunque Tutti quanti vogliono andare in fuga e se qualcuno non riesce ad entrare nella lava scoperta poi tira per cercare di rientrare. Affrontata la fase di discesa, come detto, in cui il gruppo della Maglia Rosa si è spezzato in due, ma ci sarà a breve il ricongiungimento perché nonostante si continui ad andare forte è interesse di tutti quanti cercare di viaggiare assieme per quello che riguarda gli uomini di classifica, ma si susseguono gli scatti e i controscatti sui viali che dalla Toscana portano alla Liguria, l'arrivo di Chiavari dove ci troviamo in questo momento. In Maglia Rosa c'è sempre Afonso Eulalio, il portoghese che è riuscito ieri a difenderla dall'attacco a cronometro di Jonas Vingegaard, che però si è avvicinato ed è a 27 secondi dal leader. Il migliore degli azzurri è Giulio Pellizzari, che è nono a 3.36, e da Chiavari con Danilo Ambra a te la linea.
0: Grazie a Manuel Codignoni, passiamo al calcio. Manca una sola giornata alla fine del campionato, ancora da decidere le posizioni per quanto riguarda le coppe europee. Intanto già si parla dei possibili movimenti sulle panchine di Serie A e non solo, sentiamo.
1: Non sempre più indizi fanno una prova e tanto per cominciare non è neanche detto che la lunga parabola di Pep Guardiola a Manchester sia arrivata al capolinea. 10 anni, 20 trofei e la resa dei Citizen che ieri sera pareggiando in casa del Bournemouth hanno aritmeticamente consegnato il titolo all'Arsenal dopo 22 anni di attesa. Ma il tecnico catalano ha frenato. Non c'è nessun annuncio, devo prima parlare con il club. Dunque Enzino Maresca, candidato numero uno alla successione, per ora può attendere. Ma l'ipotesi resta piuttosto concreta e allora nel domino generale delle panchine nostrane ed europee potrebbe inserirsi una tessera di enorme peso. Con realismo va ricordato che l'accostamento Guardiola nazionale italiana va inserito più nella casella suggestioni. Molto più probabile che al capezzale degli azzurri torni Antonio Conte, che dopo l'ultima alla Maradona contro l'Udinese dovrebbe annunciare una separazione consensuale e pacifica. Il Napoli, e qui si innesca la reazione a catena, sarebbe già al lavoro su Sarri, corteggiato però anche dall'Atalanta per il dopo Palladino, il quale a sua volta potrebbe rigenerare la Lazio. Alla fiera dell'est delle panchine anche Allegri e Spalletti non possono dirsi del tutto certi del proprio futuro, molto dipenderà dall'epilogo della stagione. Insomma, Chivu, Gasperini, mettiamoci anche Fabregas, le certezze finiscono qui. Per il resto la giostra degli allenatori è pronta a partire. Guido Ardone, GR1.
0: Ancora calcio, perché stasera scenderanno in campo i tedeschi del Friburgo contro gli inglesi dell'Aston Villa per la finalissima dell'Europa League. Si gioca anche una semifinale di ritorno dei playoff di Serie B fra Palermo e Catanzaro. All'andata era finita 3-0 per i calabresi. Chi vince si giocherà domenica la promozione in Serie A contro il Monza. In chiusura il tennis, le qualificazioni in Francia, Roland Garros, passano il turno Pellegrino, Cecchinato e Cina, eliminato Travaglia. Più tardi Maestrelli sfida lo spagnolo Carballes Baena, cade in asso lo svizzero Riedi. Al femminile eliminata Pigato, in campo ora Trevisan con l'egiziana Sheriff, primo set all'italiana, poi il derby azzurro in semifinale Bronzetti Stefanini per accedere al tabellone principale. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito, ancora buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Monge Monoprotein.
2: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
11: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè?
3: Oh.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 22 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Si gioca a Madrid la bella tra l'Inter campione d'Europa e l'Independiente campione d'America. Il primo tempo vede le due squadre arroccate in difesa con sporadiche puntate in contropiede. Nella ripresa il gioco si fa più vivace. L'Independiente tenta più spesso la via della rete, ma Sarti non è dello stesso parere. Bisogna giocare ai tempi supplementari. I giocatori hanno i nervi a fior di pelle. Il solo tranquillo è Don Elenio Herrera. Con una coraggiosa uscita del portiere dell'Independiente si conclude sullo 0-0 anche il primo dei due tempi supplementari. Ma ai ragazzi di Herrera non basta la vittoria per il quoziente reti. Lo 0-0 non li soddisfa. E Corso regala agli sportivi italiani un gol da manuale. L'Inter è campione del mondo.
2: Era il 1964 e l'Inter di Elenio Herrera, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, si aggiudicava anche il titolo intercontinentale. Prima squadra italiana di sempre a riuscire nell'impresa che bisserà un anno dopo, ancora contro gli argentini dell'Independiente. La difesa d'acciaio con Picchi e Burnic, le volate di Facchetti, terzino goleador, le geometrie di Suarez e il genio di Mariolino Corso, la velocità di Jair e la tecnica di Mazzola. Quella nerazzurra era la squadra più forte del mondo, con il mago Herrera in panchina e il presidente Angelo Moratti in tribuna. Una squadra che ha lasciato un segno nella storia del calcio e per rivivere quelle emozioni, per tornare ancora a vincere la Coppa dei Campioni, i tifosi dell'Inter dovranno attendere ben 45 anni con un altro Moratti al comando.
3: Ormai è finita, abbiamo superato il terzo minuto di recupero, si abbracciano i giocatori in campo, si abbracciano i giocatori in panchina, ci siamo, l'Inter è vicinissima al trofeo atteso 45 anni ed eccolo il fischio finale, l'Inter è campione d'Europa. Nel 65 potrà alzare al cielo la Coppa dei Campioni, testimone ideale che viene passato tra le mani di Angelo Moratti e quelle di Mario.

0: Era il 22 maggio del 2010, esattamente 12 anni fa, l'Inter batteva in finale il Bayern di Monaco e tornava a vincere la Coppa dei Campioni mettendo a segno un fantastico triplete. Di nuovo sul tetto d'Europa, di nuovo con Moratti in tribuna, il presidente Massimo Moratti che oggi è con noi a Extra Time. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a voi, buongiorno e grazie.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, gentilissimi.
0: Presidente, qual è la prima cosa che le viene in mente quando ripensa alla sua Coppa dei Campioni del 2010 e a quella storica serata di Madrid?
1: Beh, diciamo la serenità con cui la squadra ha affrontato questa partita, la tenacia, la serenità, la concentrazione, ma la serenità è la cosa che mi viene più in mente, cioè non ci ha fatto soffrire, è stata una festa, e quindi questo ne sarò sempre grato ai giocatori, a Mourinho, che ci hanno portato a casa un successo incredibile senza farci soffrire se non altro l'ultima partita.
0: Da un'epoca all'altra, la Coppa dei Campioni che ha vinto lei nel 2010 e quella che vinse suo padre Angelo negli anni 60, due di fila, entrambe con l'accoppiata Coppa Intercontinentale, la prima fu quella del 64 che abbiamo rievocato in copertina. A quale immagine è legata nel suo ricordo quella notte del 64?
1: Bene, il viso di mio padre che era raggiante di gioia, e quindi era proprio la felicità per tutti noi, insomma, una serata fantastica, e poi Corso che aveva fatto sto gol meraviglioso, insomma, al momento giusto per una gran classe.
0: È una storia particolare quella dell'Inter e dei Moratti, perché con suo papà Angelo negli anni 60 e poi con lei che ha ripreso il club 27 anni dopo rispetto a quando lo lasciò suo padre, sono arrivate le tre Coppe dei Campioni vinte dall'Inter. La Coppa dei Campioni è il vostro trofeo di famiglia, possiamo dire così, e non è una battuta se pensiamo poi all'amore con cui avete gestito il club.
1: Beh sì, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a vincerla, e poi il fatto particolare, lo capisco, che si è capitato soprattutto a noi o solamente a noi come famiglia, e io auguro all'Inter che si ricapita anche se non c'erano Moratti in tribuna, insomma. Ma è stata una cosa bellissima e a me ha fatto molta impressione poter ripetere una cosa che era capitata a mio padre e alla mia famiglia.
0: Tanti suoi ex giocatori dicono che lei è stato come un padre, ed è qualcosa che appartiene al DNA dei Moratti, perché anche di suo papà Angelo si diceva la stessa cosa.
1: Beh, sa lì, è un comportamento nostro che è normale e che per dagli altri viene preso così, quindi bisogna chiedere. A me certe volte non è che facesse molto piacere, perché erano persone che magari non erano lontanissime dalla mia età, però mi chiamavano papà, quindi ma però erano molto, sono stati sempre ancora adesso molto affettuosi e simpatici nei miei confronti.
0: Suo papà Angelo si diceva avesse un debole per alcuni giocatori che difendeva sempre, ai quali perdonava tutto, Mariolino Corso in particolare. Qual è stato invece il suo giocatore, quello con il quale aveva un rapporto particolare?
1: Beh, più che rapporto, quello che magari a cui tenevi perché ti sembrava che fosse più fragile piuttosto che fosse più di classe. Beh, Recoba è riconosciuta come cosa, perché lo consideravamo un grandissimo giocatore e non aveva il palcoscenico degli altri, insomma, perché era un po' pigro, ma altrimenti un po' meno pigro sarebbe stato il più gran giocatore che era passato dall'Italia. E poi niente, sono rimasto affezionato a tutti, perché tutti si sono comportati con molto rispetto e molta simpatia sempre.
0: A proposito di fragilità e di protezione, c'è una storia famosa, quella dell'attaccante argentino Angelillo, che racconta quando arrivò a Milano, aveva 20 anni e la famiglia lontana, suo papà Angelo lo invitò a casa vostra la sera di Natale e dopo cena gli fece trovare i regali sotto l'albero. Lei aveva una decina di anni in meno rispetto ad Angelillo, giusto? Se la ricorda un po' quella cosa?
1: Sì, me lo ricordo. Sì, Angelillo appena arrivò, mi ricordo che lo invitammo in campagna da noi e ci mettiamo a giocare sul prato, ed erano un po' di ragazzi del paese, poi noi che giocavamo così, e lui poteva scartare soltanto facendo il tunnel, e naturalmente ne ha fatti 600, cioè era un giocatore eccezionale. Poi mi ricordo quel Natale che è stato molto carino, noi avevamo questa abitudine di avere ognuno un posto dove c'erano i regali in questa grande sala in casa, e c'era un posto anche per Angelillo.
2: Il football è uno sport collettivo, ma tiene diverse fasi. La prima è la preparazione fisica, perché senza preparazione fisica non si può dimostrare né la tecnica né fare gioco collettivo. E dopo c'è la tecnica individuale, che è la classe personale del giocatore, il tiro, il gioco di testa, i passaggi, e questo è importante. Con la condizione fisica e questo non basta, ci vuole il gioco d'assieme, sacrificarsi le une per le altre, giocare tutti d'assieme, cioè non fare un gioco individuale e mettere la sua propria classe, il suo proprio valore individuale al servizio della squadra.
0: E questo era il mago Herrera che spiegava la sua filosofia di gioco, tutti al servizio della squadra senza individualismi. Era uno dei motivi per cui ogni anno cercava di sbarazzarsi di Mariolino Corso, calciatore artista e un po' ribelle. Suo padre Angelo però si rifiutava puntualmente di cederlo. Massimo Moratti, è capitato anche a lei di dover difendere qualche giocatore che l'allenatore voleva cedere a tutti i costi?
1: Sì, mi è capitato con Baggio e basta, l'unico credo. No, con gli altri non ho mai avuto problemi con gli allenatori. No. Di Roccoba lo sapevano, quindi non si permettevano di dire.
0: Sì, che era il suo, si diceva che fosse il suo cocco, il suo pupillo, il Cino Roccoba.
1: Stavano attenti a chiedermi. No.
0: E poi a proposito di pupilli, c'è la storia dell'argentino Zanetti che è diventato un simbolo dell'Inter e che fu voluto da lei, che lo scoprì peraltro in maniera più o meno casuale, mentre tutti pensavano all'altro argentino, Rambert, che arrivò contemporaneamente ma passò senza lasciare tracce. Lei che cosa vide in Zanetti?
1: No, ma Zanetti era speciale a vederlo. Zanetti era, giocava come sta giocando adesso, cioè prendeva la palla, non cadeva mai per terra, dribblava tutti, era fortissimo fisicamente, quindi era incredibile che un giocatore così non potesse venire.
0: Ma questo poi quando l'abbiamo visto a San Siro, lei però l'ha visto, l'ha visionato
1: in
0: videocassetta, giusto?
1: Sì, perché una videocassetta per farmi vedere un altro giocatore. E siccome era una partita, nella partita c'era anche Zanetti, perché dopo ho chiesto ai miei di andare a prenderlo. E poi siccome cercavamo un centravanti anche perché non ce l'avevamo, Rambert faceva parte di quella squadra, sembrava una grande promessa, benissimo, ma invece quello che sinceramente consideravo il giocatore del futuro era Zanetti, e poi è andata veramente così, cioè è un ragazzo fantastico.
3: Una roba, ma come mai Beccalossi è andato in polemica col mister?
4: Perché gli ha detto mister del cazzo, no? Vi siete stampati bene in testa il piano, no?
5: Tutto a posto, anche nei minimi dettagli.
6: I vestiti li hai portati? La pistola?
5: Magnum 44 Special, comprato durante la trasferta Bologna-Inter. Ai Pavesi.
6: Che Pavesi?
5: Mangiagallo.
6: Che l'erba cresce, ok. Tu, hai fatto? Tutto a posto?
7: Tutto a posto che cosa?
6: Cosa doveva fare questo qua?
7: Cazzo, andiamo proprio bene,
6: vai. Cosa devi?
8: Dovevo trovare la foto della persona! Arbitro Michiche di Siracusa. È uno alto, basso, magro, con i baffi, gli occhi un po'...
9: Ah, capito. Deve essere quello lì che c'ha quelle cornazze sulla testa.
0: È una divertente scena di eccezionale, veramente film di culto per i calciofili, con Diego Abatantuono e compagni che progettano di sequestrare l'arbitro per far perdere l'Inter. Massimo Moratti, ai tempi di Calciopoli pare sia successo davvero che qualcuno abbia sequestrato un arbitro negli spogliatoi per condizionarlo. È una storia che conosciamo tutti questa. Nella storia della sua Inter c'è anche quel famoso rigore non concesso per il fallo di Giuliano su Ronaldo alla fine degli anni 90. Oggi esiste il VAR, dovremmo dire per fortuna, ma sono migliorate le cose secondo lei?
1: Decisamente migliorate. Allora non era un caso che succedessero tutte queste cose qui, quindi adesso da quel punto di vista lì è migliorata certamente, c'è una maggior correttezza generale, in più il VAR, che però anche al VAR vale tanto quanto un arbitro, perché poi vedo che certe volte non si riesce benissimo a decifrare se, a parte il fuorigioco, ma tutto il resto, se è un fallo o non è un fallo, quindi più o meno quello che quando si dice se ci fosse stato il VAR allora, no? Se ci fosse stato il VAR c'era una persona dietro al VAR che avrebbe detto esattamente quello che aveva fatto l'arbitro in campo.
0: Però Moratti, il primo anno nel quale è stato introdotto il VAR sembrava funzionare un po' meglio, adesso c'è un po' di confusione anche nelle interpretazioni.
1: Sì, però insomma è abbastanza normale, è la stessa cosa che appunto ripeto, è un po' un discorso come quello degli arbitri, ci si è abituati, toglie per me, e questo mi dispiace, l'emotività immediata che si deve avere nel calcio quando si segna, quando succede qualche cosa, invece c'è sempre questa attesa della sentenza finale del VAR che, devo dire, sospende un attimo tutte le emozioni. Questa è una cosa che dispiace, però il VAR di per sé è utile, insomma.
0: Presidente, un elemento in comune fra la sua gestione e quella di suo padre Angelo è stata l'attesa. Suo papà vinse dopo 7 anni di presidenza e tanti investimenti. Lei per lo scudetto ha dovuto aspettare anche qualcosina in più. Entrambi però avete avuto una grande tenacia, la tenacia di resistere e andare avanti per la vostra strada.
1: Ma sa, quella è passione, quello è fatto di credere in qualche cosa, ma non perché sei un maniaco, ma perché se gli vuoi bene, perché credi di far sempre così, pensi sempre al giorno dopo che inventerai qualche cosa che potrà aiutare, poi cioè, hai sempre questo che non è ottimismo, ma è la fiducia che quello che stai facendo assieme agli altri porti prima o poi un risultato positivo. Molte volte ti arrivano delle bastonate terribili, ma queste certe volte aiutano anche, no? Perché ti insegnano che non devi sbagliare in una parte o nell'altra, e quindi tutto aiuta a far sì che di avere questo tipo di tenacia. Alcune volte poi se è sbagliata non ci è andata bene, insomma.
0: Le volevo chiedere perché decise poi di mettersi alla guida dell'Inter quasi 30 anni dopo l'addio di suo padre. Ne aveva mai parlato con lui della possibilità un giorno di riprendere l'Inter?
1: Sì, papà mi aveva detto una volta, dice, ma guarda, è un'esperienza fantastica, dice, perché se di colpo ti dà tutta l'esperienza che neanche il presidente della General Motors può avere, tanti sono i problemi che affronti. Quindi da quel punto di vista lì ne parlavamo, però non seriamente, no? Perché allora aveva appena lasciato. Poi a distanza di tempo, non so se è stato un errore o no, a un certo punto mi è capitato, scusi, di fare una cosa che ho deciso in 2 settimane, quindi, o in 1 settimana, se non in un giorno, e quindi poteva essere un gravissimo errore, come forse è stato, oppure no, però è stata una bellissima avventura, una cosa, un privilegio, devo essere sincero, al di là dei pesi che ci sono naturalmente attaccati a una cosa di questo genere.
10: L'azione d'angolo era nell'aria, sì, perché la Roma, dopo quei primi minuti di marca Leicester, si è scatenata in avanti.
11: Perché c'è una pazienza da leopardo.
12: Famiglia totale, stadio, gente per strada, signore in balcone, bambini per strada, stadio, campo, panchina, famiglia. La cosa più importante che noi abbiamo costruito quest'anno è questa famiglia, la famiglia che merita andare in finale.
13: Io so di Chirico, dico in un senso simbolico, c'è un controllo diabolico quasi artistico.
0: La Roma di Mourinho supera il Leicester e vola in finale di Conference League accompagnata dall'entusiasmo dilagante del pubblico. La famiglia la chiama Mourinho con uno stile espositivo quasi poetico, riferendosi all'empatia che ha ricreato fra la squadra e il pubblico. In questo Mourinho è molto bravo, la sua squadra che vinca o perda in campo dà sempre tutto. Massimo Moratti, lei lo ha visto all'opera da vicino, è stato l'allenatore del suo triplete. Può spiegarci in che modo Mourinho riesca ad ottenere questo tipo di lealtà dai suoi giocatori?
1: Ma al di là del fatto di essere un professionista serissimo, Mourinho, che quindi non è soltanto un fatto poi di saper parlare bene, esporre o avere queste invenzioni, ma veramente è un ottimo allenatore. Lui ha sinceramente un'empatia, o crea un'empatia all'interno della squadra, e una fiducia da parte dei giocatori nei suoi confronti, e da parte non solo dei giocatori, anche della dirigenza, dei medici, dello stesso presidente, in quanto ero presidente io, che veramente trascina, o che veramente mette in condizione di sentirsi con qualcuno che sa quello che fa. Per esempio la finale di Coppa dei Campioni, che era una cosa che potevamo averne paura, l'idea che Mourinho conoscesse esattamente l'allenatore avversario, la squadra avversaria, così, ci dava una tranquillità notevole, e questo è quello che lui crea nella squadra. È sinceramente un uomo intelligente e poi affettuoso anche a suo modo.
0: Se la Roma dovesse vincere, riporterebbe una Coppa Europea in Italia, anche se una Coppa minore, ok, ma pur sempre una Coppa che manca all'Italia dopo quella che vinse l'Inter dal 2010, parlo di coppe internazionali. Da Mourinho a Mourinho sarebbe.
1: Ah sì, ma nessun'altra squadra ha vinto in 10 anni.
0: Nessuna coppa europea è stata vinta.
1: Caspita, no, questo non lo sapevo.
0: Sarebbe la prima.
1: Fantastico, sto fatto.
0: Sarebbe una bella storia da raccontare questa.
1: Bellissima, bravissimo Mourinho. Bellissimo, sì, certamente molto bello.
0: Peraltro lui è stato anche molto criticato a Roma all'inizio di questa sua avventura, perché non si vedevano i risultati, non si vedeva il gioco, però è uno che va avanti per la sua strada.
1: Sì, sì, però il pubblico ha avuto fiducia in lui, cioè è stato criticato, ma la gente però ha voluto sempre credersi, e alla fine ce l'ha fatta, insomma. No, ma è bravo, no. Sappiamo che è bravo.
0: Torniamo a parlare della sua Inter. Oggi alle 18 c'è Inter-Sampdoria e poi Sassuolo-Milan in contemporanea. Milan ha 2 punti di vantaggio, è chiaramente favorita. Non dipende più da noi,
1: quindi importante noi vincere contro la Sampdoria. Poi dopo naturalmente Milan, naturalmente nessuno spera che perda, però nel calcio può succedere, insomma, no? Comunque lo vedo come una cosa abbastanza difficile, speriamo. Come interista spero che succeda.
0: Grazie Massimo Moratti per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: No, grazie a voi, gentilissimi, grazie.
0: Grazie, buona giornata. Grazie.
14: Niente voti oggi, si passeggia. Ecco, così. Avrete notato che ognuno di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio, Piz se la prende comoda, tanto prima o poi arriverà. Invece Cameron sta pensando, andrà bene? Forse sì, ma sì, certo, certo. O forse no, e il nostro Overstreet è mosso da profonda passione. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se il gregge può dire, non è bene. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Giovanotti, il cortile è vostro.
0: Era una scena dell'attimo fuggente con il professor Keating che spiega ai suoi ragazzi come trovare la propria strada. Un intento filosofico che diventa estremamente pratico quando ci si trova da soli in un bosco con carta e bussola in mano. È quello che capita a chi pratica l'orienteering, sport alternativo nato nei paesi scandinavi e che sta diventando sempre più popolare. Jacopo Barlotti ha incontrato per noi Riccardo Scalette, campione italiano di questa affascinante disciplina.
15: Un percorso nel bosco, una mappa, una bussola, obiettivo non perdersi e arrivare al traguardo nel più breve tempo possibile. Tutto questo è orienteering, nello specifico corsa orientamento. Nasce in Norvegia a fine 800, ma è a fine anni 60 che arriva anche in Italia. Oggi è uno sport sempre più diffuso, nel mondo sono 3 milioni i praticanti, una disciplina che unisce sforzo fisico e intellettuale, come ci racconta Riccardo Scalette, 26 anni, il più forte e competitivo atleta italiano.
16: Consiste nel svolgere nel minor tempo possibile un percorso determinato da vari punti di controllo che noi in gergo chiamiamo lanterne, senza che ci sia

0: ci sono sentieri segnalati, ma abbiamo solamente una bussola e una cartina. Grazie a questa cartina e a questa bussola dobbiamo avere l'abilità di orientarci e quindi fare il percorso nel minor tempo possibile.
1: Una corsa in solitaria, quindi, una sfida anche con se stessi, oltre che col cronometro e con gli avversari immersi nella natura, oppure nei centri storici delle grandi città.
0: Sicuramente uno sport molto vario, ti permette di viaggiare e soprattutto cambia sempre la sfida che viene offerta dallo sport. Ogni gara è una storia a sé e dà delle emozioni tutte sue. C'è lo spirito di scoperta, c'è lo spirito un po' d'avventura, del scoprire qualcosa di sconosciuto, della paura di perdersi che c'è sempre. E poi ovviamente è arrivato certo livello, invece c'è la performance, c'è tutto quell'aspetto che è quello che adesso mi interessa particolarmente.
1: Quella di Riccardo Scalette è una passione che nasce da piccolo in una vera e propria famiglia di orientisti.
0: Ho iniziato a fare orienteering appunto grazie alla mia famiglia, in particolare a mia sorella Carlotta che l'ha scoperto a scuola e poi diciamo da quel momento ha trascinato tutta la famiglia. Io ovviamente essendo piccolino non avevo scelta se non quella di seguire la mia famiglia per tutti i boschi d'Italia, anche se inizialmente magari non mi interessava particolarmente lo sport, poi invece mi sono innamorato. La prima gara in solitaria diciamo da solo l'ho fatta a 8 anni, da quel momento è stato veramente amore dopo ogni gara.
1: Nell'ultima Coppa del Mondo, nel 2021 a Cortina, l'Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo proprio con Riccardo Scalette, che ha già un palmarès davvero campione.
0: Il terzo posto in Coppa del Mondo in Italia è stato ovviamente un momento per me memorabile, perché frutto di anni di lavoro e dedizione e di studio dei terreni, tutto è andato bene nella giornata e mi ha regalato questo bel risultato per me, per la mia squadra e per chi mi supporta.

0: Nel 2015 la caduta durante una tappa del Giro d'Italia e nel 2019 l'altro rovinoso incidente, investito da un'auto durante l'allenamento, rischiava di chiudere definitivamente la carriera. Ma Domenico Pozzovivo, dopo una serie di interventi chirurgici, è risalito in sella ed ora è di nuovo lì, a 40 anni suonati, a dare battaglia sulle strade del Giro, come ci racconta Cristiano Piccinelli.
1: Salirò. Professionista dal 2005, Domenico Pozzovivo compirà 40 anni a fine novembre. Ha vinto una tappa nella Corsa Rosa del 2012 con arrivo al Lago Lacene in Campania. Il piccolo Lucano, 177 cm per 53 kg di potenza, ha ottenuto anche buoni piazzamenti nelle grandi corse a tappe, due volte quinto al Giro d'Italia, sesto alla Vuelta nel 2013, una costanza di rendimento invidiabile. Quello cominciato in Ungheria è il suo 15° Giro d'Italia, sarà l'ultimo per campioni come Gilbert, Valverde e dopo Messina sappiamo anche di Nibali. Per lo scalatore Lucano invece il futuro è tutto da scrivere.
2: Vediamo come va l'anno, non mi sento ancora nel momento di decidere di smettere, però ci sono tante situazioni che possono farmi cambiare idea. Per adesso penso che sono qui in gruppo e contento di esserci e di continuare.
1: Senatore del gruppo, Pozzovivo da sempre un esempio di professionalità. Passano gli anni e Domenico riesce sempre a trovare la forza e la voglia di pedalare.
2: Ma mi spinge la voglia sempre di confrontarmi prima con me stesso e poi soprattutto dimostrare che comunque dopo l'incidente che ho avuto nel 2019 sono ancora capace di competere con i migliori corridori da corsi a tappe del mondo.
1: Tanta sfortuna, la caduta del Giro 2016, l'auto che lo investe nel 2019, ossa rotte, punti di sutura a rovinare un percorso professionale che forse avrebbe potuto regalare a Pozzovivo maggiori soddisfazioni.
2: Senza tanti episodi sfortunati magari mi sarei trovato con, che ne so, un podio al Giro e qualche vittoria in più, però non sono uno che piace troppo rimpiangere quello che è successo, ma cerco sempre di guardare al futuro e fare sempre meglio.
1: Chiaro l'obiettivo di Domenico per il Giro 2022.
2: Con una top 10 e essere protagonista.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Maurizio Fossanza alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound, la linea Val GR1 da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il bilaterale a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente indiano Narendra Modi. Al centro del colloquio gli accordi tra i due paesi in tanti settori, dalla tecnologia all'energia, passando per i trasporti marittimi e l'agricoltura. I due leader hanno discusso anche delle crisi internazionali. Rafforziamo la connessione tra Mediterraneo e Indo-Pacifico, l'auspicio della Premier. Prima dell'incontro con Meloni, Modi è stato accolto al Quirinale dal presidente Mattarella. Stasera rientreranno i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani. Intanto, 87 dei 430 attivisti fermati da Israele diretti a Gaza hanno iniziato uno sciopero della fame. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Il portavoce presidenziale delle Maldive ha definito le condizioni nelle profondità della grotta come impegnative, con un terreno difficile, forti correnti e scarsa visibilità. Un 15enne tunisino è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi e mostrando interesse per l'approvvigionamento di armi. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze ne ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per rapina e il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. Il 22enne aggredito ha riportato lesioni permanenti. Il meteo ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili isolati temporali sui rilievi. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Buon pomeriggio, buon caffè su Rai Radio 1 Sport in questo mercoledì 20 maggio 2026. Un saluto da Jacopo Barlotti, Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
9: Ciao Jacopo, buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio Gabriele Brocani.
10: Ciao Jacopo, buon pomeriggio anche a te.
8: Salutiamo Danilo Gionta in regia, Marco Mascia alla parte tecnica. Ultima settimana di campionato, quella che ci porterà nel weekend agli ultimi verdetti, soprattutto.
10: E anche di giro.
8: Non è l'ultima perché c'è anche la prossima settimana.
10: Hai ragione,
8: siamo nel cuore del Giro d'Italia, vero, e fra poco andremo dai nostri inviati per l'undicesima tappa con arrivo a Chiavari e naturalmente però aggiornamenti anche sul tennis con il Roland Garros che si avvicina, turni di qualificazione, tanti azzurri in campo, anche un derby al femminile, poi Emanuele faremo il punto della situazione,
9: certo.
8: Ma in queste nostre ore, in questo lungo pomeriggio che passeremo insieme ovviamente anche a rimbalzo di linea con il Giro d'Italia, parleremo anche di basket con i playoff e di Serie B perché ci sono i playoff a promozione con il Monza che ha conquistato la finale dei playoff e stasera Catanzaro-Palermo decreterà l'altra finalista. Si riparte dal 3-0 per i calabresi, piuttosto a sorpresa il Palermo in casa dovrà cercare di fare altrettanto, quindi di vincere con 3 gol di scarto per andare in finale. Insomma, tantissimi argomenti, come sempre, tanta musica.
10: Sì, si parte con un brano classico dei Roxy Music dal titolo Same Old Scene.

0: scritta da Brian Ferry, interpretata dalla band di Roxy Music. Questa Same Old Scene ci riporta in diretta alle 14.08 all'inizio di questa prima parte del caffè di Radio 1 Sport. Anche oggi un caffè lungo, arriveremo fino alle 16.30 per permettervi poi di godervi la volata finale della tappa di oggi.
1: E poi proseguiremo fino alle 19. Certo, naturalmente certo. La nostra squadra al Giro d'Italia, andiamo in Liguria a Chiavari da Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, 11ª tappa della Corsa Rosa. Cristiano, a te.
2: Ben trovati ragazzi, ben trovati ovviamente a chi ci ascolta. La gara è partita da circa un'ora e mezzo, 115 km ancora da percorrere dei 195 totali della tappa numero 11 da porcare a Chiavari, con una fuga che ha fatto fatica a prendere il via, composta da 12 elementi, hanno 1:22 sul gruppo della maglia rosa, dove si lavora in defessi per cercare di ricucire lo strappo. Lì davanti due uomini della Stana, grande protagonista di questo Giro d'Italia, Manuel.
3: Due uomini importanti, due uomini pesanti, due uomini toscani tra l'altro, Alberto Bettiol e Diego Ulissi. Assieme a loro ci sono altri 10 componenti di questa fuga, tra cui altri due italiani, ma facciamo i nomi di tutti che facciamo prima: Plankaert, Harper, Nico Denza, che ha già vinto due tappe al Giro d'Italia, Vlasov, corridore insomma importante della Bora Red Bull, uno dei luogotenenti in salita peraltro di Jay Hindley e di Giulio Pellizzari, Stuyven, ha vinto una Sanremo, Naberman, Mattia Bais, la freccia di Nogaredo, Ludovico Crescioli, anche lui Tim Polti, Marcus Ølgaard, Leknessund, il norvegese della 1X che ha vestito per qualche giorno la maglia rosa in occasione del giro di qualche anno fa, e poi come dicevi tu Bettiol e Ulissi. Ma è una fuga che non so che diciamo che destino potrà avere, perché il gruppo non lascia fare, 1:24 il vantaggio di questi 12 in avanscoperta. Dietro ci sono due squadre che tirano, la UAE e la Lidl Trek, ma soprattutto il dato che credo insomma faccia capire più di ogni altro quanto abbia fatto fatica ad andar via la fuga e quanto effettivamente sia ancora in bilico, è che fino a questo momento si corre da 1:34, la velocità media è di 50 km/h. Questa è una tappa disegnata per la fuga, tutti quanti vogliono andare in fuga perché insomma la fuga è un qualcosa che dà tanto piacere, ma non a tutti è concessa, soprattutto in una giornata come questa, e dunque diventa complicato prenderla e il gruppo non lascia fare. Cristiano,
2: prima fase pianeggiante, primi 90 km da tappa pianeggiante, poi però nell'ultima fase 2800 metri di dislivello, tante salite, tante discese, dietro lavora soprattutto UAE e Lidl Trek, Giovanni Visconti, perché?
4: Sì, buon pomeriggio. Lavorano Lidl Trek UAE perché hanno mancato la fuga. Nella prima fuga di giornata c'era Lidl Trek ed era UAE a lavorare dietro. Nuovamente manca la UAE anche in questa fuga e di nuovo a tirare. Probabilmente il fatto che sono in 6 comincia ad affiorare un po' di stanchezza. Non è facile prendere una fuga in una giornata così difficile con una media così alta, e quindi sono rimasti nuovamente fuori. Ma adesso si avvicina a quella parte della tappa impegnativa. Fra 30 km circa entreranno su un continuo su e giù, sarà davvero difficile.
2: Finale davvero duro, ostico, ci vogliono le gambe, Ghiro.
5: Ce ne vogliono tante. Dopo la cronometro di ieri, c'è da dire che tanti corridori la cronometro l'hanno fatto proprio in funzione di oggi. Infatti vediamo davanti una coppia molto interessante, Bettiol e Ulissi. Ulissi che di tappe questo al Giro d'Italia nella sua storia ne ha vinte ben 8.
2: Sì, sicuramente uomini importanti lì davanti, oltre a Ulissi e Bettiol anche Leknessund, Nico Denz, Stuyven, insomma ci sono corridori importanti in questa fuga, ma il vantaggio è minimo, 1:26 e ci sono ancora 114 km di strada. Caduta per Ballerini, che ha vinto la tappa di Napoli, è in fondo al gruppo, è risalito, vedremo se riuscirà a completare questa tappa e a proseguire la sua avventura al Giro d'Italia. Voi?
1: Grazie Cristiano. Grazie. Piccinelli, e torneremo da voi sulle strade del Giro alle 14.30, 14.31 in simulcast con Radio 1 per i consueti appuntamenti, aggiornamenti che arriveranno dalla Corsa Rosa. Fra poco torniamo a parlare anche di calcio, proprio ripartendo dai playoff di Serie B con i risultati importanti di ieri e quelli attesi di stasera.
0: Ma prima Maroon 5 con la nuova canzone Heroin.

0: I suoi Maroon 5 dalla California con il loro nuovo singolo Heroin alle 14:14 e torniamo in diretta con il caffè di Radio 1 Sport. Allora, Jacopo, Emanuele
1: e Gabriele, mentre aspettiamo gli ultimi verdetti in Serie A, lo dicevamo, lotta Champions
0: ci siamo,
1: su tutti,
0: siamo,
1: ma anche
0: dai,
1: la lotta salvezza che dovrà obbligatoriamente giocarsi in contemporanea domenica sera, visto che c'è proprio la sfida della Cremonese col Como,
2: Cremonese-Como,
1: e
2: sì,
1: quindi si intreccia anche con il Lecce, quindi una fra Lecce e Cremonese procederà insieme a il Verona e al Pisa, quadro della Serie B che invece dovrà completarsi ancora con i playoff di Serie C, ma siamo ancora di fatto ai quarti di finale perché il tabellone, come sappiamo, è lunghissimo in vista della quarta promozione dopo Vicenza, Arezzo e Benevento che hanno festeggiato e che dunque completeranno l'organico di Serie B l'anno prossimo. E poi c'è da decretare la terza promozione in Serie A dal campionato cadetto dopo Venezia e Frosinone. Semifinali playoff, ieri Monza, Juve Stabia 2-1 per il Monza, risultato che bastava al Monza, anche un pareggio,
2: anche
1: dopo
2: un pareggio,
1: il pareggio,
2: certo,
1: dell'andata, dopo il 2-2 dell'andata. È arrivata questa vittoria con la doppietta di Cutrone, fra l'altro è successo tutto nel finale. Diciamo che Monza-Palermo era, sarebbe la finale attesa, anche per un discorso di punti, eh. C'è chi diceva però forse fare i playoff con le squadre che nel campionato hanno concluso con 20-25 punti di distacco
2: di differenza
1: non è neanche giusto, però queste sono le regole, sappiamo, certo, che il confine, il gap riguarda solo la terza, quarta classificata,
2: esatto,
1: e dunque i playoff salterebbero solo se ci fossero più di 15 punti, se non vado errato, fra la terza e la quarta, però per chi arriva settimo, ottavo non ci sono limiti, dunque tutto è possibile, così come è possibile l'impresa del Catanzaro che all'andata ha vinto 3-0 col Palermo, stasera in Sicilia la gara di ritorno.
2: Sì, è come se fosse un altro campionato, quello dei playoff, e tra poco ne parleremo anche in versione cestistica,
1: ecco,
2: nel
1: e poi
2: basket.
1: È così in tutti gli sport,
2: è così,
1: soprattutto,
2: è così,
1: anzi lì si determina lo scudetto addirittura,
2: esatto,
1: qui comunque è la terza promozione dopo due decise nella lunga stagione,
2: esatto,
1: del campionato regolare.
2: E nella post-season poi le sorprese sono veramente,
1: c'è,
2: all'ordine del giorno, lo vedremo anche tra poco quando parleremo dei nostri playoff, ma anche quelli NBA che hanno dato qualche sorpresa a partire dalle finali di conference. Quindi Monza prima finalista, non era semplice per la squadra di Paolo Bianco, anche perché nel finale di stagione era la grande favorita per salire direttamente,
1: c'è,
2: poi proprio alla penultima giornata ha perso quel vantaggio la squadra di Brianzola di Paolo Bianco a favore poi del Frosinone di Max Albini, quindi doveva un pochino resettare questo momento finale di stagione regolare, possiamo chiamarla così, e non è stato semplice anche soprattutto la gara d'andata in cui era andato sotto per 2-0, poi la rimonta ieri bastava solamente un pari, ha fatto la differenza il subentrante Patrick Cutrone, è entrato al decimo minuto della ripresa, lui suo il gol del vantaggio e poi ha chiuso i giochi con un gol praticamente quasi da tre quarti campo a porta vuota con la Juve Stabia che provava l'assalto finale e l'aveva riaccesa proprio per gli ultimi 5 minuti di recupero. Paolo Bianco che ovviamente è particolarmente soddisfatto di questa doppia sfida, di aver ritrovato il suo Monza, e adesso evidentemente aspetta,
1: sì,
2: la vincente di Catanzaro Palermo. Ascoltiamo Paolo Bianco, tecnico del Monza.
3: E oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato. Beh, sono due squadre completamente diverse, aspettiamo l'esito del ritorno, vediamo chi ci tocca, l'importante è essere arrivati in finale, poi chi troviamo qualcuno bisogna beccarla, quindi l'importante è che noi siamo in finale.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Monza in finale, questo l'allenatore Paolo Bianco, dall'altra parte Juve Stabia comunque a testa alta, era arrivata, bellissimo, settima in campionato, la vittoria a sorpresa con il Modena nel turno preliminare di questi playoff, e adesso una sconfitta onorevole di un solo gol alla fine nell'arco di 180 minuti col Monza.
2: Un'ottima stagione per la Juve Stabia e un'altra ottima annata da parte di Ignazio Abate, che l'anno prossimo potremo vedere in Serie A. C'è questa possibilità perché il suo nome è accostato al Sassuolo per il ruolo appunto di successore da parte di Fabio Grosso. Anche dal punto di vista comunicativo è molto interessante ascoltare Ignazio Abate, che ha ringraziato un po' tutto il gruppo, anche il direttore sportivo particolarmente giovane, lo abbiamo avuto anche in diretta con noi durante lato B, ovvero Matteo Lovisa. Parliamo di un trentenne, come del resto anche Ignazio Abate, giovanissimo, ormai abbiamo visto anche in Serie A gli allenatori alle prime esperienze quarantenni hanno avuto particolarmente fortuna, da Chivu possiamo metterci anche Fabregas, lo stesso Fabio Grosso, Pisacane, Carlos Cuesta, anche De Rossi che ha risollevato comunque il Genoa. Magari lo vedremo l'anno prossimo in Serie A Ignazio Abate, che ha la sua seconda esperienza invece in una piazza importante dopo quella di Terni, però sono state due annate che sono valse molto di più a livello esperienziale. Lo racconta così Ignazio Abate.
5: Mi arrabbio con chi dice che sono solo due anni che alleno, perché questi due anni valgono per 6-7 anni, però mi sento un uomo migliore. Questa stagione mi ha arricchito tantissimo, ho vissuto qualcosa di nuovo, ci siamo ricompattati e non abbiamo mai cercato alibi, e questo fa parte della mia mentalità. È un gruppo che ha lavorato tutti i giorni con grande dedizione, per questo devo ringraziare i miei ragazzi, che è un gruppo splendido. Poi per quanto riguarda il futuro, non lo so, io cerco di lavorare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, e credo che uno sia pronto solo dopo quando gli venga data la possibilità. Io ho avuto un direttore che ha avuto, si può dire, le palle di darmi la possibilità, e quindi devo solo che ringraziarlo. Io vado avanti per la mia strada cercando di crescere giorno dopo giorno, perché mi riconosco la grande curiosità di volermi sempre migliorare, e questo credo che sia una dote importante.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Da Ignazio Abate, dalla Juve Stabia alla sfida di stasera, Palermo-Catanzaro, lo dicevamo, 3-0 all'andata per i calabresi, che sicuramente ha sorpreso anche nelle dimensioni, comunque nelle proporzioni del risultato. Palermo che oggi cerca la rimonta, ricordiamo non ci sono tempi supplementari, esatto, perché nessuna squadra di questi playoff è arrivata a pari punti, non sono arrivate a pari punti in classifica, dunque quell'eventualità è tramontata. Però al Palermo serve vincere comunque con tre gol di scarto, 3-0, 4-1, 5-2 e così via, per passare il turno al 90°, altrimenti il Catanzaro farà l'impresa.
2: Non è un caso che oltre a Ignazio Abate anche il nome di Alberto Aquilani è accostato a diverse squadre e piazze anche della Serie A, perché è veramente vicino a una possibile finale playoff per potersi poi giocare appunto un posto nel massimo campionato. Aquilani non ha parlato alla vigilia, ha parlato Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo, qualche alto e basso durante questa stagione, anche se poi ha trovato una certa continuità soprattutto a partire dalla seconda metà di stagione, e ne parla poi nelle parole che ascolteremo tra pochissimo, a partire soprattutto dalla trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella. Certo, c'è bisogno di tutt'altro Palermo oggi al Barbera per rimontare i tre gol di svantaggio. Ascoltiamo allora Pippo Inzaghi, allenatore dei Rosanero.
6: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato, per cui dobbiamo fare quello che abbiamo fatto quasi sempre durante l'anno. Va dimenticata e non vorrei neanche più tornarci, tanto è stata una partita storta, per una volta siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. È stata una giornata storta, è inutile tornarci su, abbiamo sbagliato tutto, però io spero che domani torni la squadra che da Entella in poi ha riconquistato fiducia ai propri tifosi, quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi. Questo è l'augurio più bello. Poi ci piacerebbe fare un'impresa per la nostra gente, per quello che ci daranno stasera, perché sono i primi a crederci come ci crediamo noi, per cui andiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto durante il campionato, dimenticando una partita completamente sbagliata che purtroppo ormai è andata.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Calma metafisica è la canzone di Ermal Meta che ci riporta in diretta quando siamo praticamente ormai a pochi momenti dal nuovo appuntamento con le strade del giro. Sì.
1: Torniamo tra poco.
2: Allora, giusto il tempo, Emanuele, di fare un rapidissimo punto sul tennis, sul Roland Garros con le qualificazioni, perché ci sono azzurri in campo. Pellegrino avanti, Travaglia fuori purtroppo, Cina promosso, e qui siamo, ricordiamo, al secondo turno di qualificazione, quindi in palio c'è la finale, il terzo turno che poi permetterà di approdare al tabellone principale.
1: Esatto, ultimo turno di qualificazioni, ci sarà un derby, tra l'altro l'ultimo turno è al meglio dei 5 set, sarà tra Marco Cecchinato, ex semifinalista,
0: sì,
1: proprio di Parigi, e Andrea Pellegrino, la grande sorpresa di Roma del Foro Italico. Poi Cina, come detto giustamente, al terzo e ultimo turno, fuori invece Travaglia, in campo in questo momento Martina Trevisan, sta battagliando contro l'egiziana Sheriff, siamo al terzo set.
0: E allora, con la canzone di questa grandissima star latina, che è appunto la grande Gloria Estefan all'epoca della militanza con i Miami Sound Machine, Conga, arriviamo praticamente alle strade del giro. Ci sentiamo dopo.

0: sulle strade del Giro.
1: Ben trovati da Chiavari, siete all'arrivo di questa undicesima frazione del Giro d'Italia, partenza da Porcari, 195 i chilometri, 3 i GPM di giornata, una tappa complicata con la fuga lì davanti. 12 elementi, ma la strada comincia già a salire, Manuel.
2: E il vagone in fuga perde pezzi, erano in 12, sono rimasti in 11 perché ci sono le difficoltà nel dorsale numero 5, Plankaert, corridore non particolarmente adatto alle ascese come quelle che presenta la seconda parte di questa frazione. Tra questi 11 al comando ci sono anche 4 italiani, Bais, Crescioli, Ulissi e Bettiolla. Dal gruppo della maglia rosa c'è un tentativo di fuoriuscita da parte di Henrik Maas, che è il capitano della Movistar. È una tappa che presenta, quando mancano 100 chilometri al traguardo, tante ancora possibili soluzioni. Cristiano,
1: 2800 metri di dislivello totale, Henrik Maas che è finito fuori dalla classifica, forse anche troppo presto, prova a regalarsi una giornata di gloria, meno di 100 chilometri al traguardo, ma adesso arriva il punto più difficile. Giovanni Visconti.
3: Sì, arriva il punto più difficile, Henrik Maas che non ha fatto bene finora, ci prova, sta recuperando tanto perché si trova già a 30 secondi dai fuggitivi, andatura del gruppo forse è nata, non hanno mai lasciato la fuga andare a più di un minuto e mezzo, e gruppo che tra l'altro si è spezzato.
1: Con evidentemente le difficoltà che comporta una velocità consistente nella prima parte, intanto ritiro per Ballerini che era caduto qualche chilometro fa, vincitore della tappa a Napoli, auguri di una pronta guarigione per lui. Dicevamo, una tappa complicata anche nella strategia, Ghiro.
4: Complicatissima, e ancora la lettura non è definitiva perché questa fuga è molto molto incerta. Adesso comincia la parte più difficile, ci sono delle squadre, la Movistar, stiamo vedendo Maas, la UAE che ha provato a ricucire la lead del Trek con Ciccone che più volte ha provato a rientrare sul gruppo, ma evidentemente un uomo che è marcato a vista e non vogliono lasciarlo andare.
1: Giovanni Visconti, non ci vuole un algoritmo per capire che quest'oggi può succedere di tutto.
3: Assolutamente, dici bene, può succedere di tutto, nessun algoritmo, ci vogliono le gambe per prendere queste fughe. Oggi 90 km, 95 adesso, percorsi a quasi 50 km orari di media, quindi un bravo a tutti i corridori.
1: Con Maas che sta cercando di arrivare sul gruppo di testa, mano in un flash.
2: E sale forte Henrik Maas sulle rampe che portano verso il primo zampellotto di giornata. Potrebbe anche farcela, si sta tirando dietro peraltro anche un altro corridore della Lotto Intermarché, come dire, situazione più che mai fluida.
1: Per fortuna c'è anche bel tempo dopo qualche giornata di freddo e anche con tanta pioggia attraversata fin qui dai protagonisti della Corsa Rosa. Davanti sono in 11, mancano 99 km alla fine. Maas all'inseguimento a 25 secondi. Ci risentiamo alle 15.05 sulle strade del Giro. Linea Un Giorno da Pecora.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: it snap.
1: Ed eccoci ancora in diretta nel caffè di Radio 1 Sport. Siamo stati ancora sulle strade del Giro, ci torneremo ovviamente dopo le 15, dopo l'appuntamento con il GR1 delle 15. Abbiamo parlato di playoff in chiave calcistica per quanto riguarda la Serie B, naturalmente tempo di playoff anche nella pallavolo, in tanti altri sport, ovviamente anche nel basket, perché dopo la lunga stagione regolare adesso si fa sul serio, qui si assegna lo scudetto ovviamente. Quarti di finale, gara 3 in programma fra domani e venerdì, però insomma già le prime due partite ci hanno detto qualcosa di importante, ieri soprattutto la vittoria di Trento a Bologna contro la Virtus.
2: Eh sì, decisamente sorprendente rispetto a quello che era successo soprattutto in gara 1 a Bologna, con la netta vittoria della Virtus, anche dilagante a Valanga con un più 31. Invece ieri poi si è ribaltato in questo momento il fattore campo.
1: E ne parliamo allora con Matteo Airoldi di Basket Magazine, che ringraziamo per essere con noi. Ciao Matteo, ben trovato su Rai Radio 1 Sport.
3: Buongiorno a voi e bentrovati a tutti quanti, buongiorno.
2: Ciao Matteo.
1: Subito ti chiediamo quanto ti ha sorpreso e quanto deve sorprenderci la vittoria di Trento ieri sul campo della Virtus, soprattutto perché adesso il fattore campo sarà per Trento, ma soprattutto perché la Virtus Bologna, anche solo per la posizione nel tabellone numero uno nella stagione regolare, sarebbe da tabellone la favorita, no?
3: Lo è per tabellone, per i famosi galloni di campione d'Italia che porta cuciti sul petto con il tricolore. Mi ha sorpreso, ma non più di tanto, nella misura in cui ovviamente la Virtus in questo momento si trova a fare i conti con assenze molto pesanti, perché a quella di Capitan Paiola, che alle prese con un problema al ginocchio che sta tentando di risolvere, si è aggiunta quella di Derrick Colston Jr., che proprio in gara 1 si è procurato una frattura alla mano, che a meno di grosse sorprese lo terrà fuori per il resto dei playoff. E questo dall'arco e anche soprattutto all'interno dell'area toglie un'opzione molto molto importante per la Virtus, che ieri peraltro ha pagato la serataccia al tiro di Carson Edwards, che ha tirato con 2 su 11 da 3 punti, e quindi non avendo due giocatori come Paiola, che è un metronomo perfetto, Olson che garantisce determinate possibilità, e avendo un Carson Edwards non certo in serata, ovviamente si è trovato di fronte ha una difficoltà non indifferente contro una Trento che invece, guidata da un batto il tarantolato, ma ce l'ha già fatto vedere sia lui come Stewart che Jones, che era fuori, ha la freschezza, la leggerezza, la tranquillità di giocare, hanno fatto strada in Eurocup e sono entrati ai playoff all'ultimo proprio per la vittoria della Virtus Varese e la loro concomitante vittoria su Milano. Quindi adesso si rimette tutto in discussione. Chiaro, la Virtus, a mio modo di vedere, resta la favorita in questa serie e resta tra le principali candidate per una conferma tricolore, però bisogna un attimo probabilmente rivedere e ricalibrare tutta una serie di situazioni.
2: Eh sì, dovrà necessariamente andare a vincere adesso a Trento per ribaltare nuovamente il fattore campo, come giustamente diceva Matteo Airoldi di Basket Magazine. Sorprende, ma non più di tanto, questa vittoria di Trento, perché l'aveva già fatto poi in qualche modo in stagione regolare, proprio nel momento in cui, diciamo, tra Natale e marzo la Virtus Bologna aveva costruito e gettato le basi per il primo posto in stagione regolare. Soprattutto poi ieri la Virtus ha completamente il finale di partita, è stata proprio la gestione dei minuti conclusivi. Ecco, forse dovrà ripartire da lì la Virtus, Matteo.
3: Sì. Tra l'altro, guardando anche un po' a quella che è stata la gestione, sorprende un po' che Matt Morgan, che chiaramente anche lui è uno di quei giocatori che rientrava proprio alle soglie del playoff, proprio ai playoff dopo aver smaltito un infortunio, è stato protagonista di un ottimo primo tempo in cui ha fatto 15 punti, poi nella ripresa ha giocato solo 7 minuti, tutti peraltro nel terzo quarto, dove ha segnato 2 punti, prendendo, vado a memoria, un paio di tiri, e chiaramente nel finale non è stato provato come possibile opzione, soprattutto, e ritorno al discorso che stavo facendo prima, con un Carson Edwards che evidentemente non era nel suo momento migliore, nella sua serata giusta. Scusate se mi ripeto, rispetto.
0: No, no, è proprio così.
1: Più indirizzata invece l'altra sfida, quella di ieri, Venezia-Tortona, con Venezia che si porta sul 2-0 e dunque già venerdì sera può chiudere la serie dei quarti di finale.
3: Beh, qui ci troviamo di fronte a quello che si presentava perlomeno sulla carta, perché poi il basket ci insegna che le cose dalla carta al campo vengono ridisegnate e squadernate in maniera totalmente diversa e possono cambiare da un momento a quell'altro. Venezia ha una bella prova di forza, soprattutto in gara 1 ci sono stati dei momenti in cui gli Oro Granata hanno avuto qualche difficoltà, però ieri c'è stato un parziale di 31-10 e in modo come posso dire particolare il 26-11 nel terzo quarto, che hanno dato un'importante spinta agli uomini di Spaia con un RJ Cole che secondo me se ne parla veramente troppo poco, è un elemento che sta diventando sempre più centrale all'interno del sistema Oro Granata ed è un giocatore secondo me molto molto interessante e importante per gli equilibri. Poi chiaramente ci sono i vari Parks, Wilcher, Whittle, che è un giocatore che dalla panchina fornisce sempre un contributo importante, però sì, il collettivo Oro Granata in questo momento sta facendo molto bene e dall'altra parte ci sono giocatori come Christian Vital e Prentice Hub che dopo un'ottima gara 1 hanno un pochino steccato, ecco.
2: Venezia quindi che ha in parte diciamo ipotecato il passaggio del turno in semifinale, da domani poi si riparte in programma le gare 3 dall'altra parte invece del tabellone, con Reggio Milano, con l'Olimpia comunque avanti 2-0 dopo le prime due gare casalinghe, e invece sull'1-1 invece Trieste contro Germani Brescia. Cosa ci dobbiamo aspettare dalle partite di domani,
1: anche
2: Matteo?
1: Qui aggiungo, Emanuele e Matteo, che le prime due, proprio Brescia e Virtus Bologna, sono quelle che stanno faticando in qualche modo di più, le prime due della stagione regolare.
3: Ecco, se devo dire un risultato, che ok è vero, Trento come dicevate voi prima e come dicevamo prima mi ha sorpreso, c'è anche la vittoria di Trieste che si è perlomeno momentaneamente presa il vantaggio del fattore campo contro Brescia, che fino all'ultimo ha quasi rischiato di entrare al primo posto fino a poche giornate dalla fine del campionato, pochissime, poteva concorrere con la Virtus Bologna per il primo posto. Le cose sono state parzialmente risistemate in gara 2, però chiaramente Trieste è un campo dove la spinta del pubblico fa una certa differenza, c'è un collettivo come quello Giuliano che gioca secondo me libera da pressioni che potrebbe invece avere Brescia, che è finalista dello scorso anno, quindi comunque un po' di aspettativa rispetto a quantomeno non dico necessariamente ripetersi, anche se nelle mie interviste che ho fatto ai vari giocatori di Brescia l'obiettivo era comunque quello di quantomeno tornare in finale scudetto. Trieste invece adesso vuole godersi fino in fondo questa avventura ai playoff, giustamente secondo me con pieno merito.
1: Matteo Airoldi di Basket Magazine, aggiungo un altro tema: quanto può pesare alla fine di una stagione comunque intensa l'impegno europeo? Penso ad esempio ovviamente a Olimpia Milano e Virtus Bologna che hanno faticato in Eurolega, sappiamo che l'Eurolega garantisce introiti importanti, prestigio altrettanto importante, però sono anche tante partite. Poi è vero, il basket è diverso magari dal calcio, quindi si gioca ogni due giorni senza particolari problemi, però ecco, siamo a maggio, a fine maggio, al termine di una stagione lunga e faticosa, può avere un aspetto oppure comunque il fattore tecnico alla fine prevarrà?
3: Assolutamente sono d'accordo con te, incide sia dal punto di vista fisico, perché in una stagione in cui, prendo soprattutto ad esempio, come hai citato, l'Eurolega, si gioca per settimane, addirittura ogni tre giorni, due o tre giorni, quindi ci sono pochissimi spazi per allenarsi, incide sia fisicamente che a livello mentale, perché sono competizioni altamente, altamente competitive, e lo vediamo anche da quello che poi sono gli sviluppi dei playoff dell'Eurolega, e ti drenano energie mentali. Tant'è che spesso gli allenatori, anche in Italia, lo ha fatto lo stesso coach Jakovlevic della Virtus Bologna, quando è finita l'avventura della Virtus in Eurolega, ha detto: adesso ci aspetta, avrebbe detto un mese, insomma alcune settimane abbiamo di fronte a noi, alcune settimane in cui potremo serrare le fila e allenarci, perché l'aspetto dell'allenamento non è secondario. Il poter gestire le energie e ricaricare in un certo qual modo le pile per poi anche diciamo così perfezionare i meccanismi di squadra non è un qualcosa di affatto secondario.
1: E certo, si dice sempre che comunque l'allenamento è parte integrante anche per giustamente, come dicevi, affinare strategie e quant'altro. Un'altra...
3: Se posso certo. Fare un appunto soltanto, io penso all'Olimpia Milano, che è l'unica serie di cui non abbiamo citato, di cui non abbiamo parlato, ed è sul 2-0. Io faccio l'esempio di giocatori che mi hanno colpito in queste prime due gare, come Shevon Shields, che secondo me ha tratto giovamento. Poi lui è uno che generalmente quando entra in clima playoff è veramente decisivo, veramente pericoloso, ma non lo scopriamo oggi. Però chiaro che secondo me questo tempo che si può sfruttare per allenarsi e gestire le forze in maniera diversa rispetto a quella che è tutta la stagione regolare aiuta.
1: E poi i playoff, esatto, lo dicevamo, sono quasi un campionato a parte in cui si riparte quasi tutti da zero e dunque ci arriva a giocare la fetta più importante della stagione. Matteo, ti chiedo anche della serie A2, perché abbiamo parlato della Virtus Bologna, ovviamente, che ha dominato la stagione regolare con il primo posto, ma in serie A2 c'è la Fortitudo Bologna che per l'ennesima volta, mettiamola così, prova a tornare nel massimo campionato. Stasera al via le semifinali, proprio la Fortitudo ospita il Verona, quarto nella stagione regolare, Fortitudo arrivata terza. L'altra semifinale sarà fra Cividade e Rimini, con Pesaro invece seconda nella classifica della stagione regolare, eliminata un po' a sorpresa ai quarti.
3: Eh sì, perché si parla spesso di Serie A, di NBA, di Eurolega, ma c'è un campionato di

0: superiore. Abbiamo assistito ieri a Pesaro una gara 5 tra Rimini e Pesaro, che ricorda partite da altri tempi, uno spettacolo di pubblico veramente, una cornice veramente unica, veramente emozionante, e Rimini si è imposta sbancando per la seconda volta il campo di Pesaro, anche se in gara 1 si era trattato di una sorta di campo neutro per l'indisponibilità dell'impianto pesarese per una convention, e di qua c'è la Fortitudo, che peraltro io sarò presente questa sera, comincia questa semifinale con Verona, altra nobile, perché Verona è una realtà che nella pallacanestro italiana è sempre stata molto presente e molto importante. Adesso la Fortitudo diventa di fatto la testa di serie numero uno in termini di fattore campo, perché si è classificata terza al termine della stagione regolare, Pesaro era seconda, e quindi adesso è la Fortitudo, tolta Pesaro, ad avere fattore campo contro chiunque, anche Rimini e Cividale dall'altra parte, e quindi aumenta, e non poco secondo me, il peso sulle spalle della formazione di Coscaia, che affronta questa semifinale che tanti vedono come un antipasto di finale, anche se secondo me di là sia Cividale che appunto Rimini, che ha dimostrato con Pesaro di essere una seria, serissima candidata, non vogliono in alcun modo recitare un ruolo di sparring partner di chi sta da quest'altra parte del tabellone.
1: Prima di salutare e ringraziare Matteo Airoldi di Basket Magazine, abbiamo accennato all'NBA e sono state particolarmente spettacolari le prime gare 1 delle rispettive finali di conference, con i San Antonio Spurs che hanno subito ribaltato il fattore campo andando a vincere sul campo dei campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, con un Wembanyama assolutamente dominante. Nella notte però, Matteo, c'è stata un'altra gara 1 assolutamente spettacolare, con questo parziale di New York di 44 tra 11 tra fine del quarto quarto e overtime, che ha fatto impazzire la grande mela. Può essere il grande anno finalmente di un ritorno alla vittoria dei Knicks?
0: Chissà, si dice sempre che la parte ovest del tabellone sia quella più competitiva, ed effettivamente, tolto il titolo dei Celtics di pochi anni fa, ad ovest è stata una predominanza con Golden State Warriors, San Antonio Spurs. Insomma, negli anni c'è stata, diciamo così, una predominanza dell'ovest. Però questi Knicks che con Jalen Brunson questa notte sul -22 a 7:40 dalla fine hanno detto no, questa è casa nostra, e le cose qui funzionano diversamente. Con un 18-1 hanno recuperato la situazione per poi concedere un solo canestro nel supplementare ai Cavs, rimette tutto in discussione. Di là c'è stata una, secondo me, delle partite più belle degli ultimi 10 anni, con la sfida generazionale tra Shai Gilgeous-Alexander da una parte e Victor Wembanyama, 41 e 27, vado a memoria anche qui, una tripla siderale di 108-108 che è da fantascienza, chiaramente rende il tutto ancora più bello, e a livello di spettacolo forse qualcosa di inarrivabile in questo particolare momento della stagione. È chiaro che di qua ci saranno i Cavs che vorranno rifarsi, e di là ci sarà OKC che ha i galloni del campione in carica, che dice no, adesso un attimo anche noi ci siamo, e non è escluso che il fattore campo anche in questo caso possa saltare. Le sorprese non sono mancate, perché Detroit, che si presentava da testa di serie numero uno nel tabellone ad est, dopo aver rischiato del playoff complessivamente 4 volte l'eliminazione, è stata definitivamente eliminata in gara 7 dai Cavs, sono state eliminate altre squadre molto quotate come Boston. Insomma, è una situazione tutta in divenire, e mi sento di dire che comunque le squadre che sono arrivate fino a qui lo hanno fatto con pienissimo merito, e hanno, bene o male, chi più e chi meno, tutte le loro possibilità di poter ambire e aspirare al titolo.
2: E questo è lo spettacolo della NBA.
3: Bellissimo.
2: Chissà se ci sarà anche la NBA Europe come prossimamente, ma ci vorrebbero altri 10 minuti per parlarne. Sì. Esatto, magari sarà occasione un'altra volta. Grazie davvero, Matteo Airoldi, Basket Magazine.
0: Grazie mille.

0: tutti voi.
1: Grazie a te.
2: Ciao Matteo.
1: Un salutone. E buon pomeriggio, assolutamente.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Fra
2: ciao.
1: Poco l'appuntamento con il GR1 delle 15. Naturalmente poi sulle strade del Giro per altri aggiornamenti dalla Corsa Rosa. Si arriva a Chiavari, undicesima tappa. Insomma, tanto da raccontare.
2: Poi oggi è mercoledì, è giorno dispari, e avremo Quintiliano.
1: Sì. C'è Quintiliano Giampietro, con cui parleremo di Juventus, che è un po' il tema della settimana, al di là dei verdetti che poi arriveranno fra sabato e domenica. Non ci metto venerdì perché Fiorentina-Atalanta non deve dire niente, non il futuro degli allenatori.
3: Esatto, dirà molto. Ci stiamo avvicinando al re d'errazione, ma anche in questo senso. Sì. Però per la Juventus è vero che è tutto un po' congelato e sospeso in attesa del verdetto finale inevitabile che ci dirà molto di quello che sarà la Juventus l'anno prossimo, però intanto si possono fare già delle ipotesi su una possibile rivoluzione tra virgolette dirigenziale, su quello che pensa Spalletti e che vorrà dire anche a John Elkann, come ha promesso nel post partita di Juventus Fiorentina, e che tipo di impatto potrà avere l'Europa League e soprattutto la mancata partecipazione alla Champions League anche per il prossimo mercato bianconero, perché già aveva gettato le basi per il mercato la Juventus, Bernardo Silva, Alisson, ma se adesso si va in Europa League che succede?
1: Sono molti soldi in meno, e nel valzer degli allenatori ci sarà naturalmente anche la questione azzurra, la nazionale,
2: quindi.
1: Chissà, adesso GR1 delle 15, poi sulle strade del Giro e poi torniamo.
2: Allora, prima di Matteo abbiamo ascoltato Rosalyn con Alfa, adesso ci sarà la voce di Lucent con Love Bites Back, l'informazione e poi il Giro, e quindi sulle strade del Giro, a dopo.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, la visita del presidente indiano Modi in Italia, bilaterale con Giorgia Meloni, ma a tener banco ancora il caso Flottiglia con le immagini diffuse dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir mentre deride gli attivisti della Flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod, circostanza che ha scatenato una forte reazione della premier.
4: Inaccettabili le immagini degli attivisti inginocchiati condivise dal ministro israeliano Ben Gvir. Mentre riceve il primo ministro indiano a Villa Panfili, Giorgia Meloni interviene con una nota durissima sul caso Flottiglia, in cui assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e, aggiunge, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. La situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale fra Giorgia Meloni e Narendra Modi, uno scenario che la premier definisce fragile.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica.
4: Accanto al premier indiano, la presidente del Consiglio rilancia il partenariato strategico fra Italia e India con la firma di una serie di intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Roma e Nuova Delhi, già vicinissime per Giorgia Meloni. Questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
3: E sulla Flottiglia il ministro Tajani annuncia la convocazione dell'ambasciatore israeliano. La maggioranza spiega: noi sempre con i nostri connazionali, ma così non si aiuta Gaza. Durissime le reazioni dall'opposizione. Dopo il video il governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu? Chiedono 5 Stelle, PD e AVS. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti giovedì scorso. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sul primo corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti. A Catania è stata arrestata una donna insieme al suo compagno con l'accusa di aver maltrattato e commesso abusi sulla figlia minorenne.
6: Nello sguardo della ragazza, appena tredicenne, qualcosa non andava, ad accorgersene i professori di un istituto scolastico 10 Reale nel catanese frequentato dalla giovane, i quali non hanno perso tempo a segnalare alla polizia i presunti maltrattamenti e violenze sessuali in famiglia. Arrestata la madre trentenne di origini straniere e il convivente di 46 anni. L'adolescente è ospitata in una struttura protetta. Le indagini, effettuate anche attraverso intercettazioni ambientali, hanno fatto luce su presunti abusi sessuali subiti dalla giovane, che sentita dagli inquirenti avrebbe confermato i fatti. Da qui la necessità di proteggere la minore e approfondire l'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e dal pool che si occupa di reati di pedofilia e codice rosso. Dal quadro indiziario ne sarebbe venuta fuori una storia fatta di episodi di violenza sessuale e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Le accuse per i 2 presunti orchi sono di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Gli indagati sono nel carcere catanese di Piazza Lanza. Catania, Orazio Aleppo, GR1.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. 10 mesi all'altro coimputato per omissioni di soccorso. Il 22enne aggredito, che ha riportato lesioni permanenti in aula, ha abbracciato entrambi i giovani accusati. Non voglio odiare, ha detto. Il meteo: ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, possibili isolati temporali sui rilievi. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
3: Villa Necchi Campiglio a Milano rende omaggio all'architetto che l'ha progettata con una mostra in cui si possono ammirare i più noti e significativi disegni dell'architetto milanese fino al 18 ottobre.
0: La sua sigla come vignettista era DPPL, che stava per Don Pedro Porta Lopez. Così si firmava Piero Portaluppi all'inizio della sua attività. Delle strisce satiriche e caricature che disegnava quando era molto giovane manterrà lo spirito ironico e il gusto per il paradosso, anche se poi metterà a frutto i suoi studi universitari e diventerà uno dei più importanti architetti tra le due guerre che ha progettato edifici storici di Milano. È una delle scoperte che riserva la mostra Una nuova casa per Piero Portaluppi fino al 18 ottobre, organizzata a Villa Necchi Campiglio a cura del FAI, a cui è stato donato l'archivio e gli arredi dello studio di Portaluppi, che progettò anche questa famosa dimora novecentesca. Daniela Bruno è direttrice culturale del FAI.
8: Questo eclettismo suo tipico, che unisce anche l'antico e il moderno in forme straordinarie, ancora oggi ben riconoscibili in tanti edifici di Milano.
0: Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto su Radio 1.
9: Sulle strade del Giro.
10: Siamo ben trovati da Chiavari, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, giunto al Giro di Boa, undicesima tappa per la Corsa Rosa, davanti due gruppi a 79 km, 800 metri dal traguardo, divisi da soltanto 12 secondi. Manuel.
11: Situazione decisamente fluida. Davanti nel primo gruppo sono di fatto in 11. Ci sono quattro italiani. C'è Mattia Bais, Ludovico Crescioli e c'è il duo della Astana XDS, Alberto Bettiolla e Diego Ulissi. Sono stati raggiunti quelli che erano rimasti in 10 anche da un corridore molto interessante, Jonathan Narváez, che ha già vinto due tappe in questo Giro d'Italia, che è scattato dal secondo gruppo ed ha raggiunto, in men che non si dica, quelli che sono là davanti. Il che vuol dire che la situazione, come detto, è ancora tutta quanta in fieri, tutta quanta in divenire. Potrebbe esserci anche un ricongiungimento tra questi gruppi nel momento in cui dovesse avvenire. A quel punto potrebbe diventare complicato e forse anche non del tutto interessante per il gruppo della maglia rosa andarli a prendere.
10: Siamo al primo GPM di giornata, passo del termine per quanto riguarda i battistrada, gruppo maglia rosa 1,46, distanza non certo di sicurezza ancora.
12: No, non certo di sicurezza, ma non ha secondo me nessuna intenzione di andarli a riprendere, perché davanti non ci sono uomini pericolosi. In realtà c'è Scaroni che è sedicesimo a 6,59, quindi c'è parecchio, come dire, distacco in termini di sicurezza. Pertanto farà un'andatura regolare, metterà due o tre uomini al comando per tenere la fuga un po', così che non vada troppo larga.
10: Con davanti tanti, forse troppi uomini tra cui scegliere per dare dei favoriti, Visconti.
13: Sì, difficilissimo dare un nome secco per questa tappa. Sono in 17 adesso al comando perché i due gruppi si sono ricongiunti. Il gruppo sembra avere mollato, è stata una tappa molto dispendiosa adesso e il team Bahrain Victorious si è messo davanti proprio per questo motivo, per cercare di tranquillizzare un attimo la gara in gruppo, soprattutto per la loro maglia rosa.
10: E tante le squadre che vogliono provare a vincere, anche perché fino a questo momento, caro Manuel, soltanto in 5 hanno timbrato il cartellino. A te.
11: Eh sì, e tra l'altro c'è una squadra che invece il cartellino l'ha già timbrato, come la Astana, che ha messo dentro tre uomini: Bettiol, Ulissi e Scaroni, che è rientrato. Tre uomini anche per quello che riguarda la Polti Visit Malta, perché ci sono Mattia Bais, Ludovico Crescioli e Alessandro Tonelli. Faccio un altro nome, non ce l'aspettavamo perché non l'avevamo visto pedalare benissimo, ma c'è anche Filippo Zana, corridore del team Sudal Quick Step, che non ha un grandissimo spunto veloce, ma in salita sa andare molto bene.
10: Siamo a 78 km dalla conclusione qui a Chiavari, ancora tanta salita davanti, sono una trentina, 1,45 il gruppo maglia rosa. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
16: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
17: Welcome to the European Southern Observatory.
16: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
15: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
18: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
19: Il caffè di Radio 1 Sport.
3: E dalle strade del Giro torniamo a sorseggiare il caffè di Rai Radio 1 Sport, ancora con Jacopo Barlotti, Emanuele Granelli, Gabriele Brocani e poi ovviamente Danilo Gionta in regia, Marco Mascia alla parte tecnica. Torniamo a parlare di calcio perché sono tanti gli argomenti di attualità in questa settimana che ci porterà alla fine del campionato, ma che già dà un occhio al futuro e quindi casa Napoli, dove potrebbe tornare Sarri, casa Inter, dove si riparte dal doblete, la vittoria della Coppa Italia e dello scudetto con Christian Kivu, naturalmente dalla Juventus, perché c'è l'incognita.
20: Ma dell'Arsenal non parliamo.
3: È l'Arsenal campione, l'Arsenal campione, parleremo anche di questo, sì, naturalmente, parleremo anche della finale di Europa League di stasera.
20: Stasera è una bella finale anche
3: questa. Aston Villa-Friburgo, e sai che le inglesi possono fare vincere tutte e tre le coppe.
20: C'è Crystal Palace anche in finale.
3: Eh sì, e l'Arsenal in finale di Champions League. Quindi parleremo anche di questo, ovviamente. Intanto salutiamo Quintiliano Giampietro, che è in linea con noi fra pochissimo per parlare proprio di Juventus. Però Emanuele, verdetti che poi riguardano naturalmente anche Milan e Roma.
21: Certo.
3: E lo sappiamo, lo ha detto Gasperini. Un tempo il quarto posto non serviva quasi a niente, adesso sempre di più. Prima con la Champions League 20 milioni, adesso con la nuova formula, girone unico, 8 partite, 50 milioni, andare in Champions?
21: Vale assolutamente la pena, è un obiettivo più economico che sportivo, lo sottolineano molti allenatori, lo stesso Giampiero Gasperini, che sembra uno dei pochi punti fermi in vista della prossima stagione, perché Kivu, Gasperini e poi pochi altri, e per questo sta per iniziare già prima il valzer dei direttori sportivi e tra poco quello degli allenatori, tutto rimandato al giorno successivo all'ultima giornata di campionato e poi sarà tutto più chiaro.
20: La musica è quella di Jovanotti insieme a Felipe Hostings, Ghilo Rivera e Rona, So solo che la vita, e tra poco arriva anche Quintiliano Giampietro.

0: che la vita, ci racconta Jovanotti in questo brano insieme a Felipe Austin, Ghino Olivera e a Rona. Io scusate, ma mi sono andato a rivedere un po' quello che succedeva 22 anni fa nel 2004, quando l'Arsenal vinceva l'ultima volta, sì, con gli Invincibili. Devo dire che il mondo è cambiato totalmente da quel periodo lì, e solo, già solo che ci scrivevamo su Messenger, fatti capire, mi fa capire quanto oggi sia diverso il mondo e quanto oggi sia diverso anche il calcio, perché
1: la Grecia vinse l'europeo con un po' di catenaccio, l'Italia mise le basi.
0: Michael Schumacher dominava, certo, sì, nella Formula 1, c'erano veramente, si guardavano i Soprano in TV, e quindi insomma
1: Sinner aveva 2 o 3 anni,
2: esatto, 3 anni.
1: Sì, torniamo al 2026 e soprattutto torniamo alla settimana, l'ultima del campionato, 2025-2026, decisiva anche per la Juventus. Allora l'avevo già invocato perché vogliamo cercare di capire cosa succede, cosa succederà in casa Juventus. Quindi Quintiliano Giampietro è in linea con noi. Ciao Quintiliano.
0: Ciao Quintiliano.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Ciao, buon pomeriggio. Pomeriggio.
1: Allora proviamo a diradare un po' di nebbia, perché Spalletti si sarebbe messo in discussione dopo la sconfitta ovviamente pesantissima contro la Fiorentina. Però è più lui che si è messo in discussione, oppure anche la società deve riflettere? C'è stato questo rinnovo di contratto, e quindi nelle scorse settimane, quando la Champions sembrava a un passo o addirittura cosa fatta, si era pianificato il futuro. Poi certo, queste partite contro il Verona e contro la Fiorentina, 5 punti che se ne sono andati decisivi.
3: Tra l'altro ricordo che dopo il pareggio contro la Roma, la Juventus aveva poi alla 33esima giornata aveva più 5 sulla quinta, quindi era quasi fatta. Comunque sia, per venire alla tua domanda, Spalletti si è messo in discussione, ma più in discussione di Spalletti è come lì da parte della società.
1: Ecco.
3: La società non lo sta mettendo in discussione. Ora ti aspetta questo derby domenica, qualche contatto ovviamente sta intervenendo Elkan, che è il capo della Exor, quindi anche della Juventus. Prossima settimana è previsto un incontro con tutti, dal quale probabilmente usciranno fuori delle decisioni importanti. Per esempio era in programma lunedì un incontro tra Comolli, per tornare al discorso di Comolli, e tutta l'area scouting, invece è stato annullato in virtù proprio di questo incontro. Sostanzialmente il discorso è questo: Spalletti ha detto, se sono io il problema, se insomma mi fate capire che possa essere io, non è un problema,
2: mi faccio da parte,
3: però Elkan l'ha voluto fortemente dopo la proposta di Chiellini e lo stima tantissimo. Tra i due c'è un dialogo diretto, l'avete anche notato domenica, sì, scorsa in conferenza, quando disse parlerò con Elkan, non con Comolli, ma soprattutto non c'è un dialogo con Comolli, anzi sostanzialmente si salutano a stento, da quello che mi risulta. Il discorso però, Spalletti vuole, per restare, avere le stesse garanzie pre scivolamento al sesto posto, quindi anche se andremo in Europa League, cosa ormai quasi certa, salvo miracoli, comunque mi dovete assicurare che avremo disponibilità per creare, per costruire una squadra che dovrà lottare per lo scudetto. Ma soprattutto poi, rispetto a Comolli, vuole una linea netta di demarcazione tra le sue competenze e quelle del manager francese. In particolare vuole più autonomia gestionale nell'area tecnico-sportiva, e quindi di conseguenza più in bilico la posizione di Comolli, perché se è vero che Spalletti ha fallito, come giustamente tu Jacopo hai ricordato, le ultime 2 gare, ma non solo quelle, perché contro, sì, altre piccole doveva almeno fare qualche punto in più, però è anche altrettanto vero che la genesi dei problemi della Juventus risalgono al mercato estivo targato, sì, Comolli, che è stato totalmente fallimentare. Aggiungo che Spalletti a gennaio aveva chiesto un centravanti e non gli è stato preso, quindi
2: l'ho fatto notare.
3: il primo responsabile è proprio Comolli, che quindi è più a rischio di Spalletti, quantomeno verrà ridimensionato sotto il profilo del raggio d'azione. Ecco.
2: No, certamente ci sarà, è quello che richiede quantomeno Luciano Spalletti, anche perché si parla anche di non una eccezionale empatia da parte del dirigente francese. Sono usciti questi retroscena anche su un suo discorso nella settimana comunque importante pre-Juventus
3: Fiorentina.
2: Esatto, nello spogliatoio.
3: Nello spogliatoio ha detto tutto che parli io che parli con voi con questi risultati, e se n'è andato.
2: E se n'è andato direttamente.
3: Esatto,
2: punzecchiando anche qualche giocatore, non è rimasto non ha gradito ecco questo tipo di uscita da parte di
3: calciatori. Bravo Emanuele, anche i calciatori sostanzialmente, certo, non che l'abbiano scaricato perché lui è l'amministratore delegato, non lo riconoscono come dirigente tra virgolette sportivo, calcistico sportivo, nonché tecnico, capito? E quindi sono rimasti un po' così. Quindi se Erkan decide di confermare Spalletti, inevitabilmente dovrà quantomeno ridimensionare il ruolo di Comolli, se non addirittura parlare di addio dello stesso francese. Quindi questa è la situazione. Però Spalletti lo conosciamo, io sono convinto che se lui dovesse diciamo così percepire un'area di magari ridimensionamento, perché mancherebbero, perché ancora non è tutto deciso, 60-64 milioni minimo della Champions, perché l'Europa League ti può dare al massimo 30-35 milioni se arriva ai quarti, e magari gli dicono che non faranno un mercato adeguato, magari potrebbe anche decidere di andare via, non è detto che, però lui vuole restare fondamentalmente, è molto deluso da se stesso, questo insomma un po' lo conosciamo. Però
2: abbiamo sentito anche il post partita in cui si è addossato anche delle colpe di non essere riuscito magari a fare
3: qualche dichiarazione non proprio da Juve, diciamo così.
2: Esatto, soprattutto ricordando la conferenza stampa iniziale in cui parlava anche di comunque ambizioni da scudetto che deve avere necessariamente un allenatore alla guida della Juventus, e poi invece qualche parola nel post partita con la Fiorentina dicendo comunque ci siamo arrivati in Europa League e non era neanche scontato quello. Ecco, vabbè, c'era un po'
3: è piaciuta.
2: Immagino che all'ambiente juventino non possa piacere questa cosa. Però è da chiarire anche subito la questione dell'allenatore, perché se no c'è il rischio di ripartire come l'anno scorso in bilico con Tudor, e questa cosa poi ha avuto delle scorie pesanti a inizio della stagione successiva.
3: Sì, ma io vado ancora dietro, Emanuele, considera che dal 2000 ultimo scudetto targato Sarri, la Juventus ha avuto Pirlo un anno, poi ha avuto, ha richiamato Allegri, dopo Allegri è arrivato Tudor, dopo Tudor è arrivato Motta, dopo Motta è arrivato Tudor e dopo Tudor è arrivato Spalletti, ricambiare di nuovo, cioè non è da Juventus cambiare in 5 anni 5 allenatori. Ecco perché parecchi dicono ma continuiamo con questo progetto, perché adesso no, Spalletti probabilmente fallirà l'accesso alla Champions League, però qualcosa ha fatto, perché ha trovato uno spogliatoio devastato anche sotto il profilo mentale. Fino a un certo punto era riuscito ad incidere, invece poi proprio mentalmente nelle ultime gare che ricordava Jacopo, e non solo quelle, un po' i giocatori quasi sembra che siano crollati, per così dire, e quindi vanno messe sulla bilancia entrambe le cose, no? Ma Erkan è fondamentalmente intenzionato a continuare con Spalletti, anche perché Spalletti è stato portato da Chiellini, ovviamente poi con l'ok definitivo di Erkan, e siccome si parla di una crescita proprio di Chiellini insieme alla società, se uno più uno fa due, mi viene da pensare che Spalletti alla fine verrà confermato.
2: Il ticket Spalletti-Chiellini, da rinforzare.
3: E poi ricambiare per l'ennesima volta è un po' un pezzo tutto italiano, basterebbe ricordare per esempio che Arteta 6 anni e mezzo non è stato mandato via, alla fine lo ha vinta questa Premier, quindi in altri campionati si aspettano gli allenatori. Ora Spalletti non è ovviamente un giovane, però in ogni caso se inizia un percorso magari qualche e non vale solo per Spalletti, vale un po' per tutti, anche per
2: a maggior ragione un mese dopo il rinnovo.
3: Esattamente.
1: Allora, volevo andare nel discorso sui manager all'inglese, sul rapporto fra allenatori e dirigenti, che non solo in casa Juventus, ma pensiamo anche a quello che è successo in casa Roma, in quel che potrebbe succedere in casa Milan, Allegri-Ibrahimovic. Però hai citato l'Arsenal, so che Gabriele ne vuol parlare, quindi il trionfo dell'Arsenal in Premier League finalmente,
0: dai, dopo tanti anni.
1: E poi c'è anche la Champions da vincere,
3: esatto.
1: Difficile magari col PSG, però è tutto possibile il 30 maggio, sabato che concluderà di fatto la stagione.
2: Ora diciamo che il rischio è che si parli di modello Arsenal come era stato per modello City, però comunque è il coronamento di un percorso, come hai detto giustamente Quintiliano.
3: Beh sì, 22 anni sono tantissimi, tra l'altro mi viene da fare subito questa riflessione, no? Si è passati dal successo targato Wenger, quindi un allenatore francese, al successo targato, per quanto riguarda la Premier League, Arteta, uno spagnolo. Ora sarà molto difficile il discorso Champions League, però già riconquistare la Premier non è male. Aggiungo, sempre per fare degli accostamenti tra calcio italiano, calcio estero, che l'Arsenal, almeno che di tracolli nell'ultima giornata, avrà la difesa meno battuta di tutta l'Europa,
1: considerando 26 gol subiti,
3: esattamente, non credo che ne prenda 10 con la prossima, e quindi significa anche che si può giocare bene difendendo, questo l'avevamo anche un po' accennato. Però insomma l'Arsenal sicuramente si ripropone. Tra l'altro mi viene da fare anche questa riflessione, no? L'allievo che di fatto batte il maestro, no? Che alla fine batte Guardiola, e potrebbe essere questo anche
0: passaggio di consegne,
3: così,
0: sì.
3: Il passaggio di consegne, Guardiola che dopo tanti anni e tanti successi andrà via quasi sicuramente dal Manchester City, che dovrebbe prendere Maresca, quindi danno fiducia anche a un altro giovane,
2: altro
3: anche
2: allievo.
3: Lui allievo di, esatto. di guardiolini, diciamo,
0: sì,
3: così.
0: Sì.
1: E poi Quintiliano, anche in Champions sarà un po' una sfida del genere, no? L'Arsenal che ha battuto l'Atletico Madrid, due squadre prettamente difensive, contro il PSG che ha battuto il Bayern in quella scoppiettante semifinale. Quindi si riproporrà un po' questo confronto fra due
0: spagnolo
1: tipi
0: anche
1: di, di calcio.
3: Tra l'altro derby spagnolo in panchina. Io dico che sulla carta io vedo il Paris Saint Germain proprio più forte, no? Secondo me è la squadra più forte del mondo,
1: però
3: le finali, le finali vanno giocate. Ricordo sempre quel Manchester City Chelsea con Tuchel sulla panchina del Chelsea, che ora qualcuno lo considerava un po' troppo defensivista. Alla fine praticamente, se ricordate quella partita, io la ricordo benissimo, alla fine, come si dice da queste parti, gliela incartò,
2: imbrigliò il sito di
0: parecchio.
3: Esatto. Certo, se il Paris Saint Germain gioca da Paris Saint Germain, credo che sia superiore, però anche in quel caso insomma si parla di due squadre comunque che hanno vocazione offensiva, però entrambe, tant'è che la seconda difesa dell'Europa è proprio quella del Paris Saint Germain, quindi è importante questo quando si parla dei risultati, dei giochisti. Secondo me c'è anche una via di mezzo,
2: esatto,
3: contempli sia il bel gioco che il non incassare, le due fasi del calcio, no? Fase di possesso e fase di non possesso.
2: PSG poi battuto dal Chelsea di Maresca, che poi sostituirà vai Guardiola al City. Ci sarà un discreto valzer degli allenatori in Premier League, come in Serie A. Mi affascina molto la voce di Sarri all'Atalanta. Invece, a che punto siamo, brevemente in 30 secondi, Quintiliano, per la panchina azzurra? Conte sempre più vicino?
3: Conte io lo vedo troppo tranquillo, secondo me. Io guarda, non voglio dire, ve l'ho rivelato la scorsa settimana, no? Qualche giorno fa c'è stato un incontro con Malagò, non so l'esito di questo incontro, ma ricorderete che quando si cominciò a parlare di Malagò, primo sponsor De Laurentiis, se gli chiesero, ma se gli dovesse chiedere Conte, beh io non potrei dire di no, l'importante è che mi avverta prima. In realtà Conte già lo ha fatto capire, adesso ufficialmente lo dirà nell'ultima giornata. Io presumo che sia in vantaggio Conte, fermo restando che occhio a Mancini, non credo Allegri, e credo resti una suggestione mediatica Guardiola. Questo è il mio punto di vista.
1: Certo. Grazie,
0: Quintiliano.
3: Grazie, a venerdì.
1: A presto,
3: ciao,
1: a venerdì.
0: Ciao.
1: Adesso, come sempre, sulle strade del Giro, ci arriviamo
0: con i Fools Garden e Lemon Tree.

0: sulle strade del Giro.
1: Ben trovati da Chiavari, undicesima tappa del Giro d'Italia, con ovviamente la fuga come era preventivabile, ma ha fatto fatica a prendere forma e il gruppo lì davanti si sgretola in questo momento. Manuel,
2: si continua ad andare avanti a scatti adesso dal nutrito plutone dei coraggiosi, sono evasi in sette: Enric Mas, Movistar, Chris Harper, Pinarello Q365, Warren Barguil, corridore del team olandese Picnic NL, poi due effettivi della Bolti, Bais e Crescioli, Narvaez della UAE che ha già vinto due tappe e su questi arrivi può fare assolutamente male, e anche l'eterno Diego Ulissi, XDS Astana, corridore che ha già vinto 8 tappe al Giro d'Italia e cerca la nona sinfonia. Non sono particolarmente lontani rispetto agli ex compagni di fuga, non è escluso il ricongiungimento, si va comunque in salita e si fa tanta fatica perché si è andati fortissimo fino adesso. Cristiano,
1: GPM di seconda categoria, quello che stanno affrontando i battistrada Colle di Guatarola, che il più complicato quest'oggi, seconda categoria, poi fase di discesa, ma la strada praticamente continuerà a salire fino a pochi chilometri dalla fine. Visconti.
3: Sì, hanno appena terminato Colle di Guaitarola, la salita più impegnativa di oggi, in seconda categoria, quasi 10 chilometri al 6,5%, e adesso si comincia a delineare. Direi che un nome favorito anche oggi sta venendo fuori ed è di nuovo quello di Narvaez, che è il dominatore assoluto un po' delle tappe da fuga.
1: Eh sì, Narvaez ne ha già vinte 2-4 in totale al Giro d'Italia. UAE che ha perso subito sostanzialmente il suo capitano Adam Yates, poi ha perso anche Vine e Soler, quindi si è un po' riadattata, no Ghirotto?
4: Sì, ma si è riadattata molto bene, perché sta facendo questo Narvaez un Giro d'Italia da autentico protagonista. Devo dire che su questo gruppetto di sette fuggitivi sarà lo spauracchio, quindi nessuno, come dire, lo aiuterà, dovrà, se questa fuga arriverà, cercherà di casomai di staccarli oppure di isolare tutto quello che può isolare. Attenzione, perché comunque anche Ulissi è un bel corridore e ha esperienza, e anche Enric Mas, che in questo Giro d'Italia è venuto qua per fare classifica, ne è uscito e adesso dovrà in qualche modo riscattarsi.
1: A tre minuti il gruppo Magliarosa, Monaco Dignoni.
2: Gruppo Magliarosa che, dopo aver diciamo osteggiato la fuga, ma più che per volontà effettiva delle squadre degli uomini di classifica, per quella delle squadre di coloro che non erano riusciti a entrare nella fuga stessa, adesso sta lasciando andare, viaggia con andatura regolare, condotto dagli uomini della Bahrain Victorious, della Magliarosa Eulalio e quelli della Visma di Jonas Vingegaard, che pedala costantemente nelle prime posizioni. Davanti continuano a sgranarsi, adesso davanti sono rimasti solamente in tre, ovvero sia Harper, Narvaez ed Enric Mas, con lo stesso Narvaez che cerca di avvantaggiarsi perché di fatto nessuno vuole portarselo fino al traguardo. Cristiano.
1: Giovanni Visconti, oggi ci sono rischi per gli uomini di classifica?
3: Allora, fino al momento in cui la fuga finalmente è partita, qualche rischio c'era, perché la corsa era un po', come abbiamo detto, poteva succedere di tutto, no? Quindi bisognava stare davanti e stare molto attenti. Adesso il gruppo, che è segnalato a più di tre minuti, sta andando più tranquillo e credo che gli unici rischi adesso saranno la prossima discesa, che è molto tecnica, dopodiché credo che finiranno la tappa in tranquillità senza stare a rischiare troppo.
1: Anche perché insomma credo che anche dall'ammiraglio Ghirotto arriverà un segnale di fate con calma, attenzione.
4: Ma guarda Cristiano, dopo una tappa a cronometro c'è sempre un po', come dire, bisogna capire le gambe come stanno, parlo ovviamente degli uomini di classifica, perché se qualcuno si accorge che magari si sfila un pochettino, visto che il finale è veramente articolato, c'è una discesa veramente complicata, poi discesa e 6 km arrivo, bisogna stare in guardia, bisogna stare davanti, non bisogna perdere l'attimo fuggente, come si dice. Attenzione, perché non è poi così scontato che qualcuno ci possa provare.
1: 62 km, 400 metri al traguardo, davanti Mas della Movistar, Harper della Pinarello, Narvaez, Team UAE Emirates, 19 secondi sul gruppo di ex compagni di fuga, 3-10 c'è la maglia rosa, il gruppo della maglia rosa. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: il sesso occasionale di Tananai che ci riporta in diretta dopo le strade del giro ancora nella puntata di oggi del Caffè di Radio 1 Sport. Allora, Jacopo, Emanuele
1: e salutiamo e ringraziamo per essere con noi Giorgio Capodoglio del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio Giorgio, grazie per essere su Rai Radio 1 Sport.
0: Ciao Giorgio.
2: Ciao, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio anche ai vostri ascoltatori.
1: Abbiamo già accennato prima al discorso Arsenal, ovviamente campione in Inghilterra dopo il pareggio ieri del Manchester City, che di fatto chiude la questione in cima alla classifica di Premier League. Però le inglesi, lo dicevamo, possono essere ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, super protagoniste in Europa, perché la tripletta è possibile: Champions League con l'Arsenal, Conference League con il Crystal Palace, finale sempre la prossima settimana, e da stasera si comincia con l'Europa League, finale Friburgo contro Aston Villa.
2: Eh sì, con Aston Villa che peraltro parte ovviamente favorito, anche perché ha nel suo allenatore Unai Emery, chi possiamo dire, no? Ha un po' nell'Europa League il proprio giardino di casa,
1: certo. Visto
2: che l'ha vinta già 4 volte, ha disputato 5 finali, insomma questa per lui potrebbe essere l'occasione di arrivare addirittura alla cinquina di vittorie di Europa League. È una squadra forte in ogni reparto, anche in ottima condizione fisica da quello che si è visto venerdì scorso contro il Liverpool, quindi ovviamente l'Aston Villa parte favorito, Villa che potrebbe tornare a vincere un trofeo europeo dopo 44 anni, ricordiamo Coppa Campioni nel 1982, che peraltro arrivò proprio contro una squadra tedesca, perché era il Bayern Monaco di Rummenigge, quindi diciamo un bel revival e sicuramente tante emozioni, immagino soprattutto per le generazioni più giovani, no? Perché comunque avranno sentito 1000 volte i racconti di quell'Aston Villa. È vero che Europa League non è Coppa dei Campioni, però è pur sempre un trofeo europeo, quindi posso immaginare, no? Come arrivino a questa serata, le emozioni che stanno vivendo. Dall'altra parte c'è una squadra che non ha mai vinto un trofeo nella sua storia e quindi sì, può vivere la sua notte magica.
3: Eh sì, la Bundesliga ne sta regalando, diciamo, di queste favole negli ultimi anni. Certo, è veramente una montagna da scalare contro lo specialista dell'Europa League, quantomeno non è contro il Siviglia, questo può essere l'unico aspetto positivo per il Friburgo. Però tra l'altro l'unica finale d'Europa League che ha perso Emery era con l'Arsenal, e questo è un collegamento, diciamo, con i Gunners, che invece hanno cambiato il corso della loro storia proprio ieri. Però effettivamente la Aston Villa, anche per la costruzione della squadra, si sta riconfermando anche al quarto posto in Premier League, quindi anche con la certezza comunque di giocarla la massima competizione europea l'anno prossimo, guardando anche le rose a disposizione, gli 11 con cui può scendere in campo e quello che può scegliere Unai Emery. Evidentemente il Villa ha tutto da perdere questa sera.
2: Sì, no, diciamo anche un piccolo particolare, mi leggo a quanto hai detto tu, il Villa è praticamente quarto. Allora, il Villa ha la matematica certezza di essere in Champions, sì, League, perché vanno le prime 5 in Inghilterra,
1: esatto,
2: quest'anno.
1: Sì.
2: E cosa accade però? Che il Liverpool è a 3 punti dall'Aston Villa e una miglior differenza reti. Ciò significa che se il Villa oggi vince con l'Europa League e all'ultima giornata il Liverpool dovesse vincere in casa col Brentford e l'Aston Villa perdere con il Manchester City, il Liverpool diventerebbe quarto e l'Aston Villa quinto. In questo caso andrebbe in Champions League anche la sesta inglese,
1: perché l'Aston Villa ci andrebbe come vincitore dell'Europa League,
2: sì,
1: e invece arrivando quarto ci andrebbe come quarto della classifica. Queste sono le regole, sì, UEFA, stranissime, ma è così, giustissimo.
2: Secondo me è folle della UEFA.
1: È folle, sì, perché
2: veramente
1: il posto aggiuntivo della Champions, il quinto, cioè, non viene considerato come un posto del campionato, insomma, è un po'
3: un 4 più 1 strano.
1: Sì, fra l'altro ad oggi il Chelsea sarebbe in Conference, addirittura il Bournemouth sarebbe, esatto, o in Europa League o in Champions,
3: sesto posto,
1: a seconda, sì, di come andrà l'ultima giornata. E c'è poi la Premier League, il campionato inglese, che potrebbe avere 10 squadre addirittura se il Crystal Palace vincesse la Conference, andasse a quel punto in Europa League, e quindi da quindicesima, come il Crystal Palace, si aggiungerebbe al plotone inglese dell'anno
3: prossimo.
1: Ulteriore
3: dimostrazione del dominio inglese ormai, Giorgio.
2: Eh sì, beh, anche l'anno scorso alla fine, sì, abbiamo, sì, visto qualcosa di simile, perché già quest'anno avevano 6 squadre in Champions. In questo caso era perché il Tottenham, sì, aveva vinto l'Europa League l'anno scorso. Sì. Peraltro, ecco, anche questo colpisce, cioè il Tottenham che ha fatto la Champions non è ancora matematicamente salvo.
3: È vero, si giocherà tanto. Tutta all'ultima giornata, sì. Ieri sconfitta a Stamford Bridge contro il Chelsea, quindi ancora non è arrivata la matematica. Tornando alla finale di Istanbul di questa sera, Giorgio, che armi può contrapporre in qualche modo il Friburgo? C'è un'arma anche italiana.
2: Eh sì, tra le armi c'è proprio Grifo, che peraltro è il giocatore che ha segnato più gol nella storia del Friburgo, quindi è il giocatore simbolo, peraltro molto amato in Germania, anche dai tifosi neutrali, per il fatto che qualche anno fa disse a un arbitro di non assegnargli un calcio di rigore perché non aveva subito fallo, cioè questo è un gesto che è stato molto stimato in Germania. Sicuramente lui è uno degli elementi principali di un Friburgo che però è andato crescendo nel corso della stagione. Loro avevano perso uno dei giocatori chiave, Doan, che è stato ceduto in estate, eppure Schuster, che pensate è soltanto al secondo anno di carriera da allenatore, sta riuscendo comunque, è riuscito a migliorare la sua squadra ancora una volta nel corso della stagione, quindi diciamo non parte già battuto, perché comunque una finale, certo. E si sa che in una finale può accadere di tutto. Sicuramente la pressione forse è più addosso all'Aston Villa rispetto a loro, perché ha un po' più tutto da perdere, diciamo, certo. in questo caso rispetto ai tedeschi.
1: Devo fare un po' il polemico. Come mai Vincenzo Grifo è stato poi dimenticato dalla nazionale? Perché fu convocato un po' a sorpresa, no? Erano i tempi di Mancini che pescò Zaniolo ancora sconosciuto, Reteghi completamente sconosciuto, se non sbaglio erano quegli anni lì, no? E chiamò Grifo,
3: Gnonto anche Gnonto, forse.
1: Chiamò Grifo dalla Friburgo, dalla Bundesliga. Però insomma lui si è sempre mantenuto sui suoi livelli, magari non è un fenomeno, però in questa nazionale è vero non faceva parte del gruppo per i playoff, quindi per carità Gattuso ha fatto scelte più legate anche al recente passato, però magari alla lunga Grifo poteva essere un elemento utile.
2: Sì, anche perché comunque poteva essere utile anche sull'esterno, insomma, offensivo, visto sì. Che l'Italia sarebbe servito, ma infatti potrei girare il discorso citandoti Ruggeri, sì. Titolare nell'Atletico, potrei girarti il discorso con Cagliote, che sta facendo molto bene anche lui in Inghilterra, cioè alla fine non so perché ci sono dei giocatori che non vengono considerati. Infatti quando si parla del calcio italiano, secondo me il discorso ovviamente è più grande, è legato tutto al discorso organizzativo e tutto, ma secondo me quel discorso lì, quell'aspetto lì va oltre la mancata qualificazione ai mondiali, perché secondo me nelle mancate qualificazioni ai mondiali, soprattutto nell'ultima, ci sono anche però tanti errori tecnici che sono stati fatti, perché io credo che l'Italia, così come è comunque più forte della Bosnia, per esempio, certo. Delle squadre che ha affrontato.
1: Forse ecco. Proprio per questo, siccome l'aspetto è stato anche mentale, magari un gruppo, non so, diverso, con meno pressioni o comunque con i giocatori anche che citavamo prima, magari avrebbe potuto giocare più tranquillo, non so, senza la pressione addosso di questi 180 minuti che sono finiti malissimo, anche perché poi chi giocava all'estero come Reteghi per di più giocava in un campionato non competitivo come l'Arabia, a differenza di Grifo che è in Bundesliga, di Ruggeri, di Cagliode e degli altri che giocano nei migliori campionati europei, allora perché chiamare Reteghi?
2: Sì, sì, noi sono totalmente d'accordo con te su questo, da questo punto di vista, ma secondo me ci sono anche vari altri, cioè io ho visto delle partite in cui abbiamo messo, secondo me, alcuni giocatori non nelle posizioni migliori, abbiamo forse il problema che abbiamo tanti giocatori forti nello stesso ruolo, perché qui Di Marco, Calafiori, che magari, cioè secondo me Calafiori che a volte ha faticato anche a essere schierato nel suo ruolo, che è probabilmente stato il miglior terzino sinistro della Premier in questa stagione, cioè non lo so, secondo me ci sono tante difficoltà e contraddizioni da questo punto di vista anche nelle gestioni tecniche della nazione italiana. Speriamo che la prossima possa andar meglio. Sicuramente l'Italia forse in questo momento paga anche tanto la tensione ormai, cioè sì. È diventato quasi un po' come era per l'Arsenal fino a ieri sera, cioè nel momento chiave hai quasi più paura di vincere, perché secondo me quello l'Italia l'ha pagata tanto. Io l'ho notato anche in alcuni giocatori, pensate anche per esempio al blocco Inter, sì. Pensate come questi giocatori paradossalmente hanno cominciato ad alzare il loro livello dopo che l'Italia è stata eliminata.
1: Infatti tutti si aspettavano un crollo dell'Inter.

0: essere liberati di qualcosa. Quindi sì, pensate quanto questo forse condizioni al momento i giocatori italiani. Quindi servirà forse, ecco, forse manca qualcuno di grande personalità, o in panchina o, esatto, o anche in campo.
1: E forse, ecco, dovremmo anche virare su un allenatore magari un po' più giovane, questi quarantenni che stanno avendo molta fortuna sia in Serie A, beh, ripenso anche alla, appunto, alla finale di Europa League. Schuster è un quarantenne, alla fine, senza arrivare poi a parlare del CT della nazionale tedesca Nagelsmann, che è ancora più giovane a parte di Schuster, oppure poi puntare sull'esperienza, come può essere anche Unai Emery. Se stasera Giorgio Emery dovesse vincere la quinta Europa League e riportare questo trofeo con l'Aston Villa, potrebbe definirsi chiuso il suo ciclo ai Villans e potrebbe essere un nome che può rientrare nel più ampio valzer degli allenatori, ormai non solamente nostro ma europeo in generale?
0: Dipende cosa investirà poi il Villans, però, perché cosa faranno loro? Perché comunque lui ha anche parlato che può essere l'inizio di una nuova era per l'Aston Villa. Vincere un trofeo europeo potrebbe anche significare per il Villa far quel passo in più poi successivamente. Quindi anche pensando a quali panchine possono liberarsi, toccherebbe anche lì, difficile, no? Ragionandoci, cioè quella di Real Madrid, che forse era la più contesa, è stata assegnata a Mourinho.
1: Un Emery in Serie A ti piacerebbe vederlo?
0: Emery in Serie A?
1: Magari potrebbe essere, visto che tante panchine ormai sono in bilico.
0: Vabbè, sicuramente Emery potrebbe fare la differenza, però quello che mi chiedo io a livello europeo, se ti conviene più allenare oggi l'Aston Villa,
1: certo,
0: oppure guidare una squadra italiana. Certo. Ecco,
1: se ti trovi in Premier League, sì, tendenzialmente ci rimani, dici, giustamente.
0: Poi attenzione, ci sono anche squadre italiane che secondo me, società italiane che hanno anche i mezzi economici per poter fare quel passo in più se non commettono magari errori di mercato, ecco.
2: Visto che siamo ormai quasi verso il GR1 delle 16, però voglio salutare e ringraziare Giorgio Capodaglio del Corriere dello Sport Stadio con domanda su Guardiola. Lascerà il Manchester City, annata con il secondo posto in campionato, con l'eliminazione dalla Champions. Dove andrà Guardiola? C'è stato anche il fantamercato che lo vedeva CT Azzurro, però credo sia destinato a rimanere fantacalcio.
0: Sì, direi. Allora, sicuramente io credo che lui sicuramente si prenderà un anno sabbatico, poi è sempre che confermi l'addio, perché lui ancora ieri sera non l'ha voluto quasi confermare, forse ci è anche rimasto male, secondo me, che è uscito fuori il giorno prima, la notizia c'è fuori il giorno prima di una partita importante. Però ecco, io immagino per lui un anno sabbatico, un anno di stop, un po' come, anzi ormai Klopp sono più anni, si fermerà un attimo e poi vedremo dove andrà. È difficile anche immaginare oggi quale club possa chiamare Guardiola, nel senso che Flick ha confermato con il Barcellona. Ecco, se ci fosse una società italiana con tanti soldi da investire lì, è un tipo di allenatore che fa migliorare tutto un movimento quando arriva, e quindi secondo me dove va, insomma, può migliorare non solo la squadra ma proprio tutto un movimento, l'abbiamo visto in Inghilterra in questi anni anche, quindi sarebbe una bellezza per il calcio italiano avere un Pep Guardiola in futuro. Però ecco, dipende, non vedo oggi una società che sia in grado di dargli magari ciò che vuole. Quindi al momento è anche difficile effettivamente immaginare dove possa andare Guardiola, perché comunque si è legato così tanto al Manchester City che è difficile vederlo in un'altra panchina inglese, ecco, al momento.
1: No, è vero, è complicato ipotizzarlo in questo momento, ma diciamo, a prescindere ora dalla panchina azzurra che in questo momento è vacante, vedremo quale sarà poi il commissario tecnico. Ce lo vedi Pep Guardiola come CT?
0: Allora lo vedo, però ha bisogno di tempo per lavorare, cioè dovresti fare degli stage anche di un mese magari, no? Per lavorare bene con i giocatori, mettere riuscire a far digerire un po' quelle che sono le sue idee. Quindi o va in una nazionale già pronta a recepire quelle che sono le sue idee, oppure comunque avrà bisogno di tempo.
2: Diciamo che da quest'anno, dal 2026 a settembre-ottobre, ci sarà la sosta che dura il doppio, tre settimane, quindi in piccola parte è un qualcosa che citavi tu.
0: Sicuramente avrebbe modo in questo senso anche di godersi, tra virgolette, di più la vita, cioè un impegno di

0: diverso rispetto a quello di una squadra di club, no? Quello con una nazionale, quindi sicuramente potrebbe riuscire anche a gestirlo meglio, non è proprio un lavoro quotidiano. Però ecco, sarei curioso di vedere se, perché non sarebbe facile far recepire le proprie idee, insomma, in così poco tempo, comunque anche in un solo mese così. Però è un grandissimo allenatore, un genio del calcio Guardiola, quindi
1: Vedremo.
0: diciamo che mi dicessero che allena l'Italia, dicono Guardiola ad allenare l'Italia, sarei felice, poi toccherebbe dargli i giocatori tecnicamente in grado di applicare il suo gioco. E no, purtroppo non li puoi comprare.
2: No, sì,
3: no, quello non si può fare nulla.
1: È il bello delle nazionali, è vero. Grazie, grazie davvero, Giorgio
3: Grazie.
1: Capodaglio.
0: Un saluto a voi.
1: Un saluto, a
0: Dai,
1: presto.
0: buona serata, a
3: Ciao
0: presto.
3: Giorgio, grazie
1: Ciao.
3: Mille.
1: Adesso, Gabriele, come sempre, arriviamo in musica al GR1 delle 16. Ci sarà all'interno anche l'aggiornamento
2: Sì.
1: sul Giro d'Italia. Poi torniamo.
2: L'ultima mezz'oretta,
1: Ultima mezz'oretta del caffè, ma poi ancora Giro d'Italia con
2: Sì.
1: l'arrivo della tappa e i tempi supplementari alle 18.
2: E allora ci ascoltiamo quello che sarà sicuramente uno dei successi più ascoltati durante l'estate, ovvero il brano dei The Colors dal titolo Rolling Stones.

0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Video shock del ministro israeliano Ben Gvir che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in ginocchio e ammanettati. Tutti i particolari in diretta con Cecilia Rinaldini in studio.
4: Le immagini in cui il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir schernisce gli attivisti nel porto di Ashdod stanno scatenando un'ondata di indignazione e persino Netanyahu critica il ministro pur ribadendo il diritto di Israele di fermare la flottiglia. Ben Gvir ha sbagliato la sua modalità, non è in linea con i nostri valori, dice il premier israeliano. Nel video Ben Gvir cammina trionfante con una bandiera israeliana in mezzo a centinaia di persone in ginocchio, faccia a terra e mani legate dietro la schiena mentre viene suonato l'inno nazionale israeliano. Una di loro che grida Palestina libera viene sbattuta a terra. Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare, dice Ben Gvir. Sono venuti con molto orgoglio e guardate invece come sono ridotti, non sono eroi ma sostenitori del terrorismo. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese, sbotta il ministro degli esteri israeliano Saar. Ben Gvir gli risponde che Israele non deve porgere l'altra guancia ai sostenitori del terrorismo. Gli avvocati denunciano abusi e umiliazioni, la Global Sumud Flottiglia parla di un trattamento vergognoso e riprovevole. In serata previsto il rientro dei primi due italiani.
3: E il titolare della Farnesina Tajani convoca l'ambasciatore, trattamento inammissibile, lesivo della dignità umana, il commento duro della Premier Meloni che aggiunge l'Italia pretende le scuse. La crisi in Medio Oriente è stato uno dei temi al centro dell'incontro che la Premier ha avuto con il presidente indiano Modi. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo. La stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: E sulla vicenda della flottiglia insorge anche la politica.
6: Condanna unanime per le violenze mostrate nel video sugli attivisti della Sumud Flottiglia, sequestrati in acque internazionali e portati in Israele. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia ribadisce il pieno sostegno agli italiani in difficoltà, pur non condividendo la missione. Scene inquietanti, dice Forza Italia. Siamo di fronte ad una chiara e inaccettabile violazione dei diritti personali e internazionali. E Noi Moderati chiarisce che non si possono attaccare navi italiane. Le opposizioni chiedono al governo un'informativa urgente in aula. Elie Schlein del PD definisce agghiaccianti le immagini delle persone inginocchiate e ammanettate, un insulto alla dignità umana, dice, e ribadisce di dover sanzionare i responsabili di questo orrendo crimine e insieme a 5 Stelle, che ha partecipato ad un flash mob con alcuni attivisti davanti alla Camera, e AVS invitano a sospendere ogni accordo commerciale con Israele. Sanzioni durissime chiede anche azione. Carla Macrellino, GR1.
3: Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee sono leggermente positive. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea a Federico Simonelli.
7: Sì, piazza europea in moderato rialzo e miglioramento dopo l'apertura di New York. Milano guadagna lo 0,8%, la migliore Madrid più 1,1%. In testa al listino di Piazza Affari STM, sul buon momento del settore tecnologico, poco mosso il titolo Unicredit, che ora controlla poco più del 40% del capitale di Commerzbank. Apertura positiva, lo dicevamo, per Wall Street, mentre si attendono i conti di Nvidia. Il Nasdaq guadagna lo 0,5%. Continua a calare il prezzo del petrolio, infine, con il Brent che scende sotto i $109 al barile e il WTI sotto i 102. Linea Roma.
3: E prima di chiudere gli aggiornamenti rapidi sul Giro d'Italia, in diretta uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
8: Siamo nella fase calda di questa 11ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari dalla Toscana da Liguria. 41 km e 700 metri al traguardo di Chiavari, c'è una fuga numerosa là davanti, sono in 12, ci sono anche diversi italiani. C'è Scaroni, c'è Ulissi che ha già vinto 8 tappe in carriera al Giro d'Italia, c'è Filippo Zana, ci sono anche Bais e Crescioli. Hanno un vantaggio di 3 minuti e 13 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, che dopo aver tenuto sotto controllo la fuga sta lasciando solamente in questa fase un po' di spazio ai coraggiosi Cortina Vascoperta, fasi di sali e scendi molto impegnative dal punto di vista fisico e insidioso anche dal punto di vista tecnico, perché insomma le strade liguri le conosciamo tutti quanti, tante insidie per quelli che sono in fuga e anche per gli uomini che lottano per la classifica generale per cercare di non restare indietro. In rosa c'è sempre Eulalio con 27 secondi di vantaggio nei confronti di Jonas Vingegaard. Arrivo previsto intorno alle 17 con Danilo Ambra. A voi.
3: Grazie, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
0: Il caffè di Radio 1 Sport.
2: Ed eccoci ancora insieme in questo lungo pomeriggio del caffè di Rai Radio 1 Sport, e poi dopo il Giro d'Italia anche i tempi supplementari dalle 18 alle 19, ancora insieme, ancora in studio con Jacopo Barlotti, Emanuele Granelli.
9: Rieccoci, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
2: Gabriele Brocani.
10: Eccoci qui.
2: E naturalmente Danilo Gionta in regia e Marco Mascia alla parte tecnica. Li salutiamo di là dal vetro. Torneremo a parlare ancora di attualità, lo faremo anche in chiave tennistica, perché come detto la notizia di ieri è Alcaraz che deve rinunciare, oltre al Roland Garros, anche a Wimbledon, quindi
9: l'intera
2: a tutta
9: stagione sull'erba.
2: La stagione sull'erba, sì. Vedremo quando rientrerà, sicuramente perde molto l'annata del tennis, al di là di Sinner, certo, che adesso è il favoritissimo da qui all'estate. Però parleremo di questo e degli aggiornamenti che arriveranno dal Roland Garros con le qualificazioni, con tanti azzurri e azzurre in campo. Prima Gabriele?
10: Prima però facciamo ancora un po' di buona musica, perché dopo aver ascoltato The Chorus con Rolling Stones, adesso torniamo indietro agli anni 90 con un grandissimo successo di Kay dal titolo Strange World.

0: price, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Allora, vi promettiamo che il brano di Kay, Strange World, ve lo facciamo sentire. Intanto però abbiamo ascoltato Mick con questa canzone che si chiama Fabulous, una delle novità di queste ultime settimane. Sono le 16:09 minuti e torniamo a parlare di contenuti sportivi importanti, perché adesso apriamo una pagina di tennis, giusto?
2: Parliamo di tennis e contenuti importanti dell'ultimo giorni,
1: sì,
2: delle ultime ore quasi, perché la notizia di ieri, lo abbiamo detto, è Alcaraz costretto a saltare oltre al Roland Garros anche Wimbledon, tutta la stagione sull'erba. E allora ne parliamo con Claudio Zimaglia, che è osteopata, fisioterapista, ha lavorato in passato anche con Sinner e con Djokovic. Grazie Claudio per essere qui su Rai Radio 1 Sport.
3: Sì, buongiorno a voi.
4: Buon pomeriggio, grazie.
2: Ti chiediamo subito l'importanza della salute, soprattutto del polso, che è un problema evidentemente che sta preoccupando e tenendo fuori Alcaraz in questi ultimi mesi. Insomma, per un tennista si tratta di un qualcosa di molto importante.
3: Certo, il problema non è solo Alcaraz, ma il problema è un po' una situazione a rischio per molti tennisti.
2: Esatto.
3: A causa delle sollecitazioni del colpi che subiscono, e quindi alla fine è una situazione abbastanza a rischio. E per Alcaraz sembra che ci sia questa tenosinovite, quindi un'infiammazione alla guaina del tendine che compromette la funzionalità, e quindi l'idea è quella di mantenerlo a riposo finché non recuperi completamente. Quindi hanno scelto una via conservativa, che vuol dire riposo e attesa, ma almeno ci vogliono 2 mesi prima che possa riprendere la racchetta in mano.
4: Tendenzialmente quali sono le cause principali di questi infortuni, in particolare proprio nel tennis, visto che la parte è particolarmente delicata e sollecitata? E in questo senso, nel caso proprio, nella fattispecie specifica di Alcaraz, quanto ha inciso anche il suo stile di gioco, in cui con le continue variazioni, col suo uso del polso particolarmente sollecitato, può aver in qualche modo ancora di più le sue frustate particolarmente ripetute abbiano potuto creare uno stress ancora maggiore su quella parte del polso?
3: Certo, la causa principale sono le sollecitazioni continue causate dalla quantità di colpi che il polso subisce durante l'arco della giornata, del mese, dell'anno, e più che altro anche le vibrazioni determinate dalla racchetta. Poi ultimamente i colpi sono esasperati, perché la ricerca di questo top spin comporta uno stress notevole dei tendini, con una sollecitazione continua in rotazione, e quindi la guaina del tendine è messa sotto stress in maniera continua, e alla fine si creano delle situazioni abbastanza a rischio per quel che riguarda sia la parte biomeccanica che la parte miotendinea. Quindi diciamo che l'esasperazione dello sport e la continuità e diciamo la ripetitività di un gesto comportano alla fine, sia per il servizio, sia per il dritto che per il rovescio, delle sollecitazioni che non si riesce in breve tempo a recuperare, perché purtroppo il tennista gioca sempre, i tornei sono tanti e non c'è possibilità di riposo, e in più il cambio di superfici, le palline mettono continuamente a rischio la situazione critica già del polso.
4: Lo stile di gioco quindi di Alcaraz incide su questo tipo di problema, e in un certo senso questi continui movimenti, appunto frustate che dà soprattutto con il dritto, in un certo senso hanno contribuito a peggiorare questo tipo di problema che aveva avuto nel torneo subito dopo, tra l'altro, Monte Carlo.
3: Diciamo che sicuramente non aiutano, anche se il colpo è potente, violento, e lui riesce a sfruttare al massimo le sue potenzialità fisiche, e anche il servizio sicuramente dà un colpo abbastanza importante, una sollecitazione molto elevata. E quindi sì, i rischi sono alti da questo punto di vista, perché il suo modo di giocare è molto estremo, tra virgolette. Poi anche la presa della racchetta fa anche la differenza da una teta all'altra. L'unico problema è che è difficile avere il tempo per recuperare, e quindi bisogna capire un attimino quello che è realmente successo per scegliere la strada corretta e capire quali sono i tempi e quando potrà rientrare. Però è una sollecitazione abbastanza comune per molti atleti, ovvio che più il livello è alto e più i rischi aumentano.
2: Ecco, ha già citato in parte il problema, c'è anche il problema che riguarda tutto lo sport al giorno d'oggi: si gioca troppo, no?
3: Si gioca troppo, il problema non è semplice definire il calendario, perché ci sono gli sponsor che spingono, i tornei che alla fine sono tanti, c'è il problema legato anche al fatto che uno deve mantenere o comunque sia valutare il suo ranking e capire che l'anno prima ha fatto un certo risultato, l'anno dopo magari lo vuole riconfermare o lo sponsor spinge perché ci sono i soldi in mezzo, e quindi non è semplice dire di no a dei tornei, e quindi i rischi aumentano, ma non solamente per il polso, questo vale anche per altri distretti corporei, il polso ancora di più per una catena cinetica collegata al gomito e alla spalla, e quindi sinceramente oltre al lavoro fisico occorre fare molto lavoro di prevenzione e non solamente pensare al recupero, alla riabilitazione una volta che è successo il problema. È difficile poterlo prevenire, però allo stato attuale l'unico modo è cercare di capire quali sono sia gli esercizi o i metodi o le attenzioni sia da parte del medical team che da parte del performance team, per valutare prima quello che è il calendario e capire come sfruttare al massimo i tempi di recupero.
2: Poi Alcaraz aveva anche quei tornei spagnoli a cui non poteva rinunciare, mettiamolo così, anche per questione di bandiera.
3: Certo.
4: No, c'era sicuramente anche quello. Poi in patria aveva perso anche, insomma, aveva saltato la Coppa Davis proprio nel finale del 2025, quindi c'era una particolare anche richiesta. Era curioso anche, chiedo a Claudio Zimaglia, anche le tempistiche degli annunci anche di Alcaraz. Ha detto di saltare il Roland Garros 30 giorni prima dell'inizio dello Slam parigino, addirittura in questo caso 40 giorni prima dall'inizio di Wimbledon. Lei ci ha dato un pochino le tempistiche di questo tipo di infortuni. Secondo lei c'è la possibilità di poterlo rivedere quantomeno per l'ultimo slam stagionale fine agosto US Open?
3: Ma questo non dipende da me, dipende sicuramente da quello che sceglierà il medical team, perché solo loro sanno realmente quello che è la situazione del polso e della salute delle varie strutture biomeccaniche che gestiscono il movimento del polso. L'unica cosa è che è meglio comunque sia aspettare un mese più che anticipare i tempi, che poi magari succede qualcos'altro di peggio e diventa poi un problema ancora più grave. Quindi se hanno deciso di non intervenire chirurgicamente, sicuramente i tempi d'attesa devono rispettare biologicamente quello che realmente la situazione interna all'articolazione, quindi è meglio non affrettare i tempi. Dire quello che succederà non si sa, di base per New York dovrebbe essere a posto, però ripeto, dipende sempre da quello che deciderà il suo team.
2: Nel chiudere e nel salutare e ringraziare Claudio Zimaglia, fisioterapista, una curiosità: ma com'è che le palline più si gioca più diventano pelose e anche più diventano pericolose, cioè a rischio infortunio, più dure da rilanciare?
3: Sì, perché purtroppo diventano molto pesanti, quindi molti atleti definiscono di dover lottare contro un sasso che arriva alla racchetta, perché il feltro si da una parte o si consuma, dall'altra succede che si gonfia tra virgolette, e quindi crea maggior attrito con l'aria, per cui è difficile finire un colpo e quindi devi giocare molti più colpi rispetto a quello che eri abituati, che magari per carità ne vale per lo spettacolo, ma diventa un po' un problema per i giocatori se mantengono questo livello e questa intensità. Quindi sicuramente la pallina, e poi non ci sono mai le palline uguali da un torneo all'altro, quindi questo è un altro problema. I rimbalzi differenti tra la terra rossa e la superficie veloce o l'erba cambiano, e cambia quindi anche la velocità del braccio, quindi sicuramente questa condizione qua, ne hanno già parlato diversi atleti, ma ancora oggi non hanno preso una decisione, diciamo, definitiva.
4: Poi devono calibrare le forze a seconda proprio appunto delle palline, non solo da un torneo all'altro, ma delle volte anche da un game all'altro, quindi è particolarmente complicato. Prima di salutare veramente e ringraziare tantissimo Claudio Zimaglia, si trova in questo momento a Parigi al Roland Garros, faccio un paio di domande volanti, visto che ha lavorato anche, ha avuto modo di collaborare con Jannik Sinner, si aspettava anche questo ulteriore step fisico da parte di Jannik, che ha giocato tantissime partite negli ultimi 3 mesi e ha fatto vedere anche di ritrovarsi delle energie inaspettate nonostante sia abbastanza chiaramente stanco. E poi un'ultimissima anche su questa collaborazione con Marta Kostiuk, l'Ucraina, in questo momento mi pare che sia particolarmente fortunata visto l'ultimo torneo vinto a Madrid.
3: Sì, con Marta abbiamo cominciato a lavorare da gennaio, dopo che ho finito con Nova, che sinceramente è una situazione completamente diversa, anche perché il torneo del WTA è diverso da quello dell'ATP per quel che riguarda anche la situazione emozionale dell'atleta. Quello che comporta lei è che è una grandissima atleta dal punto di vista fisico, quindi stiamo cercando solo di mettere un po' di ordine e gestire meglio le forze di tutto quello che è la sua, diciamo, potenzialità, e quindi in qualche modo i risultati stanno uscendo, e quindi brava lei più che altro, non io. E quindi vediamo cosa succederà. Per quel che riguarda Sinner, direi che sta facendo un lavoro incredibile, sia lui che tutto il team, e quindi penso che le prospettive sono alte, quindi potrà solamente migliorare e ottenere ancora dei grandissimi risultati come ha fatto fino ad oggi. Non penso che il fisico sia un problema, perché il team che ha sicuramente sta a gestire al 100% al meglio tutto quello che sono gli sforzi fisici, quindi penso solo che avremo delle grandi soddisfazioni da lui.
2: E allora lo speriamo vivamente. Grazie Claudio Zimaglia per essere stato qui su Rai Radio 1 Sport. Un saluto e buon lavoro.
4: E in bocca al lupo per Parigi.
3: Grazie mille, a presto, arrivederci. Grazie.

0: E come ogni promessa deve diventare un debito, questo brano l'abbiamo appunto suonato, quello di K Strange World, un pezzo che veramente ha monopolizzato l'airplay per parecchi mesi, non qualche anno fa. Il brano alle 16.24 ci riporta nell'ultima parte di questo caffè di Radio Uno Sport,
1: che hai preso
0: lungo.
1: Poco fa
0: l'ho preso,
2: l'ultimo
0: sì.
2: sorsetto
1: l'ultimo
2: proprio.
1: Sorsetto fra poco ci porta al Giro d'Italia con l'arrivo dell'undicesima tappa, tutto da vivere insieme alla nostra squadra sulle strade del Giro.
2: Anche perché le pendenze si fanno sempre più insidiose.
1: Sì, però
2: mi pare.
1: Oggi tappa comunque non montana,
2: sì,
1: mettiamola
2: esatto.
1: così, le montagne
2: però,
1: arriveranno.
2: Tratto di salita, diciamo.
0: Questa
1: salite
0: è la salita, sì.
1: insidiose, poi si riscende, insomma, ultimi chilometri con arrivo a Chiavari. Però ripartiamo dal tennis, perché abbiamo parlato dell'infortunio di Alcaraz che salterà anche la stagione sull'erba, dicevamo del Roland Garros che invece è cominciato per quanto riguarda le qualificazioni, c'è in campo Maestrelli, ci sono in campo anche azzurre.
2: Beh, ci sarà il derby poi nel femminile, anche
1: nel
2: tra
1: femminile.
2: Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. Intanto però sono arrivate due eliminazioni, prima di Lisa Picato contro Stevens, parliamo di una ex anche
0: certo.
2: finalista Slam, e Martina Trevisan poi battuta al terzo set dall'egiziana. Esatto,
1: peccato.
2: Sheriff aveva vinto per 8 punti a 6 il tiebreak del primo set. Sì, è un momento un po' delicato,
1: sì.
2: di parabola discendente. Senza dubbio della carriera della tennista toscana. Invece nel maschile, come abbiamo detto, ci sarà un derby tutto azzurro nell'ultimo turno di qualificazione, che si giocherà al meglio dei 5 set tra Andrea Pellegrino, la grande rivelazione dell'internazionale d'Italia, arrivato agli ottavi di finale, poi battuto da Jannik Sinner, e Marco Cecchinato. Ricordiamo ovviamente la sua grande vittoria su Djokovic ai quarti di finale del Roland Garros, e poi quella semifinale che è stato il punto più alto della sua carriera, poi battuto da Dominic Thiem. Il successo anche di Federico Cina contro Tomic, a proposito di parabole discendenti, sconfitto invece Travaglia dallo statunitense Zheng. Maestrelli in campo al terzo set, se la sta giocando contro Carbajes Baena, equilibrio comunque, siamo 1-0 per l'azzurro senza break nel terzo e decisivo set. Poi sarà il turno anche di Gianluca Cadenasso un po' più avanti contro lo svizzero Ridi. Si sta giocando anche ad Amburgo il torneo Neo 500, c'è stata una grande sorpresa, ovvero l'uscita di scena del numero uno del tabellone, ovvero Félix Auger-Aliassime, battuto in rimonta dallo statunitense di origine serba Kovacevic. Una parte alta del tabellone che si è aperta, e questo è un grande rimpianto per Flavio Cobolli, che ieri invece è stato battuto dal peruviano Buse ed era detentore del titolo, quindi perde 500 punti. Unico azzurro che rimane in tabellone in questo momento, Luciano Darderi, si gioca il passaggio, l'accesso ai quarti di finale del torneo contro il tedesco Hanfmann, però in questo momento è nella metà di tabellone un po' più complicata, perché c'è anche Alex De Minor che tra poco scenderà in campo contro Davidovic Fokina.
1: Domani il sorteggio del tabellone di Parigi della Roland Garros, con Sinner che arriverà a Parigi proprio domani. Allora, numero uno sarà Sinner ovviamente,
2: certo.
1: Numero due Zverev, visto che non ci sarà Alcaraz, finale possibile con il tedesco, che però ha in leggero svantaggio negli scontri diretti.
2: Leggerissimo.
1: No? 9-1 se non sbaglio.
2: Poi dopo l'ultima finale di Madrid, ecco. Finita in meno di un'ora, quindi figuriamoci.
1: E quindi poi Djokovic, eventualmente Auger-Aliassime, Medvedev come possibili
2: Beh,
1: avversari.
2: Il russo che abbiamo visto in semifinale a Roma è di altissimo livello.
0: Beh, sì.
2: Forse è una delle ultime occasioni per Djokovic di vincere il 25esimo slam. Prima a Parigi e poi forse la più grande opportunità a Wimbledon, vista l'assenza anche di Alcaraz.
0: Già.
1: Allora vedremo domani il sorteggio, naturalmente ve ne daremo conto nel corso della giornata su Radio 1 e su Radio 1 Sport.
0: Sì.
1: Finiamo invece qui il nostro caffè per questo pomeriggio, la linea va al Giro d'Italia sulle strade del Giro, poi torniamo alle 18 con tempi supplementari fino alle 19 e domani con ancora il lungo caffè.
0: E allora ci arriviamo con Tones and I, questa è Fly Away, per ci godiamo gli ultimi 27 chilometri con gli amici delle strade del Giro.
2: Ciao.

0: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
2: Ore 16 e 30 minuti, da Saxa Rubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione dedicata alla Corsa Rosa che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi l'assistenza tecnica si deve a Daniele Di Noia. Il peso sulle gambe della lunga cronometro nell'Alta Toscana comunque ha lasciato direi sulle spalle comunque di Eulalio il simbolo del primato, oltre alla constatazione, niente affatto male questa, che in Italia tutti abbiano ormai imparato il suo corretto nome di battesimo, Afonso, senza la L, segno questo di una sempre crescente popolarità del portoghese che si è ormai da giorni messo dietro la possibile definizione di meteora, evitando la deriva non solo sul lungomare della Versilia nella gara contro il tempo di ieri, ma anche a ben altre quote in precedenza, quelle del Blockhouse e poi di Corno, alle scale 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Così, con un tesoretto di 27 secondi su Vingegaard, Afonso Eulalio è ancora il corridore più riconoscibile in gruppo nel giorno in cui la Corsa Rosa compie il giro di boa di metà percorso, da Porcari, provincia di Lucca, Chiavari, siamo in provincia di Genova, con interessanti escursioni sulle pendenze dell'entroterra ligure per un totale di quasi 200 chilometri. A raccontarci le fasi decisive, la squadra di Radio 1 che coinvolgiamo subito, dando la linea ai nostri inviati. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 24 km e 700 metri al traguardo, davanti sono in 5 Mas Vlasov, Narvaez, Ulissi e Crescioli, insegue un gruppo guidato da Scaroni che insieme a Van Etvelt è caduto qualche chilometro fa, fase di discesa dopo lo scollinamento dal Colle degli Scioli, con ovviamente qualche rischio che viene preso da coloro che inseguono. Manuel,
4: diciamo che è stata una tappa esplosiva nel vero senso del termine fino a questo momento, una tappa che si è disvelata ad una velocità pazzesca sin da quando è partita, ovvero questa mattina dalla Toscana, con la partenza per l'appunto da Porcari. In salita e in discesa è successo di tutto, ci sono state le cadute, come hai detto tu, quella caduta che ha coinvolto tre corridori tra cui Scaroni, finito per terra anche Van Etvelt, finito per terra anche Zana che faceva parte di questo gruppetto. Adesso davanti sono rimasti in cinque, ma non è affatto escluso che qualcuno possa rientrare, perché al netto del fatto che il gruppo oramai è abbastanza distante, a 2 minuti e 49 e comunque non è un vantaggio ancora tecnicamente sufficiente probabilmente per arrivare al traguardo, può ancora succedere di tutto. Cristiano,
3: siamo intanto con Luca Pace, meteorologo di Trebi Meteo, che segue da vicino tutte le questioni meteo del Giro d'Italia. Cosa fate in particolare?
5: Questo innanzitutto è il quarto anno che collaboriamo con il Giro d'Italia. Noi siamo il meteo ufficiale del Giro d'Italia, ci trovate sia allo stand di partenza e arrivo, quindi la gente può entrare in contatto con noi, con chi ci conosce e chi ancora invece non ci conosce, ma poi forniamo un supporto proprio al Giro d'Italia appunto dal punto di vista meteo, e abbiamo visto anche in questa edizione, soprattutto nella prima settimana, come il meteo sia una variabile fondamentale per la corsa.
3: Anche perché tra poco arriveranno le montagne, allora cosa ci aspetta sulle salite del Giro d'Italia?
5: Direi che il maltempo e il freddo ce lo siamo lasciati alle spalle, quantomeno per la prossima settimana avremo l'anticiclone sulla corsa, quindi tempo stabile soleggiato, ma attenzione al caldo, in quanto sin dal prossimo weekend potrà farsi veramente sentire, i primi 30 gradi in pianura, ma anche per quanto riguarda le tappe di montagna appunto il caldo potrà svolgere un ruolo fondamentale appunto per i corridori.
3: Ci dobbiamo fidare, sì.
5: Sì, sì, soprattutto quando arriva il caldo, quello è facile da prevedere. Il problema sono le acquazzoni temporali.
3: Ecco, ma sulla montagna c'è anche rischio neve, sulle montagne di questo Giro d'Italia c'è rischio neve concreto, possibile?
5: Allora, se fossimo arrivati sulle Alpi settimana scorsa, sì, è nevicato settimana scorsa fin verso i 1000 metri, però come detto adesso è cambiato lo scenario, quindi abbiamo stabilità, tempo asciutto e soprattutto caldo. ancora dubbi sulle ultimissime tappe, quindi quando ci avvicineremo alle Dolomiti e poi alle tappe friulane, lì ancora la prognosi è riservata.
3: C'è stato però un inizio di giro abbastanza variabile, con pioggia, anche temperature fresche, non particolarmente rigide, ma sicuramente non in linea con il periodo. Dobbiamo abituarci anche a questo, a un maggio che insomma non avrà lo standard magari degli ultimi anni?
5: Beh, direi che maggio comunque dal punto di vista meteorologico è uno dei mesi più pazzi. Possiamo passare dal caldo al freddo anche pungente, quindi sì, è sempre stato così, negli ultimi anni questi contrasti si stanno facendo sempre più forti.
3: Allora, prima di salutare Luca Pace, che sotto le mentite spoglie di meteorologo in realtà è un ciclo amatore, oggi chi vince?
5: Beh, oggi tifiamo tutti Diego Ulissi, anche se temo una nuova vittoria di Narváez.
3: Grazie Luca Pace, torniamo ovviamente al racconto della corsa, 21 km e 600 metri al traguardo, davanti Mas, Vlasov, Narváez, Ulissi e Crescioli, Coscaro che sta facendo un grandissimo lavoro. Visconti?
6: Sì, sta facendo un grandissimo lavoro e forse però non è arrivata la comunicazione a Diego Ulissi davanti, perché in diversi frangenti di gara nell'ultima salita abbiamo visto Ulissi attaccare, Ulissi tirare con Scaroni che cerca disperatamente di rientrare. Io spero che gli venga comunicato al più presto, perché avere una doppia carta in questo finale con un Narváez così forte sarebbe l'ideale per XDS Astana.
3: Un po' monotematico Callaway, che manda sempre lì davanti Narváez, però ha vinto due volte su due.
7: Che potrebbe fare poker tappa oggi, vuol dire, perché insomma Narváez è veramente lo spauracchio di quelli che stanno lì davanti. Secondo me sta un po' giocando, perché lui ogni volta lascia andare due o tre corridori e poi con uno scatto ci rientra, anche veramente in modo agevole. Io penso che questo finale ormai ci riservi questi sei corridori. Attenzione, perché Ulissi si è dimostrato veramente in palla, certamente, giustamente dice Giovanni, non tecnicamente, tatticamente attento, perché c'è appunto Scaroni che è lì, che sta guadagnando insomma dei minuti importanti per la classifica e portarsi nei piani alti, però insomma è tutta da vivere, perché il finale sarà veramente complicato.
3: Chiama l'ammiraglia Narváez, Manuel.
4: Evidentemente deve fare il pieno di borracce, deve fare il pieno di gel, ha speso tanto, perché lui non faceva parte della fuga della primissima ora, ma poi è entrato a far parte dell'avanscoperta dopo essere partito da un gruppetto che era andato all'inseguimento. Da dire che è una gamba che, come si dice in gergo, gli scoppia, gli scappa via, perché è riuscito a rientrare nel gruppo dei migliori nello spazio di pochissimi chilometri, ma adesso in fondo alla discesa, e prima nello zampellotto, così lo chiamano i nostri amici veneti, che va a salire in quota nella zona di Cogorno, tutti quanti fanno il pieno di fontane di acqua e di gel, proprio perché poi la strada tornerà a salire, tornerà ad essere stretta, e quindi è importante in questo momento idratarsi, è importante alimentarsi, è importante fare il pieno di energia. Il gruppetto Scaroni, se così lo vogliamo chiamare, insegue a una trentina di secondi. Certo che insomma, come dice Visconti, sarebbe importantissimo per il team Astana riuscire ad essere in due. Sottolineo il grande lavoro che sta facendo Crescioli, che si è giovato dell'aiuto del proprio compagno di squadra Bais nella fase iniziale della tappa, ma adesso lì da cambi regolari a tutto quanto l'ensemble, diciamo che grande personalità da parte del corridore della Team Polti.
3: Meno di 20 km al traguardo, davanti Mas, Vlasov, Narváez, Ulissi e Crescioli con 28 secondi sul gruppo che insegue a 2.53 il gruppo della maglia rosa. Abbiamo visto anche sullo scollinamento della Colla dei Scioli anche prendere la discesa per primo alla maglia azzurra il grande favorito Jonas Vingegaard. Giro.
7: Eh sì, questo dimostra l'intelligenza del corridore danese. Poteva anche mettere un compagno di squadra per guidarlo, ma lui probabilmente in questi casi non si fida, anche perché, come stiamo raccontando dall'inizio delle nostre dirette, è il finale, è veramente anche un po' complicato, soprattutto gli ultimi 5 chilometri. Abbiamo dai meno 5 ai meno 1 ben 14 curve da percorrere. L'ultimo chilometro è quasi tutto in rettilineo, tranne una semicurva, ma molto agibile.
3: Sì, in effetti il, diciamo così, è abbastanza arzigogolato il finale di gara, con questi sei corridori che proveranno a giocarsi il successo finale. Si sono inserite alla Astana, che tutto il giorno che prova a mandare uno in fuga, ci ha provato anche con Bettiol, no Giovanni?
6: Sì, anche Bettioli inizialmente in questa fuga sicuramente è stato d'aiuto per i compagni. Probabilmente l'uomo forte di XDS Astana quest'oggi è proprio Diego Ulissi. Alla fine non so quanto possa convenire aspettare uno Scaroni che è caduto, che è stanco, non so quale possa essere poi la cosa positiva di tutto questo. Io credo sicuramente che Ulissi è un uomo veloce, ma c'è anche un Narváez che è molto veloce. I due favoriti in caso di arrivo allo sprint ristretto sono loro.
3: Situazione nel gruppo di testa con Manuel Codignoni.
4: Diciamo che hanno cercato questo gruppettino di valorosi di staccare un altro uomo che metteva molto paura, ovvero sia Jasper Stuyven, che ha già vinto una Milano-Sanremo peraltro e che faceva parte dell'avanscoperta. I numerosi scatti in salita compiuti da questi corridori hanno fatto sì che poi il forte corridore belga si sia staccato e lui era un altro uomo molto molto veloce, molto da attenzionare. Sembra esserci accordo in questa fase anche per cercare di non far rientrare appunto la coppia da dietro che sta per arrivare, ovvero sia Scaroni e Barguglie, uomo magari non velocissimo ma che in salita può fare paura, soprattutto appunto nel momento in cui si andrà a salire nella zona di Cogorno. Io credo che fra non molto inizieranno un po' le manovre e credo che in quell'ascesa che porta peraltro anche al chilometro brandizzato, così come lo chiamiamo noi, quello del traguardo volante che concede anche degli appunti, degli abbuoni, qualcuno, ipotizzo Mas e Vlasov, corridori non velocissimi, cercheranno di avvantaggiarsi perché possono contare invece su una maggiore qualità in salita.
3: Anche perché nel tratto di salita a cui fai riferimento, Manuel, ci sono anche punte in doppia cifra, Ghiro.
8: Sì, ci sono delle punte a doppia cifra, 13%, la salita è dei 4 km 600 metri con un dislivello di 300 metri, 6,7%. Se posso, Cristiano, volevo accodarmi al ragionamento di Giovanni. Ecco, in questi casi, secondo me, Ulissi potrebbe approfittarne e dire guardate che io ho Scaroni lì di dietro a 20-30 secondi che sta rientrando, è un modo intelligente per non andare davanti a tirare e lasciar fare gli altri. Questa è una lettura che do io.
3: No, anche perché ovviamente la scaltrezza è una delle caratteristiche di Diego Ulissi, vista anche la lunga esperienza in gruppo. Giovanni.
6: Sacrosanto, ha detto una cosa giustissima il nostro Ghirotto, potrebbe approfittare appunto del fatto di avere Scaroni dietro e nessuno gli direbbe nulla. Ulissi però è un corridore generoso, sa di essere uno dei più forti insieme a Narváez in caso di sprint e ha voglia comunque di portare questi sei corridori allo sprint per giocarsi le sue carte.
3: 16,9 km al traguardo, 3800 ancora i metri da scalare prima di scollinare e buttarsi giù in picchiata verso Chiavari, che attende in maniera fragorosa l'arrivare del Giro d'Italia. Tanti gli appassionati che sono qui sul mare sostanzialmente per aspettare l'arrivo della carovana rosa. 16,8 km, davanti resistono quei sei corridori con Scaroni e Barghì, però sempre più vicini, Manuel.
4: Eh sì, 18 secondi, questo è il ritardo che segnala Radio Corsa, con uno Scaroni generosissimo che si sta sobbarcando in prima persona l'onere dell'inseguimento, tirandosi dietro Barghì, che è uno che in salita peraltro va forte, uno che se non ricordo male ha vinto anche la maglia a Poix, la Polka Dots Jersey, così la chiamano gli inglesi, al Tour de France qualche anno fa. È lo stesso Scaroni che dopo essere caduto in discesa, aver ripreso il controllo di se stesso, dolorante alla mano destra, l'abbiamo visto più volte cercare di sciogliersi il polso destro, adesso sta cercando di riportare sotto se stesso e Barguglio, e davanti succede quello che avevo pronosticato, prova dal lungo Enric Mas invece.
3: Eh sì, ci prova il corridore spagnolo della Movistar, è venuto per fare classifica, ha dovuto cambiare idea però strada facendo, Giovanni.
6: Ha dovuto cambiare idea e oggi ci ha provato, vuole vincere una tappa, ma purtroppo per lui c'è un Narváez che è davvero una forma stratosferica e che si muove sempre nel momento perfetto. Anche ora ha capito che sono tutti stanchi, è il momento decisivo, si va su verso il chilometro brandizzato, è una salita non classificata ma è una salita importante, con una discesa altrettanto importante. Si muove Mas, si muove anche Narváez.
3: Narváez, ruota di Mas un po' più indietro gli altri, anche Scaroni lascia sul posto Barguil. Ghiro.
8: Eh sì, però Mas si gira e vede Narváez e gli lascia fare, gli ha detto passa avanti te perché io insomma non posso portarmi dietro, non può portarsi dietro Narváez perché sa che in volata è battuto tutto, ma attenzione, ho così il presentimento che qua ci arrivi uno solo, diciamo la parte più alta della montagna.
3: Cioè scollina in solitario, intendi questo?
8: Intendo Giro? Questo, sì, intendo
3: questo. Fai una previsione a questo punto.
8: Beh, quello che ha già vinto due tappe è lì per vincere la terza, Narvaez.
3: È forse un po' troppo facile, però, Giro.
8: Ma uno deve vincere, eh.
3: Uno vince senz'altro. E allora, 16 km al traguardo finale qui a Chiavari, davanti Mas e Narvaez, a 22 secondi il gruppo con Scaroni, a 2 minuti e 33 il gruppo della Maglia Rosa, sotto il sole di Chiavari. A te, Giovanni Sgramozzino.
2: Pubblicità.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
1: Sulle strade del Giro.
2: E un saluto anche a e da Francesco Pio Naglieri, che ci assiste per la parte tecnica con la regia di Ombretta Conti. Atletica leggera, il meeting di Savona, il giorno del rientro di Marcel Jacobs, semifinale dei 100 metri, secondo posto per lui, questo il responso cronometrico, 10 e 11, non omologabile però, causa vento. La semifinale è stata vinta dal britannico Romer Grave intorno alle 17:30. La finalissima a cui accederà appunto anche Marcel Jacobs. Un'informazione di servizio per ciò che riguarda l'informazione flash che anticiperemo di qualche minuto per consentirvi poi l'ascolto completo del finale di tappa alle 16:46 esatte. Ritorniamo a Chiavari.
3: Con 15 km ancora da percorrere, con Harper che si aggancia a Mas e Narvaez, ancora 2 km di salita. Manuel,
4: australiano, sta andando veramente forte, è stato tra i grandi animatori della fuga, ha già vinto peraltro una tappa al Giro d'Italia l'anno scorso, ricorderete, con un'impresa pazzesca, la tappa con arrivo a Sestriere, la tappa in cui Simon Yates ribaltò il Giro d'Italia, e adesso insomma si è riunito a quelli davanti. I tre però stanno parlando, si stanno un po' guardando, perché la scena è stata un po' questa. Praticamente Enric Mas è partito ed è scattato, gli ha dato dietro Narvaez. Enric Mas più riprese si è voltato verso Narvaez a dirgli dammi un cambio, Narvaez si è rifiutato, i due hanno rallentato, è rientrato Harper è arrivato, si è messo davanti, a sua volta ha chiesto cambi, sia Mas che Narvaez hanno fatto un po' il verso dell'indiano, si sono girati dall'altra parte, hanno rallentato, dietro stanno per rientrare gli altri, è ripartito nuovamente Enric Mas. Tutto questo per dire che non c'è assolutamente accordo tra questi tre, non è assolutamente detto che possano arrivare, e infatti l'allungo nuovamente di Enric Mas fa sì che gli vada dietro solo Narvaez, con Harper che si stacca e fa l'elastico. Cristiano,
3: bruttissimo cliente per Mas, Jonathan Narvaez.
6: Sì, come dicevamo prima, Mas vuole provare a vincere una tappa, a cambiare il suo giro, però ha bisogno di una tappa con un arrivo in salita. Se andiamo a guardare il finale di oggi, no, non è assolutamente il favorito Narvaez, oltre che essere fortissimo anche in salita, adesso in volata è uno dei più forti, e quindi la vedo dura per lui.
3: Ci provano a resistere Crescioli e Ulisse, ma fanno fatica sulle rampe di questa salita. Mas e Narvaez lì davanti, Ghiro.
8: Sì, è un peccato che Ulisse, insomma, sia lì a bagnomaria, non riesca a tenere ritmo, non ha molto dai due di testa, però deve cercare di resistere, perché nel caso in cui insomma i due si guardino un po' nella parte finale, rientrare vorrebbe dire anche giocarsi le sue carte. Attenzione, Mas che non è, forse Giovanni magari mi potrà aiutare, Mas non è proprio così un fulmine di guerra nelle discese, invece Narvaez è veramente molto scaltro.
3: Tante cadute, no, per Massa anche,
6: sì,
3: in discesa.
6: Sì, ma appunto non è il suo forte, né un arrivo allo sprint, né la discesa, e credo che a questo punto possa anche pensare di accontentarsi di un bel secondo posto, perché potrebbe dargli morale per provarci nuovamente in una tappa più adatta.
3: 14 km e 3 al traguardo, 1200 metri nello scollinamento, davanti Massa e Narvaez, ma facciamo un po' d'ordine lì davanti, Manuel.
4: Allora, Massa e Narvaez continuano ad essere là davanti da soli, con Narvaez che insiste nel non voler dar cambi ad Enric Mas, e l'azione dei due procede praticamente a strappia. Una ventina di secondi, c'è Diego Ulissi che ha superato di fatto Chris Harper, e in realtà li vede là davanti, perché non è così lontano, li vede e ha lasciato la compagnia di Crescioli e sta cercando di inseguire, sta cercando di tenere duro, provando poi magari l'azione in discesa per provare a rientrare in discesa. È chiaro che i due là davanti sembrano averne di più in salita rispetto a Diego Ulissi, il quale sta però dando il massimo per cercare di restare attaccato alle code di quelli là davanti per poi magari rientrare di rincorsa, un po' come i cavalli al Palio di Siena, no Cristiano?
3: 14 chilometri al traguardo finale per Mas e Narvaez. Oggi anche forse la prima giornata calda del Giro d'Italia, Ghiro.
8: Sì, diceva prima il nostro meteorologo, oggi giornata calda, e infatti oggi abbiamo visto spesse volte i corridori andare a cercare da bere, andare a cercare dei liquidi per potersi dissetare, integrare, e quindi attenzione, perché dopo una tappa a cronometro dove si è speso molto, dove si è sudato molto, è importante anche l'alimentazione, soprattutto per i corridori della classifica.
3: 13 km e 7 al traguardo sulle rampe di questa salita, quella di Cogorno, con Narvaez che e Mas inseguiti da Vlasov e Harper, con una discesa impicchiata verso Chiavari, anche quella da interpretare al massimo livello di attenzione. A 3 minuti il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
4: Gruppo Maglia Rosa che viene sempre controllato dalla Bahrain Victorious, dalla Visma Lisa Bike. Abbiamo visto anche il team Ineos andare là davanti, ovviamente non si sobbarca l'onore, l'onere dell'inseguimento la Bora Red Bull di Giulio Pellegrini.

0: Harper, segno che i fuorigiri fatti dai due per cercare di star dietro a Mas e Narvaez sono costati qualcosa, 23 secondi di ritardo. Se Diego Ulissi ne ha, deve cercare di usare questi due come trampolino per provare a scollinare quantomeno con una quindicina di secondi, non di più, per provare poi magari in discesa, rischiando più del dovuto e contando sul fatto che appunto Mas non è un drago in discesa, di rientrare e di giocarsi le sue carte.
1: È una possibilità concreta secondo te, Giovanni Visconti?
2: Beh, è una possibilità, però 25 secondi non sono così pochi da recuperare in discesa, una discesa lunga 5-6 km che terminerà 8 km all'arrivo. È possibile, però secondo me non proprio, ecco, in questo momento.
1: Con Narvaez che cerca di affiancare Henrik Mas nella fase finale della salita, dove c'è tantissima gente, tantissimi spettatori per salutare il passaggio del Giro d'Italia. Scollinamento adesso con Mas e Narvaez, 25 secondi su Vlasov, su Harper e su Ulissi, che stava per raggiungere, anzi ha ufficialmente raggiunto gli altri. Ghiro.
3: Sì, sì, effettivamente così, però c'è un altro dettaglio: se ci fosse una discesa dove vedi gli avversari, i fuggitivi là davanti, no? Un rettilineo di 100 metri, il problema è che quella discesa lì è molto articolata, quindi tu non riesci mai a avere un punto d'appoggio, un punto d'appoggio, ed è proprio questo il problema che avrà Ulissi. Però Ulissi in questo momento sta cercando di fare l'andatura, cerca di limare più possibile il vantaggio che hanno i fuggitivi.
1: Non da un cambio Narvaez, Henrik Mas al comando della corsa, 12,7 km dal traguardo. Manuel,
0: che bisognerebbe capire se non ha dato un cambio a Mas, perché non ne aveva per poter dar cambi ad Henrik Mas in salita, considerato che sulla carta Henrik Mas è più scalatore rispetto a Jonathan Narvaez, oppure se ha cercato di fare il furbo. Di certo Henrik Mas non poteva smettere a sua volta di tirare, perché se si ferma lui con l'altro che non gli dà cambi, poi gli sarebbero rientrati da dietro, e come giustamente diceva Giovanni Visconti, meglio un eventuale secondo posto piuttosto che niente. Arrivano allo scollinamento intanto anche Cristian Scaroni e Ludovico Crescioli. Scaroni ha raggiunto, grande lavoro, ricordiamo, è caduto in discesa una cinquantina di chilometri fa da parte del corridore del team XDS Astana, mentre Diego Ulissi, dopo aver tirato nella parte finale della salita il suo terzetto, adesso si mette a ruota in attesa di iniziare la discesa, discesa che hanno già iniziato invece Henrik Mas e Jonathan Narvaez con lo spagnolo sempre davanti all'ecuadoriano.
1: Torniamo allo studio.
4: E io saluto, grazie Cristiano, il collega Ferdinando Tarsitani, appuntamento anticipato di qualche minuto con le notizie del GR1 delle ore 17. Buonasera.
5: Buonasera, in primo piano c'è la flottiglia. Inammissibile e inaccettabile che questi manifestanti siano sottoposti a un trattamento lesivo della dignità umana, così Giorgia Meloni sulle immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore di Tel Aviv. Sul caso interviene Netanyahu. Israele ha tutto il diritto di fermare le flottiglie che sostengono i terroristi di Hamas, scrive in un comunicato il premier israeliano, specificando però che il modo in cui il ministro Ben-Gvir ha trattato le persone non è in linea con i valori e le norme del paese. Da Israele un trattamento vergognoso e riprovevole, attivisti esposti come trofei, la denuncia della Global Subud Flottiglia. È il caso è anche al centro del dibattito politico. Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Dure reazioni anche da parte dell'opposizione. Dopo il video il governo adotti sanzioni e mette fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu, chiedono PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Alle Maldive sono stati recuperati anche i corpi di Muriel Odenino e Giorgia Sommacal. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulla prima salma riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Un quindicenne di origine tunisina è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi e mostrando interesse per l'approvvigionamento di armi. Il GIP del Tribunale per i minorenni del capoluogo toscano ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. Chiudiamo con il meteo: ci aspetta un fine settimana con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili isolati temporali sui rilievi. È tutto.
4: Grazie a Ferdinando Tarsitani e noi siamo pronti a ritornare sulle strade del Giro fino alla conclusione della tappa. Cristiano.

0: fase di discesa per Narvaez, che è qualche metro avanti a Eric Masso al comando della corsa, 10 km esatti dalla conclusione, a 25 secondi il gruppetto formato da Harper, Blasov e Ulissi, più lontani tutti gli altri, a 3.14 il gruppo della maglia rosa, che ha superato l'ultima salita di giornata, ma è molto sgranato e direi anche molto ridotto in termini numerici, Manuel.
1: Molto ridotto in termini numerici, bisognerà vedere se qualcuno dei big è caduto nella trappola del team Ineos Net Company, che si è messo a tirare nella parte finale con un Egan Bernal davanti a tutti, è stato lui che ha scollinato in testa a tutti nel gruppo della maglia rosa. Abbiamo notato Jonas Vingegaard, abbiamo notato anche la maglia azzurra, la maglia rosa di Afonso Eulalio, abbiamo visto anche nelle prime posizioni l'altro uomo del team Net Company Ineos, Team Enaresman. Bisogna vedere se di fatto gli altri ci sono tutti, penso di sì, però di certo l'andatura è stata importante da parte del gruppo della maglia rosa in quella salita per cercare un po' di testare le gambe di tutti quanti i big, mentre in discesa, dicevi bene, Narvaez si è messo davanti a dettare lui le linee dopo aver visto, dopo un paio di curve, che, come si dice in gergo letteralmente, Eric Masso non veniva giù. Cristiano,
0: asfalto al momento perfetto, nuovo direi sul tracciato, ma tante curve Ghiro, qua per arrivare in fondo.
2: Certo, bisogna guidare in modo attento, è una tappa lunga, 195 km, quindi i corridori hanno percorso tanta strada e bisogna essere concentrati e riuscire a fare delle belle traiettorie e guardare sempre avanti. Attenzione, perché Radio Corsa, che stiamo ascoltando, ci sta dicendo che Ulissi è a 18 secondi, quindi vuol dire potrebbe anche succedere qualcosa che possa cambiare un po' la gara.
0: Ecco, io ho sempre ovviamente grande rispetto per chi fa a questa velocità le discese. Come si fa a non avere paura, Giovanni?
3: Come si fa a non aver paura? Quando sei lì forse non ti rendi neanche conto, l'adrenalina, sei lì che stai lottando per una tappa del Giro d'Italia. E adesso, tornando alla condotta di gara di Narvaez, io credo che prima abbia fatto il furbo, nel senso ha detto: Mas, io ho già vinto due tappe, sei te che devi fare il risultato, portami più avanti che puoi, poi vediamo. Adesso però non può più controllare Mas, è arrivato il suo momento, deve dare i cambi. Ulissi, anche lui un bravo discesista, non è lontano, quindi massima attenzione anche per lui.
0: 8 km al traguardo, Narvaez e Mas lì davanti, Manuela.
1: E io credo che abbia ragione Massimo Ghirotto quando dice che arriverà praticamente uno da solo, perché sia Mas che Narvaez inizieranno ben presto a rendersi conto, anche avvisati dalle radioline, che si iniziano a guardarsi da dietro, rientrano, è una prospettiva che non piace a nessuno e credo che uno dei due cercherà di piantare in asso l'altro per provare, diciamo, ad arrivare da solo e non correre il rischio di fare quella specie di surplus nell'ultimo chilometro, negli ultimi 2-3 chilometri, rischiare appunto che da dietro rientrino. A disegnare le traiettorie in discesa per il terzetto degli inseguitori è Blasov, il corridore del team Bora Red Bull, che si tira dietro Ulissi e Harper in terza ruota a 20 secondi, ce li segnala la radiocorsa in questo momento, si cerca di raddrizzare quanto più possibile le traiettorie, ma di certo stanno andando forte, molto forte anche davanti, perché la fluidità di guida della bicicletta che sembra avere in questo momento Jonathan Narvaez è ben superiore rispetto a quella di un Eric Massa, che corregge spesso in inserimento e anche in uscita e spesso volentieri finisce anche molto largo, a differenza di Narvaez, che infatti adesso si volta indietro a cercarlo per vedere se ce lo ha lì nelle vicinanze. A voi.
0: Giovanni Visconti, Movistar è molto attiva in queste prime 11 tappe, evidentemente c'è la volontà comunque di trovare la vittoria, perché è una squadra che è arrivata con una missione sì di fare classifica, ma con una squadra forte questo giro.
3: Sì, ho avuto modo di parlare anche con qualcuno dello staff e c'è un po' di rammarico, perché con Mas erano arrivati qui con l'idea di far classifica e stanno lottando giorno dopo giorno e non è arrivata la vittoria, se la meriterebbero ampiamente. E purtroppo quello che ho notato è che c'è sempre stato alla fine forse l'uomo sbagliato al momento sbagliato, perché poi abbiamo trovato anche corridori come Narvaez che la stanno facendo da padrona, sicuramente però hanno il tempo per rifarsi, se continuano con questa attitudine se lo meritano anche.
0: Difficoltà nel finale non da poco, Ghiro.
2: Sì, c'è uno strappo ai meno 5 dall'arrivo, ci sono 1200 metri con una pendenza del 4%, quindi potrebbe anche succedere che Narvaez prova anche a scrollarsi di dosso Massa, oppure ci può anche provare Massa, dipende un po' dalle gambe, così dalla sensazione che abbiamo qua Narvaez è veramente più in palla.
0: Finita la discesa dentro l'abitato di Lavagna, tra due ore di folla per Massa e Narváez, 6 km alla fine, Manuel.
1: E tra l'altro Narváez sta continuando a giocare con grande intelligenza, per non dire furbizia. Appena è finito la discesa si è lasciato sfilare da Enric Mas e adesso è Mas a tirare il duo. Mas che si è trovato davanti un po' a sorpresa, a un certo punto poi si è girato come a vedere se Narváez fosse lì, e Narváez si è girato dall'altra parte quasi a non voler incrociare lo sguardo del suo compagno di fuga. Non sia mai che mi chieda un cambio. Si è tolto gli occhiali Jonathan Narváez, mi ha detto che gran parte della discesa che era stata effettuata dai due fuggitivi era in ombra, e adesso si mette Narváez, dà per la prima volta un cambio al proprio compagno di squadra. In condizioni normali hanno terminato la discesa anche i tre inseguitori, davanti a tutti c'è Harper che ha fatto un lavoro, si è sobbarcato veramente un lavoro importantissimo, che in questo momento si lascia sfilare lasciando spazio davanti a sé a Vlasov. Diego Ulissi è in mezzo tra i due, vedremo se ci sarà l'accordo e soprattutto vedremo se davanti inizieranno a fare questi giochetti di guardarsi, cosa che in questo momento sembra, perché c'è Narváez che si sposta per far passare Enric Mas, il quale non sembra proprio intenzionato a dare il massimo in questo momento. Chissà che dovesse esserci qualche esitazione, non potrebbe favorire il ritorno da parte dei tre inseguitori. Non è ancora detta l'ultima parola, secondo me, Cristiano.
0: 3 chilometri la fase di neutralizzazione in caso di caduta o foratura, problema meccanico. 5 chilometri esatti la fine, si è superato il Fiumentella che divide di fatto Lavagna da Chiavari, il fiume, con davanti sempre Mas e Narváez a 18 secondi c'è il gruppo che insegue, ma con questi due, lo spagnolo e il corridore dell'Ecuador, sono sempre più vicini a lottarsi il successo finale. Giovanni?
3: Sì, diciamo che tra questi due corridori all'attacco chi può perderci da un eventuale rientro dei tre inseguitori è senza dubbio Mas. Non credo che Narváez abbia paura di affrontare lo sprint in 5 piuttosto che in 2. Certamente è sempre più semplice affrontare uno sprint in 2 con un Mas poi come avversario, però in questo momento chi ci perderebbe è Mas, che comunque si sta controllando, si sta parlando con Narváez, è un po' stizzito, un po' innervosito, però io mi porterei a casa un bel risultato, un secondo posto che mi dà morale, piuttosto che un quinto alla fine di una giornata così dura.
0: Narváez si mette davanti, guarda il suo avversario, Chiro.
2: Sì, allora piuttosto di niente meglio piuttosto, però caro Giovanni, delle volte per vincere le corse bisogna anche tentare di perderle o rischiare di perderle, quindi si sa, se arriva in volata Mas sarà battuto, allora a quel punto lì sai che c'è, caro Narváez, portami tu all'arrivo e poi mi posso anche giocare una goccia di sangue se gli è rimasto, nel senso è metaforica la cosa, e mi posso giocare qualcosa, ma sappiamo Mas è abbastanza fermo in volata, è uno scalatore.
0: È un po' come se ci fossero Visconti e Ghirotoli davanti.
2: Sì, non mi batterebbe.
3: No, allo stesso modo direi Narváez, si dice portami te all'arrivo, io ho già vinto due tappe, va bene così, posso arrivare anche terzo. Non è vero, chiaramente vuole vincere, però ripeto, tra questi due se rientrassero i tre dietro, Narváez rimane il favorito numero uno.
0: 4 chilometri alla fine, davanti Mas e Narváez, 17 secondi, il gruppo che insegue, Manuel Codignoni.
1: Prova nuovamente l'allungo Enric Mas, dopo che ha fatto una specie di surplus, Narváez non gli molla la ruota, assolutamente, gli resta lì attaccato. Questo arrivo mi ricorda, vedremo se sarà quello il finale, un Amstel Gold Race di tanti anni fa, era il 2019, dove si sono ritrovati nella stessa situazione in cui sono adesso Enric Mas e Jonathan Narváez, Julian Alaphilippe e Jakob Fuglsang, con i due che sostanzialmente andavano avanti di comune accordo fino ai 4-5 km, dopodiché Fuglsang ha smesso di tirare, della serie non ti porto fino al traguardo perché tanto mi batti, hanno fatto una specie di surplus, era dietro, è arrivato un gruppetto tirato da un ragazzino che all'epoca era un giovane di belle speranze che li ha superati tutti quanti in tromba, quel ragazzino si chiamava Matteo Van Der Poel. Cristiano?
0: 3 km e mezzo alla fine, con le pennellate in curva di Narváez e Enric Mas. Chiro?
2: Sì, Narváez che cerca di alimentare questi pochi chilometri all'arrivo, adesso c'è un tratto leggermente in discesa, si viaggia attorno ai 50-52 km all'ora, dietro i tre che lo stanno inseguendo comunque vanno d'accordo, cercano di limare il più possibile e chissà, si riduce un po' il vantaggio. In questo momento siamo a 18 secondi, mancano 3 km e mezzo.
0: È difficile ovviamente controllare dal punto di vista mentale una sfida del genere quando sai insomma che stai indietro dal punto di vista della velocità, bisogna ricorrere a tutte le strategie possibili, Giovanni.
3: Sì, io credo che sia difficile per Mas in questo momento, Narváez ha un morale così alto, una gamba così buona che non ha paura di sbagliare, secondo me sta facendo le mosse giuste, quando vede che si avvicinano troppo dietro va davanti e aumenta un po' la velocità di nuovo, a questo punto credo che gli convenga anche a lui cercare di arrivare arrivare allo sprint in due piuttosto che far rimescolare le carte, perché tutto può succedere, alla fine un arrivo così è sempre pieno di insidie e quindi vedremo, ma rimane il fatto che Narváez in questo momento sta facendo tutto quello che doveva fare nel modo giusto ed è il favorito.
0: E infatti si volta Mas, come giustamente sottolineava Visconti. Manuel,
1: si volta, adesso davanti c'è Narváez che disegna questa curva di 90 gradi verso destra tra due ali di folla transennate andando ad alimentare l'azione, e adesso finta lo scatto addirittura Enric Mas che si rimette davanti, sarà un finale al cardiopalma. Voi
0: 2,2 km al traguardo per Mas e Narváez, 15 secondi Harper, Vlasov e Ulissi, siamo nel centro di Chiavari, poi si arriva sul lungomare, altre curve, altri rischi, altri pericoli,
4: ma adesso i tre che inseguono, Harper, Vlasov e Ulissi, devono cercare un'alchimia, diciamo così, no? Non si può stare lì a pensare tira te o tiro io, no, bisogna andare dritti, bisogna cercare di chiudere, ma sarà veramente difficile. Comunque 14 secondi.
0: Con anche la strada in ciottolato in questo momento, ritrovano l'asfalto i due battistrada a 1700 metri dal traguardo. Mas e Narváez a giocarsi l'undicesima tappa, Giovanni.
3: E attenzione, per Narváez l'unico errore da non fare è andare troppo piano in finale con questa sicurezza, perché da dietro con lo slancio dell'inseguimento un Ulissi altrettanto veloce potrebbe prendergli nello scatto quei metri difficili da rimontare, quindi l'unica cosa che non deve fare adesso è rallentare troppo l'andatura, ogni tanto passare davanti, dare un cambio a Mas e tenere quell'andatura necessaria per arrivare a giocarsi la tappa allo sprint.
0: Si controllano però i due lì davanti, Ghiro, sì. Si guardano in faccia, sì, una sfida da Sergio Leone.
4: Chi ha la pistola più pronta a questo punto, vedremo, credo che Narváez ce l'abbia proprio già lì sul fodero, mezza diciamo aperta, però ho visto che Mas prima si è tirato il cinghietto oppure si è stretto la scarpa, vuol dire che ci vuole provare.
0: 1100 metri alla fine, curva a destra e si imbocca il rettilineo finale di circa 1000 metri con Mas che è davanti all'ultimo chilometro, Narváez è lì a ruota, Giovanni.
3: Sì, adesso credo che starà a ruota il più possibile Narváez, aspetterà i metri finali, però ripeto c'è da stare attenti perché adesso si avvicinano, sono a 14 secondi e se si fermano troppo da dietro arrivano lanciati, è una situazione pericolosa per Narváez che passa davanti in questo momento.
0: Parte Jonathan Narváez, il corridore dell'Ecuador a 700 metri, entrambi si erano voltati, anche Mas, per quantificare il margine sui tre che inseguono. Narváez sempre davanti in questi ultimi metri dell'undicesima tappa, controlla Mas, evidentemente prova a partire da dietro, ma Narváez è lì davanti e controlla lo spagnolo della Movistar.
4: Ma è chiaro, si erano fermati, è passato davanti, ha tirato sull'andatura, lui è sicuramente più veloce ma deve guardarsi indietro e infatti si mette tutto la sua sinistra, guarda la sua destra, ma credo che ormai i giochi siano fatti.
0: C'è ancora una fase di surplus tra i due contendenti per il successo finale, con Narváez che cerca il trista questo giro, sarebbe anche la quinta tappa in assoluto al Giro d'Italia a 200 metri, prova ad avanzare Enric Mas, risponde Jonathan Narváez sulla sua sinistra con l'avanzare da parte del corridore dell'Ecuador che è davanti di una bici intera, ancora lui, ancora Jonathan, ancora Narváez, e sono tre a questo giro.
3: Gran vittoria per lui e per la UAE che una volta di più dimostra di essere grande squadra anche senza il leader caduto nelle prime tappe. Bel terzo posto di Diego Ulissi.
0: Con Narváez che ha avuto gioco facile in volata su Enric Mas, quinta vittoria al Giro d'Italia per Narváez, l'abbraccio adesso con Enric Mas, meglio di Carapaz per quanto riguarda ovviamente gli ecuadoregni, sì, però sì. 5 tappe a giro, 3 in queste per Narváez, ma insomma cosa dire?
4: No, dire che può fare il capitano tranquillamente in qualsiasi squadra, perché questo corre nella UAE di un certo Pogacar, no? Quindi di solito va a fare il gregario, però veramente ha una forma strepitosa e a questo punto sono sempre 5 le squadre che in questo giro hanno vinto una tappa e tutti gli altri stanno a guardare.
0: E 7 soltanto i corridori in 11 tappe, perché abbiamo avuto la doppietta di Magnier, la doppietta di Vingegaard, la tripletta del numero 9 della UAE, ovvero Jonathan Narváez, con ovviamente la UAE che sta facendo quello che forse non avrebbe fatto senza la caduta di Yates, ma meglio o peggio così, secondo te, Giovanni?
3: Beh, alla fine, se guardiamo chi era il favorito di questo giro, ossia Vingegaard, probabilmente il giro non l'avrebbe vinto Yates, quindi portarsi a casa tutte queste tappe credo che sia una bella gioia per la squadra. Non so cosa sia migliore per loro, hanno vinto così tanto con i loro capitani che forse anche un podio non vale come vincere 3 o 4 tappe al Giro d'Italia.
0: E viene portato in festa Jonathan Narváez, ormai per lui tutto il protocollo di premiazione è ampiamente conosciuto, perché per la terza volta verrà premiato come vincitore di tappa. Vince lui all'undicesima frazione da porcare a Chiavari, la prima sotto il sole, sotto il bel tempo. Sarà così, come abbiamo sentito, fino almeno alla prossima settimana, con la seconda piazza per Eric Mas e il terzo posto di Diego Lissi. Tra poco, tra un minuto circa, arriverà anche il gruppo della maglia rosa, Giovanni Scramuzzino.
5: E allora noi ne approfittiamo per dare al volo l'esito di alcuni incontri validi per la qualificazione al tabellone principale tennistico di Parigi. Ci sarà il derby italiano in finale, perché Andrea Pellegrino ha superato il sudafricano Harris per 3-6-6-0-6-3, mentre Marco Cecchinato, a prossimo avversario proprio di Andrea Pellegrino, ha liquidato il greco Sakellaridis. In finale anche, ma in altra parte del tabellone, Federico Cinacchi ha superato l'australiano Tomic 6-2-6-4. Nulla da fare per Travaglia, battuto 7-5-7-5 dallo statunitense Zeng. Terzo set, Francesco Maestrelli opposto allo spagnolo Carballes Baena, 6-2 per l'italiano, 3-6 per lo spagnolo. E poi c'è stato un intervallo medico, quindi, che ha ritardato il proseguo di questa sfida. Tra poco dovrebbero scendere in campo anche Gianluca Cadenasso e l'elvetico Riedl. Cadenasso, se mi si fa infortunato, era oltre la posizione numero 500, adesso punta a entrare magari tra i primi 150 al mondo. Tra le ragazze, eliminate Trevisan e Pigato alle 17:30, derby Bronzetti Stefanini ad Amburgo. Qui siamo invece nel tabellone principale, ma sempre sulla terra rossa, Darderi, Luciano Darderi, alle 18:30 affronterà il tedesco Hoffmann, linea che adesso, prima di tornare a Chiavari, si aggiunge di un gradito protagonista, perché diamo il buon pomeriggio a Paolo Savoldelli. Ciao Paolo.
6: Ciao a tutti.
5: Beh, due giri d'Italia nel suo carniere, oggi l'ennesimo successo di Narváez. L'anno scorso c'era Isaac Del Toro che puntava alla classifica generale e che il giro l'ha perso, c'è chi dice buttato via sul colle delle finestre, ma la formazione, anche priva di Pogačar, riesce a essere sempre protagonista. Sono già tre i successi parziali di Narváez. Paolo.
1: Beh, vi chiedo scusa, vi interrompo subito dalla zona dell'arrivo perché siamo con Giulio Pellizzari. Giulio, prima di tutto la domanda d'obbligo è: come stai oggi?
7: Ma diciamo ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere due giorni tranquilli.
1: Ieri comunque sei andato molto bene a cronometro, quindi tutto sommato stai facendo vedere anche tanto carattere e tanta voglia di difenderlo questa posizione.
7: Sì, beh, sicuramente abbiamo lavorato tanto per questo giro, quindi cerchiamo di tenere duro finché si riesce.
1: È sempre questo virus, questo che ti dà fastidio, c'è qualcos'altro anche?
7: No, beh, per fortuna è solo quello. Però sai, quando si corre è difficile recuperare, speriamo in due giorni tranquilli e di poter recuperare.
1: Grazie, in bocca al lupo. A voi la linea.
5: Paolo Savoldelli. Grazie. Su Narváez.
6: Beh, ha dimostrato di essere nettamente il più forte, in volata con Mas a un certo punto si è rimesso a tirare per non farsi riprendere, cioè Mas lo ha anche anticipato un pochino, ma non gli ha neanche preso la ruota ai 200 metri, lo ha affiancato, l'ha superato e era nettamente il più forte, ma credo che Mas lo sapesse che era una gara persa arrivando con lui, o lo staccava prima o il verdetto era già scritto.
5: E andiamo proprio a Chiavari, c'è Paolo Savoldelli con voi, Cristiano.
0: Ovviamente un grande abbraccio a Paolo Savoldelli, dal modo in cui anche ha esultato per la vittoria.
1: Ti chiedo scusa, siamo con uno degli animatori della giornata di quest'oggi, Cristian Scaroni. Innanzitutto, come stai?
8: No dai, se ci ho pedalato sopra vuol dire che non c'è niente di rotto, questo è importante. Sicuramente c'è qualche scoriazione importante, qualche botta e quella caduta non ci voleva, ma dai, qualche giorno siamo pronti per dare battaglia ancora.
1: Anche perché la condizione c'è, cioè, ti abbiamo visto rimontare veramente con una furia pazzesca.
8: Sì, purtroppo non è bastato, comunque abbiamo onorato la tappa dalla caduta fino alla fine, insomma.
1: Grazie, complimenti. A voi la linea. Grazie Cristiano.
0: Dicevamo, ovviamente Paolo, insomma, conosce benissimo il protocollo delle interviste perché, insomma, ha fatto parte anche di questo mondo, no, mediatico, che segue il giro, e quindi si sentono anche le voci dei protagonisti. Dicevo, dal modo in cui ha esultato Narváez, mi sembra che non è uno che si accontenti, perché questa vittoria l'ha fortemente voluta. Ecco, ho fatto la stessa domanda a Giovanni Visconti poco fa. Paolo, secondo te è andata meglio per dire alla UAE che, insomma, ha perso subito il suo capitano, per concentrarsi poi sulle tappe?
6: Ma è andata meglio, sì, anche se credo che comunque con quei corridori che aveva come Narváez avrebbero corso ancora in questo modo, mandando i corridori all'attacco per vincere le tappe.
0: Victory number three in this Giro d'Italia. What was the most difficult part of the stage for you
6: today? È stato sicuramente meglio, sono riusciti a portare a casa delle tappe importanti.
1: Narváez, Paolo Savoldelli, oggi è destino che lo interrompiamo. Siamo con un fond du pays della tappa di quest'oggi, no? Andrea Raccagni, prima di tutto l'emozione di correre per queste strade.
9: Sì, sì, è stato incredibile. Diciamo, la prima parte non è proprio vicino a casa, ma poi quando dal bracco in poi ho veramente percepito un supporto incredibile. Non avevo visto in nessun'altra tappa per nessun altro corridore di casa, una città, comunque un territorio così che sostenesse così un corridore, e è stato veramente incredibile. Ho avuto sicuramente un po' di gambe in più.
1: Abbiamo visto anche, infatti, provarci, essere in evidenza, ti sarebbe piaciuto essere protagonista ancora di più di comunque sei stato?
9: Sì, come ho detto, non è facile prendere le fughe al giro. Purtroppo quando la prima fuga è andata via un po' di tatticismo, la seconda, diciamo, quelli che sono rientrati sono andati di gambe, in entrambi i casi sono stato un po' in difficoltà, però, diciamo, col passare dei chilometri c'era più stanchezza, mi sono sentito discretamente bene e ho voluto comunque dare tutto per questa giornata qua a casa.
1: Grazie, complimenti.
9: Grazie.
1: A voi la linea.
0: E allora, dicevamo, Paolo, insomma, una UAE che ha beneficiato forse, per modo di dire, della caduta di Yates, ma tu dicevi che forse avrebbe fatto più o meno lo stesso, sarebbe stato lo stesso spartito?
6: Ma io non credo che un corridore come quello che ha vinto oggi si sarebbe sacrificato per tirare per Yates. Secondo me loro non avevano il corridore più forte del giro, cioè non avevano Pogacar, quindi secondo me avrebbero portato a casa comunque delle vittorie parziali, magari non inseguendole così come obiettivo principale, ma Narváez avrebbe corso per vincere e portare a casa delle vittorie che sono comunque sempre molto importanti.
0: E allora ha vinto Narváez, non cambia nulla o poco in classifica generale, con Eulalio sempre in rosa, 27 secondi di vantaggio su Vingegaard, 1,57 su Aresman, Pellizzari sempre nono a 3 minuti e 36, risale un po' la china ovviamente Cristian Scaroni, che riguadagna qualche posizione. Giovanni Visconti per il nostro ospite, Paolo Savoldelli.
3: Ciao Paolo, un piacere sentirti. Niente, ma io più che altro voglio raccontare a chi ci ascolta quanto eri bravo in discesa. Oggi i corridori, se non hanno il computerino con le curve ben indicate, si arrabbiano col direttore sportivo, con la squadra, vogliono sapere alla perfezione quello che li aspetta. Qual era il tuo segreto per andare così forte in discesa?
6: Ma credo di essere stato fortunato, dotato di madre natura, di una grande abilità, e soprattutto ero abbastanza freddo, cioè non mi facevo mai trovare in difetto. La prima regola era sfruttare tutta la strada, usarla tutta, le strade durante le grandi corse sono chiuse, e cercare di piegare la bicicletta mai fino al limite, perché quando arrivi al limite ovviamente cadere, anche se sei bravo, è sempre facile. Era forse un po' più facile perché i mezzi meccanici che avevamo erano meno rigidi, erano più guidabili, le ruote erano un po' più basse. Adesso i mezzi che hanno a disposizione i corridori, e soprattutto la posizione che hanno in bicicletta, li porta ad essere molto più avanzati sulla bici, e questo è il contrario di quello che bisognerebbe fare per andare forte in discesa. Infatti li vedo spesso in difficoltà. Guardavo proprio oggi anche Scaroni scendere in discesa, che ha fatto alcune curve veramente male. Ok, aveva avuto un problema in precedenza, e quando si cade, ovviamente tu lo sai meglio di me, che si rimane frenati per tutto il giorno, però vedo che sono tutti un pochino più limitati che ai nostri tempi, ma è dovuto proprio al mezzo meccanico e alla bicicletta e alla posizione.
0: Allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Giovanni Narvaez, felicitazioni per lui da parte di Mauro Gianetti, che è il capo supremo del team UAE, ha battuto allo sprint Mas per distacco, è arrivato terzo Ulissi in classifica generale, sempre Eulalio, maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard, 1.57 su Aresman, Pellizzari, migliore degli italiani, è nono in, a 3 minuti e 36 dal portoghese della Bahrain. Insomma, sulle questioni tecniche, grande spiegazione da parte di Paolo. Cosa gli vuoi chiedere, Ghiro?
2: Allora, Paolo, il numero uno sulle spiegazioni tecniche. Ciao Paolo, ciao Paolino, ti ho sempre chiamato Paolino.
6: Sì. Ciao Ghiro, ciao ciao.
2: Volevo dire a Giovanni, guarda che nel 96 l'ho fatto passare io Argentin, Paolo Savoldelli, chiudo parentesi. Allora, vengo una domanda, Paolo. Come leggi la cronometro di Vingegaard ieri? Cioè, ci sono due correnti di pensiero. C'è chi ha detto che ha, insomma, così agito di conserva, c'è chi dice che invece era tutta e affaticato. Tu come la leggi questa cosa?
6: Secondo me era tutta e affaticato, perché era 40 km, era tutta piazza e non ha mai fatto in passato delle cronometro forti di questo tipo. Aveva vinto incredibilmente quella crono qualche anno fa al Tour, dando 2 minuti al secondo a Pogacar, via dicendo, o 3 minuti al terzo, ma era una cronometro con la salita corta alla fine del Tour. Qui siamo all'inizio. Basta guardare i primi 10 arrivati nella cronometro di ieri, sono quasi tutti alti 1,90 m, tranne il decimo che è 1,83 m, 1,90 m, 1,88 m, quindi non era la cronometro per Vingegaard, l'ha fatta tutta, è arrivato stravolto e non si sta risparmiando. Non lo so, più che altro a me mi ha lasciato un po' perplesso la sua condotta in salita, perché ha fatto proprio il minimo indispensabile, cioè non ha mai provato a dare un minuto agli avversari, ad esempio, per mettere un po' di distacco e stare più tranquillo. Non so se si senta proprio così superiore da potersi permettere di aspettare, o se non sia al 100%. Non riesco a capire un po' la sua condotta di corsa. Sicuramente Pogacar era più spettacolare, perché quando veniva per vincere il giro ogni giorno si provava sempre, lui invece fa il minimo indispensabile.
0: Eh sì, in effetti 6 vittorie di tappa per Tadej Pogacar, che però la prima tappa voleva la rosa, l'ha persa. Sai chi l'ha presa? Te lo ricordi?
3: Certo, Narvaez.
0: Bravo, bravo Giovanni, sapevo che avevi la risposta pronta. A Paolo Savoldelli invece vorrei chiedere di Pellizzari. L'abbiamo sentito al microfono di Manuel Codignoni, insomma, questo problemino fisico, cosa che può succedere durante una corsa di 3 settimane, un minuto e mezzo, qualcosa di più, rispetto al podio, non rispetto a Vingegaard, ma rispetto al podio. È un obiettivo concreto possibile per il corridore marchigiano, secondo te?
6: Ma credo che sia un obiettivo ancora possibile. Quando ho visto che è andato in difficoltà sono rimasto un po' male, sono rimasto sorpreso, perché comunque sul blockhaus era andato forte, e però poi dopo si è saputo che aveva qualche problema fisico. Non sarà facile guarire correndo in bicicletta, perché anche una tappa come quella di oggi, corsa tutta dall'inizio alla fine, non è che sia il massimo per ristabilirsi, ma i corridori hanno un fisico comunque fuori dal comune. Normalmente lui va sempre forte nell'ultima settimana, ha già fatto 2 sesti posti in 2 corsa tappe, è ancora in crescendo in una grande squadra. Ci sono tutti i presupposti perché ce la faccia salire sul podio. Cioè, se non avesse avuto questo problema lo davo per secondo o terzo, quasi sicuramente. Staremo a vedere se si riprenderà, incrociamo le dita perché ne abbiamo bisogno.
0: Direi proprio di sì, insomma, perché è la grande speranza per quanto riguarda il ciclismo italiano per le corse a tappe. Per altre questioni, insomma, qualche corridore buono ce l'abbiamo, ad esempio Paolo Jonathan Milan, però anche in questo caso è ancora mancato l'acuto, no, del velocista della Lidl. Perché?
6: Ma secondo me non ha la solita gamba, perché le volate che ha fatto, aveva tolto la caduta quando ha vinto Ballerini e così, ma nelle volate precedenti non l'ho visto brillantissimo. Probabilmente non è ancora in palla, perché non c'è un altro motivo.
0: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonathan Narvaez allo sprint a 2 con Mas a Chiavari, con Eulalio che rimane in maglia rosa, non cambiano neanche le altre maglie, la maglia ciclamino dei velocisti della classifica punti sarà sempre sulle spalle di Paul Magnier, quella azzurra degli scalatori su quelle di Jonas Vingegaard, maglia bianca dei giovani per Afonso Eulalio, il corridore portoghese che è anche il leader della classifica generale. E allora direi a questo punto di tornare da Giovanni Scalamuzzino allo studio di Roma.
5: E prima di salutare Paolo Savoldelli, Paolo, ti volevo chiedere, no? Allora, di Narváez abbiamo già parlato ed è il nome di chi sta onorando per sé e per la sua squadra il Giro d'Italia, no? Ecco, quanti corridori secondo te hanno invece decisamente puntato la loro stagione proprio sul Giro come obiettivo primario, obiettivo principe, diciamo così, sia per la classifica generale, sia per le tappe, sia per le volate e così via? Ecco, e se riesci tu, cosa hai capito dopo metà giro, a farci qualche nome, perché da questa prima parte di Corsa Rossa si evince anche che si può arrivare a questa prova di 3 settimane con una condizione solo accettabile, giocarsi comunque le proprie carte e vedere cosa succede. Chi è che è al massimo della forma al Giro d'Italia? Vingegaard non è parso, per esempio.
6: Ma allora o si nasconde o se no non è ancora al 100%, però prima del Giro d'Italia tutte le corse che ha fatto le ha vinte, il Giro d'Italia è venuto per vincerlo, quindi forse si sta un pochino nascondendo. Allora, rispondendo un po' alla prima tua domanda, quanti sono i corridori che puntano al Giro d'Italia? Sono tanti e soprattutto ci sono delle squadre che sanno che magari al Tour de France c'è un livello ancora più alto e diventa difficile ottenere un risultato e cercano al Giro d'Italia di portare a casa un qualcosa per fare magari un prosieguo della stagione più tranquillo dopo magari le classiche che non sono andate molto bene perché sono state ad appannaggio di un solo corridore praticamente. E il Giro d'Italia non credo che si possa vincere essendo al 90%, ma bisogna essere sicuramente in grande condizione.
5: Grazie davvero a Paolo Savoldelli, alla prossima con i tuoi commenti e le tue considerazioni. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.
10: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
13: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
14: Deposito Super Smart Premium.
13: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Fuori giro, il dopo tappa.
5: 17:28 minuti, trasmissione dedicata alla Corsa Rosa che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, oggi alla console quindi curano l'assistenza tecnica Daniele Di Noia e Francesco Pio Naglieri. Adesso un salto nel passato, 50 anni fa, beh, ne abbiamo recentemente parlato a proposito dello sport, del tennis in particolare, no? Adriano Panatta nel 76 e Jannik Sinner nel 2026, il vincitore degli internazionali d'Italia. Ebbene, in quello stesso 1976, ma passando al ciclismo, quindi 50 anni fa, l'ultimo acuto al Giro d'Italia del grande Felice Gimondi in occasione del prestigioso anniversario, un doveroso ricordo di quell'impresa che il campione bergamasco portò a termine, lo ricordiamo, a quasi 34 anni di età, lasciandosi tra l'altro alle spalle fior di campioni, come fece anche in volata nel giorno dell'arrivo della Corsa Rosa Tappa nella sua città, Bergamo appunto, secondi decisivi che riviviamo nel racconto di Adriano De Zan.
19: Lo sprint sulla sinistra Moser, sulla destra c'è Merckx, testa a testa al centro Gimondi, Merckx, poi Baronchelli e Moser. Nemo Profeta in patria ammonivano i romani, ma Gimondi è riuscito a smentire l'antico detto. Uno sprint fra i grandi, uno sprint che ha visto vincente Felice Gimondi.
5: Massimo Ghirotto, ti chiedo un ricordo di Felice. Il campione lo conosciamo, l'uomo è stato per anni tuo dirigente responsabile alla Bianchi.
20: Sì, io insomma 20 anni ho fatto con Felice. Beh, insomma, mi ha lasciato veramente un segno molto profondo. È un uomo di una dimensione di altri tempi, ma che aveva la schiena dritta, cioè lui era o bianco o nero. Per dirti, lui non conosceva le mail, i fax, queste cose. Lui voleva andare a guardare le persone negli occhi ed è insomma è stato ogni volta che lo incontravo mi alzava l'asticella della sua conoscenza e anche della mia, perché Felice mi ha insegnato molto ed è stato fondamentale per quello che ho imparato nel proseguo della mia carriera da tecnico.
5: Ritenevamo doveroso, no, questo Cristiano omaggio a uno dei grandi del ciclismo italiano. Per ciò che riguarda invece questo Giro d'Italia, se si deve parlare di delusione, tu Cristiano, Giovanni, l'indice a metà corsa dove lo puntiamo? Verso chi?
0: Ma io direi una squadra, poi sentiamo anche l'opinione di Ghiro e di Giovanni. Io dico, per me la delusione grande è Lidl Trek. Io non saprei trovare un'altra squadra che ha deluso, anche perché non è che non ci hanno provato, perché ci hanno provato sia nelle tappe ovviamente in volata, ma ci ha provato anche Ciccone nelle salite. Giovanni, che dici?
3: Io non posso che confermare, perché a Milan non è il Milan che conosciamo, si è lasciato prendere un po' dal nervosismo, anche qualche dichiarazione secondo me al di sopra delle righe, cioè al di sopra di quello a cui ci è abituato più che altro. Ciccone ci ha provato e forse troppe volte nel modo sbagliato, oppure sbagliando le mosse, non facendolo nel momento giusto. Tutto questo è indice di grande nervosismo in squadra. Lo stesso Guercilena, il team manager, oggi leggevo un'intervista, ha dichiarato che il loro giro è ben lontano dalla sufficienza, quindi se lo dicono loro stessi.
0: Anche perché insomma alla partenza in Bulgaria io e Manu insomma abbiamo incrociato ovviamente i protagonisti, e tra questi anche Jonathan Milan, che ha detto a Manuel che l'obiettivo non è del Giro d'Italia, l'obiettivo della stagione era vincere la prima volata e indossare la maglia rosa, quindi evidentemente c'era anche un grande carico di aspettative su questo giro per la Lidl Trek.
20: Credo che lo stesso Milan stia vivendo un senso di frustrazione, no? Poi ci ha riprovato, non gli è andata bene, è ancora lì che cercherà. Adesso probabilmente la prima vera volata sarà quella di Milano, quindi bisogna aspettare molto, e a Milano bisogna arrivarci, a Roma bisogna arrivarci, e questo anche
0: noi bisogna arrivarci, cioè,
20: certo, ma noi ci andiamo in macchina,
0: sì,
20: in realtà,
0: sì,
20: però ecco Giovanni,
5: Ghiro, ti ricordi che a Chiavari ci andavamo in bicicletta? Però noi facevamo un tempo, Cristiano, io, Ghirotto, anche Roberto Colini, le Gran Fondo, siamo partiti in provincia di Parma,
20: sì,
5: ti ricordi?
20: Sì, sì.
5: Che anno era? Eravamo oltre 20, mi pare, anche 25. Anche 25, sì, sì.
20: No, devo dire che io poi in cima sono salito in bus, Giovanni.
5: Ah, è vero.
20: Però, velocemente la risposta, no? Allora, Giovanni ha fatto un'analisi della Lidl Trek. Io poi aggiungo questo. In questo Giro d'Italia ci sono 5 squadre che hanno vinto una tappa, cioè la UAN ha vinto 4, la XDS Astana 2, la Visma 2, la Sudal 2 e la Netcompany ieri con Ganna ne ha vinta una. Tutte le altre, vabbè, piazzamenti, massa, secondo posto, ci accontentiamo. Vabbè, ma però insomma al giro non ci si può accontentare, Giovanni, al giro bisogna qua per provare a vincere, poi chiaro, trovi un Narvaez che te ne vince 3 e allora
0: è difficile.
3: È un ragionamento giusto, però secondo me tante di queste squadre che non hanno vinto sono arrivate qui sperando di far bene, non sicuramente per come è arrivata la Lidl Trek, con un Milan che doveva vincere delle tappe, con un Ciccone che doveva vincere delle tappe, magari provare a indossare la maglia degli scalatori, e quindi quando le aspettative sono diverse, secondo me il peso del voto da dare è ben diverso.
0: Eh sì, sicuramente. Poi forse, se vogliamo trovare, non dico un'altra squadra da bocciare, ma da rimandare, o qualcheduno da rimandare in questa prima fase, oltre alla Lidl Trek, che tra l'altro non ha protetto nemmeno troppo il suo capitano, ovvero ovvero Derek G. Io, insomma, non metterei troppo avanti la Red Bull. Non so cosa ne pensate, perché sono venuti con due capitani, però poi a un certo punto bisogna capire chi lo fa, chi è il capitano, quale risorse abbiamo. Oggi Vlasov in fuga, sì, ci può anche stare, però insomma è una squadra che come forza è quantomeno pari o poco distante dalla Visma, Giovanni Visconti.
3: Sì, sì, hai detto benissimo, effettivamente si fa fatica a dare anche la sufficienza piena a questa squadra, Red Bull Bora, perché comunque sono qui con due leader che per il momento non stanno facendo benissimo, adesso non stanno bene anche a livello fisico. Oggi...
1: Scusa, siamo con il vincitore di giornata, the winner of the day, Jonathan Narváez. Your victory number three in this Giro d'Italia. In Fermo, you told me we played smart as a team. Today you played smart, but you play also strong.
4: No, yeah, it was strong all day. But if you see the first part of the race, we missed the first group. We don't have no one in, and then we missed the second group. We don't have nobody in the breakaway, and then I think also we missed the third group. And then the team helped me a little bit, but I knew it's a good day for me because I am good on this weather. At home I train every day at this temperature.
1: And what about the emotion about this victory number three here in Giro d'Italia? Did you ever expect something like this?
4: Yeah, of course. I think I respect a lot the climbers, no? Like in the uphill part in the mountains, Henrik was really strong, and I was just allowed to stay on his wheel.
1: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Jonathan Narváez. Ha detto che non è stato assolutamente facile, anche perché, come avete visto, la prima fuga non c'eravamo, la seconda fuga non c'eravamo, la terza fuga non c'eravamo. La squadra mi ha aiutato molto a tenere cucita la corsa per poi rientrare, e da lì in poi, insomma, ho giocato le mie carte. E poi ha anche detto, riguardo, insomma, alla fase di corsa in cui era assieme a Narváez, ha detto: io rispetto Narváez, ma non riuscivo a dargli cambi in salita perché non ce la facevo. L'avete visto, insomma, io con queste temperature vado bene, queste sono un po' le mie tappe, i miei arrivi, ma in salita non tengo la rota di Narváez, e quindi è stata un po', diciamo, anche grazie al suo aiuto che siamo riusciti ad arrivare. Poi, insomma, si è giocato le sue carte, ha ottenuto questa vittoria per la quale è molto molto soddisfatto. A voi.
0: E allora, insomma, parlavamo poi con il nostro Giovanni Visconti della Red Bull, la squadra, insomma, che vuole provare a contendere il successo finale alla Visma di Vingegaard. Giovanni.
3: Sì, per concludere il mio ragionamento, stavo dicendo che anche oggi due uomini in fuga, ma soprattutto Vlasov, un uomo importante in salita per questa squadra, un uomo che in una fuga del genere oggi 9 volte su 10 non può vincere, o stacca tutti o non vince allo sprint, e lo ha dimostrato anche oggi. Quindi sprecare tutte queste energie per un uomo che potresti ritrovarti nelle tappe importanti, per un quarto, un quinto posto, che per carità è sempre un bel piazzamento, non credo che però possa fare la differenza per Red Bull Bora.
0: E che ne dici, Ghiro, sulla formazione di Hindley e di Giulio Pellizzari?
20: Beh, è qua per puntare alla classifica. C'ha ancora Hindley che è sesto in questo momento a 3 minuti e 06 da Eulalio, e Pellizzari a 3:36, che ieri ha fatto una discreta cronometro, insomma è riuscito addirittura a limare pochi secondi in negativo rispetto a Vingegaard, quindi ha una formazione che è tutta proiettata per la classifica. Non hanno un velocista, certo, Vlasov oggi in questa fuga, Giovanni, allora a questo punto dobbiamo dire che ci provano, vuol dire che non hanno forse delle sicurezze e stanno anche cercando di portare a casa un successo che gli potrebbe dare una certa tranquillità proprio in proiezione di quelle che saranno le ultime tappe di montagna, e tutti votati per i due capitani che ho citato poco fa.
3: Possibile, sì, possibile anche questo ragionamento. Effettivamente arrivano ancora un paio di tappe abbordabili dove possono recuperare energie. Domani probabilmente sarà un'altra tappa da fuga, ma non una di quelle che abbiamo vissuto con 80-90 km di scatto. Probabilmente un risultato in squadra farebbe bene, farebbe morale. Vedremo, vedremo.
0: E domani una tappa, Ghiro, insomma, da Imperia Novi Ligure, che potrebbe anche finire in volata, ma una volata forse ristretta, perché qualche difficoltà altimetrica c'è nel percorso.
20: Ci vuole una squadra che parta decisa la mattina, che tenga il gruppo unito, e non so quale sia la squadra dei velocisti che possa fare questa cosa, onestamente. Assisteremo allo stesso schema, cioè cercheranno di tirare via la fuga. C'è uno strappo, una salita dopo 8 km che potrebbe dare in là un 10, 12, 15 corridori. Devono essere sempre corridori che hanno molti minuti in classifica, e poi lì capire se qualche velocista se la sente. Deve essere un velocista che tiene in salita, però, perché l'ultimo terzo della tappa, insomma, è tosta.
0: Giovanni Scaramuzzino, a te.
5: Io intanto vi do la buona notizia che viene dal meeting di Savona, con il primo posto nei 100 metri femminili di Zainab Dosso 11.07 con vento nella norma. Invece tra gli uomini, terzo posto per Marcel Jacobs. Come in semifinale ha dominato la gara il britannico Romer Glave, che ha chiuso la finale sui 100 con 9.88, ma 2.8 di vento a favore, quindi un responso cronometrico che non è omologabile. E comunque terzo posto per Marcel Jacobs. Parlavate ovviamente della tappa di domani, ci avviciniamo al nord e ci avviciniamo soprattutto alle grandi montagne. La condotta di Vingegaard non appassiona, ve lo dico io da esterno, insomma, perché fra l'altro al 335-699-2949 arrivano diversi messaggi in tal senso. C'è chi lo chiama repescatore, ci scrive Enzo, ma per me è più recalcolatore. Nel ciclismo del terzo millennio, 2026, secondo te, Giovanni Visconti, paga questo tipo di tattica, soprattutto quando ti presenti a un grande appuntamento, perché tale è il Giro d'Italia, non ancora al 100%?
3: A volte paga, può piacere o no, ma può pagare, soprattutto quando non sei appunto al top della condizione, ma riesci a portare a casa il risultato. Io credo che Vingegaard è un tipo di corridore completamente diverso da un Pogacar che conosciamo tutti, sempre all'attacco, a cui piace vivere la corsa in un modo diverso. Vingegaard è così, può piacere o no, però sa calcolare bene quello che sta vivendo, quello che dovrà vivere. Anche la sua squadra fino ad ora sta facendo il minimo indispensabile, non spreca energie quando non ci sono energie da sprecare, e quindi io credo che alla fine potrebbe anche pagare.
0: Io dico, però aggiungo, insomma, giusto per ognuno ai suoi gusti, per carità, però è un campione, un grande campione che onora la corsa rosa, e ancora, insomma, di salite vere non ne abbiamo viste. Sì, Blockhouse senz'altro, quando alle scale anche, però giudichiamolo, diciamo, sulla montagna vera, Giovanni.
3: C'è da dire anche questo, che alla fine finora magari ha calcolato perché non c'erano le salite adattissime a lui. Ok, il Blockhouse era già una signora salita molto importante, ma quelle vere, quelle mitiche del Giro che hanno sempre fatto la differenza devono arrivare, e lì la differenza la potrebbe fare anche lui.
0: Andiamo da Manuel Codignoni in zona interviste. Manuel,
7: allora intanto vi volevo raccontare questa scena. C'era un nutrito gruppettino di tifosi ecuadoriani che si sono piazzati qua e a ridosso della zona interviste, facendo i loro cori per Jonathan Narváez quando è arrivato. Era stato un momento molto bello perché appunto facevano veramente tanto tanto tanto rumore, forse li sentite ancora in sottofondo cantare, proprio per l'entusiasmo nei confronti di Jonathan Narváez, che è palpabile, questo corridore che sta conquistando anche il pubblico italiano. Ha vinto 3 tappe in questo Giro d'Italia, ma altre 2 ne aveva già vinte in passato, tra cui una nel giro del 2024, quello vinto da Tadej Pogacar quando gli portò via di fatto quella famosa maglia rosa alla prima tappa. E poi vi diciamo anche che fra poco dovremmo riuscire ad avere Mauro Gianetti, che è il team principal del team UAE, la squadra di Jonathan Narváez, che in questo momento ha Porto il telefono proprio all'ecuadoriano. Siamo anche curiosi di sapere con chi lo sta facendo parlare. A voi.
0: Magari con qualche familiare, chi lo sa. Io insomma mi ricordo, avendo lavorato a Genova alla sede regionale, insomma, una folta comunità sudamericana in generale, ma soprattutto dell'Ecuador. Ho anche visto con loro una partita del mondiale del 2006. non mi ricordo il risultato finale perché molti sali minerali, molti sali minerali durante quella giornata.
20: Disidratazione.
0: Ricordiamo la vittoria di Narváez, Jonathan Narváez, la terza in questo Giro d'Italia davanti a Eric Mas e a Diego Lissi, Afonso Olalio che resta in maglia rosa con 27 secondi su Jonas Vingegaard, 1,57 su Tim Enaresman e il miglior italiano in classifica generale è sempre Giulio Pellizzari a 3 minuti e 36 dal portoghese che soffrirà non oggi, non domani, quando, caro Ghirotto?
20: Beh, probabilmente la tappa, quella che è lo spartiacque di questo giro, sarà la 14ª, la Aosta Pila, si arriverà a Pila, quindi è una scalata veramente impegnativa e credo che là Vingegaard, Giovanni...
7: Ti chiedo scusa Massimo, siamo proprio con lui, con Afonso Eulalio, anche oggi un altro giorno in maglia rosa, una tappa corsa a grande velocità, no? La fuga non voleva andare via, è stato stressante immagino, nervoso?
8: Sì, un poco, che se sempre mejor se levamos la carrera un poco más controlada, no? Però el equipo ha hecho un trabajo fenomenal como todos los días y al final hemos mantenido la camiseta, que es lo más importante.
7: Nelle ultime due salite, il Gran Premio della Montagna, anche lo strappo, ti abbiamo visto comunque pedalare bene nelle prime posizioni. Ci avevi detto che questa maglia ti dà molta energia, molta potenza, è ancora così?
8: Sì, un poco. Io ho intentato controllare lo massimo che possibile. Los otros dos puertos antes de lo último mi ha recuado un poco, pero para controlar también un poco mi esfuerzo y tener las piernas que necesitaba para el último. Sì.
7: I prossimi giorni, in attesa del grande esame che arriverà a Pila, l'obiettivo sarà sempre insomma cercare di gestire questo sforzo.
8: Sì, mira, e ora, después de hoy, mantenermos la maglia rosa, come te dico, ir sempre día a día y ver lo que podemos hacer.
7: Grazie e complimenti. Traduco rapidamente le parole di Afonso Eulalio, anche se non sono comunque di difficile decifrazione. In buona sostanza gli ho detto che la tappa è andata via con una grande velocità. Lui ha detto sì, sarebbe stato meglio se fossimo andati tutti quanti un po' più piano, però tutto sommato è andata bene, la squadra ha fatto un grande lavoro per cercare di tenerla controllata. Riguardo poi alla gestione dello sforzo, ha detto che nelle ultime due salite a un certo punto pedalava nella seconda parte del gruppo per cercare proprio di gestire questo sforzo e cercare di non andare in fuorigiri, perché poi il suo obiettivo è cercare di tenerla questa maglia il più possibile, cercando di non spendere troppo in queste tappe in vista poi del primo grande esame, che sarà quello della tappa di Pila. E comunque poi ci ha confermato che sì, quello che ci ha detto nei giorni scorsi è vero, l'avere questa maglia rosa gli dà delle energie supplementari che non pensava di avere. A voi.
0: Sì, insomma, guarda un po' giorno per giorno Eulalio, ma in come insomma la salita di Pila, dicevi, Ghirotto?
20: Sì, certo, è una tappa difficilissima, quasi 5.000 metri di dislivello, però Giovanni, intendo Scaramuzzino in questo caso, no? Io ti dico un altro nome che non entusiasmava tanto, ma di Tour de France ne ha 25, Miguel Indurain, centro. Lui ha imperniato le sue vittorie nel cronometro, e sappiamo che cronometro c'erano all'epoca anche di 90 e passa chilometri, però non dava nessuna emozione, vinceva, teneva botta all'Alpe d'Huez, cioè non c'è un Pantani che ha fatto quello che ha fatto e ci metteva là davanti e ci incollava televisione. È il ciclismo moderno di adesso, minima spesa, massimo risultato.
5: Sì, Pogacar non è così però, Ghiro.
20: Perché è un fuoriclasse, è uno dei pochi, i rari che ti danno quelle emozioni lì, e è questo.
5: Ecco, io volevo chiedervi, magari anche Giovanni, no? Allora, adesso Pogacar 2026 ha vinto la Milano-Sanremo, no? E le ultime due edizioni, quella in cui nel 2025 ha mancato per poco il successo e questa che invece ha portato a casa, sono state, perlomeno nel corso degli anni, quelle più coinvolgenti. Ma perché, secondo voi? Perché lui è uno che non ha paura di buttare le carte sul tavolo se si sente in grado di poter prendere tutta la posta, oppure perché è ancora uno, come a molti sembra, che si diverte ad andare in bicicletta? Perché questo traspare. Cioè, Vingegaard probabilmente, pur nel massimo rispetto, non ha quella capacità di essere empatico nei confronti del grande pubblico. Forse perché rischia poco, ma sono domande che resteranno, come dire, come banco di prova così. Oppure voi, che avete scavato di più anche nella psicologia dei corridori, che cosa ci potete dire in aggiunta?
3: Beh, sicuramente alla base c'è il carattere completamente diverso di questi due corridori, di Vingegaard e Pogacar, perché tutti si aspettano qualcosa di strepitoso ormai dal corridore sloveno, le cinque classiche monumento in un anno o in futuro i tre grandi giri a tappe uno dietro l'altro, e questo non è quello che promette Vingegaard, quindi questo scatena nella gente queste aspettative, c'è tanta voglia di vederlo, poi lui con i tifosi anche dopo l'arrivo, se vai a vedere una gara, guardi in faccia Vingegaard e Pogacar, vedi la differenza, Pogacar che sorride, che scatta le foto, Vingegaard molto più chiuso, non perché è una persona cattiva, ma perché è fatto così, sono due corridori diversi e creano aspettative diverse, e secondo me Pogacar crea quel tipo di aspettative nella gente che non vede l'ora di vederlo sulle strade.
5: Vogliamo dare il giusto omaggio alla squadra della maglia rosa e con noi Franco Pellizzotti. Buonasera Franco, è andata anche oggi. Ecco, si parlava della scarsa empatia.
7: Vi chiedo scusa anche a Franco Pellizzotti perché siamo con Mauro Giannetti, general manager del team UAE. Ma che giro state facendo? Per come si era messa state facendo un giro clamoroso.
9: È un bel giro al di là della sfortuna, insomma, del secondo giorno con la perdita di tre corridori importanti, e già prima del giro abbiamo perso João Almeida che sarebbe stato il nostro leader assoluto, quindi abbiamo cercato di cambiare le carte, e quindi proprio dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarle, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti, e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione, e lo stanno facendo veramente alla grande. In cinque sono molto amici, molto legati, si danno una mano, anche oggi abbiamo visto quando la prima fuga sembrava ormai fatta, Mikkel Bjerg e Morgado a testa bassa hanno richiuso.
7: Lo stesso Mikkel Bjerg che aveva dato una mano gigantesca peraltro a Jonathan Narváez nella tappa di Fermo. Siete in cinque, avete già vinto quattro tappe, però il giro non è ancora finito.
9: Beh, certo, ci sono altre opportunità, ma ci sono anche tanti avversari, abbiamo visto un Erik Mas che sta crescendo, altri corridori oggi bravi, sia tanti italiani, peccato per la caduta di Scaroni e di Zana, perché è sempre

0: soprattutto c'è un bel giro davanti anche per la classifica generale, perché per quello che abbiamo visto ieri a cronometro, Vingegaard è superiore, ma non come di solito.
1: Grazie mille, complimenti a voi.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, ci scusiamo naturalmente con Franco, perché la diretta è così, poi ci sei abituato, ed è bello soprattutto quando ti cercano, Franco, perché vuol dire che comunque i risultati arrivano. Stavo notando, ma anche prima, che la gente in Italia, vista dall'esterno, il Giro d'Italia, ha imparato in questi giorni che si dice Afonso e non Alfonso, come invece Eulalio veniva chiamato il giorno di Potenza quando ha vinto la tappa. È entrato questo ragazzo veramente nel cuore degli italiani, perché appunto, oltre a pedalare bene, riesce a rappresentare un ciclismo, come posso dire, di passione, cioè traspare la sua volontà di esserci, il suo piacere di pedalare sulle strade del Giro. È così o no, sinceramente?
3: Ma innanzitutto buonasera a tutti, e ma hai detto giusto, sai, Afonso è un ragazzo innanzitutto solare, e a parte che è felice perché comunque, sai, avere la maglia rosa non è da tutti i giorni, no? E ogni giorno gli dico di godersela, e lui è così, ha sempre quel bel sorriso, un bel ragazzo, è giovane, quindi alla gente piace, poi non molla, soffre ed è sempre lì.
2: Franco, allora io ti lascio i nostri inviati sulla linea del traguardo. Cristiano, c'è uno dei grandi protagonisti, no? Perché dobbiamo dirlo, insomma, grazie ad Afonso Eulalio, ma non solo, si parla del Giro proprio della sua squadra, la Bahrain. Prego.
4: Eh sì, assolutamente, anche perché insomma bisogna ricordare che poi la Bahrain era arrivata con Buitrago, no? Capitano, che si è fatto caduto praticamente la seconda tappa, quindi un giro da reinventare, però l'abbiamo ricordato più volte, noi abbiamo sentito Caruso alla partenza e lui il nome di Eulalio ce l'aveva fatto, ovviamente conoscendo anche le sue qualità, ma io vorrei chiedere a Pellizzotti se questo ragazzo, perché comunque insomma ha dato prova anche di avere personalità, no? Mi riferisco anche all'età in salita, un pensierino, top 5, podio, insomma c'è questo nella testa di Eulalio e anche nella vostra?
3: Ma guarda, noi, anche lui si sta godendo queste giornate in rosa, e è chiaro che i giorni passano e un pensiero alla classifica, ma più che altro perché sei un ragazzo giovane, non ha mai fatto grande classifica in una grande corsa a tappe, perché non provarci, anche solo per fare un test in visione dei prossimi anni. Siamo lì, ripeto, ha la fortuna di avere un ragazzo come Caruso a fianco che gli può dare grandi insegnamenti, e sicuramente vedremo fin dove arriverà.
4: Giovanni Visconti per il nostro ospite, vai Giova.
5: Ciao Franco, complimenti.
3: Ciao,
5: per il grande giro che state facendo. Io credo che si possa accontentare anche di una top 10 e che ci possa riuscire benissimo, perché comunque è un grande giro, ci ha fatto conoscere questo Giro d'Italia, questa maglia rosa ci ha fatto scoprire un nuovo corridore. E invece, tornando a Caruso, ti voglio chiedere se ha abbandonato definitivamente le chance di provare a far classifica, se ha deciso di mettersi a disposizione insieme a voi per Eulalio o ancora no?
3: Ma guarda, lui in questo momento è una pedina fondamentale a fianco a Afonso, e sai, lui non è il tipo di corridore che dice ok, oggi mi stacco, prendo 10 minuti e vado per le tappe. È un ragazzo che lui lotta, anche ieri che ha fatto una degna cronometro, e ci poniamo sempre dei giorni, diciamo, come test, lo è stato sul Blockhouse e adesso sarà sabato, la tappa di sabato, quella più dura di questa settimana, e finita quella tappa lì tireremo una linea e vedremo dove saremo, però sicuramente non si staccherà appositamente.
4: Anche perché, insomma, giusto per dare un dato, Damiano Caruso al momento è 16° a 6 minuti e 11 da Afonso Eulalio, non è che ha affondato chissà quanto lontano dal podio, quanto lontano dalle primi 5, Ghiro.
6: No.
4: Il ragazzo, come l'ha definito lo stesso Pellizzotti.
6: Sì, il ragazzo, amico del nostro Giovanni Visconti, siciliani come... No, allora, ciao Franco, ovviamente bravi.

0: che dire di più? Ma ascolta una cosa, ma dove l'hai trovato questo Eulalio? Faccelo capire un po'.
1: Ma lo hanno scovato 2 anni fa. Un ragazzo che comunque in Portogallo ha fatto molto bene nelle corse e si è sempre distinto, e sono quelle scommesse che fai con quei corridori giovani che provi a scoprire, e già lo scorso anno ha dimostrato grande carattere, un grande motore, perché al giro ha fatto un bel giro prima di ritirarsi per problemi fisici, ha fatto un'ottima top 10 a un mondiale duro come quello dello scorso anno, quindi sì, vuol dire che il motore c'è.
2: Giovanni, a te.
3: Sì, io naturalmente ringrazio Franco Pellizzotti, in bocca al lupo per il proseguo del giro, Franco, e avete trovato un bel corridore, forte in bici, e quel suo sorriso che riesce appunto a renderlo simpatico agli italiani. Ora tutti sanno, ripeto, che si chiama Afonso senza la L. È stato con noi Franco Pellizzotti, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
3: Allora, ricordiamo per ciò che riguarda l'atletica, prima del riepilogo conclusivo, il terzo posto di Marcel Jacobs nel meeting di Savona con il britannico Glave, che ha dominato la finale dei 100 metri con un 9,88, ventoso. Terzo, l'azzurro, 10,01, che non è male come primo tempo stagionale, e abbiamo già detto del grande 11,07 con cui la Dosso ha vinto invece a sua volta la finale femminile. Della tappa di domani abbiamo già parlato, ma le conclusioni, a cominciare da arrivo di tappa e nuova classifica generale, poco o nulla è cambiato, le affidiamo proprio a te, Cristiano.
2: Vittoria la terza in questo giro per Jonathan Narváez, Ecuador Team UAE, davanti Eric Massi e Ulissi. Eulalio mantiene la maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard, 1,57 su Aresman, migliore italiano in generale Pellizzari a 3 minuti e 36. Ricordo le pagelle dei nostri Ghirotto e Visconti tra le 18.40 e 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. Grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari e il sottoscritto, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ciao Giovanni, a domani.
3: A domani naturalmente. Io ricordo però che per l'intervista ai protagonisti, per una nuova ripassata sul Giro d'Italia, l'appuntamento con Zona Cesarini a partire dalle ore 21:05 con la diretta di Palermo Catanzaro, che si giocano l'accesso alla finale playoff del campionato di Serie B. Grazie in regia a Ombretta Conti, mentre per la parte tecnica si sono divisi il compito oggi Daniele Di Noia e Francesco Pio Naglieri. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Adesso GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Nicola Tedeschini. In primo piano la vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti in ginocchio e ammanettati. Domani il rientro dei primi due italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: Il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista da Il Fatto Alessandro Mantovani lasceranno Israele stasera, saranno in Italia domani, mentre il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele per chiarimenti formali, afferma il ministro degli esteri italiani, che denuncia come inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana il comportamento del ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, che si fa riprendere in un video mentre schernisce e deride nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze italiane israeliane. In acque internazionali Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa qui, afferma Ben Gvir mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. La condotta di Ben Gvir suscita la reazione anche del ministro degli esteri di Israele Sar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, e la sconfessione del premier israeliano, che rivendica però la legittimità dell'abbordaggio delle navi e del sequestro degli attivisti e la flottiglia. Poi Netanyahu fa sapere di aver ordinato l'espulsione degli attivisti il prima possibile.
3: Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili, così Giorgia Meloni, che annuncia di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata di tutti i nostri connazionali. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, aggiunge la premier, che ha fatto convocare dalla Farnesina l'ambasciatore israeliano. E il Medio Oriente è stato al centro anche del bilaterale a Roma con il primo ministro indiano Modi. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: Sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente Donald Trump. Siamo nella fase finale, ha detto, o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 lo ricordiamo le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Ora in Lombardia prosegue la caccia all'uomo che ieri sera ha coltellato una 54enne a Castel Gerundo, in provincia di Lodi.
6: Si cerca nelle campagne di Castel Gerundo, nell'Odigiano, nei pressi della piazzola in cui è avvenuta l'aggressione. L'uomo che ieri sera ha coltellato la biologa 54enne è fuggito a piedi. I carabinieri hanno solo un identikit sommario, quello fornito dalla donna quando è stata soccorsa. Dopo la prima notte agli ospedali civili di Brescia resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Le due coltellate all'addome non hanno toccato organi vitali. Intorno alle 18.30 di ieri sera, mentre rientrava dal lavoro diretta verso casa a Formigara, in provincia di Cremona, la 54enne si è fermata a prestare soccorso a un uomo fermo sul ciglio della strada provinciale con un cane meticcio. Sembrava in difficoltà, invece quando è scesa dall'auto lui l'ha accoltellata, le ha rubato poche decine di euro e poi è scappato. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti arrivati alcuni minuti dopo, uno spazio di tempo che ha permesso all'aggressore di scappare. La vittima non lo conosceva e nell'area in aperta campagna non ci sono telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno sentendo alcune persone che frequentano la zona, ma al momento del ricercato non ci sono tracce. Da Lodi per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Il Ministero dell'Economia annuncia l'arrivo del BTP Italia Sì, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori. Collocamento da lunedì 15 a venerdì 19 giugno. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali e un premio finale extra. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
8: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Rai Radio 1 Sport.
10: Tempi supplementari.
11: Tempi supplementari su Rai Radio 1 Sport. Insomma, abbiamo vissuto un altro pomeriggio all'insegna dello sport con il ciclismo, con l'arrivo della tappa numero 11 al Giro d'Italia a Chiavari Narvaez, terzo sigillo per lui, ma l'avete sentite le notizie anche che sono arrivate dall'atletica con Jacobs, che dopo 8 mesi è rientrato a Savona firmando un buon 10 secondi e 0-1 in finale. C'era molto vento, bene anche Dossò, e quindi insomma gli azzurri dell'atletica tornano protagonisti in questo 2026. Ripartiremo in questi tempi supplementari dal calcio, perché stasera Palermo-Catanzaro è la sfida dei playoff di Serie B, ritorno della semifinale. Poi, Mario, altre notizie che riguardano le qualificazioni europei e mondiali, la Nations League di calcio. Mario Pezzoli è qui accanto a me. Ciao Mario.
12: Ciao Jacopo, ben ritrovato, eccoci pronti.
11: Il tempo di salutare Umbretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, e di andare in musica come sempre. Mario, dove ci porti?
12: Benissimo, guarda, prendiamo un album che si intitola Mr. Jones, potrebbe essere chiunque, in questo caso è Tom.
13: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Black Betty, questo è il titolo di questo pezzo che abbiamo trovato nell'album Mr. Jones di Tom Jones di Natale praticamente del 2002. Lui veniva dal grande successo Sex Bomb, che tutti conosciamo, ma anche questa conosciamo, l'abbiamo sentita in qualche, anche in qualche pubblicità, che uno dal titolo non si ricorda molto, però quando la senti dice ah sì, è quella.
1: Palermo-Catanzaro, gara di ritorno della semifinale playoff, ce la racconterà stasera Manlio Mezzatesta all'interno di Zona Cesarini, il fischio d'inizio alle 20, gli aggiornamenti arriveranno all'interno di Zona Cesarini dalle 21.05, Manlio Mezzatesta è in linea con noi, ciao Manlio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a chi ci ascolta, ciao a tutti.
1: Si riparte dal 3-0 per il Catanzaro, risultato sicuramente a sorpresa soprattutto per le dimensioni, le proporzioni della vittoria dei ragazzi di Aquilani, anche perché insomma in classifica la distanza era importante fra le due squadre, una quarta il Palermo, una quinta il Catanzaro, però i playoff sono quasi
2: 12 punti,
1: i playoff sono un campionato, sono quasi un post stagione a parte, e dunque i primi 90 minuti hanno in qualche modo sovvertito le gerarchie. Stasera il Palermo a caccia di un'impresa.
2: Sì, sicuramente la gara dell'andata è stata particolare, perché ci poteva stare che vincesse il Catanzaro. D'altro canto, se guardiamo al campionato, a parte i 12 punti in classifica che sono frutto chiaramente di tante altre giornate di campionato, il Palermo col Catanzaro effettivamente ha un po' faticato nelle gare affrontate durante la stagione regolare. All'andata andò male, al ritorno a Palermo addirittura il Catanzaro andò in vantaggio due volte e il Palermo dovette rimontare. Quindi evidentemente quest'anno, diciamo, fra Catanzaro e Palermo le teorie sulla carta, diciamo così, non trovano applicazione. La partita di stasera sarà sicuramente interessante, perché il Palermo deve veramente fare un'impresa che però non è di quelle assolutamente impossibili. L'allenatore Pippo Inzaghi ieri in conferenza stampa ha ricordato la sua esperienza col Milan, quel famoso Liverpool che ribaltò la partita nei minuti finali, quindi nel calcio tutto è possibile. Il Palermo ha un vantaggio che è quello della classifica, quindi può tra virgolette permettersi di pareggiare nell'ambito delle due gare nel risultato complessivo, quindi questa sera dovrebbe vincere con 3 gol di scarto, cosa che è chiaramente comunque non è semplice. In effetti il Catanzaro, che pure non avrà il sostegno dei suoi tifosi perché la trasferta è vietata ai tifosi calabresi, il Catanzaro può anche permettersi di perdere 1-0, 2-1 o 2-0, insomma con 2 o 1 gol di scarto un'eventuale vittoria del Palermo non sarebbe sufficiente. Lo stadio sarà però caldissimo, più di 30-32.000 persone sicuramente a sostenere la squadra rosanero, quindi sicuramente se la potrà giocare. Certo, indiscutibilmente difficile, è Catanzaro che al momento è favorito secondo me.
1: Citavi giustamente Pippo Inzaghi, l'allenatore del Palermo, uno che di promozioni se ne intende, allora ascoltiamolo in conferenza stampa, grazie anche al nostro Emanuele Granelli, sempre presente.
3: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato, per cui dobbiamo fare quello che abbiamo fatto quasi sempre durante l'anno. Mi auguro solo che torni a fare quello che ha sempre fatto. È stata una giornata storta, è inutile tornarci su, abbiamo sbagliato tutto, però io spero che torni la squadra che da Entella in poi ha riconquistato fiducia ai propri tifosi, quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi. Questo è l'augurio più bello. Poi ci piacerebbe fare un'impresa per la nostra gente, per quello che ci daranno stasera, perché sono i primi a crederci come ci crediamo noi. Andiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto durante il campionato, dimenticando una partita completamente sbagliata che purtroppo ormai è andata.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Questo Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, Manlio Mezzatesta, anche lui ha chiamato a raccolta i tifosi, insomma la piazza, la città di Palermo che attende una risalita nella massima serie da tempo. Ovviamente c'è il Catanzaro di fronte, ci sarà poi eventualmente il Monza in finale. Insomma, questa terza promozione, come era da attenderci, darà battaglia e sarà spettacolo, perché il format dei playoff, al di là di qualche dubbio che può venire, citavi giustamente i 12 punti di distacco in campionato, ce n'erano anche di più fra Monza e Juve Stabia, quindi arrivavamo ai playoff quest'anno particolarmente con squadre che avevano fatto molti punti in più delle altre, però fa parte un po' del gioco, no? A fine stagione
2: sì,
1: resta il fattore
2: è
1: campo.
2: È un po' il fascino di questa competizione, che per certi aspetti può sembrare un po' ingiusta a volte, perché in effetti pensare che comunque una squadra che abbia fatto 12 o più punti di più rispetto all'altra squadra poi possa non andare avanti, certo sembra un po' un'ingiustizia. È vero che ci sono i meccanismi perequativi, cioè insomma comunque se si va in pareggio su due partite conta la classifica, quindi conta la storia del campionato, però i playoff sono veramente una gara a parte. Palermo comunque come città ci crede, la spinta non manca. Ieri sera davanti all'albergo dove in ritiro il Palermo si sono radunati centinaia di tifosi per incitare e sostenere la squadra, la risposta di pubblico al botteghino c'è, appunto lo stadio sarà tutto esaurito, vi posso dire io in questo momento mi trovo proprio davanti lo stadio Barbera di Palermo e arrivano già tanti tifosi che insomma non hanno comunque l'aria di tifosi rassegnati, ecco diciamo così, sanno che sarà difficile, non c'è l'aria di festa di una passeggiata per andare in finale ovviamente perché non lo sarà. Però la città vuole spingere, vuole credere e spera che il Palermo riesca a ribaltare questo svantaggio iniziale.
1: E allora ti lasciamo andare fra pochissimo dentro lo stadio, prima però Manlio Mezzatesta, considerazione anche sui giocatori, sulle rose e sugli uomini che saranno in campo stasera. Beh, il Palermo sicuramente sulla carta ha qualcosa in più, giocatori importanti in ogni reparto, Bani in difesa, poi Palumbo che gioca in quella posizione avanzata da trequartista, e beh, l'Eduaron, poi Ampalo, il capocannoniere del campionato.
2: Sì, sì, la squadra sulla carta è validissima, c'è il capocannoniere del campionato che non è cosa da poco, ci sono tanti giocatori che sono abituati e che hanno nella loro storia diciamo una carriera anche di Serie A, quindi teoricamente, ma la teoria diciamo nel mondo dello sport conta ben poco, teoricamente sulla carta il Palermo dovrebbe essere una squadra superiore, insomma comunque il Palermo quest'anno ha dimostrato tanta solidità soprattutto nelle gare in casa. È vero che in trasferta a volte il Palermo ha faticato un po', è stato il neo di questa stagione di Pippo Inzaghi, però il Palermo ha abituato insomma i suoi tifosi anche a partite insomma particolari dove riusciva poi a tirare fuori una marcia in più. C'è da dire che il Catanzaro, diciamolo, è anche una gran bella squadra perché è arrivata un po' più in basso, è stato forse un po' più travagliato il suo cammino, però l'ha dimostrato nei fatti che insomma è una bella squadra. Aquilani è un allenatore comunque di valore, quindi sarà sicuramente uno scontro fra due squadre che hanno da mettere sul campo tanti valori tecnici.
1: Ti cito due giocatori quasi agli antipodi per età: Iemmello, l'esperienza, 34 anni, protagonista all'andata con la doppietta nel 3-0 del Catanzaro, e da poi Liberali, che era grande promessa del Milan, è tuttora una promessa del calcio italiano, giovanissimo, di fatto il Milan lo ha liberato in qualche modo quasi gratis, forse ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. Fatto sta che era un po' la stellina del Milan primavera del settore giovanile rossonero negli ultimi anni. A Catanzaro ha faticato perché comunque si è sempre resti a lanciare i giovani, ma adesso ha trovato spazio e questo fa piacere anche per quanto riguarda il futuro del calcio italiano.
2: Ci sono valori chiari nella squadra calabrese, cioè la formazione di Aquilani è sicuramente una buona formazione che come dicevo prima quando è venuta al Barbera ha fatto una bellissima prestazione portandosi in vantaggio, poi pareggiò il Palermo, poi andò di nuovo in vantaggio il Catanzaro, quindi stiamo parlando comunque di una squadra che è capace anche fuori casa di fare bene. Ecco, forse oggi l'unico svantaggio del Catanzaro è proprio non avere neanche un tifoso che li sostenga, ecco diciamo. Questo è forse soltanto l'unico aspetto, il Barbera sarà chiaramente una bolgia e questo è l'unico malus diciamo così per il Catanzaro, che chiaramente è una squadra fatta di persone anche di esperienza, come dicevi non si faranno certo intimorire, non gli tremeranno le gambe per i cori dei tifosi del Palermo, però certo che affrontare una squadra che arriverà carica sicuramente, che arriverà con la grande spinta del suo pubblico e motivata, ecco ci sarà da vedere quale sarà la chiave diciamo di interpretazione tattica della partita scelta da Aquilani, perché la chiave chiave di Inzaghi, insomma, non è che ci sono dubbi. Inzaghi deve far giocare i suoi per segnare tre gol, quindi non è che ci siano tatticismi. Aquilani bisogna vedere come imposterà la partita. Dubito che la imposterà su una chiusura totale, perché sarebbero 90 minuti di sofferenza. Da vedere se sarà una partita giocata a viso aperto e potrebbe essere anche di spettacolo di tanti gol, o se sarà un po' più tattica.
1: Al Palermo servono tre gol, serve la vittoria con tre gol di scarto, qualsiasi altro risultato invece qualifica il Catanzaro alla finale contro il Monza dei playoff. Grazie Manlio Mezzatesta stasera.
2: Grazie a voi.
1: Gli aggiornamenti dal Barbera all'interno di zona Cesarini. Buon lavoro.
2: Buona serata a tutti, grazie.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da una cinquantina di giorni la nuova canzone di Tiziano Ferro con Giorgia, questa superstar che si è affacciata, proprio affacciata, nella classifica di vendita, soltanto affacciata per adesso.
1: Fra poco Azzurro Mondiale, la nostra rubrica che qui su Rai Radio 1 Sport ci fa rivivere le partite storiche degli azzurri dell'Italia ai mondiali, ai noi che anche quest'anno vedranno protagoniste 48 squadre ma non gli azzurri. Fra l'altro, Mario, polemiche nelle ultime ore perché Silvio Baldini, CT ad interim dell'Italia, in attesa di sapere chi sarà il commissario tecnico, di fatto ha fatto capire che intende convocare molti ragazzi, quasi l'under 21, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia di inizio giugno. Ebbene, la Grecia non ci sta e intenderebbe cambiare avversario perché non si vede rispettata dall'Italia, che schiererebbe molti giovani. Antognoni, capo delegazione azzurro, ha detto: non sarà un'Italia solo under 21, sarà un'Italia giovane ma molto forte. Quindi in qualche modo ha risposto alla Grecia e al CT degli ellenici, che lamentava proprio questo fatto che l'Italia verrà con una squadra dismessa. Ma l'avevamo anticipato, ci saranno novità dagli anni futuri ormai per quanto riguarda la Nations League e le qualificazioni europee e mondiali, perché la UEFA ne ha discusso, ne sta discutendo in questi mesi. Sicuramente un qualcosa, fammi aggiungere Mario, che ci starebbe, cambiare appunto il modo di creare i gironi di qualificazione a mondiali ed europei, troppo brevi, abbiamo visto, con 5 squadre può succedere un po' di demerito ma anche un po' di sfortuna. L'Italia ha pescato la Norvegia, che si è rivelata una squadra molto forte. Ebbene, potrebbe cambiare tutto, si dovrebbe andare verso un format simile a quello di Champions League, Europa League, Conference League, con maxi gironi e con sfide parziali. Quindi si parla di una Serie A per quanto riguarda il livello europeo delle nazionali, una Serie B. E ad esempio ci saranno 36 squadre nella massima serie, saranno divise in 3 gruppi da 12 squadre, quindi non ci sarà più il gironcino da 4 da 5 squadre, ci saranno un maxi girone da 12 squadre, si giocheranno solo 6 partite, quindi calendario parziale, e poi si stilerà la classifica e le migliori, saranno diverse, saranno qualificate ai mondiali, agli europei. La speranza è di evitare appunto che succedano poi anche episodi un po' sfortunati e che possano lasciare a casa alcune squadre. Insomma, staremo a vedere, però è tutto ancora in corso di definizione.
0: Benissimo, allora tu mi chiederai: cosa stai facendo? Sto vedendo un video in bianco e nero molto particolare di Charlotte Cardin, quindi torno indietro e la faccio sentire anche a voi.

0: The Way We Touch, questa è la canzone della canadese Charlotte Cardin, le ha fatto la modella, adesso ha scelto la strada della canzone, vedremo un po' dove la porterà questa nuova carriera. Jacopo, mancano 25 secondi alle 18.30.
1: Esatto, e quindi lanciamo l'appuntamento come sempre con Azzurro Mondiale per concludere questi tempi supplementari. Dunque il tempo di ringraziare Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Mario Pezzolla, ciao Mario.
0: Ciao Jacopo, ben ritrovato.
1: Da Jacopo Barlotti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Ci lasciamo con, lo dicevo, Azzurro Mondiale, è la settima puntata, andiamo al Mondiale 82, grandi tempi, grande mondiale,
0: per come andò.
1: L'Italia c'era e soprattutto
0: per come
1: un
0: andò.
1: Mondiale straordinario, ma non cominciò benissimo.
0: Assolutamente.
1: Quel gironcino passato a fatica, poi ci fu un altro gironcino, a proposito di formule particolari delle competizioni, c'erano l'Argentina, c'era il Brasile, l'Italia vinse entrambe le partite, poi volò in semifinale. E quindi andiamo proprio, settima puntata di Azzurro Mondiale, andiamo proprio a Italia-Argentina 2-1 dell'82.
2: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Barcellona, 29 giugno 1982. Italia-Argentina, seconda fase dei campionati del mondo.
3: Sono partiti in questo momento del primo tempo, ha avuto già inizio, c'è un calcio di punizione per la formazione argentina. Intanto voglio ricordarvi, parte il tiro, questo ruolo di poco la traversa, voglio ricordarvi che Franco Carraro, il presidente del CONI, è in tribuna, è cambiato completamente lo scenario rispetto a Vigo, il cielo è serenissimo, c'è il sole, la giornata è calda ma ventilata. Vogliamo ricordarvi ancora che l'ora effettiva d'inizio della partita corrisponde alle 15:15 GMT. Lo stadio non è pieno, soprattutto nel settore dove dei distinti, dove che offre i migliori posti, anche se contro sole. Alla nostra sinistra argentini e italiani che sono però pochini, alla nostra destra settore ricolmo di brasiliani, per il momento in assoluto silenzio di fronte a queste prime battute della partita. E siamo giunti così al primo minuto di gioco e l'Argentina, che fino a questo momento ha cercato di farsi pericolosa, ecco il capitano Passarella che manda un pallone in avanti, recuperato in questo momento da Ardiles, è scambiato sulla destra dove attacca in questo momento Holguín, che ha superato la linea centrale del campo, c'è il pallone ancora ad Ardiles che attacca vigorosamente, si porta in avanti, cerca di mettere in azione ancora Holguín che spara direttamente in porta, sul rimbalzo recupera ancora Bertoni, messa a terra da un intervento di Colovati, l'arbitro Rainea facendo di proseguire, ecco ancora Bertoni in azione, recupera ancora una volta, su lui gioca Tardelli, gli ha tolto la palla, è ancora Bertoni che segue il pallone, è raggiunto da Tardelli che lo tocca ancora all'indietro, sul giocatore di destra dove vediamo si muove Conti, il quale ha su di sé Bertoni, una serie di finte e controfinte del nostro giocatore che esce vittorioso da un triplice scontro con avversari e cerca di proseguire la sua azione, ma viene messo a terra e quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione azzurra. Calcio di punizione battuto al limite dell'area con passaggio all'indietro da parte di Cirea, che serve Zoff, prontamente uscito dai pali. Tardelli, che ha ricevuto il passaggio di Gentile, cerca a fondo, si libera di un avversario, punta direttamente verso il limite dell'area, viene messo a terra e in questo momento c'è un altro intervento, è stato Kempes a mettere a terra il nostro giocatore e c'è un altro intervento dell'arbitro Venea che comanda un calcio di punizione in favore della formazione italiana. Calcio di punizione che sta per essere abbattuto sul settore di destra della nostra formazione e del nostro attacco, ecco Antonioni che è pronto per calciare questo tiro di punizione, la sua rincorsa piuttosto lunga, circa un 3 metri, mentre viene fatta retrare dal signor René la barriera che si è andata formando davanti al giocatore italiano incaricato del tiro. Ecco la corsa di Antonioni, parte il tiro, una staffilata violentissima che supera la traversa e termina sul fondo. Recuperano i nostri azzurri, Rossi sulla sinistra, cerca di liberarsi di Holguín, di rimettere il pallone ancora verso il centro in direzione di Oriali, il quale scambia ancora all'altezza della tre quarti avversaria con Tardelli, ancora con Antonioni, scatta in questo momento sulla destra verso il fondo Conti, cross parata di Figliol. Accanto al palo di sinistra Figliol non ha avuto difficoltà a intervenire sulla palla e a parare. Il suo passaggio verso Ardiles, che subito si lancia verso la linea centrale del campo, supera in questo momento la linea mediana, è in possesso ancora della palla, sferisce il pallone in profondità, è scattato in questo momento per cercare di mantenere il possesso della palla Diaz, è controllato da Cabrini, ribatte intanto un passaggio verso Maradona, il nostro Gentile, e quindi Gentile l'uomo che ha preso in consegna Maradona, ecco Ardiles che para il pallone sul settore di estrema destra, scatta Diaz, recupera Ardiles, recupera invece Graziani, ma c'è questa volta un calcio di punizione per intervento falloso ai danni di Diaz da parte del signor Rinea. e quindi un calcio di punizione concesso in favore della formazione argentina. Tre quarti di campo azzurri, si porta in avanti la formazione argentina che ha in attacco in questo momento Pias, Bertoni, Maradona in area. Ora si avvicina anche Kempes al limite della nostra area, è rimasto indietro per il calcio di punizione Holguín, anche Ardile si avvia per battere, ecco il pallone in area, colpo di testa da parte della nostra difesa, il pallone che schizza fuori area sul settore di sinistra, recuperato da Sciria che avanza lungo la linea dell'auto e poi rilancia verso un nostro attacco che però è rimasto povero di giocatori, in pratica Graziani, Rossi sono arretrati, quindi il pallone termina in fallo laterale senza che nessuno dei nostri possa intervenire. Rimesso in gioco operata da Galvan, recupera Passarella, manda verso Ardiles che ha fermato il pallone a ridosso della fase centrale, supera in questo momento la linea mediana, pilota il pallone in avanti, colpo di tacco per Kempes, si vanno a scontrare Kempes e Maradona, ma comunque la meglio Maradona, manda il pallone sulla destra, ecco in questo momento Gallego che è scattato, si avvia verso il fondo, tocca ancora all'indietro per Maradona, Maradona giunge al puntamento sulla palla, serve ancora Gallego, parte un tiro, ha deviato il pallone in angolo top. Tiro veramente forte da parte del numero 6 della formazione Diaz e pallone che è stato spedito in calcio d'angolo da Zoff con un pronto intervento. Maradona si libera di Gentile, ma ora è Antonioni che si è portato sul giocatore e lo mette a terra fallosamente, quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione argentina. Lo stesso Antonioni si porta vicino a Maradona, lo aiuta a rialzarsi, anche Gentile, due uomini su Maradona, è stato Antonioni in prima battuta a mettere a terra Maradona. Maradona si è rialzato, nulla di grave, sta per prendere il suo posto al limite dell'area di rigore azzurra, mentre sono pronti per battere il calcio di punizione Holguín e Ardiles. Holguín parte in questo momento il tiro, rovesciata da parte di Maradona, bella idea, ma pallone che termina sul fondo per mira sbagliata. Recupera Gentile, spedisce il pallone alla nostra difesa quasi in fallo laterale, lo raggiunge quando ha varcato la linea che delimita lateralmente il campo Kempes, rimette in gioco, si aiuta anche con le mani Gentile, intervento di Renea, calcio di punizione concesso per l'Argentina per fallo commesso da Gentile che ha trattenuto Maradona mentre Maradona stava per scattare in avanti sulla rimessa in gioco operata appunto da Kempes. Il punteggio per quanti si ponessero ora in ascolto, lo ricordiamo, è di 0-0 fra Italia e Argentina che sono in gioco da circa 40 minuti sul terreno del Sarriá di Barcellona. Sulla rimessa in gioco scatta Rossi sulla destra, ha recuperato il pallone, lo difende, ritorna un po' indietro, si sposta verso il centro, invita l'azione Tardelli, discesa del giocatore che si sposta ancora sulla destra, c'è uno scambio avvenuto molto bene con Conti che attacca spostandosi da destra verso sinistra, cedendo il pallone ancora ad Antonioni, scatta Graziani, riceve da Antonioni, è nella posizione di ala sinistra, sta per andare sul fondo, vi giunge, cerca di crossare, raso terra, devia la traiettoria della palla verso la porta avversaria Rossi e forse potrebbe essere anche un corner, ma l'arbitro assegna una rimessa per la formazione argentina e Holguín si appresta a battere il calcio di punizione, i giocatori sono schierati al limite, parte il tiro nell'area della formazione argentina e poi vediamo il passaggio, Maradona che si è buttato a terra coprendosi la faccia con le mani e c'è un cartoncino giallo che viene fatto vedere a Gentile, avevamo detto che sarebbe scattata il momento dei cartoncini gialli, quindi ha ammonito Gentile e qui poi bisognerà fare un po' il calcolo perché per le ammonizioni dovremo vedere un po', sono due ammonizioni e quindi c'è la squalifica per il nostro giocatore. È un po' drammatico questo finale primo tempo per la nostra formazione, è certo che non riusciamo a vedere come potremo poi nel secondo tempo cercare di portare la nostra offensiva sotto la porta di Fillol, in quanto in questo momento abbiamo visto la nostra nazionale ha proprio ceduto nei confronti della formazione argentina e ci siamo arretrati bellamente nella nostra metà campo e poi abbiamo tutta questa serie di falli che abbiamo commesso in area di Maradona e ormai Maradona è diventato una specie di esplosivo, è pericoloso toccarlo perché se la palla venisse nella nostra area, abbiamo visto il Renea molto ovviamente darebbe il calcio di rigore senza dubbio per la formazione argentina, cerca di riportarsi in avanti con Lovati, c'è un rimpallo però che favorisce ancora gli argentini e poi c'è uno scontro Bertoni-Conti, ci sono carezze ma è ovvio che c'è molto nervosismo in campo e Bertoni era scattato per rispondere con un fallo molto probabilmente a questo fallo di Conti e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dei primi 45 minuti di gioco che si chiudono tra i fischi della folla, fra lo sentolio di poche bandiere tricolori, con le squadre che a testa bassa e soprattutto gli azzurri forse pensando a quello che li aspetta nei prossimi 45 minuti di gioco stanno abbandonando il campo. Ora io Sandro ti cederei la linea però sentiamo, cerchiamo di tenerci in ascolto perché se sentissimo Luzzi che ci chiama dagli spogliatori cederemo la linea per vedere se lui riesce a raccogliere qualche battuta dei nostri giocatori. Ti passo la linea Sandro.
4: Mi sembra che questi primi 45 minuti tra Italia e Argentina abbiano detto soprattutto una cosa, e cioè che il Brasile è un'altra cosa. Sentiamo Mura.
5: Sì, certamente è una partita molto povera, almeno per i primi 45 minuti che abbiamo visto, quella tra Italia e Argentina, molto nervosa, molto tesa, con entrate durissime da una parte e dall'altra.
4: Ecco, d'altra parte però a proposito di queste entrate durissime bisogna anche anche considerare che in campo ci sono degli attori consumatissimi, no? Che teatralizzano spesso anche il minimo contatto con l'avversario, inducendo l'arbitro in qualche errore, mi pare.
5: Maradona,
4: la partita
5: per non
4: è dura, su questo non c'è dubbio, però Maradona sa fare molte cose con il pallone e molte altre senza. Una
5: sì.
4: è quella di smarcarsi e l'altra è quella di teatralizzare, di drammatizzare gli interventi dell'oppositore.
5: Sì, quando Michelotti inventò il termine di chiaruggismo non era ancora venuto fuori Maradona.
4: Ecco, quindi si potrebbe avviare
5: un maradonismo, sì.
4: Ecco.
5: Comunque, stando a quello che abbiamo visto e che rivedo sul taccuino, una parata di Zoff, nessuna di Figliol, la gente fischia, penso che abbia abbastanza ragione.
4: Benissimo, le squadre sono tornate in campo, la palla è stata assegnata all'Italia, vediamo già Rossi, però c'è Rainea che va a consultare forse un guardalinee o un collaboratore, perché c'è qualcosa che non va. Sono comunque pronte le due formazioni a disputare la ripresa e a questo punto cediamo la linea ad Ameri.
3: Sandro, intanto voglio ricordarvi, gentili ascoltatori, che abbiamo detto nel corso dei primi 45 minuti di gioco che Gentile avrebbe avuto due ammonizioni, mentre invece no, ci siamo sbagliati noi. Gli ammoniti azzurri fino a questo momento, c'è scatta la seconda ammonizione, poi verranno naturalmente squalificati, sono Scirea, Antonioni e Marini. Ripetiamo ancora, Scirea, Antonioni e Marini e non il nostro Gentile. Intanto sono gli azzurri a rimettere in gioco la palla, giocheranno in favore di Sole per questo secondo tempo gli azzurri. Il tempo è bellissimo, il campo in ottime condizioni, ricordiamo che sono presenti numerosi italiani, ma forse sono più gli argentini, e che c'è un settore sulla nostra destra che è completamente occupato dai tifosi brasiliani che sono rimasti fino a questo momento in silenzio a seguire le vicende di questa partita, a vedere la partita dei futuri avversari dei loro campioni. Ecco Rossi che è pronto per rimettere la palla in gioco, l'arbitro Rainea che ha voluto allontanare alcuna gente, alcune persone che si trovavano in mezzo del campo, è ora rientrato nel centro del centrocampo, è pronto a dare l'avvio per questo secondo tempo, controlla il suo cronometro, ecco alzare il braccio e sono partiti per il secondo tempo in questo istante. Sono gli azzurri, recupera Tardelli a rimettere la palla in gioco orizzontalmente per Oriali e poi ancora verso Cabrini. Ricordiamo per quanti si volessero loro in ascolto che l'Italia e l'Argentina stanno pareggiando 0-0 sul terreno del Sarriá di Barcellona. Intanto Zoff si appresta ad effettuare la rimessa in gioco, rimessa che avviene per incarico dello stesso portiere che prende la rincorsa da fondo campo, poi sembra che si ripensi, ritorna ancora indietro, eccolo entrare sul terreno di gioco e colpire il pallone che giunge così all'altezza della linea centrale del campo. Graziani ha anticipato la passerella, Gentile che ribatte, passerella ancora di testa verso il compagno di squadra Gallego, attaccato da Graziani che ha sorpreso la palla, avanza Graziani scambiando con Oriali sul settore di mezzo sinistro, avanza ancora Oriali, cerca di farsi in avanti anche con Lovati, con Antonioni, ecco Rossi in possesso del pallone, è nella posizione di mezzo sinistro, tocca l'indietro per Tardelli che fa partire un gran tiro da lontano e il portiere Figliola ha deviato in angolo. Bella idea da parte di Tardelli che da lunga distanza ha scaricato il suo potentissimo tiro verso il 7 alla destra della rete di Figliol e Figliol inaspettatamente si è visto piombare addosso questo bolide che è riuscito a deviare comunque in calcio d'angolo. Antonioni sulla destra della rete argentina per battere il tiro della bandierina. L'Italia si è svegliata in questo inizio di secondo tempo, discesa di Rossi sulla sinistra e Rossi poi spinge verso il centro, cerca di liberarsi dall'avversario con la controlla esattamente di Galvani ancora in possesso del pallone, tocca l'indietro in direzione di Oriari che si sposta da sinistra verso il centro, avanza ancora, anche lui tira sul fondo, ecco che i nostri hanno cominciato a tirare in porta e questo se non altro è importante. Intanto vi possiamo dire, giocatori che sono stati ammoniti fino a questo momento, sì, c'è anche Gentile che è stato ammonito, ma ripetiamo, Gentile non è un giocatore che è stato ammonito prima. Per l'Italia Rossi, per l'Argentina Kempes, Maradona e Ardiles e per l'Italia Gentile ancora. Ecco intanto i nostri nella metà campo avversaria, dove c'è un'azione difensiva operata dallo stesso Kempes, attaccato da Graziani che lo ferma irregolarmente a ridosso della linea centrale del campo. Non sono parole Gentile che si stanno scambiando i due giocatori adesso, ma c'è un calcio di punizione per gli argentini, un lancio di Galvan ad Ardiles sul settore di estrema destra per Holguín, il terzino è giunto all'altezza da tre quarti di campo azzurra, parte un cross al limite della nostra area, ribatte su Diaz Cabrini, sulla respinta recupera ancora Rossi, da indietro a Conti, viene avanti anche Tardelli, discesa di Conti allunga verso Tardelli insieme con Antonioni, al limite ancora Tardelli in area sulla sinistra, tiro, rete, rete di Tardelli, ha segnato Tardelli per l'Italia, un grande rete da parte della nostra formazione e rompe così un incubo che ci aveva preso un po' tutti, una magnifica azione degli azzurri coronata da un bellissimo tiro di Tardelli, un raso terra che è andato a insaccarsi sulla sinistra della rete difesa da Figliol. dopo aver subito all'iniziativa le pericolose incursioni dei giocatori avversari, la nazionale italiana in questo secondo tempo si è risvegliata ed è passata all'offensiva subito, immediatamente. Due tiri avevano già avvisato il portiere Figliol, ambedue di Tardelli, e Tardelli ha siglato ora la nostra vittoria, almeno del momento, con un grande tiro su un bel passaggio di Antonioni, che anziché tirare di stesso in porta ha preferito servire ancora a Tardelli. C'è una risposta da parte dei nostri avversari, subito rapida, e un tiro di Bertoni dal limite che si perde oltre il fondo. E intanto vediamo che Menotti corre ai ripari, due uomini si stanno scaldando i margini del campo. È esplosa la nostra tribuna, la nostra sinistra, e sta per essere rimesso intanto il pallone in gioco da parte di Pino Zoppe, che ha recuperato la palla. I due giocatori che stanno per entrare nel terreno di gioco, Calderone e Valenza al posto di Diaz e di Kempes. Questo cambio avviene esattamente dopo 14 minuti nel corso del secondo tempo, mentre l'Italia è in vantaggio con Tardelli, grazie alla rete messa insieme da Tardelli. Ed ecco Zoppe che salva la rete italiana da un colpo di testa di Bertoni, che sotto porta aveva cercato di indirizzare verso la nostra rete. Zoppa ha salvato in questo momento la nostra porta, e ricordiamo per quanto si volesse nello scorso che l'Italia è passata in vantaggio all'undicesimo minuto grazie a un gol di Tardelli. È stato Zoppa ancora a salvare una situazione intricata sotto la nostra porta, intervenendo in due tempi su un pallone colpito di testa da Bertoni, e ora si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La rimessa in gioco per gli azzurri con Collovati, che sta per effettuarla. Colpo di testa di Gentile, ancora Conti, scusate, ancora Maradona che riesce a centrare la palla, in spaccata entra Collovati. Poi Rossi che devia la palla verso l'area centrale del campo, ma ormai tutta l'Argentina nel nostro metacampo. Ecco Passarella, spedisce sull'estremo settore di destro. C'è un colpo di testa da parte di Bertoni, un colpo di testa da parte di Scivea, al limite è Graziani che rovescia la palla in avanti, recupera Ardiles che stava arretrando, la sottrae a un nostro azzurro e la mette sui piedi di Holguín, che scaraventa il pallone in avanti, deviato, o sembrava che fosse deviato, in calcio d'angolo. Collovati ritiene il pallone in gioco e rimanda ancora verso l'area centrale del campo. Scatta Rossi, è rimasto solo in attacco, mette un po' di confusione, ma ovviamente non riesce a farcela contro quattro avversari, e Galvan che l'ha già fermato e ha messo in azione in questo momento Passarella. Ardiles riceve l'altezza della nostra tre quarti, avanza verso l'area azzurra, cerca di liberarsi del Scivea, serve Maradona che viene messo a terra da Gentile. Ovviamente Rainea non ha esitazioni e concede un calcio di punizione per l'Argentina. Vicino al pallone c'è Maradona, c'è Ardiles, pronti a battere questo calcio di punizione. Vanno piazzandosi i giocatori argentini. L'Italia, per quanti si volessero in questo momento in ascolto, ricordiamo che sta conducendo per una rete a zero. La rete è stata segnata da Tardelli con un setto diagonale scoccato dal settore di ala sinistra. Parte in questo momento Passarella, che poi si ferma improvvisamente e parte naturalmente per battere il calcio di punizione. Può darsi che sia una finta, la barriera è spostata proprio sul limite dell'area di rigore, tiro quasi centrale rispetto alla porta difesa da Zoff, che si trova al centro della nostra area. Passarella ritorna ancora verso il pallone, fa cenno all'arbitro di controllare la distanza della nostra barriera, poi ritorna all'indietro. Passarella e Maradona incaricati del tiro. Maradona, parte un tiro, è il palo, palo di Maradona, e pallone sul fondo. La palla era indirizzata nel set alla destra della rete di Zoff, è andata a far la barba proprio al palo di destra ed è schizzata sul fondo. Palo colto da Maradona su questo calcio di punizione esattamente dopo 18 minuti nel secondo tempo. Ricordiamo che i nostri azzurri giocano in questo momento in favore di Sole, colpisce il pallone di testa, la rimessa era troppo lenta, indirizzato il pallone verso Ramon sul Calderon, sul settore di estero sinistra, entra in aria, è pronto a fare il tiro, che pesa ancora una volta il pallone sul fondo, di poco il pallone sul fondo. Rincorsa di Zoff, sono ora gli azzurri che cercano di portarsi nella metà campo avversaria, mentre il pallone, dopo aver scritto un'ampia parabola, termina sulla testa di Graziani, che lo difende ora sul settore di sinistra, sta per essere attaccato da Gallego, spedisce il pallone in avanti, sulla sinistra ancora, dove i nostri azzurri con Rossi e poi anche con Antonioni cercano di entrare in possesso della palla. Sono sempre di Argentina su Tagliola, ma è Antonioni che attacca ancora sulla sinistra, al centro scatta Rossi, Antonioni avanza, finta, ma impiega un po' troppo tempo per dare il passaggio, comunque difende la palla, è sul fondo, raso terra, esce Figliolle al limite dell'area di porta, inginocchiato, recupera il pallone. Rimessa in gioco da parte dei nostri azzurri, mentre degli argentini, mentre per gli azzurri si sta scaldando Altobelli ai margini del campo. Perde il pallone nella sua discesa Valencia, lo recupera, lo rimette ancora verso il centro in direzione di Passarella, che scavalca la linea centrale del campo, è in possesso ancora della palla, davanti a sé Oriali, parte un passaggio sulla sinistra dove accorre in questo momento il numero 10 Maradona, che mantiene la palla in gioco, tocca indietro verso Tarantini, che scambia ancora con Calderon. Ecco Calderon nella posizione di mezzo sinistra, davanti a sé Collovati, cerca da fondo, cerca di aggirare Collovati che in Tecker scivolato gli allunga la palla in calcio d'angolo, ma forse ci sarà anche un calcio di punizione per la formazione argentina. Così è dell'avviso Rainea, l'arbitro romeno che dirige questo incontro e che ha ammonito fino a questo momento ben 5 giocatori, 3 argentini e 2 italiani. L'Italia ovviamente gioca un altro football in questo secondo tempo grazie al vantaggio che le permette di controllare a suo agio la partita. Ecco intanto Ardiles che tenta un affondo sul giocatore di estrema destra, va a terra ai limiti dell'area, messo a terra da un intervento di Collovati. C'è un intervento di Rainea, ma ovviamente si tratta di un calcio di punizione concesso per la formazione argentina e non di un penalty come forse volevano i giocatori della formazione di Menotti. Ecco sulla sinistra della nostra porta, vicinissimi al limite dell'area, un metro sì e no di distanza, pronto per battere questa punizione il terzino Holguín. È in attacco tutta l'Argentina, Passarella all'altezza della nostra tre quarti, si vanno dislocando in un'area intasatissima di attaccanti difensori, gli attaccanti argentini, Maradona controllato strettamente da Gentile che quasi lo tiene sotto braccio. Ecco un grande lancio e una parata ancora da parte di Zoff che su un colpo di testa operato sul settore di sinistra da un intervento di Valencia è riuscito a deviare il pallone, alza miracoloso intervento da parte del nostro Zoff, mentre Antonioni difende il pallone sull'audi sinistra, lo rimette ancora verso il centro per Cabrini che fa proseguire Tardelli sul settore di estrema destra. Tardelli rimette il pallone ancora verso il centro per Collovati, colpo di testa di quest'ultimo, indietro a Collovati, ancora in avanti a Graziani vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in aria, esce Pignol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro a rete, rete di Cabrini, Cabrini ha segnato per l'Italia, la seconda rete di Cabrini. Cabrini ha messo a segno la seconda rete per l'Italia esattamente al 22° minuto del secondo tempo. Cabrini, dopo un primo tentativo di Rossi che ha tirato su Pignol in uscita, Cabrini, il nostro Cabrini ha sbloccato ulteriormente il risultato per noi segnando la seconda rete degli azzurri esattamente dopo 22 minuti di gioco. 22 minuti di gioco nel secondo tempo, Cabrini ha portato a 2 le reti degli azzurri. Passarella difende la palla, ritorna indietro, rimette ancora verso Calderon e al limite dell'area quasi nostra azzurra, Calderon cerca lo scambio con Maradona che va ancora a terra, l'arbitro a proseguire il gioco, Gentile contrasta sempre duramente il giocatore avversario, Collovati molto calmo spedisce la palla in fallo laterale all'altezza della tre quarti di campo azzurra. Tarantini corre disperatamente al campo di destinazione per recuperare subito la palla, effetto la rimessa, appoggia su Calderon che tocca ancora indietro verso Tarantini nella posizione di ala sinistra, scambio con Ardiles all'altezza della nostra tre quarti, avanza al limite, entra Tarantini in area nostra, cerca di rimettere verso il centro, ribatte la nostra difesa, ancora Bertoni al limite, ferma la palla con il petto ma quando sta per tirare intervento di Collovati che spedisce la palla in fallo laterale, rimessa in gioco da parte degli argentini sempre

il numero 5 Calderon, attaccato da Conti, cerca lo scambio con Valencia, Calderon tira, c'è anche un rimpallo sul nostro giocatore, ma la parabola non inganna Zoff che se dei pali recupera. Quindi si porta in attacco, attaccato da Marini, cerca di far filtrare la palla in aria verso Maradona, verso il fondo, è Gentile ancora che ferma la palla quasi sulla via di fondo, ora si libera lui con lo strattone dall'aggancio di Maradona e spedisce la palla ancora verso Graziani, verso Rossi, cioè che ha anticipato nella sua azione da un intervento di Tarantini che gli allunga la palla in fallo laterale. Nazionale italiana che finalmente dimostra di valere qualcosa, oggi ha giocato un grande secondo tempo qui sul terreno dello stadio Sarriá di Barcellona e ora sta conducendo sull'Argentina per 2-0. Avevamo detto all'inizio della nostra radiocronaca che un pareggio non sarebbe servito a nessuna delle due squadre, occorreva assolutamente una vittoria. Ora con una vittoria si può fare un altro tipo di discorso anche con il Brasile. Messo a terra un giocatore argentino, si tratta di Holguín, siamo all'altezza della nostra tre quarti di campo e siamo al 37esimo della ripresa. L'Italia ormai in vantaggio per 2-0, non dovrebbe correre più pericoli. La nostra difesa in questo secondo tempo poi ha dimostrato di essere completamente all'altezza della situazione e di poter mantenere saldamente la partita nelle proprie mani. Intanto c'è ancora un intervento di Renea che facendo ai giocatori azzurri spostarsi, i nostri lo fanno ma fino a un certo punto, perché come Passarella sta per partire e per calciare il pallone gli sono già addosso. Ecco allora che le distanze vengono rispettate nuovamente dai nostri giocatori, si tratta di Conti, Graziani, Altobelli, tre attaccanti, una barriera piuttosto inedita per il numero 15 dell'Argentina, Passarella, che prende in corsa, parte il tiro, rete, ma guardate lì come va a finire, rete. Abbiamo visto la protesta degli azzurri, Zoff è rimasto impalato nel centro della nostra porta e francamente non sappiamo capire il perché di questa punizione entrata, ma comunque evidentemente Zoff non è riuscito a vedere la traiettoria della palla. Pertanto gli argentini hanno ridotto le distanze al 38esimo sul calcio di punizione messo a segno da Passarella. Passarella ha ridotto le distanze per gli argentini, pallone parato al centro degli azzurri, vediamo che c'è Antonioni che spedisce il pallone ancora indietro per Tardelli, Tardelli cerca di portarsi rapidamente in avanti, è già nella metà campo avversaria, scambia con Antonioni, ancora Tardelli che prosegue l'azione, tocca sulla sinistra per Graziani e intanto viene messo a terra Tardelli da un colpo e viene spedito fuori dal campo, espulso il giocatore Gallego è stato espulso dal terreno di gioco per aver messo a terra proiettoriamente il nostro Tardelli, lo ha colpito, l'ha messo a terra. L'arbitro è intervenuto, non ha avuto assolutamente nessun tentennamento, ha estratto il cartoncino rosso e ha mandato fuori dal campo il giocatore Gallego, uno dei centrocampisti della formazione argentina. Argentina ora cercherà di fare il possibile e l'impossibile per prevenire al pareggio, mancano meno di 5 minuti, ecco Maradona e Gentile in una lotta serratissima che non prevede mezze misure sul settore di estrema sinistra, ecco poi Graziani ancora a scattare e i giocatori vanno a terra come birilli in questo finale veramente drammatico della partita, con l'Argentina che sente di poter forse acchiappare e acciuffare il pareggio e con la formazione italiana disposta a difendere questa sua vittoria meritatissima. L'Argentina gioca in 10 uomini da qualche minuto per espulsione di Gallego e intanto Maradona in lotta con Gentile, lottano ancora i due, Maradona va a terra, si rialza intanto il giocatore numero 10 e Galvan può rimettere in azione Holguín rimette ancora verso il centro in direzione di Ardiles che sbaglia il passaggio sulla sua sinistra, c'è infatti Conti e non c'è Tarantini. Conti difende il pallone, ritorna ancora verso il limite della nostra area, una serie di dribbling sul filo del palo laterale, bravissimo Conti, queste sue azioni servono soprattutto in questo momento quando c'è da guadagnare tempo. Poi scatta Graziani che ha ricevuto, porta il pallone sulla destra, cerca anche lui di perdere un po' di tempo, entrata di Valencia che gli allunga la palla in palo laterale, la rimessa in gioco per l'Italia, Tardelli facendo a Graziani di portarsi in avanti, poi recupera il pallone e si appresta a vedere la rimessa, cerca di farci vedere Altobelli, Graziani si porta incontro alla palla e dice di fargliela rimbalzare sul petto, Altobelli non riesce ad agganciare la palla, commette fallo e c'è un calcio di punizione concesso per l'Argentina, già battuto, recupera Holguín che allunga in profondità, siamo sempre nella metà campo della squadra avversaria dell'Italia, Ardiles che allunga ancora verso Calderon, indietro ad Holguín, scatto di Calderon sull'estremo settore di destra, giunge in tempo l'appuntamento con la palla, la ferma al limite, cerca di liberarsi di due azzurri, ritorna ancora all'indietro, appoggia ancora il gioco su Holguín che va a partire un altro cross al centro dell'area azzurra, ribatte al limite Cabrini che desiste da inseguire la palla preferendo rimanere a presidiare la nostra area e sul palo laterale è pronta a effettuare la rimessa in gioco Tarantini. Vi ricordiamo ancora che l'Italia conduce a meno di un minuto dalla conclusione della partita per 2-1. Calcio di punizione di Scirea, la palla è mandata sulla sinistra, un colpo di testa da parte di un difensore sulla linea centrale, ribatte

0: ancora Collovati, recupera sulla sinistra ancora Antonioni, cerca lo scambio con Conti, riuscito, ancora Antonioni che ritorna indietro, rimette in azione ancora al limite, parte un tiro, la palla sul fondo ed è stato Altobelli questa volta autore di questa conclusione sfortunata, imprecisa. Le ultime guizzi di questa partita, ecco che a ridosso dalla tre quarti ha recuperato il pallone della formazione argentina con Passarella, il pallone è dato a Maradona, calciato verso il settore di destra, ma è ancora Antonioni che interrompe questa azione e si riporta ancora in attacco, l'Italia termina in attacco, Conti ha ricevuto sulla sinistra, al centro c'è Altobelli, avanza ancora Conti, entra in aria, esce Pigliol, Conti con un pallonetto cerca di superarlo e nemmeno questa volta questo giocatore che avrebbe meritato la gioia di un gol riesce a mettere a segno la sua rete. Pigliol è riuscito a non farli sorprendere in questa occasione, ancora una volta Conti ha voluto agire d'astuzia ma non c'è riuscito e intanto l'Argentina cerca di giocare l'ultima carta, discesa di Valencia alla stessa da tre quarti, ancora Maradona, ancora Valencia che entra in area, cerca di mettere verso il centro, si difendono ancora di Azzurri, recupera Calderon, una serie di dribbling riusciti ma però non combina nulla, Calderon riesce a servire ugualmente Ardile che inseguito da Scirea si porta fuori dall'aria e poi c'è la fine della partita, l'Italia batte l'Argentina per 2-1, entra festante in campo la nostra rappresentativa, i nostri azzurri sono felici ed esultanti, altra scena rispetto a quella che abbiamo visto al termine dei primi 45 minuti di gioco. Mi sembra, Sandro, che oltre a me ora tocchi a te parlare e dire di questa partita che francamente ci ha entusiasmati per come hanno giocato i nostri azzurri questo secondo tempo. A te la linea.
1: Ma certamente Enrico Sarate amicisiano e anche un po' retorico e passatista, ma abbiamo tutti la pelle d'oca quando una squadra a nostro avviso riesce a superare dei limiti tecnici gravi come sono quelli che indubbiamente affliggono il nostro organico azzurro in questo momento. Superando questi limiti con un contegno agonistico e tattico così esemplare non si può che alzarsi in piedi e applaudire.
0: Gentili ascoltatori, vi ricordo che sul terreno del Serie A di Barcellona la formazione italiana nel secondo turno della Coppa del Mondo ha battuto l'Argentina, siamo nel gruppo 3, per 2-1. Le reti sono state segnate in ripresa, all'11esimo da Tardelli, al 22esimo da Caprini e al 38esimo da Passarella. Vi parliamo, gentili ascoltatori, da Barcellona, la nostra radiocronaca diretta per l'incontro di calcio Italia-Argentina è terminata.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
4: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
5: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Flottiglia, attivisti ammanettati in ginocchio, il ministro israeliano Ben Gvir li deride, Netanyahu si dissocia, ha sbagliato, sdegno internazionale. Il presidente Mattarella, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, toccato un livello infimo. L'ira di Giorgia Meloni, inaccettabile, pretendiamo le scuse, Tajani convoca l'ambasciatore, condanna unanime della politica alla visita dell'indiano Modi in Italia. Maldive, recuperati in 3 ore i corpi delle ultime 2 sub-italiane. Il team, un pensiero alle famiglie, il tour operator non avevano il brevetto necessario per quelle grotte. Studente accoltellato in corso Como a Milano, il responsabile condannato a 20 anni, l'abbraccio della vittima paralizzata agli aggressori, spero per loro in un futuro migliore. Il delfino Mimmo resta in laguna e Venezia stila un vademecum per la convivenza, non interagire, distanze di almeno 50 metri, limiti di velocità e niente cibo. Cartoons on the Bay festeggia 30 anni a Pescara per Atunze, il papà della Bella e la Bestia, Kirk Wise, attesa per i Pulcinella Awards dedicati alle migliori produzioni. Giro d'Italia, 11ª tappa, vince l'ecuadoriano Narváez. Atletica a Savone, il ritorno incoraggiante di Marcel Jacobs, ancora molto veloce, Zainab Dossò. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda della flottiglia. Ha sollevato un'ondata di indignazione il video in cui il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir, irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
3: Le immagini shock che mostrano gli attivisti in ginocchio, le mani dietro la schiena, legate, controllati da poliziotti di frontiera con i fucili spianati. Un video che il ministro di estrema destra Ben Gvir ha diffuso sui propri profili social. Non è la prima volta che Ben Gvir fa un simile show, ma questa volta proprio queste immagini scatenano polemiche dentro e fuori Israele. Benvenuti in Israele, grida Ben Gvir, qui siamo noi i padroni. Poi il passaggio da un hangar all'altro. Già in passato il ministro della sicurezza interna era andato dagli attivisti fermati durante le precedenti missioni della flottiglia, ma oggi a reagire duramente sono stati anche membri del governo di cui fa parte. Con questo show hai provocato volutamente un danno al nostro paese, non è la prima volta, ha scritto su X il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar, tu non rappresenti il volto di Israele. Tarda un paio d'ore invece la reazione del premier Netanyahu, Israele ha il pieno diritto di bloccare flottiglie provocatrici e che sostengono i terroristi di Hamas, ma quanto fatto da Ben Gvir non rappresenta i valori di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Ferma condanna anche da parte della Premier Meloni che nel giorno dell'incontro con l'omologo indiano Modi definisce inaccettabili le immagini giunte da Israele.
4: A Villa Panfili, dove sta incontrando il primo ministro indiano, Giorgia Meloni viene raggiunta dalle immagini di Ben Gvir sui fermati della flottiglia. L'irritazione è grande, i toni della nota emessa durissimi. Pretendiamo le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e per il disprezzo dimostrato verso le richieste italiane, scrive la Premier annunciando col ministro degli esteri che sarà convocato l'ambasciatore di Israele per chiedere la liberazione dei cittadini italiani fermati. La precaria, dice Meloni, situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale con Modi, in cui la Premier evidenzia i punti di vicinanza con l'indiano, che ha aderito agli impegni della coalizione dei volenterosi su Hormuz dopo il cessate il fuoco.
5: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
4: Firmate intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura, che unirà Roma e Nuova Delhi. Per Giorgia Meloni questo 7º incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: E il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia è uno dei temi al centro del confronto politico.
6: Noi non arrestiamo in acque internazionali, i nostri concittadini rientrino al più presto. Guido Crosetto censura senza mezzi termini il comportamento di Israele. Abbiamo chiuso il memo memorandum di cooperazione, ricorda la Camera, ma un canale deve rimanere aperto.
0: Deve essere duro, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
6: Sul ministro Ben-Gvir, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di livore estremista e atteggiamento esecrabile, plaudendo al richiamo dell'ambasciatore deciso da Antonio Tajani, che dice superata la linea rossa. Richiamo più volte chiesto dalle opposizioni, che accusano però il governo di non fare abbastanza. Netanyahu, dice Elly Schlein, compie atti di pirateria e detiene attivisti in condizioni disumane, mentre alcuni parlamentari si uniscono al sit-in di fronte alla Camera. Riccardo Ricciardi, 5 Stelle.
1: Sanzioni a Israele, interruzione commerciale, vorrebbe dire devi smettere di fare quello che stai facendo perché non te lo permettiamo più.
6: Il ministro Crosetto parla anche della mozione sulle spese militari. Alla fine non è stato votato nessun cambiamento, minimizza, anche se la Lega torna a esprimere dubbi sull'impegno del 5% del PIL. Tensioni che fanno parlare le opposizioni di un governo ormai allo sbando e diviso su tutto. Lucio Bondi, GR1.
2: Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane stigmatizza il comportamento di Ben-Gvir. Il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Siamo ora al fronte Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei celebra in un nuovo messaggio quelle che definisce epiche conquiste nella resistenza a Stati Uniti e Israele, ma secondo la TV Al-Arabiya il testo di un accordo con Washington sarebbe in via di completamento. Domani il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano dovrebbe recarsi a Teheran per annunciare la versione definitiva. Trump in ogni caso non cambia la sua posizione. Da New York la corrispondente.
7: The only question is, do we go and finish it up or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
8: L'unica domanda sull'Iran è se dobbiamo finire il lavoro o se firmano un accordo. Lo dice Donald Trump nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera nel Connecticut. Prima di partire, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha detto: con Teheran stiamo facendo un tentativo, ma non ho fretta. Ieri però aveva precisato di aver concesso all'Iran 2 o 3 giorni o al massimo fino alla prossima settimana. Trump ha anche assicurato di avere il pieno controllo sulle iniziative del premier israeliano Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò di fare. È una brava persona, siamo sulla stessa linea. Quanto alla visita a Pechino del presidente russo Putin, il presidente ha sottolineato: vado d'accordo sia con lui sia con Xi Jinping. Non credo che la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto quella riservata a me. Trump ha anche detto che parlerà con il presidente di Taiwan, Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola, una telefonata che rischia di essere motivo di forti tensioni con Pechino. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, sul tavolo la riduzione delle truppe americane in Europa.
9: Il Pentagono ha deciso di annullare il dispiegamento di circa 4.000 soldati in Polonia nell'ambito di un più ampio ridimensionamento della presenza militare americana in Europa, avviato dall'amministrazione Trump. A riportarlo il Washington Post, ricordando che il programma prevede il passaggio da 4 a 3 brigate da combattimento, ciascuna con 4.000 soldati, carri armati e ingente equipaggiamento. La riduzione delle truppe americane in Europa era prevedibile, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte. L'Europa sta spendendo molto di più per porre fine all'eccessiva dipendenza da un singolo alleato. I 4-5.000 soldati che gli Stati Uniti hanno annunciato di voler ritirare dall'Europa, dice, sono forze di rotazione che non avranno un impatto sui piani di difesa della NATO. Il rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza deve avvenire in modo controllato e graduale, consentendo agli Stati Uniti di liberare risorse per l'Indo-Pacifico senza compromettere la sicurezza euroatlantica, aggiunge Rutte. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sulle possibili conseguenze della guerra, soprattutto sul costo dell'energia, nuovo allarme di Confindustria dal Festival dell'Economia, iniziato a Trento. L'inviato.
10: Il quadro che offre Confindustria dal Festival dell'Economia di Trento è fosco. I dati sono tutti negativi e, dice il direttore del centro studi, Alessandro Fontana, se la guerra nel Golfo va ancora avanti, rischiamo la stagnazione o peggio, vale a dire recessione. L'Italia paga anche il conto dei dazi americani, aggiunge Fontana.
11: L'Italia è tra i paesi più penalizzati dal nuovo assetto dei dazi.
10: Il governo però corre ai ripari, in arrivo nuovi sostegni per famiglie e imprese, ma si cercano risorse più consistenti, per misure più strutturate. La questione della deroga deriva del patto di stabilità europeo è all'esame di Bruxelles, ma ci sono anche altri strumenti che stiamo esaminando, dice sempre dal festival il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto.
12: Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione, in secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza.
10: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la tragedia delle Maldive, riportati in superficie anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita durante l'immersione nella grotta.
13: Dopo il recupero effettuato in mattinata, i corpi di Muriel Odennino e Giorgia Sommacal sono all'obitorio di Malé, dove erano già state portate le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Entro il fine settimana la Farnesina spera di riportarle tutte in Italia, dove sarà effettuata l'autopsia. La Procura di Roma l'ha già ordinata sul corpo di Gianluca Benedetti, rientrato ieri. Gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, acquisiranno anche l'attrezzatura usata, comprese le videocamere che potrebbero aver filmato la causa della tragedia. Speriamo che le famiglie possano ora avere pace, ha detto il capo dei tre sub finlandesi che hanno effettuato il recupero. Nella grotta le correnti non erano tali da essere un pericolo, ha spiegato. Teoria condivisa anche da un sub russo che anni fa l'aveva filmata. C'è solo un ingresso e poca corrente, ha ribadito. Testimonianze che allontanano l'ipotesi che le vittime siano state risucchiate all'interno. Di certo hanno affrontato una discesa con attrezzatura ricreativa, non adatta a un'immersione tecnica. Secondo l'avvocata del loro tour operator, nessuno aveva un brevetto specifico per la penetrazione in grotta. Simone Zazzera, GR1.
2: La Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto 7 persone e ne ha accoltellata un'ottava.
14: Sono ancora 4 i feriti ricoverati tra Modena e Bologna. 3 di loro restano in prognosi riservata, ma da fonti ospedaliere trapela ottimismo, mentre è stato dimesso lo chef 59enne Ermanno Muccini. El Kudri rimane in carcere in osservazione psichiatrica. La giudice ha disposto per lui la custodia cautelare per la specifica capacità criminale e per il pericolo di fuga, in particolare in Marocco, dove ha ancora parte della famiglia. Il 31enne per ora è ritenuto capace di intendere e volere quando ha travolto 7 persone con la sua auto. Non gli viene tuttavia contestata l'aggravante di terrorismo. Sotto esame i suoi dispositivi elettronici, nei quali si cercano eventuali contatti sospetti e si studiano le ricerche che può aver fatto. Non sono finora emersi dati che lo collegassero a nessuna rete islamica, tantomeno al terrorismo. Trapelano piuttosto diversi segnali di disagio, espresso anche sui social, tra cui quello per la sua difficoltà a trovare un lavoro. Disagio di cui lui incolpava un po' tutti. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Lamezia Terme un pilota di Canadair accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero. È arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari e dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Milano, condannato a 20 anni di carcere il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno, con altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne e gli altri imputati minorenni sono... Per gli altri imputati minorenni c'è un altro processo.
15: È arrivato nell'aula del Tribunale di Milano sorreggendosi sulle stampelle. Davide Cavallo, 22 anni, in qualche modo voleva esserci nel giorno della sentenza nei confronti di chi lo aveva pugnalato nell'ottobre dello scorso anno su Corso Como per il rifiuto di una sigaretta e rubargli 50 euro provocandogli lesioni permanenti. Ma quando il giudice ha condannato il 19enne Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per tentato omicidio e a 10 mesi per omissione di soccorso l'altro ragazzo del branco Ahmed Atia, Davide ha pianto. Sono dispiaciuto, spero per loro in un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi, in un momento di pausa, dopo le arringhe, ha voluto scambiare 2 parole con gli imputati e abbracciarli. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
16: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i 2 imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
15: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
17: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
15: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti. Lotta.
18: Non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
15: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo che lo vede imputato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso legato all'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale nel corso della scorsa udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. Vertenza Electrolux, la prossima settimana l'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda, i sindacati e le regioni. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al question time della Camera, ha ribadito che il nuovo piano, che prevede circa 1700 esuberi, è inaccettabile e il governo ne chiederà l'immediato ritiro. Stellantis ha firmato 2 memorandum d'intesa, uno con Jaguar Land Rover per produrre modelli negli Stati Uniti e l'altro con Dongfeng per vendere e distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. La FIOM nel frattempo fa sapere che lo scorso anno Stellantis ha registrato un calo della produzione del 21% e negli ultimi 5 anni si sono persi 12.000 posti di lavoro. Attualmente più della metà dei dipendenti è interessata da ammortizzatori sociali. Ascoltiamo Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGIL.
19: Noi vogliamo che siano produzioni aggiuntive e non sostitutive a quelle attuali e vogliamo soprattutto che siano accordi che prevedano l'utilizzo di tutta la catena e la filiera della componentistica insediata oggi nel nostro paese. Non abbiamo bisogno di fabbriche cacciavite, abbiamo bisogno di fabbriche che producano più auto utilizzando i componentisti insediati nel nostro paese.
2: A Venezia ha stilato il vademecum per convivere con il delfino Mimmo.
20: È la vera star di Venezia e di lasciare la laguna non vuole proprio saperne. Il delfino Mimmo mangia, gioca e fa piroette davanti alle imbarcazioni. Sono mesi ormai che il tursiope abita in bacino San Marco. Lo scorso novembre era stato invano il tentativo di riportarlo in mare aperto per proteggerlo dai pericoli della laguna, dopo una ferita sulla pinna e sul dorso causata dal contatto con un'imbarcazione. Il mammifero marino era subito tornato in laguna e così Venezia stila il vademecum per convivere con il cetaceo. Sandro Mazzariol, veterinario Università di Padova.
21: Vademecum invita chi naviga a bacino San Marco a proseguire la rotta senza avvicinarsi volontariamente nel momento in cui l'animale si avvicina, di proseguire dritto senza brusche virate. Non si deve prestare particolare attenzione all'animale e tantomeno lanciare oggetti per evitare di ferirlo.
20: Un'altra richiesta degli esperti è quella di non antropizzare il delfino chiamandolo Mimmo, ma certo non è facile vista la sua innata simpatia. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Ora il Festival di Cannes, prosegue la proiezione dei film in concorso. La mattinata è stata ancora nel segno di Almodóvar.
22: The Man I Love, il dramma d'amore e morte con tanta musica di Ira Sachs e la storia francese di Notre Salut sono alla caccia della Palma d'Oro. Nel giorno in cui Almodóvar spilletta Free Palestine al Bavero, dichiara che gli artisti non possono stare in silenzio su quel che accade. Sul tappeto rosso stasera torna Elodie, che l'anno scorso era in gara per Martone, e a mezzanotte il cast di Roma Elastica, omaggio al cinema italiano di Mandy Cocco, prodotto da Rai Cinema, e con Marion Cotillard nel ruolo di un'attrice che gira a Cinecittà ci sono Isabella Ferrari, Thea Falco, Franco Nero, Ornella Muti.
23: Mi ha fatto fare un personaggio molto eccentrico, molto diverso da quelli che faccio normalmente, che mi ha riempito di gioia.
22: E questa è la sua quinta Cannes.
23: Forse, guarda, Cannes l'ho vissuta tanto, spesso, con ansia, con paura, con gioia, con delusione, però uno dei ricordi più belli è quando sono venuta che aspettavo mio figlio, trattata come qualcosa di fragile e prezioso. È stato bellissimo.
22: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: A fine maggio a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale, organizzato dalla RAI.
24: Trentennale importante. Cartoons on the Bay, nato nel 1995 da un'idea di Giampaolo Sodano, torna a Pescara dal 27 al 30 maggio. Una cavalcata nel tempo tra i cartoni del passato quelli del presente. Oggi l'animazione parla tutte le lingue del mondo, esplora la realtà e sperimenta con le tecnologie più avanzate. Grande attesa per i prestigiosi Pulcinella Awards che premiano le migliori produzioni dell'anno. Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids.
0: Nelle categorie in concorso sono molti prodotti realizzati da Rai Kids in finale. Speriamo che abbiano dei buoni risultati.
24: Il festival diventa un ponte tra mondi diversi, dal fumetto ai videogiochi fino alle frontiere della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale. Adriano Monti Buzzetti, direttore artistico di Cartoons on the Bay.
1: Puntiamo soprattutto sulle scuole con un programma, una vetrina che illustra i mestieri della creatività digitale, tanti talent che raccontano i lavori del gaming, i lavori del cartone animato e poi una serie di ospiti spettacolari che creeranno due giorni di eventi live.
24: Maurelia Carafa, GR1.
2: Musica IPU annunciano una notte a sorpresa, una serata speciale a Bologna il 24 ottobre. Uno dei tanti eventi per festeggiare i 60 anni di carriera nella città che nel 1966 ha segnato la nascita del gruppo. IPU intanto si preparano al tour estivo che partirà a luglio. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
27: Tassoni, dal 1790.

0: euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A10 in Liguria, dove è stato chiuso per un incidente il tratto tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Inoltre il traffico è bloccato con 9 km di coda. Si consiglia per...
8: Rai Radio 1 Sport.
9: Extra Time, puntata del 22 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
10: Si gioca a Madrid la bella tra l'Inter, campione d'Europa, e l'Independiente, campione d'America. Il primo tempo vede le due squadre arroccate in difesa con sporadiche puntate in contropiede. Nella ripresa il gioco si fa più vivace. L'Independiente tenta più spesso la via della rete, ma Sarti non è dello stesso parere. Bisogna giocare ai tempi supplementari. I giocatori hanno i nervi a fior di pelle. Il solo tranquillo è Don Elenio Herrera. Con una coraggiosa uscita del portiere dell'Independiente si conclude sullo 0-0 anche il primo dei due tempi supplementari. Ma ai ragazzi di Herrera non basta la vittoria per il quoziente reti. Lo 0-0 non li soddisfa. E Corso regala agli sportivi italiani un gol da manuale. L'Inter è campione del mondo.
11: Era il 1964 e l'Inter di Elenio Herrera, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, si aggiudicava anche il titolo intercontinentale. Prima squadra italiana di sempre a riuscire nell'impresa, che bisserà un anno dopo ancora contro gli argentini dell'Independiente. La difesa d'acciaio con Picchi e Burnic, le volate di Facchetti, terzino goleador, le geometrie di Suarez e il genio di Mariolino Corso, la velocità di Jair e la tecnica di Mazzola. Quella nerazzurra era la squadra più forte del mondo, con il mago Herrera in panchina e il presidente Angelo Moratti in tribuna. Una squadra che ha lasciato un segno nella storia del calcio, e per rivivere quelle emozioni, per tornare ancora a vincere la Coppa dei Campioni, i tifosi dell'Inter dovranno attendere ben 45 anni, con un altro Moratti al comando.
12: Ormai è finita, abbiamo superato il terzo minuto di recupero, si abbracciano i giocatori in campo, si abbracciano i giocatori in panchina, ci siamo, l'Inter è vicinissima al trofeo atteso 45 anni, ed eccolo il fischio finale, l'Inter è campione d'Europa. Nel 65 potrà alzare al cielo la Coppa dei Campioni, testimone ideale che viene passato tra le mani di Angelo Moratti e quelle di Massimo Moratti, tra quelle di Herrera.

0: Presidente Massimo Moratti, che oggi è con noi a Extra Time. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno a voi, buongiorno e grazie.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, gentilissimi.
0: Presidente, qual è la prima cosa che le viene in mente quando ripensa alla sua Coppa dei Campioni del 2010 e a quella storica serata di Madrid?
1: Beh, diciamo la serenità con cui la squadra ha affrontato questa partita, la tenacia, la serenità, la concentrazione, ma la serenità è la cosa che mi viene più in mente, cioè non ci ha fatto soffrire, è stata una festa. E quindi questo ne sarò sempre grato ai giocatori, a Mourinho, che ci hanno portato a casa un successo incredibile senza farci soffrire se non altro l'ultima partita.
0: Da un'epoca all'altra, la Coppa dei Campioni che ha vinto lei nel 2010 e quella che vinse suo padre Angelo negli anni 60, due di fila, entrambe con l'accoppiata Coppa Intercontinentale. La prima fu quella del 64 che abbiamo rievocato in copertina. A quale immagine è legata nel suo ricordo quella notte del 64?
1: Bene, il viso di mio padre che era raggiante di gioia, e quindi era proprio la felicità per tutti noi, insomma, una serata fantastica. E poi il corso che aveva fatto sto gol meraviglioso, insomma, al momento giusto per una gran classe.
0: È una storia particolare quella dell'Inter e dei Moratti, perché con suo papà Angelo negli anni 60 e poi con lei, che ha ripreso il club 27 anni dopo rispetto a quando lo lasciò suo padre, sono arrivate le tre Coppe dei Campioni vinte dall'Inter. La Coppa dei Campioni è il vostro trofeo di famiglia, possiamo dire così, e non è una battuta se pensiamo poi all'amore con cui avete gestito il club.
1: Beh sì, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a vincerla, e poi il fatto particolare lo capisco che sia capitato soprattutto a noi o solamente a noi come famiglia, e io auguro all'Inter che si ricapita anche se non c'erano Moratti in tribuna, insomma. Ma è stata una cosa bellissima e a me ha fatto molta impressione poter ripetere una cosa che era capitata a mio padre e alla mia famiglia.
0: Tanti suoi ex giocatori dicono che lei è stato come un padre, ed è qualcosa che appartiene al DNA dei Moratti, perché anche di suo papà Angelo si diceva la stessa cosa.
1: Beh, sa lì, è un comportamento nostro che è normale e che per dagli altri viene preso così, quindi bisogna chiedere. A me certe volte non è che facesse molto piacere, perché erano persone che magari non erano lontanissime dalla mia età, però mi chiamavano papà, quindi ma però erano molto, sono stati sempre e ancora adesso molto affettuosi e simpatici nei miei confronti.
0: Suo papà Angelo si diceva avesse un debole per alcuni giocatori che difendeva sempre, ai quali perdonava tutto, Mariolino Corso in particolare. Qual è stato invece il suo giocatore, quello con il quale aveva un rapporto particolare?
1: Beh, più che rapporto, quello che magari a cui tenevi perché ti sembrava che fosse più fragile piuttosto che fosse più di classe. Beh, Recoba è riconosciuta come cosa, perché lo considerava un grandissimo giocatore e non aveva il palcoscenico degli altri, insomma, perché era un po' pigro, ma altrimenti un po' meno pigro sarebbe stato il più gran giocatore che era passato dall'Italia. E poi niente, sono rimasto affezionato a tutti, perché tutti si sono comportati con molto rispetto e molta simpatia sempre.
0: A proposito di fragilità e di protezione, c'è una storia famosa, quella dell'attaccante argentino Angelillo, che racconta quando arrivò a Milano, aveva 20 anni e la famiglia lontana, suo papà Angelo lo invitò a casa vostra la sera di Natale e dopo cena gli fece trovare i regali sotto l'albero. Lei aveva una decina di anni in meno rispetto ad Angelillo, giusto? Se la ricorda un po' quella cosa?
1: Sì, me lo ricordo. Sì, Angelillo appena arrivò, mi ricordo che lo invitammo in campagna da noi e ci mettiamo a giocare sul prato, ed erano un po' di ragazzi del paese, poi noi che giocavamo così, e lui poteva scartare soltanto facendo il tunnel, e naturalmente ne ha fatti 600, cioè era un giocatore eccezionale. Poi mi ricordo quel Natale che è stato molto carino, noi avevamo questa abitudine di avere ognuno un posto dove c'erano i regali in questa grande sala in casa, e c'era un posto anche per Angelillo.
2: Il football è un sport collettivo, ma tiene diverse fasi. La prima è la preparazione fisica, perché senza preparazione fisica non si può dimostrare né la tecnica né fare gioco collettivo. E dopo c'è la tecnica individuale, che è la classe personale del giocatore, il tiro, il gioco di testa, i passaggi, e questo è importante. Con la condizione fisica e questo non basta, ci vuole il gioco d'assieme, sacrificarsi le une per le altre, giocare tutti d'assieme, cioè non fare un gioco individuale e mettere la sua propria classe, il suo proprio valore individuale, altre della squadra.
0: E questo era il mago Herrera che spiegava la sua filosofia di gioco, tutti al servizio della squadra senza individualismi. Era uno dei motivi per cui ogni anno cercava di sbarazzarsi di Mariolino Corso, calciatore artista e un po' ribelle. Suo padre Angelo però si rifiutava puntualmente di cederlo. Massimo Moratti, è capitato anche a lei di dover difendere qualche giocatore che l'allenatore voleva cedere a tutti i costi?
1: Sì, mi è capitato con Baggio e basta, l'unico credo. No, con gli altri non ho mai avuto problemi con gli allenatori, no. Di Roccoba lo sapevano, quindi non si permettevano di dire.
0: Sì, che era il suo, si diceva che fosse il suo cocco, il suo pupillo, il Cino Roccoba.
1: Stavano attenti a chiedermelo. No.
0: E poi a proposito di pupilli, c'è la storia dell'argentino Zanetti che è diventato un simbolo dell'Inter e che fu voluto da lei, che lo scoprì peraltro in maniera più o meno casuale, mentre tutti pensavano all'altro argentino, Rambert, che arrivò contemporaneamente ma passò senza lasciare tracce. Lei che cosa vide in Zanetti?
1: No, ma Zanetti era speciale a vederlo. Zanetti era, giocava come sta giocando adesso, cioè per prendere la palla non cadeva mai per terra, dribblava tutti, era fortissimo fisicamente, quindi era incredibile che un giocatore così non potesse venire.
0: Ma questo poi quando l'abbiamo visto a San Siro, lei però l'ha visto, l'ha visionato
1: in
0: videocassetta, giusto?
1: Sì, perché una videocassetta per farmi vedere un altro giocatore, e siccome era una partita, nella partita c'era anche Zanetti, perché dopo ho chiesto ai miei di andare a prenderlo, e poi siccome cercavamo un centravanti anche perché non ce l'avevamo, Rambert faceva parte di quella squadra, sembrava una grande promessa, benissimo, ma invece quello che sinceramente consideravo il giocatore del futuro Zanetti, poi è andata veramente così, cioè è un ragazzo fantastico.
3: Che una roba, ma come mai Beccalossi è andato in polemica col mister?
4: Perché gli ha detto mister del cazzo, no? Vi siete stampati bene in testa il piano, no?
5: Tutto a posto, anche nei minimi dettagli.
6: I vestiti li hai portati? La pistola?
5: Magno 44 Special, comprato durante la trasferta Bologna-Inter, ai Pavesi.
6: Che Pavesi?
5: Mangiagallo.
6: Che l'erba cresce, ok. Tu, hai fatto? Tutto a posto?
7: Tutto a posto che cosa?
6: Cosa doveva fare questo qua?
7: Cazzo, andiamo proprio bene, vai.
6: Cosa devi fare?
8: Dovevo trovare la foto della persona! Arbitro Michiche di Siracusa. È uno alto, basso, magro, con i baffi, gli occhi un po'... Ah, capito, deve essere quello lì che c'ha quelle cornazza sulla testa.
0: È una divertente scena di eccezionale, veramente film di culto per i calciofili, con Diego Abatantuono e compagni che progettano di sequestrare l'arbitro per far perdere l'Inter. Massimo Moratti, ai tempi di Calciopoli pare sia successo davvero che qualcuno abbia sequestrato un arbitro negli spogliatoi per condizionarlo. È una storia che conosciamo tutti questa. Nella storia della sua Inter c'è anche quel famoso rigore non concesso per il fallo di Giuliano su Ronaldo alla fine degli anni 90. Oggi esiste il VAR, dovremmo dire per fortuna, ma sono migliorate le cose secondo lei?
1: Decisamente migliorate. Allora non era un caso che succedessero tutte queste cose qui, quindi adesso da quel punto di vista lì è migliorato certamente, c'è una maggior correttezza generale, in più il VAR, che però anche al VAR vale tanto quanto un arbitro, perché poi vedo che certe volte non si riesce benissimo a decifrare se, a parte il fuorigioco, ma tutto il resto, se è un fallo o non è un fallo, quindi più o meno quello che quando si dice se ci fosse stato il VAR allora, no? Se ci fosse stato il VAR c'era una persona dietro al VAR che avrebbe detto esattamente quello che aveva fatto l'arbitro in campo.
0: Però Moratti, il primo anno nel quale è stato introdotto il VAR sembrava funzionare un po' meglio, adesso c'è un po' di confusione anche nelle interpretazioni.
1: Sì, però insomma è abbastanza normale, è la stessa cosa che appunto ripeto, no? È un po' un discorso come quello degli arbitri, ci si è abituati, toglie per me, e questo mi dispiace, l'emotività immediata che si deve avere nel calcio quando si segna, quando succede qualche cosa, invece c'è sempre questa attesa della sentenza finale del VAR che, devo dire, sospende un attimo tutte le emozioni. Questa è una cosa che dispiace, però il VAR di per sé è utile, insomma.
0: Presidente, un elemento in comune fra la sua gestione e quella di suo padre Angelo è stata l'attesa. Suo papà vinse dopo 7 anni di presidenza e tanti investimenti. Lei per lo scudetto ha dovuto aspettare anche qualcosina in più. Entrambi però avete avuto una grande tenacia, la tenacia di resistere e andare avanti per la vostra strada.
1: Ma sa, quella è passione, quello è fatto di credere in qualche cosa, ma non perché sei un maniaco, ma perché gli vuoi bene, perché credi di far sempre così, pensi sempre al giorno dopo che inventerai qualche cosa che potrà aiutare, poi cioè, hai sempre questo che non è ottimismo, ma è la fiducia che quello che stai facendo assieme agli altri porti prima o poi un risultato positivo. Molte volte ti arrivano delle bastonate terribili, ma queste certe volte aiutano anche, no? Perché ti insegnano che non devi sbagliare in una parte o nell'altra, e quindi tutto aiuta a far sì che di avere questo tipo così tenace. Alcune volte poi si è sbagliata, non ci è andata bene, insomma.
0: Le volevo chiedere perché decise poi di mettersi alla guida dell'Inter quasi 30 anni dopo l'addio di suo padre. Ne aveva mai parlato con lui della possibilità un giorno di riprendere l'Inter?
1: Sì, papà mi aveva detto una volta, dice, ma guarda, è un'esperienza fantastica, dice, perché se di colpo ti dà tutta l'esperienza che neanche il presidente della General Motors può avere, tanti sono i problemi che affronti. Quindi da quel punto di vista lì ne parlavamo, però non seriamente, no? Perché allora aveva appena lasciato. Poi a distanza di tempo, non so se è stato un errore o no, a un certo punto mi è capitato, scusi, di fare una cosa che ho deciso in 2 settimane, quindi, o in 1 settimana, se non in un giorno, e quindi poteva essere un gravissimo errore, come forse è stato, oppure no, però è stata una bellissima avventura, una cosa, un privilegio, devo essere sincero, al di là dei pesi che ci sono naturalmente attaccati a una cosa di questo genere.
9: Una pazienza da leopardo.
10: Famiglia totale. Stadio, gente per strada, signore in balcone, bambini per strada, stadio, campo, panchina, famiglia. La cosa più importante che noi abbiamo costruito quest'anno è questa famiglia, la famiglia che merita andare in finale.
11: Io so di Chirico. In un senso simbolico c'è un controllo diabolico quasi artistico.
0: La Roma di Mourinho supera il Leicester e vola in finale di Conference League accompagnata dall'entusiasmo dilagante del pubblico. La famiglia la chiama Mourinho con uno stile espositivo quasi poetico, riferendosi all'empatia che ha ricreato fra la squadra e il pubblico. In questo Mourinho è molto bravo, la sua squadra che vinca o perda in campo dà sempre tutto. Massimo Moratti, lei lo ha visto all'opera da vicino, è stato l'allenatore del suo triplete. Può spiegarci in che modo Mourinho riesca ad ottenere questo tipo di lealtà dai suoi giocatori?
1: Ma al di là del fatto di essere un professionista serissimo, Mourinho, che quindi non è soltanto un fatto poi di saper parlare bene, esporre o avere queste invenzioni, ma veramente è un ottimo allenatore. Lui ha sinceramente un'empatia, o crea un'empatia all'interno della squadra e una fiducia da parte dei giocatori nei suoi confronti, e da parte non solo dei giocatori, anche della dirigenza, dei medici, dello stesso presidente, in quanto ero presidente io, che veramente trascina o che veramente mette in condizione di sentirsi con qualcuno che sa quello che fa. Per esempio la finale di Coppa dei Campioni, che era una cosa che potevamo averne paura, l'idea che Mourinho conoscesse esattamente l'allenatore avversario, la squadra avversaria, così, ci dava una tranquillità notevole, e questo è quello che lui crea nella squadra. È sinceramente un uomo intelligente e poi affettuoso anche a suo modo.
0: Se la Roma dovesse vincere, riporterebbe una Coppa Europea in Italia, anche se una Coppa minore, ok, ma pur sempre una Coppa che manca all'Italia dopo quella che vinse l'Inter dal 2010, parlo di coppe internazionali. Da Mourinho a Mourinho sarebbe.
1: Ah sì, ma nessun'altra squadra ha vinto in 10 anni.
0: Nessuna coppa europea è stata vinta.
1: Caspita, no, questo non lo sapevo.
0: Sarebbe la prima.
1: Fantastico, sto fatto.
0: Sarebbe una bella storia da raccontare questa.
1: Bellissima, bravissimo Mourinho. Bellissimo, sì, certamente molto bello.
0: Peraltro lui è stato anche molto criticato a Roma all'inizio di questa sua avventura, perché non si vedevano i risultati, non si vedeva il gioco, però è uno che va avanti per la sua strada.
1: Sì, sì, però il pubblico ha avuto fiducia in lui, cioè è stato criticato, ma la gente però ha voluto sempre credersi, e alla fine ce l'ha fatta, insomma. No, ma è bravo, no. Sappiamo che è bravo.
0: Torniamo a parlare della sua Inter. Oggi alle 18 c'è Inter-Sampdoria e poi Sassuolo-Milan in contemporanea. Milan ha 2 punti di vantaggio, è chiaramente favorita. Non dipende più da noi.
1: Quindi è importante noi vincere contro la Sampdoria. Poi dopo, naturalmente, Milan, naturalmente, nessuno spera che perda. Però nel calcio può succedere, insomma, no? Comunque lo vedo come una cosa abbastanza difficile. Speriamo. Come interista spero che succeda.
0: Grazie Massimo Moratti per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: No, grazie a voi, gentilissimi. Grazie.
0: Grazie, buona giornata. Grazie.
12: Niente voti oggi, si passeggia. Ecco, così. Avrete notato che ognuno di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio, Piz se la prende comoda, tanto prima o poi arriverà. Invece Cameron sta pensando, andrà bene, forse sì, ma sì, certo, certo. O forse no, e il nostro Overstreet è mosso da profonda passione. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se il gregge può dire, non è bene. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Giovanotti, il cortile è vostro.
0: Era una scena dell'attimo fuggente con il professor Keating che spiega ai suoi ragazzi come trovare la propria strada. Un intento filosofico che diventa estremamente pratico quando ci si trova da soli in un bosco con carta e bussola in mano. È quello che capita a chi pratica l'orienteering, sport alternativo nato nei paesi scandinavi e che sta diventando sempre più popolare. Jacopo Barlotti ha incontrato per noi Riccardo Scalette, campione italiano di questa affascinante disciplina.
13: Un percorso nel bosco, una mappa, una bussola, obiettivo non perdersi e arrivare al traguardo nel più breve tempo possibile. Tutto questo è orienteering, nello specifico corsa orientamento. Nasce in Norvegia a fine 800, ma è a fine anni 60 che arriva anche in Italia. Oggi è uno sport sempre più diffuso, nel mondo sono 3 milioni i praticanti, una disciplina che unisce sforzo fisico e intellettuale, come ci racconta Riccardo Scalette, 26 anni, il più forte e competitivo atleta italiano.
14: Consiste nel svolgere nel minor tempo possibile un percorso determinato da vari punti di controllo che noi in gergo chiamiamo lanterne, senza che ci sia una strada ben precisa da un punto di controllo all'altro. I punti di controllo devono essere fatti in ordine, le distanze variano dal 15 minuti fino ad arrivare all'ora e mezza. Non ci sono tracciati, non ci sono sentieri segnalati, ma abbiamo solamente una bussola e una cartina. Grazie a questa cartina e a questa bussola dobbiamo avere l'abilità di orientarci e quindi fare il percorso nel minor tempo possibile.
13: Una corsa in solitaria, quindi, una sfida anche con se stessi, oltre che col cronometro e con gli avversari immersi nella natura oppure nei centri storici delle grandi città.
14: Sicuramente uno sport molto vario, ti permette di viaggiare e soprattutto cambia sempre la sfida che viene offerta dallo sport. Ogni gara è una storia a sé e dà delle emozioni tutte sue. C'è lo spirito di scoperta, c'è lo spirito un po' d'avventura, del scoprire qualcosa di sconosciuto, della paura di perdersi che c'è sempre. E poi ovviamente arrivato a un certo livello invece c'è la performance, c'è tutto quell'aspetto che è quello che adesso mi interessa particolarmente.
13: Quella di Riccardo Scalette è una passione che nasce da piccolo in una vera e propria famiglia di orientisti.
14: Ho iniziato a fare orienteering appunto grazie alla mia famiglia, in particolare a mia sorella Carlotta che l'ha scoperto a scuola e poi diciamo da quel momento ha trascinato tutta la famiglia. Io ovviamente essendo piccolino non avevo scelta se non quella di seguire la mia famiglia per tutti i boschi d'Italia, anche se inizialmente magari non mi interessava particolarmente lo sport, poi invece mi sono innamorato. La prima gara in solitaria diciamo da solo l'ho fatta a 8 anni, da quel momento è stato veramente amore dopo ogni gara.
13: Nell'ultima Coppa del Mondo, nel 2021 a Cortina, l'Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo, proprio con Riccardo Scalette, che ha già un palmarès davvero campione.
14: Il terzo posto in Coppa del Mondo in Italia è stato ovviamente un momento per me memorabile, perché frutto di anni di lavoro e dedizione e di studio dei terreni, tutto è andato bene nella giornata e mi ha regalato questo bel risultato per me, per la mia squadra e per chi mi supporta.

Era il 22 maggio del 2010, esattamente 12 anni fa, l'Inter batteva in finale il Bayern di Monaco e tornava a vincere la Coppa dei Campioni mettendo a segno un fantastico triplete. Di nuovo sul tetto d'Europa, di nuovo con Moratti in tribuna, il

0: Nel 2015 la caduta durante una tappa del Giro d'Italia e nel 2019 l'altro rovinoso incidente, investito da un'auto durante l'allenamento, rischiava di chiudere definitivamente la carriera. Ma Domenico Pozzovivo, dopo una serie di interventi chirurgici, è risalito in sella ed ora è di nuovo lì, a 40 anni suonati, a dare battaglia sulle strade del Giro, come ci racconta Cristiano Piccinelli.
1: Salirò. Professionista dal 2005, Domenico Pozzovivo compirà 40 anni a fine novembre. Ha vinto una tappa nella Corsa Rosa del 2012 con arrivo al Lago Lacene in Campania. Il piccolo Lucano, 177 cm per 53 kg di potenza, ha ottenuto anche buoni piazzamenti nelle grandi corse a tappe, due volte quinto al Giro d'Italia, sesto alla Vuelta nel 2013, una costanza di rendimento invidiabile. Quello cominciato in Ungheria è il suo quindicesimo Giro d'Italia, sarà l'ultimo per campioni come Gilbert, Valverde e dopo Messina sappiamo anche di Nibali. Per lo scalatore lucano invece il futuro è tutto da scrivere.
2: Vediamo come va l'anno, non mi sento ancora nel momento di decidere di smettere, però ci sono tante situazioni che possono farmi cambiare idea. Per adesso penso che sono qui in gruppo e contento di esserci, di continuare.
1: Senatore del gruppo, Pozzovivo da sempre un esempio di professionalità. Passano gli anni e Domenico riesce sempre a trovare la forza e la voglia di pedalare.
2: Ma mi spinge la voglia sempre di confrontarmi prima con me stesso e poi soprattutto dimostrare che comunque dopo l'incidente che ho avuto nel 2019 sono ancora capace di competere con i migliori corridori da corse a tappe del mondo.
1: Tanta sfortuna, la caduta del Giro 2016, l'auto che lo investe nel 2019, ossa rotte, punti di sutura a rovinare un percorso professionale che forse avrebbe potuto regalare a Pozzovivo maggiori soddisfazioni.
2: Senza tanti episodi sfortunati magari mi sarei trovato con, che ne so, un podio al Giro e qualche vittoria in più, però non sono uno che piace troppo rimpiangere quello che è successo, ma cerco sempre di guardare al futuro e fare sempre meglio.
1: Chiaro l'obiettivo di Domenico per il Giro 2022.
2: Con una top 10 e essere protagonista in tutte le tappe di montagna.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, con Maurizio Possanza alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. La linea va al GR1 da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: Nel nome del grande Torino, seconda parte, quella processione verso Superga.
3: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nelle riserve della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, un temperamento. Erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
4: Giampiero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
5: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto, dopo lunghissimi anni, coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
6: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo la sciagura di Superga che aveva visto perire in un momento tragico la squadra dei grandi campioni di Baccicalupo, Balarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
5: La sa a memoria questa formazione, sì.
6: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
5: Ma si credo... sente eco a Palazzo Comunale? È arrivata questa eco, sì.
6: Sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati, nella stessa giunta ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori del Torino.
5: La maggioranza cos'è, granata o bianconera?
6: In giunta direi che è granata.
5: In giunta.
6: Il consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, abbiamo... che passa questa divisione all'interno degli stessi partiti, nello stesso mio partito. Ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica. Ecco.
5: O solo
6: credo
5: di colori.
6: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione, democristiano, è Granata. Quindi
5: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
6: Vorrei così... ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, ci saranno grandi festeggiamenti. Però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
4: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il 7° scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. Finita la partita, con gli amici andammo in centro dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decise che il giorno dopo ci sarebbe stata una camminata dal centro di Torino fino agli eroi di Superga. Io partecipai anche a quella camminata, che poi fu una camminata mista, perché un pezzo fu in bici, un pezzo fu in motorino, un pezzo fu in autostop. È riconosciuta la mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante, e quindi non posso che ricordare colori, abbracci, festa che è durata veramente una giornata, una notte, e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino, su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi, e infatti furono poi circondati 2 o 3 giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla, c'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme poi in televisione in un programma sportivo, e quindi per 2 anni mi dicevo, ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo, e vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in curva a Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene, e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
3: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati in Superga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga, e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
3: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro, e quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
4: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passaparola tra tifosi e noi giocatori, noi avevamo organizzato di andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, cassonato eccetera. Alla fine è successo quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga, e noi col camion, questo cassonato, e tutti

0: che ci applaudivano, poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita, che scendeva, tutta la strada era occupata. Noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica, perché ci hanno fermato al ristorante che è sull'ultima curva, perché non si poteva più andare avanti. E c'era anche pericolo di ordine pubblico, perché la gente, grazie ai carabinieri, si è messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima.
1: Ma
0: Tra
1: all'epoca.
0: l'altro, chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: All'epoca fece anche scalpore, no? La distanza temporale dall'ultimo scudetto del Toro, si disse dopo 27 anni. Chi se lo sarebbe mai immaginato che poi da quello scudetto vostro di anni ne sono passati 50?
0: 50. Infatti anche i nostri pensieri erano, speriamo che non ne passino altri 27, perché poi la cosa peggiore che potevamo immaginarsi è che passassero altri 27 anni, invece ne sono passati 50. E questo purtroppo col calcio moderno sarà difficile che si potrà rifare uno scudetto per delle squadre, diciamo così, dove non c'è il grande fondo americano o indonesiano, eccetera, che gestisce. Cioè, io mi ricordo lo scudetto del Verona, lo scudetto della Fiorentina, del Toro. Dicevo prima, il Torino non è che ha vinto lo scudetto, ma non è che ha fatto degli acquisti pazzi, eccetera, o ha speso milioni di euro,
1: Scudetto
0: miliardi
1: del
0: di lire,
1: Cagliari.
0: Cagliari, certo. Cioè adesso per me difficilmente potrà capitare una cosa simile. Saranno sempre quelle che vinceranno, o meno che, come capita, che arriva Riccone che prende il Como e poi in 5 anni si ribalta anche tutto, ma a fior di acquisti e di investimenti.
1: Tra i giocatori, qualcuno, nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili, portò con sé mogli e fidanzate, il ricordo di Renato Zaccarelli.
2: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti, perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga, e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi, dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere l'ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
1: Ma quando voi cercavate di salire in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché.
2: No, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5-6, ecco, e quindi si riconoscevano, perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva. Poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma, non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare, ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche le fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci. Abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire, e quindi siamo poi ritornate da loro e siamo poi andati su dopo, quando era finita tutta la grande folla che quel giorno lì aveva preso veramente proprio di spontanea volontà la via dell'arrivare su Superga. Non è facile anche per le persone che non sono allenate, soprattutto.
1: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
3: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento. E tutte le mattine andavo al bar a fare la colazione e poi partivo la corsettina su a Superga. Ero poi il grande toro.
1: A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
4: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto l'anno, quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma a militare e poi siamo andati in Australia.
1: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
4: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Difatti ogni tanto me lo dice: dovevi arrivare te, scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato il primo anno e hai vinto lo scudetto, io 7 anni che sono qua non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te per vincere.
1: E invece sì. Patrizio, rimpianti?
4: L'unico rimpianto che ho veramente, lo penso ogni tanto, non è un rimpianto ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82, l'anno del Mondiale, che poi andai alla Sampdoria nell'81, 82 finì il campionato, si fu il Mondiale, e io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B, anzi nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria, e vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non avrei fatto, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo a militare lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, ma allenavo il venerdì, sabato e poi, quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata. Il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati. Quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora. Mi piacerebbe tanto che lo vincesse.
1: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
3: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì, non tutti andarono a Superga quel giorno, il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su, ci sono, non so, 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada, che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare in fine in cima. Non si riusciva ad arrivare in fine in cima. Tanti giocatori non andarono, però, non riuscirono ad andare.
1: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
5: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
1: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare, forse Ciccio Graziani, assieme a altri compagni di squadra, a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
5: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile. Però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo. Noi abbiamo fatto esattamente credo la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare. L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, indignazione internazionale per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Anche Netanyahu si dissocia, l'ambasciatore americano a Tel Aviv scrive che Ben Gvir è spregevole, numerosi paesi europei, tra cui l'Italia, protestano formalmente. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Condanna di Giorgia Meloni, l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la Premier. Il punto con Enzo Arcieri.
3: L'immediata liberazione e il rapido rientro di tutti gli italiani ancora trattenuti in Israele è la richiesta allo Stato ebraico attraverso il suo ambasciatore a Roma, Peled, del governo italiano, che ha ribadito l'inaccettabilità di quanto accaduto, la gravità dell'intervento in acque internazionali delle forze israeliane. Il segretario generale della Farnesina, Guariglia, ha manifestato all'ambasciatore israeliano l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui schernisce e irride gli attivisti inginocchiati, il volto rivolto verso il pavimento, le mani legate dietro la schiena. Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera dello Stato ebraico. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni qui, afferma Ben Gvir. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. Il ministro degli esteri italiani aveva già affermato che il governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune anche in sede europea. Una linea rossa è stata superata, ha detto Tajani, che ha annunciato che entro domani tutti gli attivisti italiani dovrebbero essere liberi. La condotta di Ben Gvir ha suscitato anche la dura reazione del ministro degli esteri di Israele, Saar. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. E persino il premier Netanyahu, che ha nuovamente rivendicato il diritto di Israele all'abbordaggio delle barche della Sumud flottiglia, ha preso le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori.
0: Stati Uniti-Iran, secondo i media arabi il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano è atteso domani a Teheran per la versione definitiva. La Repubblica Islamica insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Poco fa l'ultima replica di Trump: stiamo trattando con persone ragionevoli, dice, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto incriminato Raul Castro, Cuba è nei nostri pensieri, aggiunge il capo della Casa Bianca, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due subitaliani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. A Milano, condannato il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
4: 8 in più di quanto chiesto dalla procura. Condanna esemplare nei confronti di Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina. Tem invece per il complice Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente Davide Cavallo, 22 anni. Gli altri 3, tutti minorenni, verranno giudicati separatamente. Il fendente ha provocato lesioni midollari permanenti alla vittima, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Per la prima volta da quella sera aggredito e aggressori si sono trovati faccia a faccia e prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, Davide ha voluto parlare con loro. Poi i 3 si sono abbracciati. Già la settimana scorsa, parlando con la RAI, Davide aveva detto di voler riperdonare usando queste parole:
5: mi rifiuto di darla vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
4: Colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani, Davide ha preferito non parlare alla fine dell'udienza.
6: Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
0: Il gruppo Stellantis ha firmato 2 accordi, uno con Jaguar Land Rover per produrre negli Stati Uniti, l'altro con la cinese Dongfeng per distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. Settimana importante anche per l'Italia, per Cassino si parla dell'interessamento di BID, altro colosso asiatico. A Pomigliano dovrebbe iniziare nel 2028 la produzione delle e-car, piccole vetture di fascia economica alimentata a corrente. Nel servizio le voci dei lavoratori dell'impianto.
7: Cassa Integrazione situazione a rotazione per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano. La nuova auto, l'auto elettrica, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno.
8: È chiaro, per noi è un'opportunità questo investimento, ma va costruito, perché comunque il futuro è un futuro tutto da scrivere, che su Pomigliano possiamo accettare questa grande sfida.
9: Questo è l'ultimo presidio di legalità che sta nel territorio, occupa un sacco di famiglie, e il vero punto di svolta è stato questo.
10: L'importanza è che ci sia la piena saturazione di tutti gli impianti e di tutti i lavoratori.
11: Noi abbiamo sempre pensato che era un problema di investimenti in Italia. Oggi c'è un investimento in Italia e oggi si produrrà una macchina elettrica, così da dare anche spazio a un ambiente più sano per i nostri figli.
1: Napoli, Francesca Ghedini, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso c'è Zona Cesarini.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
18: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
19: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
21: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
23: Zona Cesarini.
24: 21.08, ben ritrovati da Zona Cesarini, al microfono Francesco Albanese per una lunga serata di sport dove ci sarà tanto calcio, ma non solo, parleremo anche di altre discipline sportive altrettanto importanti. In primo luogo lo spazio sarà dedicato all'atletica leggera, perché non possiamo sottacere il ritorno in pista di Marcel Jacobs, ma tutto questo avverrà più avanti. Nel frattempo, come vi stavo anticipando, si gioca sui campi di calcio, in particolare si sta giocando la finale di Europa League in quel di Istanbul tra Friburgo di Europa League in quel di Istanbul tra Friburgo e la formazione inglese dell'Aston Villa. Siamo giunti al nono minuto del primo tempo e il punteggio è fermo sullo 0-0. Per voi la possibilità di contattarci via SMS oppure via WhatsApp al numero 335 699 2949. Ma non c'è soltanto il calcio internazionale, cose importanti accadono anche all'interno dei confini nazionali, a cominciare da Palermo, dove si sta giocando un Palermo-Catanzaro tutto da seguire, semifinale di ritorno del playoff di Serie B. Allora noi, per tutti gli aggiornamenti, andiamo proprio nel capoluogo siciliano, dove, pronto a raccontarci quanto sta accadendo al Barbera, c'è Maglio Mezzatesta.
2: Mezzatesta.
3: Buonasera dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove sta per iniziare il secondo tempo di questo Palermo-Catanzaro che inizia proprio in questo istante, semifinale di ritorno, gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo conduce per 1-0, così è terminato il primo tempo. Scusate, con la rete realizzata al terzo minuto da Joel Pohjanpalo, il Palermo sta dunque cercando di ribaltare il risultato della gara di andata. Il Catanzaro arriva al Barbera forte del 3-0 che è riuscito a imporre ai rosanero allenati da Inzaghi nella gara appunto di andata. La formazione di Aquilani sta giocando a viso aperto, non ha avuto grandissime occasioni, però non è assolutamente chiusa in difesa, anzi al contrario, a tratti è stato il Palermo a giocare diciamo in contropiede. Comunque per il momento, quando siamo al primo minuto che sta per terminare di questo secondo tempo, Palermo 1-0. La linea a voi.
24: Bene, così, grazie Luca Maglio Mezzatesta, tra poco nuovamente collegati con te per continuare a seguire questo importantissimo match di Serie B. Ma vi stavo dicendo, non soltanto si gioca in Serie B, ci sono altri accoppiamenti importanti per quanto riguarda il calcio di casa nostra e non solo. Ora subito certamente lo sguardo a quanto sta accadendo in quel di Istanbul. Siamo adesso al minuto numero 11 di Friburgo Aston Villa, anche naturalmente col principe William tifosissimo in prima linea a sostenere i propri beniamini. Il punteggio è sempre quello di 0-0, dunque quello di partenza. Facciamo un po' un recap anche di tutte le finali in programma europee in questo caldissimo mese di maggio. Ci sarà il 27 di maggio Crystal Palace Rayo Vallecano a Lipsia per assegnare la Conference League, il 30 di maggio la regina delle coppe europee, la Champions League, l'ultimo atto vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, si giocherà alla Puskás Arena di Budapest. Torniamo a Palermo, di nuovo per Palermo-Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
3: Sì, terzo minuto di gioco nel secondo tempo, il parziale è sempre Palermo 1-0. Adesso c'è il Palermo che deve operare una rimessa laterale, siamo sulla tre quarti, si aspetta che si arrivi perché le operazioni si prolungano. A quanto pare non si riesce a capire se stanno cercando di recuperare un pallone, lo hanno appena fatto, allora il Palermo che rimette in gioco in area di rigore direttamente il tentativo di Pohjanpalo sotto porta di cercare una deviazione, il pallone che poi viene buttato fuori alla bella e meglio dai giocatori del Catanzaro. Duellano, adesso c'è il tiro di Palumbo, il palo colpito dal trequartista del Palermo dopo che il Catanzaro era riuscito ad allontanare brevemente il pallone dalla sua area di rigore. È arrivato invece un invito interessante per Palumbo dal limite dell'area di rigore, ha scagliato un tiro che è andato a finire a infrangersi sul palo, poi ancora sulla fascia destra il Palermo che prova ad affondare con il numero 14 Vasic che viene poi atterrato, conquista un fallo, siamo a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore del Palermo, Palermo che attacca da sinistra verso destra rispetto al mio punto di osservazione, mentre il Catanzaro in questo momento è schiacciato tutto nella sua area di rigore appunto a destra del mio punto di osservazione. Si prepara il Palermo con Ranocchia a battere questo calcio di punizione, mentre l'arbitro, che ricordiamo è il signor Marcenaro, si assicura che siano nella posizione corretta i giocatori che fanno un'esigua barriera di due persone. C'è Palumbo che fa una finta, Ranocchia che chiama uno schema, la rincorsa, il cross a spiovere in area di rigore, il colpo di testa a cercare di servire Pohjanpalo sul secondo palo, non arriva per davvero questione di centimetri l'attaccante finlandese a deviare in rete. Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, era già stato superato, sarebbe stata un'occasione davvero difficile da sbagliare, ma non ci è arrivato Pohjanpalo, un po' troppo lungo il passaggio per cercare di servirlo. Adesso sentirete l'applauso del pubblico di casa perché entra Rui Modesto a centrocampo al posto del capitano Segre. Siamo al quinto minuto di questa partita, Palermo 1-0 e la linea allo studio.
24: Subito per aggiornare quanto sta accadendo dunque in quel di Istanbul, sempre 0-0 tra Friburgo ed Aston Villa, ricordo finale dell'Europa League, ma oggi si è corsa anche un'importantissima tappa del Giro d'Italia che avrete potuto seguire qui su Rai Radio 1, che è la radio a tutti gli effetti del Giro, e dunque ha vinto ancora una volta sulle strade del Giro con l'arrivo a Chiavari, si è imposto ancora una volta l'ecuadoriano Narváez, che raggiunge così il suo terzo successo personale nella corsa rosa, maglia rosa che indica, come sapete bene, il leader della corsa che resta sulle spalle di Eulalio, il corridore portoghese della Bahrain Victorious, che fin qui ha ancora 27 secondi di vantaggio sullo strafavorito di questa corsa, parliamo del danese Vingegaard. Domani la 12ª tappa condurrà da Imperia a Novi Ligure, dunque un giro che entra sempre più nel vivo, prima di arrivare poi, lo ricordate, a fine maggio con l'ultima tappa e l'arrivo a Roma, l'arrivo nella capitale. Di nuovo Maglio mezza testa, di nuovo Palermo Catanzaro.
3: Sesto minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ed è una fase della partita in cui il Palermo sta pressando, i padroni di casa provano a trovare l'occasione, buona come adesso con il tiro di Ranocchia e la parata bellissima di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che salva su un tiro scagliato al limite dell'area di rigore da destra da Ranocchia, che aveva ricevuto un pallone dopo una rimessa laterale, il tiro al volo col sinistro di Ranocchia a tagliare in incrociando l'area di rigore sul secondo palo, il tuffo di Pigliacelli che è riuscito a mandare la palla sul fondo, dunque calcio d'angolo che già il Palermo si appresta a fare, entrata davvero a 100 all'ora la squadra di Inzaghi in questo secondo tempo, la respinta di Pigliacelli, il pallone che arriva sui piedi di Vasic, di Jonsen, scusate, siamo in area di rigore, il tiro che viene respinto, poi c'è una segnalazione dell'arbitro Marcenaro che decide quanto pare di assegnare un calcio di punizione, non mi è chiaro soltanto se si trattasse di un fuorigioco su un tentativo di passaggio, così dovrebbe essere, non mi pare che ci siano state iniziative fallose, allora rimessa in gioco che sarà operata dal portiere del Catanzaro. Quando siamo all'ottavo minuto di gioco in questo secondo tempo, semifinale di ritorno dei playoff promozione di Serie B, Palermo 1 Catanzaro 0, linea a voi studio.
24: Ancora sguardo a Istanbul, in questo momento è andato vicino al gol il Friburgo con un tiro dalla distanza che è terminato sul fondo, dunque non accenna a sbloccarsi il risultato di partenza, sempre 0-0 finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa, ma gara che a poco sta entrando nel vivo fino a questo momento, al di là dello spettacolo bellissimo regalato sugli spalti dai tifosi sia di una squadra che dell'altra, sia dell'Aston Villa che del Friburgo, con tanto di coreografie davvero memorabili che riconciliano con lo spirito giusto e sano di questo sport, dicevo, di emozioni vere e proprie sul rettangolo verde non se ne erano viste. In questa fase sembra essere la squadra tedesca quella più determinata, più motivata a proiettarsi in avanti, vedremo se questa tendenza sarà come dire confermata anche nei prossimi minuti. Vi ricordo il nostro numero per sms e messaggi WhatsApp, 335-699-2949. Torniamo in Sicilia, torniamo a Palermo per Palermo Catanzaro da Maglio mezza testa.
3: Sì, e a proposito di spettacoli sulle curve con le tifoserie coinvolte, permettetemi di raccontarvi quello che è successo all'inizio di questa gara. Poco prima dell'inizio della partita è stata ricordata la piccola Alessia, una bambina tifosissima del Palermo che ha perso purtroppo la sua battaglia contro il cancro e non c'è più da qualche giorno. Davvero emozionante il momento in cui sono state esibite le sue fotografie sulla curva nord, la curva del tifo più caldo del Palermo, un momento davvero emozionante, tutti i giocatori del Palermo tra l'altro erano molto legati a questa bambina che li seguiva ovunque, li ha seguiti ovunque fin quando ha potuto. Ma raccontiamo adesso la gara quando siamo al decimo minuto di gioco, era momentaneamente ferma l'azione, per questo ho approfittato per parlarvi d'altro. Il Palermo riprende a giocare adesso sulla linea di metà campo con Ceccaroni, che prova a impostare, deve dare a destra a Magnani che lancia lungo sulla fascia destra, cercare Rui Modesto, il colpo di testa sulla tre quarti, Rui Modesto prova a servire Vasic, non riesce però perché viene intercettato da Brighenti questo pallone, il tentativo di ripartire del Catanzaro che non riesce, Palumbo prova e trova il pallone, riesce a servire in profondità un compagno, poi la palla a destra, Rui Modesto, il cross che scavalca tutta l'area di rigore, siamo sul vicini al limite del campo e c'è Jonsen che prova a mettere un traversone raso terra, viene deviato il pallone da Favasuli del Catanzaro e finisce sul fondo, sarà calcio d'angolo per il Palermo. Siamo appena entrati nell'undicesimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea a voi studio.
24: Alle 21:20 ci prova l'Aston Villa quando siamo giunti in prossimità del ventesimo minuto del primo tempo, finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, sempre 0-0, ma una Aston Villa che adesso si sta con maggiore convinzione gettando nella metà campo avversaria per cercare di mettere un po' in difficoltà la retroguardia della formazione tedesca del Friburgo. Stasera Sicilia protagonista nel nostro collegamento naturalmente con Mario Mezzatesta per Palermo Catanzaro, ma anche più avanti nel corso del programma di Zona Cesarini, ancora Sicilia protagonista con la presentazione di un libro dedicato forse allo sportivo più famoso della terra siciliana, parliamo per quanto riguarda il sempre l'aspetto calcistico, vale a dire Totò Schillaci, non ero previsto questo il titolo del libro a lui dedicato, la firma è quella di Corrado De Rosa, avremo modo di parlarne nel corso della nostra puntata di questo libro dedicato a quello che è stato senz'altro un eroe nazionale, un eroe del nostro calcio, Totò Schillaci. 21:21, di nuovo Palermo Catanzaro con Mezzatesta.
3: 12° minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, siamo sulla fascia destra col Palermo ancora in controllo dell'azione, Rui Modesto che scambia con Jonsen che dà indietro a Magnani, il difensore sulla linea di metà campo lancia lungo svariando completamente il gioco a sinistra, c'è il tentativo di Augello di provare a mettere dentro l'area di rigore un pallone interessante, viene però respinto, la palla di nuovo tra i piedi di Augello che prova a trovarsi lo spazio, non riesce perché c'è Petriccione che va a ostacolarlo, poi devia il suo tentativo di servire i compagni in fallo laterale, rimessa già battuta e adesso è il Catanzaro che si è preso in mano questo pallone con Iemmello che prova a far ripartire i suoi ma non ci riesce perché gli rubano palla e adesso ancora il Palermo, siamo a 10 metri dal limite dell'area di rigore, il cross da sinistra, il colpo di testa di Rui Modesto e c'è la parata di Pigliacelli, Rui Modesto che era stato ostacolato nel tentativo di colpire di testa da un avversario, nulla però di irregolare, iniziativa interessante comunque questa del Palermo che è entrato nel secondo tempo effettivamente rispetto a come ha gestito il primo con più energia, probabilmente sta schiacciando al momento il Catanzaro nella propria area di rigore. 13° minuto di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
24: Invece sempre 0-0 in quel di Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, finale dell'Europa League dove si cercano un po' di record. Intanto il Friburgo che a cerca e a caccia soprattutto del suo primo successo internazionale, del suo primo successo europeo, per l'Aston Villa sarebbe invece un bis da lontano 1982 quando la formazione di Birmingham vinse l'allora Coppa dei Campioni che poi nel tempo si è trasformata in Champions League per l'appunto e si è affidata la Aston Villa come sapete allo specialista numero uno per quel che riguarda la competizione in oggetto, vale a dire lo spagnolo Unai Emery che è stato capace di vincere, di alzare questo trofeo, il secondo trofeo per importanza in Europa, ben 4 volte, 3 volte con il Siviglia, 1 volta con il Villarreal, dunque Emery è a caccia del suo 5º successo personale di Europa League, migliorerebbe, ritoccherebbe in alto un suo record se non irraggiungibile. Quasi 21:23, di nuovo Palermo Catanzaro con Mario Mezzatesta.
3: 14esimo del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, e Rosanero che sono andati vicinissimi al gol del raddoppio con Jonsen, che ha ricevuto in area di rigore un pallone da Pohjan Palo. Jonsen si è girato liberandosi della marcatura di un avversario e da non più di 6-7 metri di distanza dalla porta ha scagliato un tiro che è stato parato da Pigliacelli in uscita con i piedi. Pigliacelli, portiere del Catanzaro, poi si è fatto male e rimane a terra dolorante. Entra adesso lo staff medico del Catanzaro. Diciamo che al momento, mentre il gioco è fermo, c'è ancora un Everest da scalare per il Palermo. Il Catanzaro può gestire, dopo aver giocato una sontuosa gara di andata in questa semifinale dei playoff di Serie B, il Catanzaro, la squadra di Aquilani, ha vinto per 3-0, esibendo davvero una bellissima prova di forza sul Palermo, che probabilmente non è mai sceso del tutto in campo in quella partita. E il Palermo, allora, che sta conducendo per 1-0, dovrebbe fare due gol per riuscire a passare il turno. Ricordiamo brevemente il meccanismo: qualora il computo totale dei gol segnati nelle due partite fosse in parità, passerebbe il Palermo per via della miglior posizione in classifica di Serie B. Dunque Palermo che deve fare almeno vincere con almeno tre gol di scarto per riuscire a farcela, mentre il Catanzaro può gestire e lo sta anche facendo abbastanza bene, può gestire questo grande vantaggio che ha, può permettersi anche di perdere per 2-0 e passerebbe comunque il turno. Mentre viene sostituito adesso Iemmello, proprio tra le file del Catanzaro entra al suo posto il numero 21 Pompetti, esce l'eroe della gara di andata, Iemmello, che aveva steso il Palermo con i suoi gol proprio in avvio di primo tempo. È ripreso il gioco, siamo al 16esimo minuto di gioco, si è di nuovo interrotta l'azione però perché c'è un fallo subito da un giocatore del Catanzaro. Dunque al 16esimo Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
24: Non cambia il punteggio tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma non si sta oggi giocando soltanto in Serie B, come vi stiamo raccontando con Maglio Mezzatesta, per quel che riguarda Palermo-Catanzaro. Fari puntati anche sulla Serie C per il secondo turno dei playoff nazionali. Siamo alla gara di ritorno, al momento questi sono i punteggi: siamo al minuto numero 69 di Ascoli-Potenza, la partita è ferma sullo 0-0 e 0-0 termino anche la gara di andata in Basilicata. Al 65esimo 0-0 tra Brescia e Casarano, in questo caso il Brescia è forte del 3-0 maturato nella gara di andata, quindi con una qualificazione ampiamente alla portata e ormai in tasca o quasi. Siamo invece nell'intervallo di Catania-Lecco, 2-2 il punteggio fino a questo momento, quindi ancora una parità, così come pari era terminato la gara dell'andata. L'ultima gara interessata è quella che vede di fronte Ravenna e Salernitana, qui siamo al 42esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0. In campagna a Salerno aveva vinto la formazione per l'appunto granata 2-0 nei confronti del Ravenna. Torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
3: Sì, siamo al 18esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ma c'è stata adesso un'iniziativa bellissima degli ospiti che sono andati vicinissimi al gol con Di Francesco dal limite dell'area di rigore, in posizione decentrata a sinistra ha scagliato un bellissimo tiro a giro con il destro sul secondo palo, si è esibito in una spettacolare parata Joronen, il portiere del Palermo, con la mano di richiamo è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Adesso c'è il Palermo in avanti con Rui Modesto, che a destra corre, galoppa, arriva sul, quasi sul fondo, mette dentro un traversone che viene respinto, il pallone che poi finisce tra i piedi di Pittarello, il giocatore del Catanzaro difende palla e poi c'è un fallo che è stato subito però nel frattempo, dovrebbe trattarsi di Pontisso o Brighenti, non riesco a leggere il numero di, ma anzi no, ecco, si tratta di Pompetti, si è rialzato il giocatore del Catanzaro, aveva subito un fallo mentre c'era il tentativo di ripartenza del Catanzaro, si riprenderà con un calcio di punizione. Siamo al 10.

0: E mette se uno sempre sullo 0-0 Friburgo e Aston Villa.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo sulla statale 20 del Colle di Tenda in Piemonte, tra Limone e il confine con la Francia, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Andiamo in A32 tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Frejus, si segnalano 2 chilometri di coda per il traffico intenso. Ora in Veneto in A4 tra Meolo e San Donà di Piave verso Trieste, qui il traffico è rallentato a causa di un incidente che è stato risolto. In Emilia Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare nei pressi di via Nomentana in direzione Casilina, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione. Torniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli, presente un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in Sicilia in A29 all'altezza della zona industriale Nord in direzione Palermo, si segnalano code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Zona Cesarini.
0: E dunque torniamo in onda qui con Zona Cesarini e Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Tony Tisi. Senza indugi torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
6: 22esimo minuto del secondo tempo allo stadio Renzo Barbera, dove si affrontano Palermo e Catanzaro per la semifinale dei playoff del campionato di Serie B. Siamo sul parziale di 1-0 a favore del Palermo, che nel primo tempo ha segnato con Poggianpalo al terzo minuto di gioco. Palermo che ora sta manovrando nella metà campo del Catanzaro, che in questo secondo tempo, a parte una occasione con Di Francesco, è rimasto schiacciato nella sua metà campo. Siamo sulla destra dove c'è Vasic che dà a Rui Modesto, il cross di Rui Modesto scavalca tutta l'area di rigore, il tiro al volo bellissimo devo dire di Palumbo, che con il destro in quasi in semi rovesciata, una bellissima girata al volo, ha provato a realizzare un eurogol. Il pallone però è finito troppo alto rispetto alla porta difesa da Pigliacelli. Adesso ci sarà la rimessa in gioco, che è stata già operata da Brighenti, il difensore da Pigliacelli, che lancia lungo in profondità e va a cercare Pittarello. L'attaccante del Catanzaro si difende con il corpo dall'aggressione di due avversari che ringhiano su di lui, perde poi il pallone, c'è un tentativo di ripartenza del Palermo, ma c'è adesso Brighenti che lancia in profondità sulla sinistra, Pompetti che non riesce però a controllare il pallone, e allora i giocatori del Palermo ricominciano ad impostare. Siamo sulla linea dei difensori con Magnani sulla destra, che apre ancora più a destra a cercare Pierozzi. Pierozzi scambia corto con Ranocchia. Ranocchia si avvicina alla linea mediana, poi dà ancora a destra a Pierozzi. Pierozzi entra nella metà campo del Catanzaro, prova a dialogare con Rui Modesto, perde il pallone perché glielo soffia Di Francesco, il giocatore del Catanzaro. Dà a il numero 20 Pontisso, che scambia con Brighenti, gli restituisce il pallone Brighenti. Siamo sulla fascia sinistra sinistra, Pontisso prova a incunearsi, a trovare lo spazio, ma non è riuscito a uscire dalla sua metà campo che gli hanno già soffiato il pallone. Magnani del Palermo che apre a sinistra dove c'è Augello che prova ad affondare lungo la fascia di competenza, il pallone finisce però fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Palermo e allora rimessa laterale a favore del Catanzaro. Siamo al 24esimo minuto di questo secondo tempo, il parziale Palermo 1 Catanzaro 0, la linea

0: allo studio.
1: Invece è sempre 0-0, finale di Europa League tra appunto Friburgo ed Aston Villa, si gioca in quel di Istanbul. Diamo uno sguardo a quanto accade nel mondo tennistico. È in preparazione, anzi è già iniziato il Roland Garros a tutti gli effetti, con i turni di qualificazione anche talvolta turbolenti, come accaduto in occasione di una sfida che sta facendo il giro del web, dove tra due contendenti a fine partita con lo spagnolo Martinez è dovuto intervenire addirittura l'arbitro, quasi per separare i giocatori che evidentemente non se l'erano mandati a dire. Intanto c'è l'Aston Villa che prova in area di rigore a cercare lo sfondamento giusto, non riesce, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Friburgo. Dicevo, parlando di tennis, il sito della Gazzetta dello Sport punta l'attenzione sul destino di Alcaraz, davvero non un bel destino in questo 2026, alle prese con i noti problemi di salute, soprattutto legati alla condizione del suo polso. Ebbene, ha annunciato che non potrà partecipare non solo a Roma, non solo a Parigi, ma anche a Wimbledon, dunque una assenza, quella dello spagnolo, dai campi di gioco che si protrarrà, e di questo inevitabilmente potrà beneficiare in primo luogo Jannik Sinner, perché nel confronto con le due classifiche 2026-2025 sono davvero tanti i punti lasciati indietro da Alcaraz, che è destinato dunque a scivolare ancora più indietro rispetto invece a Sinner, che ci auguriamo anche da italiani, ma non solo, possa incrementare questo vantaggio, vorrebbe dire che possa andare avanti sempre di più, tanto in quel di Parigi, tanto in quel di Londra. Ma adesso è il momento di tornare di nuovo al calcio. Palermo Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
0: 26esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco che è appena ripreso con una rimessa laterale per il Palermo. Siamo sulla fascia sinistra, perdono il pallone i giocatori della squadra allenata da Pippo Inzaghi, e allora Cassandro che dà indietro a Pigliacelli, il portiere del Catanzaro prova a lanciare lungo per cercare in profondità Di Francesco. Nella metà campo del Palermo non trova nessuno dei suoi però, e sono quelli dunque con la maglia rosanero a riuscire a recuperare e ad impostare sulla linea mediana. È Palumbo che scambia con Jonsen, che gli si fa incontro. Jonsen sulla tre quarti apre a sinistra dove c'è Augello, lo raggiunge Palumbo, Augello gli cede il pallone, Palumbo che dà per vie centrali a Ranocchia, gli restituisce questi la palla, e allora ancora sulla fascia sinistra Palumbo, che intanto è riuscito ad avvicinarsi fino quasi al vertice dell'area di rigore. C'è il pallone tra i piedi di Vasic, il cross in area di rigore, il pallone respinto dai giocatori del Catanzaro, cade a terra uno di loro, dovrebbe trattarsi di Brighenti, che rimane dolorante, l'azione si è fermata, il pallone tra l'altro poi dopo il lancio diciamo alla cieca per liberare l'area di rigore è finito fuori, dunque si riprenderà con una rimessa in gioco. Siamo arrivati al 28esimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, linea allo studio.
1: Reti inviolate invece in quel di Istanbul tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma vediamo allora quanto accade anche in Serie C. Vi abbiamo detto, col secondo turno dei playoff nazionali, le gare di ritorno, un rapido aggiornamento sui risultati, mentre attenzione che c'è l'Aston Villa che ancora una volta si stava per rendere pericoloso e sta facendo un po' di difficoltà adesso il Friburgo a contenere gli attacchi della formazione inglese. Dicevo, concentriamoci sul calcio italiano, Serie C, secondo gare di ritorno per quanto riguarda il secondo turno della fase nazionale, 0-0 sempre tra Ascoli e Potenza, Brescia-Casarano anche qui 0-0, è ripreso il secondo tempo di Catania-Lecco, è in corso il primo minuto 2-2 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Siamo invece nell'intervallo di Ravenna-Salernitana, il punteggio è di 0-0, Palermo-Catanzaro.
0: 29esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, sono gli ospiti adesso in avanti con Di Francesco che è a sinistra al limite dell'area di rigore, dà il pallone al numero 30 del Catanzaro che prova Alesi ad aprire verso destra, non riesce però a trovare nessuno, e allora il pallone viene rimesso in azione dai giocatori del Palermo. C'è Palumbo che se lo conquista e si sposa sulla fascia destra, avanza palla al piede, riesce riesce a fare almeno una ventina di metri, arriva al limite della metà campo e taglia completamente il campo servendo a sinistra dall'altro lato Augello. Bella l'apertura di Palumba, Augello che scambia ripetutamente con Ranocchia, poi Augello dà ancora a Ranocchia che arriva vicino all'area di rigore del Catanzaro, affrontato da due avversari, perde il pallone e c'è la ripartenza del Catanzaro, adesso velocissimo con Di Francesco che conquista campo, palla al piede, riesce a servire al limite dell'area di rigore Alesi, il tiro e la conclusione che finisce alta di poco sopra la traversa, anzi si trattava di Favasuli, bella azione in contropiede portata avanti da Di Francesco per il Catanzaro che ha servito benissimo arrivando vicino al limite dell'area di rigore del Palermo, ha servito Favasuli che è entrato in area e ha scagliato di prima intenzione un tiro troppo alta la sua conclusione, Catanzaro però ancora una volta molto pericoloso, ricordiamolo ha vinto 3-0 la squadra allenata da Aquilani nella gara di andata, il Palermo dovrebbe fare 3 gol o comunque vincere con 3 gol di scarto questa partita per riuscire a passare il turno, non si giocano supplementari se anche ci fosse la parità complessiva alla fine della gara, perché in caso di parità appunto andrebbe avanti il Palermo per via della migliore posizione di classifica in Serie B. 31esimo minuto di gioco, è ancora fermo, tutto fermo perché il pallone è uscito fuori, ci sarà una rimessa e allora quando siamo ancora al 31esimo ricordiamo Palermo 1 Catanzaro 0. La linea allo studio.
1: Invece sempre sullo 0-0 Friburgo Aston Villa, finale di Europa League, c'è un aggiornamento interessante per quanto riguarda la nazionale italiana, non c'è bisogno che ve lo dica io, esclusa dal prossimo mondiale, eppure a giugno la nazionale scenderà in campo ben in due occasioni, due amichevoli, la prima contro il Lussemburgo il 3 giugno, la seconda tutte e due in trasferta contro la Grecia il 7 di giugno. Naturalmente Radio 1 seguirà da vicino entrambi gli appuntamenti che saranno di preparazione al ciclo che verrà e vedremo anche come terminerà la contesa per la presidenza della Federcalcio, ma nel frattempo in panchina andrà Silvio Baldini, attuale allenatore della nazionale Under 21, che ha già detto e ha già dichiarato che porterà tutti i giovani della sua nazionale in pratica a questi due appuntamenti con la nazionale maggiore, e c'è chi questa scelta l'ha gradita fino a un certo punto, è il caso del commissario tecnico della Grecia che ha un po' pizzicato l'Italia come se presentasse una formazione non all'altezza, e al CT della Grecia Jovanovic oggi ha risposto colui che sarà il capo delegazione dell'Italia in questi due appuntamenti per l'appunto contro Lussemburgo e Grecia, ovvero Giancarlo Antognoni, storico capitano della Fiorentina, campione del mondo a Spagna 82. Intanto mi interrompo perché c'è il gol dell'Aston Villa che sblocca l'Europa League, sblocca la finale di Europa League in questo preciso istante, dunque Aston Villa in vantaggio per la felicità del principe William in tribuna, e facendo il portiere del Friburgo di continuare a crederci, gara però ad una importante svolta con il vantaggio della formazione inglese che potrebbe punta certamente anche ad una prestigiosa tripletta nelle massime competizioni europee. Ma vi stavo dicendo dunque di Giancarlo Antognoni che ha risposto per le rime al commissario tecnico della Grecia di non preoccuparsi, diciamo così, che l'Italia comunque si presenterà in maniera competitiva grazie intanto alla presenza del suo capitano e uomo più rappresentativo, vale a dire Gigio Donnarumma, insomma campione senza confini, anche campione d'Europa lo scorso anno con la maglia del Paris Saint-Germain, ma che comunque presenterà ragazzi di sicuro avvenire che potranno far valere e farsi valere anche con la maglia azzurra. Dunque detto del vantaggio dell'Aston Villa sul Friburgo 1-0 quando siamo vicini alla fine del primo tempo, la linea può tornare a Palermo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
0: 34esimo minuto del secondo tempo appena iniziato, Palermo 1 Catanzaro 0, non è cambiato il parziale, c'è un calcio d'angolo ora per il Palermo con alla battuta a Ranocchia, il pallone che arriva in area di rigore, c'è la respinta di Antonini, il difensore del Catanzaro libera, ma il pallone arriva di nuovo tra i piedi dei giocatori del Palermo, c'è una serie di ping pong tra area di rigore ed esterno dell'area di rigore, batti e ribatti, poi il tiro di Rui Modesto, il pallone deviato, la palla finisce sul fondo e l'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore del Catanzaro, dunque Palumbo, il trequartista del Palermo, va a prendere questo pallone e si mette sulla bandierina della fascia destra rispetto al fronte di attacco del Palermo, chiama lo schema Palumbo e parte il cross in area di rigore sul secondo palo, c'è il colpo di testa, il tentativo di Giasi, non riesce il giocatore del Palermo a deviare efficacemente, subisce forse un fallo, adesso è a terra dolorante, si lamenta alzando il braccio e accusa quantomeno di avere subito un intervento piuttosto duro, il gioco adesso è fermo, la palla era finita sul fondo, c'è l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore. 35esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, linea allo studio.
1: È stato Tielemans, il belga Tielemans dell'Aston Villa, a sbloccare dunque la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, che in questo caso sta arridendo alla formazione inglese, un bel destro scoccato in prossimità del limite dell'area di rigore proprio dal calciatore belga, sul quale nulla ha potuto il portiere del Friburgo. Manca un minuto più recupero al termine dei primi 45 minuti di questa finale di Europa League, poi vi aggiorneremo su tutto il resto. Di nuovo Palermo Catanzaro.
0: Sì, siamo al 36esimo minuto del secondo tempo, il Palermo che prova ad avanzare ma sulla tre quarti gli viene rubata palla, c'è il Catanzaro che imposta la palla sulla fascia sinistra con Frosinini che scambia, triangola con Di Francesco, Frosinini arriva sul fondo, il cross in area di rigore, poi il pallone che non riesce a controllare bene il numero 32 Rispoli e così finisce fuori vicino alla bandierina dove c'è Di Francesco che difende palla con le unghie e con i denti, poi viene ostacolato da Rui Modesto, la palla finisce fuori ma l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Catanzaro, dunque rimessa laterale già operata dal Palermo, c'è il tentativo di impostare che non riesce, intercetta un pallone interessante Pompetti sulla linea mediana, lancia in profondità per cercare uno dei compagni del fronte offensivo del Catanzaro, non lo trova il Palermo che ancora respinge in avanti ed ancora il Catanzaro che ruba palla poi tra i piedi di Pontisso che avanza, palla al piede, arriva sulla tre quarti al tiro e il tiro però finisce sul fondo, sembrava interessante questa conclusione ma la palla è poi, ha poi cambiato traiettoria andando a uscire, si è tuffato il portiere del Palermo Joronen sulla sua sinistra ma il pallone è finito sul fondo. 37esimo minuto, Palermo 1 Catanzaro 0, studio.
1: Serie C, playoff, gare di ritorno, si è sbloccata la gara di Ascoli con i padroni di casa ora in vantaggio quando manca un minuto al 90esimo, 1-0 per la squadra marchigiana nei confronti del Potenza. All'85esimo, sempre 0-0 tra Brescia e Casarano, il Catania vince 3-2 sul Lecco, qui il minuto è il numero 55, siamo ancora invece nell'intervallo per quel che riguarda Ravenna-Salernitana, al momento le squadre sono ferme sullo 0-0, 21:47, di nuovo maglio mezza testa per Palermo Catanzaro.
0: Inizia in questo istante il 38esimo minuto del secondo tempo, è sempre Palermo 1 Catanzaro 0 il parziale, c'è il lancio in profondità di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro scavalca tutto il campo e la palla arriva al portiere del Palermo Joronen che è in uscita da a sinistra da Augello che scambia con Ranocchia, Ranocchia avanza, conquista campo, arriva sulla linea mediana da sinistra a Palumbo, il compagno che poi viene servito è Augello proprio al limite dell'auto sinistro, Augello che avanza e sulla tre quarti prova a mettere dentro un pallone che viene respinto e la palla finisce poi fuori con l'ultimo a toccare che è stato un giocatore del Catanzaro e rimette in gioco subito Augello da a Palumbo, siamo vicino al vertice dell'area di rigore, il cross di Palumbo in area a cercare il numero 14 Vasic che in area di rigore prova poi a destreggiarsi a mettere un traversone, non riesce però a trovare nessuno con il suo servizio da sinistra e allora il pallone scavalca completamente tutta l'area di rigore e va a finire fuori. Siamo al 39esimo minuto di gioco, Palermo 1 Catanzaro 0, nel primo tempo ricordiamo l'ha segnato poi Ampalo, studio.
1: Mancano invece 30 secondi a Istanbul alla fine del primo tempo. Nella finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo sta vincendo la squadra inglese allenata da Unai Emery per 1-0 qualche minuto fa, il gol di Tielemans, e davvero ci crede sempre di più l'Aston Villa. Adesso ancora il pallone che balla pericolosamente al limite dell'area di rigore per il Friburgo. Dicevo, il vantaggio ha certamente galvanizzato la squadra di Emery. Diversamente, il Friburgo è in una fase di riflusso, deve resistere a questa ondata inglese che monta sempre di più. Adesso un altro tiro e c'è il gol, c'è il raddoppio di Buendia da parte dell'Aston Villa. Erano minuti concitati, lo avevamo detto, un'inerzia che si stava pericolosamente in ottica del Friburgo spostando verso la squadra inglese, che con Buendia, con un bellissimo tiro a giro di sinistro fuori dell'area di rigore, batte per la seconda volta il portiere del Friburgo. E adesso sono due i gol di vantaggio dell'Aston Villa nella finale di Europa League nei confronti del Friburgo. Di fatto è terminato il primo tempo, senza perdere altro tempo noi andiamo di nuovo a Palermo con Maglio Mezzatesta.
0: 40esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, e ospiti che hanno sciupato una grandissima occasione per fare il gol che avrebbe probabilmente chiuso i giochi. Palumbo del Palermo, che nella metà campo del Catanzaro ha perso il pallone in maniera davvero quasi comica mentre camminava da solo, palla al piede, con nessun giocatore che lo ostacolava, è caduto, è incespicato e ha perso il controllo del pallone. Ne ha approfittato Di Francesco, che si è scagliato in una gran corsa in avanti ed è scaturito da questo un 2 contro 1. C'erano Di Francesco e Pittarello del Catanzaro contro il solo Magnani del Palermo. Di Francesco al limite dell'area di rigore è riuscito a servire Pittarello, che l'accompagnava, poi l'uscita di Joronen, e il portiere del Palermo con eleganza è riuscito, tuffandosi e prendendo il pallone con una mano, è riuscito a impedire a Pittarello di tirare e probabilmente avrebbe segnato. Dunque non è cambiato il parziale, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
1: Dunque vi confermo, la fine del primo tempo tra Friburgo e Aston Villa è già festa sugli spalti dello stadio del Beşiktaş di Istanbul per quanto riguarda i tifosi dell'Aston Villa, che davvero non stanno più nella pelle un'attesa. Forse sta per terminare per loro, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare, perché lo ricordiamo, l'Aston Villa è in vantaggio per 2-0 nei confronti del Friburgo grazie ai gol arrivati quasi al termine di questo primo tempo. Prima la firma del belga Tielemans e poi, davvero allo scadere della prima frazione di gioco, l'argentino Buendia con un gol bellissimo di sinistro a girare ha trafitto per la seconda volta il portiere del Friburgo. Ora c'è il doppio vantaggio e vedremo se dunque la squadra di Unai Emery riuscirà a condurre in porto questo successo davvero dal sapore storico. Una coppa internazionale manca in quel di Birmingham dal 1982, addirittura il Friburgo mai l'ha vinta in precedenza. Di nuovo Palermo Catanzaro.
0: 42esimo del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco fermo momentaneamente perché c'è Favasuli del Catanzaro che sanguina, ha subito probabilmente un colpo fortuito al viso, viene accompagnato fuori dall'arbitro Marcenaro perché sanguina copiosamente, si avvicinano quelli dello staff medico, davvero però molto lentamente è uscito dal campo Favasuli, nessuna fretta ovviamente per il Catanzaro, rimangono pochi minuti da giocare. Il Palermo sta vincendo per 1-0, troppo poco per riuscire a ribaltare questa semifinale dopo che nella gara di andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. Gioco di nuovo fermo, c'è un calcio di punizione nella metà campo del Catanzaro vicino al limite dell'out destro, una punizione per un fallo subito da un giocatore del Palermo, va subito Ranocchia sul pallone, chiama lo schema, tutti i giocatori del Palermo nell'area di rigore del Catanzaro. Catanzaro, il pallone che spiove verso sinistra, esce Pigliacelli, respinge con i pugni e riesce a servire un compagno di squadra, si tratta del numero 32 Rispoli, che avanza, palla al piede in solitaria, poi serve a destra Di Francesco che riesce a vedere l'inserimento di Pompetti mentre i giocatori del Palermo hanno recuperato le posizioni con fatica. Pompetti non riesce però a controllare sulla fascia destra, perde il pallone e lo riconquista nei rosanero. E allora c'è il servizio per Palumbo che avanza, arriva al limite per vie centrali, arriva a metà campo e apre a sinistra, c'è Augello che conquista spazio perché nessuno lo affronta. Augello dà a Ranocchia, Ranocchia che crossa da sinistra e il gol del Palermo con Rui Modesto, il cross dalla tre quarti di Ranocchia che da dietro ha fatto spiovere un pallone delicato in area di rigore con il sinistro, al centro dell'area c'era Rui Modesto che sottoporta a pochi centimetri di distanza da Pigliacelli, ha anticipato il portiere del Catanzaro con il piede destro e lo ha beffato, il gol del Palermo con il numero 18 Rui Modesto. Palermo 2 Catanzaro 0, sarà un finale al cardiopalmo perché se il Palermo riuscisse a segnare un altro gol sul 3-3 complessivo tra andata e ritorno passerebbe il turno. Si riprende adesso a giocare, 45esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0. Studio.
1: E siamo nell'intervallo invece della finale di Europa League, vi ribadisco che il punteggio di 2-0 in favore dell'Aston Villa nei confronti del Friburgo, vai senz'altro fino al termine, Maglio mezza testa, si annuncia un finale acceso in quel di Palermo.
0: Sicuramente 45esimo minuto del secondo tempo che terminerà fra 30 secondi, vedremo poi quanto sarà, di che entità sarà il recupero deciso dall'arbitro Marcenaro coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo, mentre il quarto uomo è Collu, il VAR Gersini e l'AVAR Di Paolo. Tutto questo perché il gioco, come avrete intuito, è momentaneamente fermo e c'è il pallone sulla tre quarti vicino alla area di rigore del Catanzaro. Sono 6 i minuti di recupero che vengono stabiliti, c'è un calcio di punizione che deve essere battuto dal Catanzaro, se ne incarica Pigliacelli, il portiere della squadra di Aquilani che lancia lungo nella metà campo del Palermo a cercare la punta, Pittarello che di testa non riesce a controllare e allora sono i giocatori del Palermo con Rui Modesto che provano di nuovo a far ripartire l'azione, il lungo lancio sulla linea mediana, c'è il numero 14 Vasic che riesce a trovare il pallone, avanza, conquista metri, sulla sinistra lo cerca di coadiuvarlo Palumbo ma perde il pallone Vasic e allora c'è una ripartenza del Catanzaro, è stato servito Pittarello che in area, che nella metà campo del Palermo affrontato da Augello avanza spalle alla porta in maniera curiosa, avanza un po' con un passo laterale un po' come un granchio, riesce a dare il pallone al numero 20 Pontisso che conquista metri e poi serve più in avanti Rispoli che cade a circa 5 metri di distanza dall'area di rigore del Palermo. C'è un intervento ruvido e l'arbitro che decide per un calcio di punizione quando siamo entrati nel 47esimo minuto di questa partita, dunque ci sono almeno 4 minuti se non ci sarà ulteriore recupero da giocare. Siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Joronen, c'è il calcio di punizione in posizione piuttosto centrale per il Catanzaro, occasione che potrebbe essere importantissima per la squadra ospite che qui a Palermo ha giocato in una bolgia di pubblico rosanero perché la trasferta era vietata ai tifosi del Catanzaro e c'è il sul pallone Pontisso, la barriera del Palermo piazzata, Pontisso che serve il al tiro Pittarello e sbaglia completamente la conclusione Pittarello, sciupata questa occasione, il pallone sul fondo già rimesso in gioco da Joronen che serve sulla destra Pierozzi,
1: mezza destra, breve flash
0: che
1: mezza destra
0: in profondità, vai
1: breve flash dallo studio solo per dire che slitterà la messa in onda del GR1 naturalmente al termine di Palermo Catanzaro quando poi ci restituirai la linea, prego.
0: 48esimo minuto di gioco, Palermo che sta provando il forcing finale, c'è Magnani, il difensore che si allontana dalla sua area di rigore, fa sportellate con Pittarello e poi si libera e lancia nella metà campo del Catanzaro a cercare Giassi, ma sono i giocatori della squadra ospite a riuscire a respingere il pallone di testa che viene spostato verso la fascia sinistra e c'è un intervento durissimo di Pierozzi che viene espulso, giocatore del Palermo che finisce in anticipo di pochi istanti, di pochi minuti probabilmente questa partita, il fallo su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Pittarello che adesso è a terra e l'arbitro che ha deciso per l'espulsione rosso diretto perché in effetti il giocatore del Palermo si trovava alle spalle in maniera ruvida, è intervenuto col piede, dunque un fallo da Tergo che ha punito con massima severità verità l'arbitro Marcenaro. Palermo che dunque deve terminare in 10 questa palpitante partita. Siamo al 49esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0. Si è rialzato intanto Pittarello e c'è la punizione. Siamo nella metà campo del Catanzaro sulla fascia sinistra a una decina di metri dalla metà campo. Sale Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che dice a tutti andiamo avanti. Sale in posizione davvero inusuale, siamo quasi a metà campo. Pigliacelli da sinistra che lancia in profondità col destro per cercare l'inserimento di Frosinini sulla fascia sinistra, non lo trova, troppo lungo il pallone, rimessa laterale già operata da Rui Modesto che lancia poi dopo aver ricevuto il pallone indietro, lancia lungo a cercare poi Ampalo e il pallone che viene dato appoggiato all'indietro a Palumbo che perde palla, anzi no, subisce un fallo, dunque c'è un calcio di punizione che il Palermo dovrà operare. Se ne incarica lo stesso Palumbo. Siamo sulla circonferenza di centrocampo in posizione vicina alla linea mediana. Palumbo che dice ai suoi salite tutti avanti, schiacciato completamente indietro il Catanzaro, tutti i giocatori che sono a poca distanza dall'area di rigore, il lancio lungo a cercare Giasi di Palumbo, non riesce a controllare, di testa viene anticipato poi in avanti Pittarello che avanza, conquista metri, arriva alla linea mediana e apre a sinistra dove sopraggiunge Pontisso, Pontisso che affronta Palumbo, va in profondità, Palumbo però che gli soffia il pallone, il giocatore del Palermo applauditissimo lancia a sinistra, apre completamente dall'altro lato per Augello che è solo, che guadagna una trentina di metri, entra nella metà campo del Catanzaro da sinistra e prova a crossare per servire al limite dell'area di rigore poi Ampalo che dà a destra a Ranocchia, non se la sente di provare la conclusione, è Ranocchia che affronta un avversario e il pallone poi finisce però sul fondo. Ranocchia chiede il calcio d'angolo mentre per l'arbitro a toccare è stato un giocatore del Catanzaro, o forse si tratta di calcio di punizione perché in effetti il pallone non è andato a finire sul fondo, secondo l'arbitro era fallo prima che il pallone uscisse e allora è Pigliacelli il portiere del Catanzaro che va a incaricarsi di questa battuta. È quasi un calcio d'angolo perché siamo vicino alla bandierina, porta completamente sguarnita con il portiere che va a calciare, lancia in profondità il pallone che spiove nella metà campo del Palermo quando siamo al 51esimo minuto di questa partita. È il numero 94 di Francesco a subire un fallo da Rui Modesto che si lamenta e dice mi ha tirato la maglia, e le proteste di Palumbo veementi e il cartellino rosso che viene sventolato da Marcenaro. Palermo con due espulsi che termina questa gara in 9. Si allontana ridendo beffardo Palumbo che evidentemente sostiene di non aver subito nulla e qui arriva il triplice fischio al 52esimo minuto di questa partita, finisce con Palermo 2 Catanzaro 0 ed esultano i giocatori calabresi perché hanno superato il turno. Computo complessivo dei gol 3-2 per il Catanzaro tra andata e ritorno e allora è il Catanzaro che andrà a giocarsi la finale dei playoff di Serie B del 2026 con il Monza. Palermo che non riesce a ribaltare è arrivato a davvero tanto così da riuscire a farcela, ma probabilmente il Palermo avrebbe dovuto realizzare con ben più largo anticipo la seconda rete, aveva segnato nel primo tempo al terzo minuto subito con poi Ampalo, aveva acceso le speranze del pubblico di casa, poi però la partita è andata avanti senza altre reti, la seconda è arrivata troppo tardi nel secondo tempo al 44esimo con Rui Modesto. Palermo 2 Catanzaro 0 e calabresi allenati da Aquilani che vanno in finale. È tutto dallo stadio Renzo Barbera e vi restituisco la linea.
1: Grazie dunque a Maglio Mezzatesta che ci ha così raccontato le emozioni di Palermo Catanzaro. Noi stiamo per fermarci, la linea al GR1, poi torniamo per la seconda parte di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Proteste formali e indignazione per il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il ministro degli esteri di Tel Aviv Saar parla di performance vergognosa. Trattamento inaccettabile, siano rilasciati, afferma Bruxelles. Chiederemo all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir, dice il premier spagnolo Sanchez. Per il presidente Mattarella è stato un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo. Condanna di Giorgia Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la premier. Interviene anche il ministro Tajani. Sentiamo.
4: Indignazione per i video in cui si deridono gli attivisti arrestati, censura di un intervento avvenuto in acqua internazionale, richiesta di liberare immediatamente tutti gli italiani trattenuti. Tre messaggi del governo all'ambasciatore israeliano, convocato da Antonio Tajani dopo che, parole del ministro dell'interno, è stata superata la linea rossa. Con lui tutto il suo partito, come anche Noi Moderati e Fratelli d'Italia, solo la Lega non si esprime, anche se il centrodestra non condivide nel merito l'azione della flottiglia. La cooperazione militare con Tel Aviv è stata sospesa, ricorda in aula il ministro della difesa Guido Crosetto, ma è necessario mantenere aperto il dialogo, approccio contestato dalle opposizioni che, pur condividendo il richiamo dell'ambasciatore, chiedono al governo un passo in più, sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Netanyahu denuncia dal PD la segretaria Elly Schlein compie atti di pirateria e detiene nostri connazionali in condizioni disumane. Matteo Renzi, Italia Viva, definisce Ben-Gvir un delinquente politico, il 5 Stelle Giuseppe Conte parla di bullismo internazionale, ricordando che con gli altri attivisti è stato arrestato anche il deputato Dario Carotenuto. Lucio Bondi, GR1.
3: Ora Modena per le indagini sulla tentata strage di sabato. L'aggressore El Kudri in isolamento.
5: Un'altra notte in cella per Salima El Kudri, dopo la convalida del fermo emesso sabato notte. Nell'ordinanza con cui dispone il carcere, il giudice evidenzia due circostanze: il rischio di reiterazione del reato, cioè che ripeta delitti della stessa specie, perché le sue azioni denotano una specifica capacità criminale e l'assenza di autocontrollo. E poi il pericolo di fuga, visto che in Marocco, paese di cui è originaria la famiglia, ha ancora il nonno e altri parenti. Il GIP però ribadisce che non è stato terrorismo e che non ci sono motivi di odio razziale alla base del gesto, almeno alla luce delle indagini sinora svolte. Oggi intanto la Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer recuperato dagli esperti informatici. Salim resta comunque in isolamento e l'amministrazione penitenziaria potrebbe decidere di trasferirlo in una struttura più adatta, vista la patologia psichiatrica di cui soffre, per dimostrare a livello giudiziario che sia stata la malattia a portarlo a compiere la strage. Servirà però una perizia. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Costa. Ospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Crescono e cambiano le malattie professionali in Italia. Secondo il rapporto Salute e Benessere nella trasformazione del lavoro, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dati INAIL ed Eurofound, negli ultimi 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
6: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate all'ambiente di lavoro, a cosa respirava un lavoratore. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè una serie di situazioni diverse.
3: America's Cup, prove generali a Cagliari, gare preliminari in vista dell'appuntamento a Napoli il prossimo anno. Il servizio di Roberta Mocco.
7: L'incontro nella sede di Luna Rossa fra la presidente della regione Alessandra Todde e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è un simbolo. Rappresenta il CAC ufficiale dell'America's Cup. A Cagliari si disputeranno le regate preliminari. A Napoli nel 2027 ci sarà la competizione vera e propria. Una grande opportunità di immagine per entrambe le città. città, con giornalisti e telecamere da tutto il mondo. Un mese fa l'assessore del turismo Cucureddu aveva parlato di un ritorno economico complessivo di 50 milioni di euro. Nelle regate preliminari in palio per i 5 team non c'è nulla, ma sarà importante innanzitutto per lo spettacolo che le Formula 1 del mare sapranno offrire a fan, spettatori e sponsor. E sarà anche la prima opportunità per definire le gerarchie nella rotta di avvicinamento al Golfo Partenopeo, dove chi vincerà la Louis Vuitton Cup conquisterà anche il diritto di contendere il trofeo sportivo più antico del mondo al Defender New Zealand.
3: Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, la linea torna a Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
2: Zona Cesarini.
1: E allora riprendiamo la linea qui con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono 22:08. Vi abbiamo raccontato, grazie a Mario Mezzatesta, il successo, si può dire così, del Catanzaro a Palermo, ovvero il Catanzaro ha perso, ma ha perso soltanto 2-0, un punteggio che non permette alla formazione siciliana di ribaltare lo 0-3 subito all'andata, e dunque sarà il Catanzaro a giocarsi la finale per i playoff di Serie B contro il Monza, finale che avverrà in due atti ed è programmata domenica 24 alle ore 20, e poi il ritorno ci sarà invece il 29, venerdì 29, sempre alle ore 20. Nel frattempo è ripreso il secondo tempo della finale di Europa League, si sta giocando a Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, con quest'ultima formazione in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Tielemans e Buendia. Tra poco lo spazio di Zona Cesarini dedicato all'atletica leggera e in particolare al ritorno alle gare di Marcel Jacobs. Tutto questo tra poco, soltanto dopo un po' di buona musica.

0: Rolling Stones in the Stars, tra le stelle vola o sta per volare anche l'Aston Villa di Unai Emery, che al 52esimo minuto sta conducendo per 2-0 la finale di Europa League contro il Friburgo, contro la formazione tedesca Aston Villa, squadra della città inglese di Birmingham, che è un po' nel destino di questa puntata di Zona Cesarini e aleggia su di noi Birmingham, perché è la sede dei prossimi campionati europei di atletica leggera che si terranno proprio nella città inglese dal 10 al 16 agosto, dove tra le tante punte di diamante che l'Italia può contare ci sarà anche Marcel Jacobs, che proprio oggi ha fatto il suo ritorno in pista in quel di Savona. Ne parleremo qui accanto a me in studio con Daniele Fortuna. Ben trovato Daniele, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: E soprattutto con Paolo Camossi, che di Jacobs è il nuovo vecchio allenatore tornato ad affidarsi a lui. Buonasera Paolo Camossi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Una informazione preliminare, Camossi, ci diamo del tu, perché qui abbiamo fatto una rapida indagine anagrafica con Daniele Fortuna. Siamo tutti nati nello stesso anno, magari non riveliamo quale, no scherziamo, 1974, quindi siamo autorizzati e obbligati a darci del tu. Daniele Fortuna con Paolo Camossi.
1: Ciao, buonasera. Sì, partiamo dalla gara di Marcel di questo pomeriggio. Beh, intanto allora possiamo dire una cosa. Dice 0-1, ok, c'era il vento a favore in finale. Intanto però nel giro di un'ora è passato da 10-11 a 10-01, 2-7 di vento a favore, 2-8 metri al secondo. Però quei tempi lì bisogna farli.
2: Ma sì, io da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompreghiaccio, come si suol dire, perché comunque c'erano parecchi mesi di lontananza dalle gare, un po' di emozione tornare a gareggiare direttamente, prima gara in Italia, e soprattutto probabilmente un po' di emozione anche a tornare insieme in gara sulla pista, sostanzialmente. Quindi rotto il ghiaccio della finale sono molto soddisfatto, perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con abbastanza decontrazione, con una scorrevolezza buona. La partenza era molto bella e lui è bravo, perché parte con un tempo di reazione molto basso. Quasi quasi pensava di aver fatto falsa, quindi è partito dopo qualche appoggio, più o meno dopo 4-5 appoggi ha un attimo staccato la spina e quindi ha interrotto l'accelerazione, perché sennò poteva venire un risultato anche più lusinghiero, ma l'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
1: Lui ha detto Marcel, bisogna sistemare alcune cose. Beh, intanto però ritrovare una confidenza ancora maggiore, ancora più approfondita con la pista. Oggi com'è suonata la pista per questo ritorno di Marcel?
2: No, bene, ripeto, anche lui si è reso conto, l'ha detto pubblicamente, in batteria ho fatto tutto quello che era possibile fare di sbagliato, e invece in finale la sua analisi è stata lucidissima e realistica, nel senso ha detto in partenza ho un attimo mollato perché ho avuto la sensazione di far falsa, poi chiaramente devi ricominciare a una velocità più bassa perché hai rallentato e quindi metti un po' più di forza, però poi sulla seconda parte di gara stava recuperando sugli altri, che questo è buono perché vuol dire che è tornato a correre la seconda fase come lui sa, con decontrazione e con alta velocità.
0: Paolo Camossi, allenatore di Marcel Jacobs, una domanda che non ti avranno mai fatto, ma da ex triplista com'è allenare un velocista? Ecco, questo switch anche di tipo disciplinare come avviene, se è frequente, comune?
2: Ma allora, nei salti la parte fondamentale è la corsa, più corri veloce più salterai lungo, quindi bene o male è una cosa su cui ho lavorato tanto. Poi sono onesto, quando siamo passati dal salto in lungo alla velocità mi sono rimesso in gioco completamente, ho ricominciato a studiare, a guardare, a osservare tutto quello che facevano anche all'estero, ovviamente non solo in Italia, e poi abbiamo abbiamo fatto bene, abbiamo azzeccato le cose che c'erano da fare, rispettando il talento di Marcel, perché poi di talento ce n'è, è più talento, poi c'è il lavoro, però rispettando il talento di Marcel siamo riusciti a fare questi risultati.
1: Perché ci si rimette a studiare, no? Comunque in ogni momento. Dicevi prima di questa emozione per questo connubio ritrovato con Marcel. Avevate parlato a Tokyo dopo gli ultimi mondiali che non erano andati bene. Lì sembrava quasi che Marcel volesse smettere. Questo era venuto a dire. Ma tu ci avevi creduto prima cosa, e poi com'è questa emozione per aver ricominciato a lavorare insieme?
2: Allora sì, Marcel l'ha detto pubblicamente che era un po' stanco, era un po'...
0: Scusa Paolo, ti interrompo soltanto per pochi secondi per un flash calcistico, perché c'è il terzo gol dell'Aston Villa, finale di Europa League, lo ha siglato Rodgers, dunque l'Aston Villa ora conduce 3-0 sul Friburgo, finale di Europa League, siamo al minuto numero 58, prego, continua pure.
2: Era un po' stufo, l'aveva detto pubblicamente che stava pensando quasi a smettere. Io non l'ho assolutamente spinto a continuare, perché alla fine la decisione deve venire sempre da dentro, non sono gli altri che poi stanno in campo, si allenano, fanno delle scelte importanti, soffrono come fa parte a volte ti porta l'allenamento a fare, e quindi è stata una sua scelta di continuare. Dal punto di vista dell'emozione è stato bello, però quando abbiamo ricominciato a lavorare insieme era come se quei 2 anni più o meno, 2 anni e mezzo non ci fossero mai stati, è come se il giorno prima eravamo in campo nella normalità.
1: Ha ritrovato il fuoco dentro, dice Jacobs, con Paolo Camossi, con te come allenatore. Beh, insomma, è abbastanza, fa impressione, ecco, cioè un grande attestato di stima, di affetto soprattutto.
2: Ma sai, io penso che ci sono due filoni, uno è il rapporto umano e l'altro è il rapporto di lavoro. Il rapporto umano una cosa profonda che c'è, che è segnato da tutto il percorso che abbiamo fatto, percorso fatto di bellissime vittorie, percorso fatto con degli inciampi, delle cadute, dove ci siamo rialzati insieme, e questo rende tutto più bello, più profondo, e soprattutto rende qualsiasi decisione e qualsiasi opinione è fondata su una stima reciproca e fiducia profonda e vera.
0: Paolo Camossi, allarghiamo lo sguardo un po' all'orizzonte di tutto il movimento dell'atletica leggera, che ormai da diverso tempo sta vivendo una primavera molto molto interessante e florida, per certi versi un percorso con i dovuti distinguo come quello che sta attraversando il tennis, che insomma da disciplina povera in termini di risultati è diventata una disciplina regina nella quale i colori azzurri primeggiano, e nell'atletica leggera, mutatis mutandis, sta avvenendo un po' la stessa cosa. Cosa è cambiato nel corso degli anni, dei decenni, rispetto a quelle che erano le esperienze precedenti?
2: Ma Tokyo ha rappresentato per l'atletica uno tsunami, nel senso che ha raso al suolo una mentalità un po' rassegnata, ha portato entusiasmo. Marcel e Jimbo e gli altri ragazzi hanno suonato una carica con un segnale ben chiaro: si può fare, si può rincorrere i sogni, raggiungerli, e non siamo, non dico inferiori a nessuno, ma dico che ce la meritiamo come tutti gli altri, e questo ha creato quest'onda che sta ancora andando avanti, anche perché i ragazzi giovani che magari ai tempi di Tokyo avevano 12 o 14 anni hanno avuto la possibilità di crescere con gli eroi nostrani, con gli eroi di casa nostra italiani, a differenza di una persona come me che cresceva con l'eroe americano o tedesco, e questo è tanto, questa è una cosa bellissima per chi fa atletica, ma in generale per chi fa sport in questo momento in Italia, perché tu hai menzionato il tennis, la pallavolo, il basket, sono tutti sport che stanno facendo bene, cioè lo sport italiano ha cambiato marcia.
1: Senti, questa onda continua fino agli europei di Birmingham. Adesso replicare quello che è successo 2 anni fa a Roma sarà difficile, molto molto difficile. E poi ti chiedo, questo per l'Italia, per Marcel non avrebbe fatto tutto questo, non lavorerebbe così, non programmerebbe gare se non avesse l'intenzione vera di andare a vincere il terzo oro di fila agli europei, è così?
2: Beh sì, questo vale per Marcel, ma vale per l'atletica italiana, che a Roma ha fatto un campionato europeo storico, e l'Italia dell'atletica, come Marcel, come tutti gli altri nostri campioni, quando scendono in pedana in pista non lo fanno per partecipare, cercano sempre di vincere, e questo è quello che cercherà di fare anche Marcel.
1: Con quale tipo di programmazione, su che cosa lavorate adesso? Vuole fare tante gare, giustamente, sarà un programma concordato, e quali sono le prossime tappe? Sicuramente il Golden Gala, e poi?
2: Esattamente, la prossima gara sarà il Golden Gala. Adesso quello che a me interessa e vedere come lui esce da questa gara, nel senso che scorie a livello di energie nervose e fisiche si lascia, perché nella mia filosofia di lavoro c'è l'allenamento, ma poi c'è la parte divertente che è la gara, quindi l'idea è di fare abbastanza gare fino agli europei, quindi sicuramente l'obiettivo sarà lavorare come abbiamo fatto fino adesso, sulla decontrazione, sulla precisione tecnica biomeccanica, e poi le gare ti danno quell'ante intensità che serve a crescere.
0: E allora grazie a Paolo Camossi, allenatore, grazie, di Marcel Jacobs, in bocca al lupo per, allora, a questo punto, il Golden Gala in programma a Roma il prossimo 4 giugno. Un saluto a Camossi.
2: Grazie mille Crepi, io sono un po' all'antica, dico Crepi ancora.
0: Va bene. Sì,
1: 1974, noi facciamo così.
0: Quello. La carta d'identità non tradisce, e allora un saluto di nuovo e una buona serata, grazie, ciao, anche grazie a Daniele Fortuna. Noi stiamo per chiudere questa parentesi di Zona Cesarini, non prima di aggiornarvi sulla finale di Europa League, che vede sempre l'Aston Villa prevalere per 3-0 nei confronti del Friburgo. Vi siamo debitori anche dei risultati dei playoff di Serie C, con l'Ascoli che ha sconfitto il Potenza e dunque va avanti 1-0. Il Brescia ha impattato in casa 0-0 con il Casarano, ma questo risultato permette comunque alla formazione lombarda di andare avanti. Poi vi aggiorneremo anche sulle altre gare in corso.

E ogni giorno, ogni notte, come canta Cosmo, almeno fino al 25 maggio c'è la possibilità di sostenere AMREF con la campagna La fame non è un gioco. Si può donare al 45587 inviando un SMS solidale oppure attraverso una chiamata da rete fissa al numero sempre 45587. AMREF infatti lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Sono le 22:29, rapido sguardo a quanto sta accadendo ad Istanbul, dove

0: Questa puntata di Zona Cesarini vi abbiamo detto della vittoria per 2-0 del Palermo sul Catanzaro, vittoria che non permette ai rosanero, invece facilita i giallorossi dell'allenatore Aquilani per andare avanti nei playoff di Serie B, un risultato che certo non avrebbe fatto piacere a Totò Schillaci, che a Palermo è nato, di quella città è divenuto un simbolo, ma è diventato un simbolo davvero di tutta una nazione. Schillaci che ci ha lasciato troppo presto nel 2024 e al quale Corrado De Rosa, psichiatra e saggista, ha appena dedicato un libro che esce in questi giorni dal titolo Non ero previsto per Booksport. Corrado De Rosa è con noi collegato, lo saluto e lo ringrazio per essere qui questa sera a Zona Cesarini. Buonasera De Rosa.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Insomma, perché un libro dedicato a Totò Schillaci? Perché non è soltanto una biografia quella alla quale hai messo mano, insomma, ti do del tu perché siamo di fatto coetanei, non è soltanto una biografia, ma è un po' un excursus lungo un bel pezzo della storia d'Italia di fine Novecento, non solo, perché Totò Schillaci è diventato, suo malgrado, anche una maschera di questo paese.
1: Sì, esatto, e la ragione per cui ho provato a raccontare questa vicenda è proprio connessa all'idea che io penso che ci sono alcuni calciatori che in qualche modo rappresentano in modo molto chiaro il tempo che attraversano. E Schillaci in effetti ha raccontato con i suoi gol di provincia, da Messina fino alla Juventus, le grandi aspettative che avevamo negli anni Ottanta. È stata la persona più famosa del mondo durante quel mondiale che ci ricordiamo tutti. È stato il mondiale, diciamo, forse più brutto dal punto di vista delle partite, ma più bello dal punto di vista dei ricordi. E allo stesso modo in cui l'Italia non ha retto al mito del suo mondiale, forse Schillaci non ha retto al mito del suo essere capocannoniere di quel mondiale. Cioè l'Italia dopo gli anni Ottanta diventa il paese di Tangentopoli, delle stragi di Mani Pulite, e Schillaci dopo quel mondiale in effetti non riesce a confermarsi alla Juventus, fallisce in qualche modo all'Inter, per lo più non per colpa sua, ma per problemi fisici, e poi va in Giappone dove vive un secondo momento calcistico e infine si ricicla dentro quello che raccontavi tu, cioè quelli che il calcio, i reality show da l'isola dei famosi a Pechino Express, sempre reality show di resistenza, no? Perché il corpo era quello attraverso cui lui raccontava se stesso.
0: Anche un'avventura nella politica, ma partiamo proprio dal titolo. Non ero previsto, perché?
1: Perché diciamo, qua devo raccontarti il motivo che mi ha, insomma, indotto a raccontare questa storia. Perché non se l'aspettava nessuno. Non so se, visto che siamo coetanei, ricordi che poco prima Italia 90 l'IP e Topolino regalavano dei pupazzetti piccolini che si chiamavano bomberini, che erano i più attesi calciatori di quel mondiale.
0: E come no?
1: Con forma caricaturale, no? La testa grande e il corpo piccolino. E c'erano Giannini, Zenga, Baresi, c'era Maldini che era molto giovane. Schillaci non c'era, cioè non era compreso tra i 15 calciatori più significativi per Italia 90, forse se ne ha dimenticati lui, oppure ecco, più probabilmente non era previsto. Ecco, la mia domanda è partita da quella specie di vuoto di plastica che ho potuto riscontrare riprendendo in mano quei pupazzi. Ecco.
0: C'è un'interessante recensione pubblicata su internet a firma di Pierangelo Consoli del tuo libro Totò Schillaci, Non ero previsto, dice Consoli, rivolto proprio all'autore, quindi a te, a Corrado De Rosa, dice, lo cito testualmente: secondo me sarebbe interessante sapere De Rosa cosa ne pensa. La storia di Schillaci sarebbe stata meno emblematica e potente se lui e noi quei mondiali non li avessimo persi, anzi, mi azzardo a dire, perché la vita è letteratura, noi quei mondiali li potevamo solo perdere e solo così. Sei d'accordo?
1: Il recensore è stato molto generoso con me rispetto a quello che ha scritto. È chiaro che dal punto di vista letterario una vicenda ha un suo fascino se ha un conflitto, se ha un problema, se ha una contraddittorietà. Quindi il calciatore capocannoniere della squadra che ricordiamo con più affetto, che però non vince quel mondiale perché la coppa l'alza la Germania, è chiaramente narrativamente diventa interessante. Tutti i lavori che io ho fatto, che partono sempre dalla realtà, prendono spunto da personaggi che hanno una contraddizione di questo tipo, quindi forse sarebbe stato più bello per lui alzare la coppa, però probabilmente meno romantica.

0: romantico ricordare anche con un po' di nostalgia quello che è successo al suo percorso, che è stato straordinario proprio perché è diventata una fiammata potentissima e poi è implosa dentro quello che ci siamo detti prima.
1: E permettimi di dire, Corrado De Rosa, il libro esce con una tempistica perfetta, ovvero con l'Italia che non si qualifica per il mondiale, quasi quasi dunque a riecheggiare quella storia sportiva, tra virgolette, sfortunata di Schillaci, e non poteva che finire così. Esce un libro su Schillaci e l'Italia al mondiale non c'è. Direi che tutto torna.
0: Tutto torna però con una differenza sostanziale, perché quello fu un mondiale che abbiamo perso e che ricordiamo con dignità. Noi da 12 anni non partecipiamo a un mondiale e non ci siamo neanche arrivati a giocarci il rigore a un passo dalla finale. Quindi mentre in questo momento ci cerchiamo di ragionare sulle cause sociali, culturali, ci raccontiamo la storia dei ragazzini che non giocano a pallone per strada perché sono attanagliati dall'uso dei telefonini, ma è un falso mito perché questo non spiegherebbe poi i successi in pattinaggio, in ciclismo, atletica, nel tennis, nello sci. E quindi sono due momenti storici completamente differenti. L'Italia in quel momento è uno dei paesi più importanti calcisticamente parlando, vince la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA. Adesso abbiamo vissuto un tempo di Champions League faticosa e delle altre coppe altrettanto faticose.
1: Permettimi di dire, quasi un'ossessione letteraria la tua per, non dico Schillaci, ma comunque per quel periodo storico, perché hai già dato alle stampe, quando eravamo felici, Italia-Argentina 1990, la partita da cui tutto finisce. In parte ci hai già spiegato il perché e come mai, però lo vuoi sottolineare ancora?
0: Sì, perché secondo me di quel racconto che prende a prestito quella partita per raccontare esattamente il tempo in cui c'è quella partita, il personaggio più emblematico e più significativo di quella storia era Schillaci, che ha anche un percorso che si sovrappone profondamente alla storia d'Italia. Schillaci nasce al Mercato del Capo, il quartiere popolare e anche letterario di Palermo, perché nasce a due passi da dove è ambientato i Beati Paoli. Poi, dopo il terremoto del Belice, la famiglia occupa una casa del CEP, quartiere popolare di Palermo. E da lì parte la sua vita, ma Schillaci non è che sente parlare del pizzo, Schillaci lo vede riscuotere mentre lavora in una panetteria. Schillaci è a due passi da dove viene ammazzato Ninni Cassarà. Quando la Juventus gioca col Verona a Verona il 23 maggio del 92, cioè quando Falcone viene assassinato, Trapattoni dice a Schillaci: avete ammazzato anche Falcone, cioè la morte di Falcone gli passa proprio attraverso il corpo, la testa, quello che succede. Tutta la sua vita è costellata da vicende che ci raccontano non tanto che Schillaci è un simbolo dell'Italia, Schillaci è proprio l'Italia, è proprio l'Italia nel suo, insomma, sapersi poco organizzare, improvvisare molto, è uno che investe male i soldi, è uno che vive il rapporto con le donne in modo un po' contraddittorio, cioè ci è profondamente simile, forse per questo lo guardiamo con affetto, però certe volte anche con una simpatia un po' sfocata. Ecco, a me interessava proprio quello scarto emotivo, tra quello che ci ricordiamo noi e quello che pensiamo di lui.
1: E allora grazie a Corrado De Rosa, tra brevissimo in libreria il suo Totò Schillaci, non ero previsto. Una buona serata a Corrado De Rosa.
0: A voi.

0: E chi si sta senz'altro prendendo cura della propria anima, come suggerisce Rebecca Ferguson in questa Glitter and Gold che abbiamo appena ascoltato, è l'Aston Villa di Unai Emery, che al minuto numero 82 conduce per 3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League. È davvero il successo, l'odore del successo di una straordinaria competizione europea è lì ad un passo e sta per essere accarezzato in maniera concreta dalla formazione inglese. Vi sono dei vittori degli altri risultati per quanto riguarda il ritorno del secondo turno della fase nazionale, parliamo dei playoff di Serie C, detto che l'Ascoli ha eliminato il Potenza, che il Brescia ha eliminato il Casarano. C'è poi da registrare anche la possibilità di andare avanti per la Salernitana, che ha battuto il Ravenna per 2-0 e dunque va avanti in questa competizione. Ma vi abbiamo anche raccontato di quello che è accaduto in Serie B con il Palermo, che ha battuto sì 2-0 il Catanzaro in casa alla Barbera, al Barbera, ma questa vittoria non permette ai rosanero di andare avanti per la gioia dei giallorossi, che andranno invece a giocarsi la finale del playoff di Serie B contro il Monza. Noi restiamo in ambito calcistico, perché a Bergamo dal 21 al 25 maggio, quindi da domani, ci sarà una mostra particolarmente interessante, non inedita perché è già la seconda edizione, ma comunque rinnovata. La mostra è dedicata agli arbitri italiani ed è proprio così intitolata. L'iniziativa è ideata e curata da Daniele Tagliabue, che tra le altre cose anche è un ex fischietto. Allora, Daniele Tagliabue è con noi collegato. Buonasera, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, benvenuti a tutti i radioascoltatori.
0: E allora,
1: sono ancora un fischietto.
0: Ah, vedi, in attività.
1: Sono appena tornato da una partita, infatti ho fatto tempo a arrivare giusto per il collegamento.
0: Quanti espulsi questa sera? Si sono comportati?
1: Nessuno.
0: Ah, quindi il fair play ha dominato. Diciamo a questo punto anche la partita, perché non ci togliamoci anche la curiosità. Qual è stata la partita?
1: Io abito in provincia di Bergamo, è un torneo rionale tra le contrade.
0: Bene, insomma, poi il calcio è davvero quello che ci piace, il calcio che davvero è passione, soltanto passione, così nasce, e la passione porta Daniele Tagliabue ad allestire una mostra sui generis, unica nel suo genere, che potrà presentare la possibilità di ammirare tanti cimeli attraverso un percorso dei fischietti, ma non solo, perché quest'anno avete allargato lo sguardo a chi compone tutta la direzione di gara, quindi anche agli assistenti, ai VAR. Insomma, ci racconti bene di che cosa si tratta Bergamo e in cosa consiste questa vostra iniziativa?
1: Allora, domani alle 10 apriremo presso la Galleria d'Arte Art Events a Largo Belotti a Bergamo, sarebbe la Galleria d'Arte dell'ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni, una mostra organizzata dall'Associazione La Passione di Gara, alla quale io sono curatore. Questa mostra, come ha detto lei, non sarà solamente raffigurante gli arbitri italiani, ma prevederà anche delle sale dove appariranno gli assistenti, il quarto uomo e gli addetti al VAR. Queste 50 maglie che esporremo domani, 50 maglie sono prevalentemente pezzi unici al mondo, visto che ormai siamo lì sgoccioli, vi posso spoilerare la maggior parte delle maglie, quindi partiamo con la maglia indossata nella finale della Coppa delle Fiere nel 1962 di Campanati, alla maglia che ha indossato Paolo Casarin nella gara del torneo interbritannico trascorsa in Inghilterra. Questa è una maglia particolare rossa, perché una volta gli arbitri erano ovviamente la giacchetta nera, ma presentandosi in campo le squadre con la maglia nera, Casarin ha dovuto cambiare la divisa. Proprio Casarin sarà uno dei protagonisti sabato 23 maggio, un momento significativo, alle ore 11 avremo il taglio del nastro, dove sarà presente lui, Renato Faverani, tanti ex arbitri esistenti. Ma la mostra non sarà solamente un'esposizione di maglie di arbitri con gli altri assistenti di VAR, ma sarà anche un momento per un evento speciale, perché vogliamo far passare il messaggio, un'iniziativa concreta per il rispetto verso la figura dell'arbitro. Ci saranno anche due serate a tema. Venerdì 22 maggio alle 20:30 ci sarà una serata organizzata in collaborazione con la Scuola Genitori Sportivi, dove abbiamo invitato tutte le scuole calci, tutto il settore giovanile, genitori, ragazzi, allenatori dirigenti.
0: Sì, Tagliabue, Tagliabue, scusi se la interrompo, dovrebbe trovare una collocazione più favorevole per il collegamento, altrimenti rischiamo di perderci qualcuno degli elementi che ci sta fornendo rispetto alla mostra. Lo ricordo che da domani apre i battenti in quel di Bergamo fino al 25 maggio, Arbitri Italiani, un po' un'iniziativa dell'orgoglio anche del mondo arbitrale, al quale lo stesso Tagliabue, come ci ha raccontato, fa parte, e che arriva in un anno dove, non ce lo nascondiamo, parliamo naturalmente del settore d'elite, del mondo che vi rappresenta, attraversa una crisi se non senza precedenti, qualcosa, insomma, poco ci manca con le inchieste anche della Procura di Milano, il commissariamento dell'AIA. Insomma, è un momento dove la vostra categoria, per dirla così, non gode di buona stampa.
1: È vero, sì. È successa purtroppo in questo momento particolare, però, come ha detto qualche giornalista, noi vogliamo rappresentare la parte sana e pulita non solo dell'arbitraggio ma anche dello sport. Quindi l'iniziativa è fatta soprattutto per cercare di coinvolgere le persone al rispetto delle regole e soprattutto capire che chi in mezzo al campo gestisce le regole è un essere umano che può sbagliare.
0: E poi ricordiamoci anche il ruolo fondamentale, perché senza arbitro e anche senza pallone non si può giocare, quindi conviene, insomma, trovare un punto di incontro e di rispetto. Ma parlando anche alle nuove generazioni, cosa che fa scoccare la scintilla da bambino, da ragazzo, per dire: ma io un giorno me lo voglio mettere al collo quel fischietto?
1: Allora, io faccio l'arbitro da 21 anni e, come ha detto lei prima, questa non è la prima edizione della mostra, è una seconda edizione. L'anno scorso ne abbiamo fatta una Arcore, dove io mi ero prefissato lo stesso obiettivo con quest'anno, ossia io a tutti i ragazzi e le ragazze che interverranno regalerò un fischietto. E il mio obiettivo è, se uscendo dalla mostra, nel sentierone di Bergamo, fuori dalla galleria d'arte, ci sarà qualche ragazzo che si mette a fischiare e dice alla propria mamma, al proprio papà: io un giorno voglio diventare arbitro, io penso che avrò raggiunto il mio obiettivo.
0: A volte, tra le critiche che si rivolgono alla classe arbitrale alla quale lei appartiene, Daniele Tagliabue, si rimprovera magari una incapacità, mi perdoni la parola un po' forzata, di leggere i momenti delle partite. Allora, spesso nei discorsi da bar che si possono fare davanti a una partita, ecco, si vede che quell'arbitro non ha giocato a calcio, non interpreta bene un determinato momento o fase di gioco. Ecco, lei quando sente apprezzamenti tra virgolette di questo genere, che tipo di reazione ha?
1: Allora, onestamente, proprio questa sera, sono episodi che capitano raramente, però finita la partita mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto: guarda, di solito non fa nessuno, ma ti faccio i complimenti, perché non è facile. Comunque siamo in campo, dobbiamo gestire 22 giocatori, più le panchine e a volte anche le interferenze del pubblico, ed arriviamo a arbitrare le partite, soprattutto noi, i nostri livelli, dopo delle giornate magari 10-11 ore sul posto di lavoro. E non è sempre semplice essere lucidi in tutti i momenti. Vediamo, sbagliano in Serie A gli arbitri col VAR, quindi anche a livelli più dilettantistici l'errore ci sta. L'importante è essere sempre in buona fede, da quello che conta.
0: Ecco, guardando proprio a livello di elite, l'apporto, l'aiuto della tecnologia è davvero tale o ha rappresentato una sorta di freno anche allo sbocciare dei nuovi talenti, quasi come fosse una deresponsabilizzazione poi delle scelte che vengono operate sul campo?
1: Allora, io sono onesto, vi dico quello che dico a tutti gli arbitri di Serie A quando li incontro, perché io durante questi ultimi 3 anni e mezzo li ho conosciuti praticamente tutti, e come dicono in tanti, secondo me un po' si è persa la centralità dell'arbitro, perché soprattutto noi quando guardiamo le partite vediamo pochi arbitri che hanno, tra virgolette, il coraggio di fischiare in calcio di rigore, aspettano la fine dell'azione e poi vanno al VAR. Invece mi piacerebbe, come credo che piaccia al resto delle persone, vedere arbitri che riprendono a arbitrare loro le partite. Poi il VAR deve essere uno strumento, come ha detto Massimiliano Irrati, di supporto, non deve essere una cosa da ricorrere troppo spesso, ecco.
0: Torno alla mostra, arbitri italiani. Ecco, questo discorso degli italiani va sottolineato perché per esempio si ripercorre anche, mentre mi interrompo soltanto per ufficializzare la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa, è arrivato il triplice fischio in quel di Istanbul, l'Aston Villa alza al cielo la Europa League, è la quinta in carriera per Unai Emery, è finita la gara di Istanbul e la squadra inglese batte la squadra tedesca del Friburgo per 3-0. La cronaca, prima di tutto, Tagliabue. Dicevo, tornando indietro agli arbitri italiani, c'è anche un interessante escursus storico rispetto alle giacchette nere che hanno caratterizzato nel corso dei decenni l'Italia e le hanno reso merito calcando i palcoscenici internazionali più importanti.
1: Sì, come stavo accennando prima, nella mostra arbitri italiani troverete un percorso dalla storia dell'arbitraggio italiano dal 1960 ad oggi. Quindi esporremo delle maglie, come ho detto, di Campanati, di Concetto Lobello, di Agnolin, di Pierluigi Collina. Esporremo le tre maglie degli arbitri, dei tre arbitri italiani che hanno arbitrato la finale mondiale, quindi Gonella, Corrina, Rizzoli. Esporremo la maglia di Stefano Farina. Sabato proprio ci sarà un momento di raccoglimento perché sarà l'anniversario della scomparsa del principe degli arbitri, fino ad arrivare al giorno d'oggi. E stessa cosa abbiamo fatto con gli assistenti, ci saranno esposta la maglia della finale di Coppa UEFA dove Narciso Pisacreta ha fatto l'assistente a Pierluigi Collina, avremo esposta la maglia di Massimiliano Grilli, Massimo Daguanno e una teca prevalentemente dedicata a Renato Faverani, che è stato l'assistente di Rizzoli alla finale del Mondiale e alla finale di Champions League. Ci saranno esposte praticamente tutte le medaglie che ha conquistato, quindi le ultime due competizioni che ho citato, la finale della Supercoppa Europea, la finale del Mondiale Under 20, e proprio Renato Faverani, insieme a Massimiliano Errati e a Mario Mazzoleni, saranno i protagonisti della serata di lunedì 25, dove faremo una conferenza che si chiama Passione in Gioco, dove loro racconteranno la loro passione ed infine chi è nel pubblico può fare liberamente le domande a questi tre arbitri assistenti.
0: Quando si scopre un nuovo calciatore, un nuovo talento, anche una nuova calciatrice, ecco che si vede magari il modo in cui tocca il pallone, la capacità di smarcarsi, l'abilità sui tiri da fermo per un portiere, insomma l'agilità tra i pali. E invece un arbitro giovane, bravo, con un grande futuro davanti, da cosa lo individuiamo?
1: Questa è una domanda molto difficile, però credo dal talento che dimostra in campo, perché negli ultimi anni sono sbocciati in Italia Colombo, Sozza, Zufferli. Io penso che anche Buonacina possa diventare un grande arbitro, praticamente tranne Buonacina, che secondo me l'anno prossimo lo potrà diventare, sono diventati arbitri internazionali che all'estero comunque godono del massimo rispetto. Dopo in Italia purtroppo il problema maggiore è l'arbitro, e vediamo invece Maurizio Mariani, che è designato per la finale di Conference League. Io ho visto praticamente tutte le partite del mio amico Mariani quest'anno, e quando arbitra all'estero le decisioni vengono accettate e non vediamo mai una protesta.
0: E come si spazzano via i dubbi sui condizionamenti e su quello che stiamo leggendo? Poi naturalmente siamo ancora in una fase embrionale delle vicende, bisognerà attendere i provvedimenti definitivi e siamo ben lungi dal vederlo e dal farlo questo passo.
1: Esatto, cioè uno, come ha detto giustamente lei, uno indagato non è neanche condannato. Io penso che, ripeto, io ho conosciuto prima che tanti arbitri tante persone che pensano alla loro famiglia, perché dobbiamo pensare che sono esseri umani, soprattutto quelli che sono internazionali. Uno degli ultimi arbitri che ho conosciuto mi ha detto che è stato consecutivamente 187 giorni fuori da casa. Quindi penso che oltre a livello dell'arbitraggio c'è un sacrificio non indifferente che va tenuto conto.
0: E allora grazie a Daniele Tagliabue. Ricordo dunque, da domani fino al 25 maggio a Bergamo, la mostra Arbitri Italiani.
1: Posso chiudere, scusa, prego, con l'ultima cosa, velocissima, prego. Velocissima, prego. Perché è un giusto riconoscimento, ringrazio gli sponsor, ma soprattutto avremo all'interno della mostra anche dei testi esclusivi scritti dai giornalisti. Volevo ringraziare di vero cuore quello che probabilmente è uno dei massimi intenditori a livello arbitrale, il vostro giornalista Filippo Grassia, che mi ha dato una grande mano. Qui, e giochiamo, tanto di cappello, Filippo.
0: Qui giochiamo in casa con Filippo Graziano, porte spalancate. E allora grazie a Daniele Tagliabue e alla mostra Arbitri Italiani.

0: con i Red Hot Chili Peppers arriviamo alla conclusione di questa puntata di Zona Cesarini con Francesco Albanese al microfono, in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, alla parte tecnica Daniele Di Noia, non priva di avervi ricordato le notizie che vi abbiamo dato nel corso di questa serata, a cominciare dalla vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa di Unai Emery, quinto successo personale per lo spagnolo in questa competizione europea, 3-0, gara senza storia a Istanbul contro i tedeschi del Friburgo, la vittoria inutile del Palermo sul Catanzaro, inutile per il Palermo, molto utile invece per il Catanzaro che continua a sognare la promozione nella massima serie, se la vedrà con il Monza per la finale dei playoff di Serie B, si è giocato anche in Serie C e questi saranno gli accoppiamenti della Final Four per salire in Serie B, Salernitana contro Union Brescia e l'Ascoli che se la vedrà invece con il Catania. 22:59 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'augurio di una buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della flottiglia per Gaza, ondata di indignazione per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. I fermati, fanno sapere i loro legali, denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Condotta indecorosa per una democrazia, dice l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Numerosi paesi convocano gli ambasciatori di Tel Aviv, Italia compresa. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che aggiunge tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, afferma la premier Giorgia Meloni. Qui sentiamo il ministro degli esteri italiani.
3: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso, appena finita la vicenda, quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
2: Il fronte Iran, secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Teheran insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice Donald Trump, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto è incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro per l'abbattimento di due velivoli civili nel 1996. Cuba è nei nostri pensieri, afferma il presidente americano, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. Conclusa la visita di Vladimir Putin a Pechino, ribadita l'alleanza tra i due paesi, ma niente accordo sul metanodotto Forza della Siberia 2, dovrebbe trasportare il gas russo in Cina. Il corrispondente.
4: Lo zar alla corte dell'imperatore. Non ci vediamo da un giorno, ma sembrano passati tre autunni, dice Putin, citando un antico proverbio cinese. Impazienti di rivederlo, soprattutto dopo la visita di Trump pochi giorni fa. Stessa liturgia, ma i contenuti sono diversi. Il lungo bilaterale, affari e crisi internazionali. Il mondo rischia il ritorno alla legge della giungla. Basta provocazioni tra potenze nucleari, dicono. Condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. E ovviamente l'Ucraina. Pace duratura solo affrontando le cause profonde della crisi. Mentre dal Cremlino fanno sapere l'operazione speciale in Ucraina continua fino alla vittoria. Trump si era portato i mega manager. Putin arriva con otto ministri ai vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Firmano una quarantina di contratti dall'energia nucleare ai trasporti. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto da 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina, via Mongolia. Ma Pechino prende tempo, disaccordi sul prezzo. Si rivedranno a novembre al vertice APEC, ancora qui in Cina, e ci sarà anche Trump. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Degli ultimi due subitaliani morti durante l'immersione ad Alimattà, 5 in tutto, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Vertenza Electrolux, la prossima settimana incontro al Ministero delle Imprese con aziende, sindacati e regioni. Il nuovo piano industriale prevede circa 1700 esuberi, di cui poco meno della metà a Porcia, vicino a Pordenone, dove si è tenuta un'assemblea pubblica.
5: Un piano industriale da respingere con forza, tutti insieme, governo nazionale, associazioni industriali e lavoratori. L'assemblea pubblica, promossa da FIM, FIOM e WILM, insieme alle RSU aziendali all'esterno dei cancelli della Electrolux, chiama tutti a raccolta, circa 800 dipendenti dopo l'annuncio di 1700 tagli, di cui 400 proprio nello stabilimento di Porcia. Pietro Mancino, FIOM CGL.
6: Quello che possono fare le istituzioni e la politica è quella di cominciare a ragionare in termini di protezione dei settori strategici di questo paese.
5: Nel piazzale, sindaci del territorio, ma anche l'arcivescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori. Gianni Piccinin, FIM CISL.
7: Con l'aiuto di tutti vogliamo prendere in mano una situazione che va modificata attraverso delle politiche industriali che diano aiuto all'impresa, ma non solo a questa impresa.
5: Roberto Zami, WILM.
8: Che si tratti di cessione o di acquisto, l'elemento centrale diventa il mantenimento sul territorio delle produzioni.
5: Pordenone, Sebastiano Franco, GR1.
2: Calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo. Per i playoff di Serie B, Palermo-Catanzaro 2-0 nel ritorno delle semifinali. Sono però i calabresi, grazie alla vittoria per 3-0 dell'andata, ad accedere all'ultimo atto contro il Monza. E così è tutto. Prossimo giornale radio alle 24.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Bentornati al mix delle 23. Stasera continuiamo a raccontare la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, un uomo innocente arrestato.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Inginocchiati, ammanettati, imbarazzo di Netanyahu. Fermati, denunciano abusi e ferite nelle prossime ore il rientro degli italiani. Proteste e sdegno, Bruxelles, condotta indecorosa. Il presidente Mattarella, trattamento incivile a livello infimo del ministro israeliano. La premier Meloni, pretendiamo scuse, Tajani convoca l'ambasciatore, Schlein, ora sanzioni, Conte e bullismo internazionale. Stati Uniti, Iran, Trump, mediatori al lavoro, aspettiamo qualche giorno per la risposta giusta e Washington incrimina l'ex presidente cubano Raul Castro. Maldive, recuperati i corpi di tutti i sub morti nell'immersione, prende corpo l'ipotesi disorientamento. Aiuole e spazi verdi al posto di strade e parcheggi. La depavimentazione si diffonde anche in Italia. Obiettivo: città meno calde e più vivibili. Mafalda e la Pimpa insieme. Una mostra a Roma rende omaggio a due personaggi che parlano ai bambini per parlare agli adulti. Calcio a Istanbul. L'Aston Villa vince 3-0 contro il Friburgo e si aggiudica la sua prima Europa League. Playoff di B, il Palermo supera 2-0 il Catanzaro, ma in finale contro il Monza vanno i calabresi in virtù del punteggio dell'andata. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez chiede sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze e il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo, una performance vergognosa.
1: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben-Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben-Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Cerigi, R1.
0: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non esita ad usare parole dure per commentare le immagini arrivate da Israele.
2: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
0: Netta condanna anche da Giorgia Meloni nel giorno in cui la premier incontra a Roma il primo ministro indiano Modi.
3: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti manifestanti e, aggiunge, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione medio orientale.
4: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
3: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura, per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
0: A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni. Il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati.
5: Liberare tutti gli italiani trattenuti, la richiesta con cui l'ambasciatore israeliano lascia la Farnesina, e di fronte ai video in cui si deridono gli attivisti arrestati in acque internazionali, Antonio Tajani non esclude altri provvedimenti.
6: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
5: Di immagini inaccettabili parla tutto il centrodestra, pur ricordando di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini, che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, Guido Crosetto commenta: continuo a servire il mio paese. Ma per le opposizioni il governo è nel caos, non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il deputato 5 Stelle fermato con la flottiglia. I progressisti chiedono al governo di fare un passo in più, la segretaria PD Elly Schlein.
7: Tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
5: Sanzioni subito, invoca AWS, e stop a qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR1.
0: Stati Uniti, Iran. Potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. La corrispondente.
8: Dobbiamo ottenere la risposta giusta dall'Iran, soddisfacente al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente. Lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera dice: l'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Siamo sulla stessa linea. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La deroga chiesta dall'Italia al patto di stabilità per arginare la crisi energetica non è l'unica possibilità, ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto all'avvio del Festival dell'Economia di Trento, da dove però Confindustria ha lanciato un nuovo allarme se la guerra si protrae. L'inviato.
9: Lo scenario si deteriora, a preoccupare soprattutto la fiducia che condiziona investimenti e consumi. È l'allarme sulle conseguenze della guerra che arriva dal Festival dell'Economia di Trento da Confindustria. I dati sono tutti in negativo, se il conflitto si prolunga si rischia la stagnazione o peggio. Necessari dunque interventi di sostegno a famiglie e imprese per l'impennata dei costi dell'energia. Oltre alla nuova proroga in vista sulle accise, servono più risorse per misure più strutturali. La richiesta del governo di deroga al patto di stabilità è all'esame di Bruxelles, ha confermato il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, ma esistono anche altre strade su cui si sta lavorando.
10: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale, i piani nazionali di ripresa e resilienza.
9: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
0: Trump ha parlato anche di Cuba dopo che gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro.
11: What's happening with Cuba is amazing. We want to finish this one first.
12: A Cuba finiremo il lavoro. Trump da mesi minaccia di assumere il controllo dell'isola e ora ripete: stiamo liberando Cuba, stato canaglia. La morsa si fa più stretta. Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente Raul Castro per omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. L'attuale presidente cubano Díaz-Canel ribatte che l'accusa è un circo allestito per giustificare un'aggressione militare. Raul, 94 anni, fratello di Fidel, ormai è un simbolo più che altro. Al contrario di suo nipote Raulito, tra affari e social, è molto più incline a dialogare con gli Stati Uniti. Trump dice che non ci sarà un'escalation. L'isola, del resto, già stremata dall'embargo in vigore dagli anni 60, negli ultimi mesi affronta una crisi energetica senza precedenti. Da quando non arriva più il petrolio dal Venezuela. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani, punta a una nuova relazione con L'Avana. Alba Arcuri, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la tragedia alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
13: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno. Mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
0: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che a ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo, 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro processo.
14: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Hamed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
15: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
14: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
16: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
14: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti:
17: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Roma confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. È confermata la pena nonostante la procura generale avesse chiesto l'assoluzione.
18: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario della giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto appunto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
19: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo,
18: l'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
20: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati, vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
18: Claudio Vigolo, GR1.
0: Via libera definitivo del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato.
3: Rottamazione anche per le multe. Saranno gli enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e daggio le cartelle relativamente al periodo 2000-2023, comunicandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e aggio. Lo prevede il decreto fiscale, che diventa legge e allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche la allargamento per la rottamazione quinquies, che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Vengono anche introdotte le soglie di incremento per le partite IVA fiscalmente meno affidabili: 30% per chi ha voti nelle pagelle fiscali tra il 6 e l'8 e 35% per i punteggi tra 1 e 6. Viene inoltre allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione in vigore dal prossimo 15 giugno. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR1.
0: Il Ministero dell'Economia sta per lanciare un nuovo titolo antinflazione dedicato ai piccoli risparmiatori. Si chiamerà BTP Italia Sì e sarà collocato da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali, appunto, indicizzate al costo della vita e un premio finale extra. Anche in Italia prende piede la depavimentazione. Nata in America, punta a combattere le ondate di calore e restituire vivibilità alle metropoli.
21: Con il motto "Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra", i volontari dell'associazione DePave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
22: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
21: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
22: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
21: Come si procederà?
22: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
21: Eleonora Belviso, GR1.
0: Fino all'11 luglio a Roma, all'Istituto Cervantes, una mostra che fa incontrare per la prima volta due personaggi famosi dei fumetti, Mafalda e La Pimpa, due mondi diversi ma complementari. La cumbia
21: dell'amore. Ribelle, sarcastica, sempre in polemica col mondo e con gli adulti, Mafalda, capello corvino e sguardo disincantato, è il personaggio nato dalla matita di Chino nelle strip satiriche a partire dagli anni 60. La Pimpa di Altan è disegnata su tavola a fumetti ed è la cagnolina a pallini rossi che si muove e parla come una bimba e vive in un mondo di fantasia e leggerezza.
23: Ciao, io sono la Pimpa.
21: Incanto e disincanto, cosa hanno in comune Mafalda e la Pimpa per far parte di una stessa mostra? Stefano Piccoli è uno dei curatori.
24: Fondamentalmente, pur essendo due personaggi molto diversi tra di loro, perché la Pimpa è un personaggio creato appositamente per l'infanzia, mentre Mafalda ha anche una matrice politica all'interno della propria satira, del proprio umorismo, il minimo comune denominatore tra due personaggi, che poi è un po' il claim che abbiamo dato alla mostra, è parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti.
25: Sorride a tutti quelli che hai intorno.
21: Aurelia Carafa, GR1.
0: Festival di Cannes, omaggio al cinema italiano degli anni 70 e 80, Roma Elastica, in concorso il film di Aira Sachs, l'inviata.
21: Questo è Rami Malek che dopo aver vinto un Oscar come Freddie Mercury canta dal vivo In The Man I Love, nel quale è un carismatico artista gay colpito dall'AIDS nella New York degli anni 80. Un film, quello di Ira Sachs, con una ricca colonna sonora che include La bambola di Patti Pravo e Rita Pavone. A mezzanotte poi è arrivata Roma Elastica. Marion Cotillard, un'attrice a Cinecittà, e intorno a lei Ornella Muti, Tea Falco, Isabella Ferrari.
1: Diciamo che ci sono tante sorprese in questo film, credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
21: E in un film sul cinema degli anni 70-80 poteva mancare Franco Nero?
2: Fellini, Elio Petri, no? Lui ha messo anche Bava, faccio una specie di Fellini al tramonto.
21: E oggi in concorso arriva La bola negra con Penelope Cruz e Glenn Close e Coward di Lucas Dont. Nel pomeriggio poi incontro con il pubblico per Tilda Swinton, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
9: Mezzanotte 21, un cordiale saluto da Giorgio Germano. A Istanbul, l'Aston Villa ha vinto la prima Europa League della sua storia, piegando con il risultato di 3-0 il Friburgo. Per l'allenatore Emery, il quinto successo nella competizione. Le reti al 41esimo Tielemans. Un minuto prima dell'intervallo, Buendia, al 58esimo Rogers. Si è disputata anche la gara di ritorno della semifinale playoff Serie B. Di fronte Palermo e Catanzaro, sentiamo com'è andata.
5: 4 tappe su 11, oltretutto in 5 anziché in 8. È un giro trionfale quello del team UAE Emirates, il tutto dopo aver perso già al secondo giorno tre elementi, tra cui il capitano Adam Yates, e senza poter contare su quello designato alla vigilia, João Almeida. Ma da un problema un'opportunità, diceva qualcuno, e allora Jonathan Narváez, dopo Cosenza e Fermo, fa sua anche Chiavari, rientra nella fuga giusta e si prende il terzo successo alla Corsa Rosa per la soddisfazione del suo general manager Mauro Giannetti.
6: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi, non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarla, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione e lo stanno facendo veramente alla grande.
5: Terzo Ulissi, generosissimo, sesto Scaroni, nella generale nulla muta con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidioso virus.
7: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato. Speriamo di avere due giorni tranquilli.
5: E oggi si arriva a Novi Ligure, volata non scontata, tutt'altro. Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
9: E questo che avete sentito naturalmente non era il servizio sui playoff di Serie B, ma la cronaca della 11ª tappa del Giro d'Italia. Ora torniamo al calcio, dicevamo al Renzo Barbera di fronte Palermo e Catanzaro per un posto in finale contro il Monza. Ha vinto il Palermo 2-0, non è bastato. Sentiamo.
26: Al Catanzaro è riuscita l'impresa, limitare i danni e fare leva sul 3-0 della partita di andata dei playoff di Serie B. Nel ritorno allo stadio Barbera il Palermo vince per 2-0, ma non basta. In finale, per continuare a sognare la Serie A, va la formazione allenata da Aquilani che affronterà il Monza. Non c'è stata la rimonta dei rosanero, che pure hanno iniziato a 100 all'ora, trovando dopo 3 minuti il gol che ha sbloccato la gara con Pohjan Palo. Punizione di Palumbo, palla in area e deviazione del capocannoniere finlandese di testa, 1-0, ma nel primo tempo il Palermo non è riuscito a mettere sotto gli ospiti, che hanno controllato con ordine senza subire. Nel secondo tempo, con Vasic subito in campo al posto di uno spento Ledoaron, il Palermo è stato più brillante, gli ospiti sono stati quasi sempre schiacciati nella propria metà campo. Pigliacelli ha fatto gli straordinari in un paio di occasioni. Al 44esimo il Palermo ha cominciato a sognare, palla morbida in area di Ranocchia e Rui Modesto sotto porta ha anticipato Pigliacelli per il 2-0, ma non è bastato e nel finale i rosa hanno chiuso in 9 per le le espulsioni fin troppo severe di Pierozzi per fallo e di Palumbo per proteste tutte nel recupero, e la festa finale è stata del Catanzaro. Dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, Manlio mezzatesta per il GR1.
4: Grande Atletica Savona, Marcel Jacobs corre 10.01 al debutto nei 100 ed è terzo, vittoria per il britannico Glaive. Secondo il colombiano Lionga, al femminile la campionessa del mondo indoor Dosso apre la stagione con il successo in 11.07. A proposito di Jacobs e del suo rientro, sentiamo l'allenatore Camossi.
8: Da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompreghiaccio, come si suol dire. Della finale sono molto soddisfatto perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con una scorrevolezza buona. L'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
4: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A7 in Piemonte tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova, dove si segnala un veicolo in avaria. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento con la A15 in direzione Milano, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Ora in A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A1 verso l'Autosole, attenzione alla guida per una perdita di carico. Sulla statale 1 via Aurelia in Toscana, tra Albini e Grosseto Nord, il traffico è rallentato invece in entrambe le direzioni a causa di lavori. Sulla A12 tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione della statale 1 Aurelia, raccomandata prudenza per la segnalazione di pedoni, e infine in Sicilia sulla statale 113 settentrionale all'altezza di Saponara in direzione Trapani si registra un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
15: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo, il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani, derisi mentre sono inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il commento del presidente Mattarella. Inaccettabile, superata la linea rossa per la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che pretendono le scuse. Convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Stati Uniti e Iran verso l'accordo. I mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacale, Muriel Odenino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i 5 disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. Calcio, i playoff di Serie B, il Catanzaro vola in finale contro il Monza e sogna la Serie A. I calabresi sconfitti 2-0 dal Palermo passano il turno forti del 3-0 della Europa League. Trionfa l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo. È tutto, il prossimo GR1 alle 2, buon ascolto.
3: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Domanda finale. Lo scegli.
5: Radio 1 Sport.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano il

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio

anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura,

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Tel Aviv per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni.
4: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni, il ministro.